avevo amici a cui aggrapparmi, dentro stanze vuote parlavo coi fantasmi, l'ansia mi svegliava ogni mezz'ora, era fil di ferro dentro la mia gola, mi sentivo solo e odiavo la mia voce, finché si è accesa

0: prima che sia giorno con Valerio Ventura. Con Valerio Ventura.
1: Siamo a un altro appuntamento, ben trovati, buon mercoledì 27, quindi ci siamo e stiamo per partire per un'altra giornata insieme. Siamo ancora in piena notte, lo so, assolutamente, lo so, però insomma dobbiamo fare in modo che questo così mercoledì cominci alla grande con la nostra musica. Si comincia subito con una bella canzone di Giusy Ferreri che ci riporta un po' agli esordi, insomma, di quest'artista. La canzone è quella intitolata Non ti scordar mai di me.

La voce di Mika e la sua canzone, quella intitolata Blame It on the Girls, uno dei successi di qualche anno fa, siamo dovuti tornare indietro al 2010. Aspettiamo qualcosa di nuovo per quanto riguarda Mika, è già un po' che lo diciamo questo. Va bene, ben trovati, buon mercoledì, l'appuntamento con Prima che sia giorno. Stiamo cercando di fare in modo che la giornata cominci alla grande, quindi insomma siamo a mercoledì, giornata anche piuttosto calda già da adesso, insomma la temperatura è quella che è effettivamente. Ci sono i Supertramp che ci regalano un grande successo del passato, questa è Take the Long Way Home.

l'energia dei Rolling Stones che non finisce mai, anche a quest'ora sono apprezzatissimi perché insomma ci regalano sempre delle belle sensazioni. Ultimamente sono usciti col singolo nuovo che stiamo ascoltando proprio in queste ultime settimane, insomma è il fatto che sono sempre attivi e questa è la cosa importante. C'è una canzone nuova, quella di Jovanotti e Alfa, questo è uno dei singoli dell'estate, quella intitolata Buon Vento.

C'è Yves La Rock con noi e questa Rise Up, questa ti dà una bella carica. Se vi state svegliando adesso è quella cosa che fa il caso vostro, se avete bisogno proprio di energia pura, questo è sicuramente uno dei pezzi che così ci tira su alla grande. Dal 2007, pensate un po'. Va bene, si continua, arriva KD Lang per una cosa leggermente più morbida. Questa è Constant Craving.

La voce di Bruno Mars insieme ad Anderson .Paak e Sixsonic, questa Smoking Out the Window, beh, insomma, uno dei pezzi così classici per quanto riguarda questa artista, bella, ci dà una bella sensazione per il risveglio, è proprio ideale. Buon mercoledì 27 di maggio, salutiamo tutti quelli che quest'oggi festeggiano qualcosa di importante.

I Police, questa Message in a Battle. Beh, diciamo che loro, quando parli della loro musica, questa forse è la prima che ti viene in mente quando parli del gruppo dei Police, che hanno fatto tantissime canzoni importanti, però insomma questa è quella che conosciamo maggiormente per essere uno dei successi importanti. C'è Cesare Cremonini qui con Ballo. Torniamo indietro al 2003, quindi torniamo indietro di un bel po' di anni, con la loro canzone, quella intitolata Padre Madre.

Only Girl in the World, uno dei successi importanti per quanto riguarda Rihanna, che questa mattina abbiamo voluto risentire dal 2010, e quindi siamo tornati indietro a 16 anni fa. È stata una delle canzoni che l'ha un po' così resa famosa, insomma lei lui era già abbastanza, però insomma quando è arrivata questa canzone l'ha consacrata tra le dive importanti della musica. Buon mercoledì, arrivano anche gli A-ha, questa è I've Been Losing You. It wasn't right.

Brand New Heavies con noi, la loro canzone, quella intitolata Dream on Dreamer, loro che sono stati un po' i precursori per quanto riguarda questo genere acid jazz e hanno veramente funzionato alla grande, soprattutto nel Regno Unito, un po' in tutta Europa, e questa canzone così abbiamo voluto risentirla in Prima che sia giorno.

la musica di Jack Jones, ma la voce è quella di Ray, personaggio che stiamo apprezzando moltissimo, soprattutto in questi ultimi mesi, insomma, personaggio incredibile che ci sta regalando delle cose davvero molto molto belle. Se volete richiedere la vostra canzone preferita, c'è il disco Sveglia e basta mandarci un messaggino WhatsApp allo 079 449 9537, vi prenotate per un disco Sveglia e noi domani cercheremo di fare in modo di svegliarvi quando ci chiederete voi, insomma, tra le 4 e le 6, con la vostra canzone preferita, quindi insomma avrete la possibilità di avere un risveglio sicuramente molto molto

0: Alicia,
1: Pedro Capó, Georgie Noriega, Rec 808, Shadow Towers, Puerto Rico.
2: Pedro Capó con Alicia Keys e Farruko insieme in questa Calma, che è stato uno dei successi dei tormentoni dell'estate, parliamo del 2020, quindi siamo tornati indietro di 6 anni con questa canzone che sicuramente molti avranno apprezzato. Poi a quest'ora, se ti stai svegliando, è proprio l'ideale questa. Se vi piacciono questi ritmi o anche un po' latini, sicuramente lo è. Bentrovati all'appuntamento con Prima che sia giorno, c'è anche Ray Parker Jr.

afraid of no ghosts. I ain't afraid of no ghosts.

0: Buongiorno, sono le 6.
1: Questa qui è roba da leccarsi i baffi. Io e Vincent ci saremmo accontentati di un caffè solubile istantaneo, giusto? E invece lui ci tira fuori questa roba da bombustaina. Ma come la fai questa meraviglia?
2: Prima punto acqua sotto la valvola. Dopodiché andiamo a mettere il caffè a livello del filtro. Pressiamo un pochettino, ragazzi, e facciamo una montagnetta senza esagerare nella pressatura. Dopodiché fornello fuoco basso. Appena fuoriesce, si spenge. Esce una crema pazzesca.
0: Eccoci, buongiorno, ben ritrovate, ben ritrovati. Buon mercoledì, dai che arriva anche il giro di boa. Un po' più veloce questa settimana, visto che lunedì era anche festa e tutto così. Poi questo clima estivo, un po' canicolare. Però devo dire che ieri sera io ho sempre paura per riuscire a dormire, dopo chiaramente non dormi bene quando fa troppo caldo. Ma ieri sera, almeno nel Bellinzonese, devo dire che si era alzato un leggero venticello, quindi con le finestre aperte, vero, faceva caldo, ma stavi veramente bene. Chiaramente non da piumone, quello l'abbiamo lasciato oramai, è già lavato, piegato e rimesso nell'armadio. Però devo dire che ha funzionato. Ieri giornatona galattica per quel che riguarda il giro. Tanti appassionati di bici, tanti curiosi che hanno colorato tutto il percorso tra Bellinzona, la Val di Blegno, la Riviera, Cari. Noi eravamo presenti a Cari con il nostro van, è stato molto molto divertente, molto molto apprezzato. C'era chi scriveva: ma come si fanno a vincere i cappellini? Io lo voglio anch'io. Arriveranno, arriveranno, poi quest'estate li regaleremo anche tramite radio, non abbiate paura. Oggi programma, beh, bello, bello carico, perché si parlerà anche di quello che succederà alla IL Arena questo weekend. Ci sarà anche la giornata della buona azione, una giornata importante dove ognuno può fare qualcosina, ma ci sono varie... vari negozi, varie associazioni sul territorio che promuoveranno questa giornata. Mi stavo per incartare con le mie stesse mani, ma partiamo subito con la musica. In questa mattinata, in questo mercoledì mattina, partiamo con loro, con i Coldplay e la loro Viva la Vida. Un inno veramente allo star bene, alla musica dei Coldplay, forse una di quelle più riconoscibili del gruppo.

0: I Coldplay qui su Radio 3 e anche un buongiorno a tutti coloro che si sono sintonizzati proprio in questo momento. C'è un pochettino di traffico sulla A2, solito luogo, tra Mendrisio e Melide Bissone, quindi siamo sempre lì, e poi anche tra il Gaggiolo e la A24 a Stabio il traffico è fortemente rallentato. Questi sono i due punti un po' più toccati, così alle 6:07 in questo 27 di maggio. Noi continuiamo con la musica, poi ci prepariamo alla nostra solita rassegna stampa. Dopo i Coldplay arriva lui, Vasco Rossi, Cosa succede in città. Quindi cambiamo decisamente genere, cambiamo anche epoca, si può dire. Sì, e quindi ci ascoltiamo anche il grandissimo Vasco Rossi.
1: Conta sì il denaro, altro che no. Me ricordo soprattutto quando

E con Vasco Rossi atterriamo direttamente sul Corriere del Ticino per la nostra rassegna stampa. Ci è mancato veramente poco che la Centovallina, questa ferrovia bellissima, se l'avete già presa, è un'esperienza da fare che collega Italia e Svizzera, diventasse lo sfondo di una pellicola con Leonardo DiCaprio e Jennifer Lawrence per la regia di Martin Scorsese, una produzione Apple. Insomma, sono venuti a vedere, hanno controllato, un horror psicologico, ma alla fine è stata scelta la Repubblica Ceca perché volevano la neve anche in primavera e quindi era un pochettino più facile magari trovarla proprio in quelle zone. Ma la Centovallina, così, sono venuti a vederla, secondo me torneranno perché lo scenario è veramente molto molto bello. Una nuova ricerca, visto che si parla di estate, quante volte ha detto hai preso un po' di sole che fai luce, ecco, no, la classica dicitura a una persona abbastanza pallida o di carnagione molto molto bianca. Beh, noi facciamo luce effettivamente a tutti gli effetti, lo ha dimostrato un nuovo studio, chiaramente non è visibile all'occhio umano, nemmeno a quello animale, ma ha delle telecamere ipersensibili, una luce naturale, dei biofotoni che così si generano a causa dell'attività cellulare. Quindi tutti noi facciamo un pochettino di luce, sappiatelo, anche quelli che sono abbronzatissimi fanno un pochettino di luce. È stata presentata e ha fatto arrabbiare diverse persone e anche la borsa. Stiamo parlando di Luce, la nuova Ferrari 100% elettrica. 550.000 franchi, arriverà alla fine del 2026, chiaramente prestazioni da supercar elettrica. Allora, gli investitori sono scettici, il titolo ha perso il 6% ieri mattina in apertura alla Borsa di Milano. Ma chi si è arrabbiato molto molto di più è Luca Cordero di Montezemolo, l'ex presidente l'ha affondata perché ha detto: allora, prima di tutto togliete il cavallino da quella cosa e secondo, ha detto, si rischia la distruzione di un mito. Cioè, l'ha presa bene, devo dire che l'ha presa bene la svolta elettrica di Ferrari. Ne venderanno tantissimi di questi Ferrari, immagino, sì, hanno fatto arrabbiare un sacco di gente e è andata così. Bisogna provare, stare al passo coi tempi, non era forse ancora il momento giusto per la casa di Maranello e quindi è andata così anche per loro. E cosa dobbiamo fare? Niente, tanto penso che buona parte delle persone non se la può permettere a 550.000 franchi così sull'unghia, quindi guardiamo da spettatori, almeno il sottoscritto guarda da spettatore. Adesso arriva Shakira

0: Burna Boy, lui rapper nigeriano, è l'inno ufficiale dei prossimi mondiali di calcio o di football, così per dirlo un po' alla ticinese, quindi la sentiremo spesso questa canzone che colorerà anche dal punto di vista audio le partite del mondiale americano. Si svolgerà tra Canada, Messico e Stati Uniti e partirà l'11 di giugno. Ma c'è un altro mondiale, quello che impazza, giustamente c'era qualcuno che lo scriveva, facciamo i complimenti alla nazionale svizzera di hockey che resta perfetta, quindi 7 su 7, primo posto nel girone, ora ai quarti si incroceranno i bastoni con la Svezia. Adesso iniziano le cose più complicate. Ieri sera è stata battuta la Finlandia, adesso vediamo di battere anche la Svezia, così conquistiamo anche le regioni del Baltico. Ci separiamo brevemente, poi facciamo un punto sul traffico. 079 449 9537, se avete delle segnalazioni, che così poi le riportiamo a tutti coloro che si trovano in strada. Intanto Dave che scrive: sì, adesso manca anche il trottinette della Ferrari. Vedremo. Chissà il costo, non oso immaginare.
1: Questa è Radio 3i, telesuona.
2: Audi A1 AR Limited Edition. La tua giornata, il tuo ritmo. Compatta, sicura di sé, pronta a tutto ciò che verrà. E ora con tasso di leasing a partire dallo 0,0%. Sali a bordo e parti subito. Da Amag vicino a te o su amag.ch/Audi. La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
3: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
4: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino. Grazie a noi, ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità, contatta MediaT. Informati su mediat.ch.
5: Suzuki nel segno della primavera. Scopri la serie speciale Swift Sakura. Eleganza giapponese e vantaggi fino a 1.700 franchi. Con 5 anni di garanzia e leasing a partire da 1,99%. La Swift Sakura ti aspetta nei garage Suzuki Ticino. Il credito non è consentito se causa eccessivo indebitamento.
6: Rassegna gastronomica del Luganese. Dal 1 al 31 maggio, un viaggio autentico, raffinato, unico. Ad ogni boccone le tradizioni incontrano l'eccellenza. Ristoranti, menù e concorso su ticinoatavola.ch. Rassegna del Luganese, sempre golosa.
7: 30 anni di elettrificazione Toyota e oggi la festa è per te. Fino al 30 giugno scegli un modello plug-in ibrido elettrico con leasing allo 0%. Muoviti verso il futuro con la qualità Toyota. Ti aspettiamo a Noranco da... Il credito non è consentito se causa eccessivo indebitamento al consumatore.
8: Lara, dai, sono in ritardo, esci dal bagno!
9: Calmati, la bellezza richiede tempo.
10: Ragazzi, basta! Per fortuna sono stata da Sanitas Trish. Avremo un secondo bagno e finalmente ristrutturiamo anche la cucina con un'isola.
11: Bagni e cucine da sogno. Sanitas Trish, a Contone e Lamone. Venite a trovarci in showroom.
12: Questo appuntamento è offerto dalla vostra concessionaria Amag e dall'Audi Q5.
1: L'infotraffico.
0: Andiamo sulle strade, come promesso, della Svizzera italiana. Traffico appena arrivato via Swiss, dice, anche tra Bizzarrone e Genestrerio e poi chiaramente sulla A2 tra Mendrisio, Melide e Bissone e tra il Gaggiolo e la A24 a Stabio. Questi dati fatti sono confermati anche dalle webcam, almeno per quel che riguarda la A2 in territorio di Mendrisio è molto molto intasato, ma poi sembrerebbe circolare attorno a Maroggia, Melide e Bissone, seppur con traffico intenso, ma si circola tranquillamente.

0: rap futuristico. Futuristico.
1: Ma cos'è sta paranoia?
0: Aspetta, fammi fare.
1: Dai, facci ballare, lo fanno tutti tranne te.
0: Cosa?
1: Dai, Fibra, caccia un po' di rap futuristico.
0: Ok.

0: E dicevamo, sabato è anche la giornata della buona azione, la settima giornata della buona azione. E che cosa si può fare per partecipare? Beh, se andate sul sito fattinonparole.ch potete ad esempio comprare dei pacchetti con del cibo che poi verrà donato a chi ne ha bisogno, ma anche sul territorio sono diverse le iniziative che vengono portate avanti. Ad esempio, in alcuni punti vendita in Interdiscount potete donare il vostro vecchio cellulare che verrà ricondizionato e donato a chi ha bisogno. Ci saranno i samaritani posizionati in vari punti del cantone che rinfrescheranno le vostre conoscenze sul primo soccorso, importantissimo. Ci saranno anche gli scout che aiuteranno a portare la spesa, vi daranno una mano. Insomma, ci sono tante cose che si possono fare. fattinonparole.ch, avete la lista completa anche di quello che nel piccolo si può fare. Noi con Radio 3 abbiamo deciso di dargli anche una connotazione un pochettino ticinese, e quindi che cosa facciamo? Raggiungiamo delle associazioni presenti sul territorio.
1: La giornata della buona azione del 30 maggio, un'iniziativa promossa da Coop, Radio 3 e altri partner.
0: E quindi oggi sentiremo l'intervista fatta al Sam degli Antoni proprio del Grotmobile, loro che sono sempre presenti là dove c'è da fare del bene, da cucinare per chi anche ha bisogno, e ci dirà un po' che cosa succede anche nei prossimi mesi, così tutti possono andare a dare una mano.
2: Sì, come quella canzone là, sempre pronti a dar la mano, con una quarantina di volontari noi cerchiamo di fare qualcosa di buono, di sostenere delle associazioni. Da anni questo lo facciamo, che operano sul territorio a favore dei disagiati, persone meno fortunate e disabili. Neminanza e Gassem. Veniamo dalla collaborazione al pranzo di Pasqua, alla masseria della solidarietà, alla mensa sociale della Fondazione Francesco diretta da Fra Martino Dotta. Questo noi lo facciamo in collaborazione ma già da 15 anni. Sabato 23 maggio saremo a Magadino a collaborare con Teleton Vola, una bella iniziativa. E poi sabato 13 giugno collaboreremo con la Sporting Valli di Lugano, la SIL, per la loro festa d'estate. Questi aggiornamenti li troverete sul nostro nuovo sito, dove potete vedere cosa noi facciamo, chi sosteniamo, eccetera, che è grotmobile.ch. Poi arriva il clou. Beh, il clou è la festa d'autunno, Piazza Dante Lugano, dal 2 venerdì 2 ottobre alla domenica 4 ottobre. Beh, sem là in Piazza Dante con Grotmobile, dove da anni portiamo avanti con i volontari, che ringrazio sempre, così come i sostenitori, la città di Lugano e tutti quelli che ci sostengono. Il nostro motto è tradizioni, allegria, ma soprattutto solidarietà, dove noi alla festa d'autunno portiamo la nostra tradizione, la nostra ticinesità, ma allo scopo di raccogliere fondi più possibile per donarli a queste associazioni sul territorio. E negli ultimi 3 anni abbiamo potuto, grazie all'aiuto di tutti, donare 65.000 franchi a tutte queste associazioni. E io continuo sempre a ringraziare chi ci sostiene.
0: Oltre al sito, Sam, avete anche i social.
2: E tutte le informazioni, appunto, grotmobile.ch, dove potete anche sostenerci, o su Instagram, che stanze nai anche un po' più se moderni, Grotmobile.
0: Ecco, grande anche il Sam degli Antoni, che è sempre pronto a dar la mano, come citava giustamente un famosissimo brano di musica popolare. Noi continuiamo con la musica, voi fatela, è una piccola buona azione, ma ve la ricorderemo ancora nel corso dei prossimi giorni, che così, ripetendo, magari entra in testa. Adesso arriva lui, Mr. Lenny Kravitz. Subito la sua schitarrata, rullata di tamburo, e parte con la sua California.

0: California e visto che così ricordiamo cose che accadono nel weekend, appunto ci sarà l'inaugurazione, la presentazione della IL Arena, dove si potrà anche visitare lo stadio. Lì occorre comunque registrarsi, ma potrete visitarlo in autonomia, vedere anche magari delle zone che poi verranno chiuse chiaramente al pubblico, a meno che non giocate a calcio, gli spogliatoi non li vedete più. Detto questo, ci sarà tutto un villaggio all'esterno e noi saremo parte con Radio 3 di quel villaggio e ci saranno tanti premi e cotillon da vincere, ci saranno gli immancabili zone dove mangiare, ci sarà l'area anche per i bimbi, quindi una festa anche per le famiglie. Beh, voi se siete in giro, passate a trovarci, passate lì a Cornaredo, magari con i mezzi pubblici, io lo dico sempre, adesso che ci si arriva facilmente, così vi fate un giro, state un po' di tempo all'aria aperta, magari vincete qualcosina e vi divertite, no? Va bene così? Allora, ci separiamo al volo velocemente, poi torniamo per l'ultimo sorso di Moka.
1: Questa è Radio 3i, Radio 3i, telesuona. Radio 3i. Audi A1 AR Limited Edition. La tua giornata, il tuo ritmo. Compatta, sicura di sé, pronta a tutto ciò che verrà. E ora con tasso di leasing a partire dallo 0,0%. Sali a bordo e parti subito. Da Amag vicino a te o su amag.ch/Audi. La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
2: Hai visto quanti prodotti e quante offerte? Dove? Nelle farmacie Spazio Salute.
3: Cosa aspetti? Vai anche tu in una farmacia Spazio Salute. 23

0: Vuoi risultati professionali per il tuo giardino? Da Brico trovi grandi promozioni Steel con sconti fino al 53% e tante altre offerte da scoprire in negozio, come il decespugliatore FSA 50 kit a 199 franchi e idropuritrice Re 90 Plus a soli 99 franchi. Brico, il tuo rivenditore Steel. Trovi tutto anche su bricoshop.ch.
1: Amag Ticino presenta.
2: Che bonus! E che promozioni!
3: Premio permuta, massima valutazione dell'usato.
1: E a un tratto...
2: Che amore di affari!
3: Andiamo?
2: Adesso o mai più!
1: Non perderti, Amag a prima vista. La tua auto vale di più. Cambiala ora. Innamorati nei nostri garage. Scegli il tuo su amag.ch/promo.
4: Ottos. Per una spesa super ci vuole un super negozio con super prezzi. È la Ottos, ovviamente. Questa settimana trovi
5: barrette Twix al gusto di nocciola, 10 per 46 grammi, al prezzo hit di 5 franchi e 95.
4: Ottos, a Grancia 2, Morbio Inferiore, Viaggio, Camorino e Riazzino. Vasta scelta, sempre vantaggioso.
6: C'è un mondo là fuori che aspetta solo di essere scoperto. Con la nuova Jeep Compass ogni viaggio diventa un'avventura da vivere insieme con tutta la famiglia. Disponibile in versione e-hybrid, plug-in hybrid o 100% elettrica. Tua da 37.990 franchi e leasing 0,99%. Nuova Jeep Compass. Vieni a scoprirla da Bertoni Automobili ad Ascona e da Garage Wolfisberg a Castione.
7: La concessione del credito è vietata se provoca un eccessivo indebitamento.
8: È arrivata la primavera, è ora di rinnovare casa. Voglio una pergola nuova per il giardino. Rifacciamo anche la cucina.
9: Solo?
8: Ho pensato anche a nuove finestre e rollladen. Ho chiamato Pirmin Murer Falegnameria.
9: Perfetto, questa è la scelta migliore. Andiamo da Pirmin Murer Falegnameria.
10: A Camorino, Bedano e Mendrisio. Pirminmurer.ch.
1: Questa è Radio 3i.

0: Rock with you, Michael Jackson. E ieri, in occasione della tappa tutta ticinese del Giro d'Italia, c'era chiaramente tanta gente alla partenza. Ho incontrato anche qualche ascoltatore, qualche ascoltatrice, tra cui aneddoto molto simpatico, perché stavo facendo un collegamento, stavano partendo, cioè sentivo lo speaker che faceva il conto alla rovescia per la partenza, e mi sono così arrampicato su un muro della chiesa collegiata di Bellinzona, e in quel momento c'era Demis, che lui ci ascolta sempre, saluto, che passava via e cercava di farmi delle foto, ma io non gli davo retta perché ero al telefono con i tenori, e c'era Vindegar che stava per partire, stanno per partire tutti, e dopo ci siamo chiariti su questo. Non è che non volevo salutarlo, ci mancherebbe, ma ero su praticamente appollaiato come un pappagallo, e cercando di non cadere, cercando di vedere qualcosa. Però è stata veramente una bella festa quel momento prima della partenza. Poi loro hanno continuato a faticare sotto la stecca del sole, e anche il sottoscritto, perché mi sono mosso in bici ieri, pedalata assistita chiaramente, cioè ci mancherebbe. Ultimo con la sua romantica.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Ultimo, complimenti, dai, che è un po' più movimentata questa qua, ci piace, ci piace. Adesso io cedo il microfono, Marghe e Maxibiglia, amici in affitto, sono qui oggi, non sono alla frescura di Caribo, qua nello studio è bello fresco, non si vede fuori, ma è bello fresco, ma poi vi racconteranno anche le loro avventure a salire e a scendere dalla Leventina. Noi ci sentiamo, come d'habitude, domani mattina. Ciao, vi lascio con questa Lickalie ai Follow Rivers. Era il 2013. Chiudiamo con un po', alziamo il ritmo, qua.

0: Questa è Radio 3. Telesuona.
1: Amore, ho sempre voluto provare una vacanza in camper.
2: Anche io.
1: Ma spendere tanti soldi, e se poi non fa per noi?
2: Ho un'idea, da SCS Camper a Cadenazzo ne possiamo noleggiare uno per la prossima vacanza.
1: E se ci piace lo compriamo.
2: Esatto, SCS Camper e Caravan è concessionario ufficiale Jotty Line in Ticino. Hanno camper e caravan nuovi, usati multimarca garantiti e assistenza professionale. Visita scscamper.ch, la tua prossima vacanza inizia da qui.
3: Dopo il successo dell'ultima edizione, torna Cervello e Cinema. Neurovisioni, esplorando traumi e trasformazioni. Grandi film e dibattiti insieme a neuroscienziati e studiosi della psiche. 12, 20, 27 maggio al Palacinema di Locarno. Ingresso gratuito dalle 20. Prenota su braincircolugano.ch con il sostegno di Banca Stato.
4: La guida per il futuro è già arrivata. Venerdì 29 e sabato 30 maggio scopri da Di Leo Motors l'intera gamma XPeng. Vieni a vedere e provare la tecnologia delle auto del futuro. Sabato aperitivo offerto e pranzo in compagnia. Vi aspettiamo in via Chiasso 7 a Biasca. Iscrizione su dileomotors.ch.
5: Anche il pappagallo te lo ricorda, perché quando la pellicola è fatta bene, la voce si sparge. PPF Car Wrapping, decorazioni e oscuramento vetri. Proteggi o cambia colore alla tua auto. La nostra forza è il risultato. Fidati di chi ne parla. Gorla.ch.
6: Gorla, c'è!
7: Audi A1 Air Limited Edition. La tua giornata, il tuo ritmo, compatta, sicura di sé, pronta a tutto ciò che verrà. E ora con tasso di leasing a partire dallo 0,0%. Sali a bordo e parti subito. Da Amag vicino a te o su amag.ch/Audi. La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
8: La maglia più grande della Svizzera arriva a Locarno. Unisciti a noi. Venerdì 29 maggio dalle 11 alle 19 in Piazza Grande. Unisciti alla più grande tifoseria della Svizzera. Scrivi il tuo augurio alla Nati direttamente sulla maglia. È un'iniziativa presentata da UBS. Trovi tutte le informazioni su ubs.com/calcio.
9: E questo è il suono del piacere di guidare. Con i modelli BMW completamente elettrici potrete godervi un piacere di guidare senza limiti, senza alcuna spesa per la benzina. Effettuate ora un giro di prova presso il vostro partner BMW.
10: Tra 2 minuti sono le 7, buongiorno.
11: Ticino News.
12: Una buona giornata da Barbara Venneri. Almeno 50.000 persone alla tappa Bellinzona-Cari del Giro d'Italia. Una folla di pubblico ha assistito a questo importante evento sportivo che si è svolto in una giornata baciata dal sole. Un mix perfetto, come afferma il presidente del comitato d'organizzazione Fabrizio Cislachievich, intervenuto a Fuori Gioco Sprint.
13: Ma penso che è un mix che ha fatto far vedere penso a tutta l'Europa che anche la nostra regione, il Canton Ticino, è qualcosa di splendido, fatto per il ciclismo, fatto da gente che ha del calore e fatto da un'ottima organizzazione. Ci tengo veramente a ringraziare tutti i miei colleghi, perché questa cosa qua senza l'aiuto di tutti era impossibile farla. Il ciclismo oggi sta vivendo un momento particolare dove prima di tutto non ci sono tifosi che si picchiano, non ci sono casini, cioè è qualcosa di veramente eccezionale. Poi dal punto di vista proprio del vostro mestiere, dalle immagini è unico, cioè si percorrono oggi 133 chilometri, si fanno il Bellinzonese, la Riviera, la Val di Brigno, la Leventina, si fa il 35% del territorio ticinese con il sole, cosa si vuole di meglio?
12: Riorganizzazione di FFS Cargo. Il prossimo 12 giugno si scende in piazza Chiasso per protestare contro il ridimensionamento della realtà su rotaia del Mendrisiotto e Basso Ceresio. A pesare i 40 posti di lavoro che andranno persi, seppur senza licenziamenti, e la chiusura del deposito macchinisti della cittadina di confine e 4 punti di carico. Andiamo a Palazzo delle Orsoline, perché la Commissione Giustizia e Diritti ha finalmente trovato l'intesa su ben una dozzina di nomine in magistratura, tra cui 2 giudici del Tribunale Penale e altrettanti procuratori pubblici. Sentiamo la Presidente Cristina Maderni.
14: Siamo riusciti a organizzare una
6: riunione straordinaria fuori dal calendario proprio per riuscire ad arrivare alla seduta di giugno con delle proposte, delle nomine. La commissione aveva scelto di arrivare con un pacchetto completo, questo già alcune settimane fa. Abbiamo dovuto attendere gli ultimi due rapporti della commissione d'esperti, che sono arrivati circa 15 giorni fa, per avere una visione generale, perché alcuni candidati si sono postulati per più posti e quindi era importante per noi capire chi era idoneo per quale posto e quale scelta fare al meglio per poter dare alla giustizia delle persone valide che possano ricoprire questo ruolo.
12: Chiudiamo con i mondiali di hockey su ghiaccio. Sarà Svizzera-Svezia ai quarti di finale. I rossocrociati infatti hanno superato anche la Finlandia per 4-2, centrando così la settima vittoria in 7 partite. La Svizzera si è dunque guadagnata il primo posto nel gruppo A.
11: Questo appuntamento è offerto da Zurich, Agenzia Generale, Michele Panarelli, Bellinzona.
14: L'infotraffico.
12: Rallentamenti in autostrada tra Mendrisio e Bissone in direzione nord dalla dogana di Brusata di Novazzano verso Genestrerio.
10: Buongiorno a tutti.
15: Buongiorno Barbara.
12: Buongiorno.
15: Che bello questo nero improvvisato così dall'armadio.
10: È che
15: brava.
10: Quando meno te lo aspetti ti stupisce.
15: Sì, però.
12: Volevo mettere una maglietta rosa ma non ce l'avevo.
10: Ah.
15: Infatti almeno ieri l'hai fatto almeno.
12: Eh no, non ho niente di rosa.
10: Ma no, ma poi ieri non ce l'avamo noi. Sì, sarebbe stato sprecato.
15: Si vestirà anche quando non ci siamo noi,
10: ma,
15: credo.
10: Però c'è quell'ansia da prestazione solo quando ci siamo noi.
15: Quello invece tu hai un toppino viola, perché dal rosa adesso si va a scurire.
10: Scusatemi, mi alzo subito. Io ho abbinamento arancione viola. Non allora, è da tutti, eh?
15: È un top quello, posso chiamarlo top?
10: È un tipo un top sportivo.
15: Top sportivo viola.
10: Per chi non fa sport.
15: Però per credersi.
10: Sì.
15: Sotto gonna, che per noi è una tenda, per lei è una gonna.
10: Sì.
15: Perché è veramente lunga, questa.
10: Eh sì, tipo tenda circense.
15: Questa che è veramente lunga, ma sta bene. Però non è proprio un arancione. Mi è un arancione salmone.
10: È
15: morto.
10: Un arancione 3i.
15: 3i?
10: Sì.
15: Ma da quando?
10: Comprata ai tempi per corrompere il direttore e farmi assumere. No, scherzo.
15: Hai capito?
12: Comunque te sei veramente furbo, perché hai aggiunto quel... veramente lunga, ma a te sta bene.
15: Ma è vero.
12: Cioè l'hai aggiunto proprio.
15: Scusa babbo, non ti voglio offendere.
12: Sei chirurgico.
15: Ma metti tu quella gonna lì.
12: No, ma assolutamente.
15: Sei una sposa,
12: certo che le
15: lasci dietro lo strascico. Scusa.
10: Bella Marga è anche un po' più alta.
15: Eh no, è quello. Ma io immagino sempre i suoi, non su di me, perché è già capricciante.
10: Posso dirti che anche su di te.
15: Però è come se io mettessi il cappotto da investigatore. No.
10: Per carità divina.
15: Sembro un nano, un elfo del...
12: Però è la precisione chirurgica che certo.
10: No, beh,
12: un certo allenamento.
10: Vero, brava. Però c'è stato un giorno in cui Max ha fatto una battuta che porteremo nella tomba di questo programma. Qual se è? Mai dovesse morire. Un giorno mi ha detto: se io ti rubo, avevo su un camicione lungo, mi ha detto: se lo rubo io e me lo indosso, sembro...
15: Ah, Yoda.
10: Yoda,
15: quello del...
10: Io
15: è vero.
10: Sono tornata a casa, avevo l'immagine di Maxi, Yoda, non ce la facevo. Cioè,
15: allora, io un po' invidio, non ho mai avuto il problema dell'altezza.
10: Mai.
15: Una cosa che mi ha... Però invidio, perché io ho sempre adorato i cappotti. Il cappotto, quello lungo.
10: Ah,
12: il trench.
15: E non si chiama trench?
12: No, non so.
10: Ma tipo, non ho proprio il cappotto. Il trench è un po' più un soprabito.
15: No,
10: il cappotto lungo. Ma nudo sotto, tipo pervertito? O...
15: Beh, sai che adesso non ci ho mai pensato. Ma se me la buzzi la potrei anche. Beh. Vabbè, quindi qui la brioche, le solite cose. Ok.
10: Guarda Barbara.
15: Ma Barbara non coglie la citazione. Ma comunque. E ovviamente non posso metterlo, perché sembro Yoda, ma uscito dall'ospedale dopo una storta alla caviglia. Quindi, cioè, tutto zoppo, capito?
10: Sì.
15: Invece mi piacerebbe. Poi vedo la Marga che mette ste gonne che sono alte come... La gonna è già alta,
10: è lunga come te.
15: E dico che
10: è
15: bello.
10: Vero.
15: Cioè quanto sarebbe bello. E invece no. Neanche le gonne.
10: Se ti serve un mantello, chiedimelo che ti presto la gonna.
15: Sì, perché se la leggo.
10: Sì, vero, in testa.
15: È vero. Ma tu sotto non sotto cos'hai?
10: È no, è vero.
15: No, ma c'è jeans o pantalone nero? Scusa, ho sbagliato le parole.
10: Ragazzi,
12: pantalone blu, tipo.
15: Ah, blu, blu.
10: Questo programma sta assumendo chine.
15: No, ma non volevo, assolutamente non volevo, perché ho capito che le frasi.
10: No, perché ieri abbiamo chiesto a Michael Casanova se avesse le mutande sotto i ciclisti. Abbiamo scoperto che i ciclisti sotto i ciclisti, no. Cioè i ciclisti persone sotto i ciclisti pantaloncini non mettono niente. Le mutande.
15: Perché sono sfrega.
10: Lo sapevi?
14: No.
10: Ah,
15: strano, perché in casa è un ciclista.
14: No, non lo sapevo. Non
15: perché
14: sapevo.
15: Se no cosa fa? Però certo
10: fa trito.
15: Fa trito. Dopo sì. 100 km attriti fa tu, vescica. Attrito io e attrito sì. tutto.
14: Beh, allora ha un senso.
10: Sì.
15: A Barbara non gliene frega niente.
10: Sai che non la scalfisce niente. Nulla?
15: Zero.
10: Ti guarda come la mucca guarda il treno che passa mentre racconti lei.
15: Zero. L'unica roba che interessa a Barbara sono i true crime. Basta, il resto non vuole discussioni. Non lo so.
10: Tu guardi Lisa True Crime, lo ascolti? No.
15: No.
14: No.
15: Neanche Marianna True Crime. Giovanna True Crime.
10: Aspetta, scusa. Maria De Filippi.
15: True Crime.
14: No.
10: Basta, lasciamola andare, dai.
15: Ciao Barbara,
10: buon lavoro. Per ora.
14: Tardi, ragazzi.
10: A dopo. A dopo,
15: gli occhi
10: patata,
15: di Barbara,
10: ciao.
15: Io comincio a capirli.
10: Sì. Purtroppo anch'io.
15: E quando
10: perché
15: vedo...
10: finché non capivamo ancora.
15: Dici, le interessa.
10: Sì.
15: Quando la vedi vitrea, che ti guarda quello di sì. Mamma mia, ma questi quando finiscono?
10: Sì, sì, sì.
15: Fa male, fa male.
10: Ah, va bene, allora. L'abbiamo mandata anche ieri, ma non era la stessa cosa.
15: No.
10: Ok?
15: Un'altra cosa, cari.
10: Ora, mettetevi comodi, alzate l'aria condizionata e alzate anche le mani.
15: Pure.
10: C'erano 20 gradi stamattina alle 6:30 in macchina.
15: È un caldo già adesso.
10: Oggi cos'è che dovremmo raggiungere?

0: Direttore, non voglio fare la pignola, ma glielo dice lei a Maxi che sono alta 1,83?
1: Posso dire che una delle cose che mi è mancata di più, perché a Cari poi diciamocelo, siamo stati proprio bene.
0: Ci siamo divertiti un casino, anzi sì. Purtroppo...
1: Aia, si è fatta male, aspetta, sta togliendo...
0: Aia, aspetta.
1: Si stava...
0: Embio incastrata.
1: Togliendo la giacca.
0: Beh, ragazzi, purtroppo, e sottolineo purtroppo, con la R, perché tanti scrivono pool.
1: Ah, non
0: no,
1: è pool?
0: Purtroppo.
1: Sì.
0: Ecco, avevo una visita medica e dovevamo rientrare a una certa con Massimo. Ci siamo proprio detti:
1: peccato. Se stava bene,
0: bello.
1: Un saluto a tutti, veramente una marea di gente che è passata a trovarci. Bello, ma sai cosa mi è mancato? Perché ieri
0: anche
1: abbiamo...
0: a me i messaggi.
1: Eh sì, perché ieri abbiamo avuto quel disguido all'inizio, ce li siamo un po' giocati.
0: Sì, abbiamo perso, abbiamo avuto problemi tecnici.
1: Allora, il primo messaggio, vado in ordine.
0: Vai.
1: Il cappotto lungo si chiama spolverino.
0: Ma no, amici, lo spolverino è lo spolverino.
1: Però nel mio caso
0: è tipo un soprabito. No, neanche nel tuo caso.
1: No,
0: è una questione di peso.
1: Ah.
0: Il cappotto è il cappotto.
1: E pesa.
0: E pesa.
1: È una roba proprio.
0: Non spolvera.
1: E mi ricorda le cose anni 20, anni 30 il cappotto. No, forse anni 50. Mi ricorda quel mood.
0: Secondo me andava un po' in tutti gli anni, dipende dall'abbinamento. Tipo anche anni 70 c'era il cappotto, però magari un po' più. C'era con le frange.
1: Ho capito.
0: Ecco.
1: E è un pezzo che non potrò mai avere. Buongiorno, Max.
0: Buongiorno.
1: Ti capisco. Anch'io adoro i cappotti lunghi, eccetera. Siccome sono una nana di 1,60 e capisco qua, anche quando diciamo compro un vestito che dovrebbe arrivare sopra il ginocchio, insomma, arriva un po' a spolverare.
0: Beh, amici, voi sottovalutate l'aspetto mio, cioè io che sono alta e lo vorrei lungo fino ai piedi, è sempre stato il mio sogno.
1: Sì.
0: E mi è quasi impossibile trovare un cappotto lungo fino ai piedi, è lungo altezza normale, quindi metà polpaccio.
1: Che non è più cappotto.
0: E non è più come lo voglio io.
1: È
0: vero, sì?
1: C'è l'altro problema.
0: Cosa aggiungo? Un pezzo che non c'entra niente.
1: Non puoi?
0: Cosa aggiungo? Un pezzo di un altro cappotto?
1: Magari anche un altro colore.
0: Mentre voi più bassini potete tagliarlo.
1: Beh, oddio.
0: Vabbè, andiamo avanti.
1: Oddio.
2: Tamarri della mia vita, buongiorno.
1: Buongiorno.
2: C'è una riunione di lavoro, c'è una riunione di gruppo.
0: Sì.
2: E siccome ci sono dei temi, soprattutto uno in particolare, che mi va a rovellare lo stomaco, io ho paura di scoppiare. Mio marito mi dice di stare calma.
0: No, come no?
2: Per andare zen ed uscire.
0: No.
2: Come un Kung Fu Panda?
1: Come
0: allora,
1: no?
0: Allora,
1: è al lavoro, non è in casa sua, è al lavoro.
0: Che cosa possiamo fare?
1: Beh, la tranquillizziamo con due Ma che è?
0: È un allarme sfogatoio. Vuoi che chiamiamo il direttore?
1: Ah, ecco.
0: Mettiamo una buona parola per te?
1: Sì.
0: Cioè possiamo dire, guarda, è una nostra ascoltata. Chiudi un occhio.
1: Oppure non toccare certi temi.
0: Sì.
1: Falla uscire.
0: Sì.
1: No, non le interessa, non le fanno arrovellare.
0: Sono d'accordo.
1: Scusa, perché? Poi vediamo
0: giorno.
1: Un po'. Vediamo un po'.
0: Sì.
1: Ciao ragazzi, il mitico Loden. Qua entriamo in una zona.
0: Loden per il cappotto.
1: È un tipo. È una marca?
0: Aspetta.
1: È una tipologia. Ma tipo il Loden.
0: Ho perso la cover del telefono,
1: io
0: mi sento nuda.
1: Il Loden, io non lo conosco, ragazzi. Scusate, non è che sia
0: fermi,
1: proprio.
0: Un attimo, che è un po' che non interpello chatti.
1: Nel frattempo è finita.
0: Amore, buongiorno. Vabbè. Amore, buongiorno, sono in onda con Maxi.
1: Ciao.
0: Che ti saluta come sempre anche gli ascoltatori. Ma il Loden, che cos'è? Barra che cos'era? Il cappotto, cioè è il nome del brand del cappotto?
1: Oh.
0: O il modello?
1: Brava, il modello. Intanto leggo.
0: Sì, raga, devo andare.
1: Sì, Maxi, ti vedo col cappotto. Ecco, tipo Matrix. Hai in mente lunghissimo.
0: Bello.
1: Mamma
0: bello. Raga, non è un brand. In origine è il nome di un tessuto di lana molto pesante e impermeabile. Col tempo, però, la parola è passata a indicare anche il classico cappotto fatto con quel tessuto. Quindi, quando qualcuno dice mi metto il mio Loden,
1: ci sta.
0: Intende dire il suo cappotto elegante. Raga, siamo in ritardo. Torniamo tra un attimo. Cioè, torniamo. Siamo sempre qui. Ma torniamo a parlare fra un attimo.
1: Bolloden.
0: Ecco.

0: Ciao ragazzi.
1: Ciao
0: Marghe, stavo facendo proprio adesso un audio su quella questione lì dell'altezza e del cappotto. Perché o lo trovavo e che mi piaceva, ma non c'era la taglia, o era lungo e non mi piaceva.
1: Vedi?
0: Alla fine me ne sono fatto fare uno bello su misura.
1: Ma costa.
0: Come piaceva a me.
1: Brava.
0: Per vedere l'altezza non lo trovavo mai.
2: Però
1: sono d'accordo.
2: Costa, però è uno per la vita.
1: Benissimo.
2: Perché il cappotto, se lo tratti bene, che non lo sbatti
1: no.
2: per terra.
1: Abbassa, Gianni, posso dirvi una cosa? E le tarme?
2: Chi?
1: Io non so a casa vostra dove bazzichino.
2: Da noi no.
1: Da te no?
2: Non c'è tarme.
1: E beh, sei nella casa nuova, ne riparliamo fra qualche mese.
2: Vabbè, tu non è che vivi in una caverna.
1: Ragazzi, le tarme sono anche nei begli appartamenti. Non è che vanno solo in quelli brutti e sporchi, eh?
2: Sì, ma le tarme per i ricchi sono diverse.
1: No,
2: raga, cosa mangiare.
1: È bruttissimo, perché poi ovviamente le tarme non ti mangiano il maglione del quale non te ne frega niente.
2: No.
1: Ti mangiano il cappotto di cashmere.
2: Il tuo preferito.
1: No, sono seria, eh?
2: È vero, è vero.
1: E dici,
2: vero.
1: Ma porca zozzona, mi ritrovo quel buco lì, ma poi i buchi davanti. Fallo dietro!
2: Sì, metterei
1: delle indicazioni per le tarme, vai dietro.
2: Vai dietro.
1: Non bucare davanti. No.
2: Oppure
1: no.
2: Vai all'interno. Che
1: nera,
2: non si vede.
1: Io sono. Bravo.
2: Comunque, porca zozzona.
1: Mangia.
2: Non lo sentivo dal 62. È veramente andata in disuso. Però, comunque, vabbè. Sentiamo. Oh.
1: Dai.
2: Sentiamo.
3: Ciao ragazzi.
1: Giorno.
3: Sì, è vero quello che ha appena detto Marghe, ma il Loden come caratteristica è che ha come bottoni gli alamari. Non so se vedete cosa sono gli alamari. Buona giornata.
2: Buona
1: allora,
2: giornata.
1: Ciao tesoro, non i calamari, ma gli alamari.
2: Questi sono gli alamari.
1: Se non erro, sono quelle asoline.
2: Aspetta. Lunghe? Quelle lunghe?
1: Mi sembra un po' stile marinaretto.
2: Chiedi, va. Anche se lei ne sa meno di noi, ma
1: perché
2: almeno.
1: Perché non riusciamo mai.
2: Niente, non sappiamo nulla della vita, proprio in generale.
1: Tesoro, scusami se ti disturbo. Se ti disturbo.
2: Tanto tu non hai neanche l'abbonamento dopo tre richieste, ti dice basta.
1: Ancora, ma. Il Loden, ci dicevano gli ascoltatori, non ha i bottoni normali.
2: No.
1: Ha gli alamari.
2: I calamari, sì.
1: Cosa sono gli alamari?
2: Guarda che ti dice calamari, guarda.
1: È perché
2: guarda.
1: Tu sotto l'hai letto, l'hai confusa.
2: Allora i calamari in umido.
1: Oh! Vedi che ho ragione.
2: Come sono?
1: Sono tipo, allora, quel sistema di chiusura, ragazzi, fatto con cordoncini, passanti e bottoni decorativi. Un po' stile circense anche.
2: Non è tipo quelli
1: la
2: giapponesi?
1: La giacca dei circe, anche.
2: Vero che adesso va di moda?
1: Anche, sì.
2: Sì.
1: Ok.
2: Beh, grazie, ecco, stiamo imparando.
1: Dai,
2: adesso
1: anche oggi abbiamo imparato qualcosa.
2: Alla prossima grigliata sfoggio sta roba dell'Oden, ma la butto in un
1: sì.
2: momento che
1: sì. E metti ragazzi. Una camicia con gli alamari.
2: Con gli alamari. Sentiamo. Aspetta.
1: Vai.
2: No, aspetta che qua sono tanti messaggi. Allora, e un cappotto cammello che al maxi potrebbe anche andare bene.
1: Sì, ma il cammello ti sbatte un po' come colore, eh?
2: Hai ragione.
1: Perché tu sei comunque di origine.
2: Che origine ho io? Adesso salta fuori. Chi sono?
1: La Toma.
2: Austriaca. Mia mamma è di Soletta, che è austriaca. Austria, dall'Austria arrivava un altro che ha fatto disastri, ma io no.
1: Tua mamma è di Soletta?
2: Solo tu.
1: Vabbè.
2: E io sono attinente di Trubbern.
1: Vabbè.
2: E non parlo una parola di tetesco.
1: Vabbè. Però vabbè. Insomma, ecco, non è quella che ha ragione olivastra che. Aiuta il match.
2: No, non sono olivastro, io sono più mozzarella andante.
1: Sì.
2: Tra l'altro pure andata male. Sentiamo.
4: Sì, Piero Angela secondo me sta rigirando nella tomba.
2: Perché?
4: Posso dire, mi fate morire.
1: Ma posso dirti che secondo me Piero Angela non ci ascolta più.
2: Ha proprio deciso anche dall'aldilà.
1: Ma certo.
2: Di dire ma diamo.
1: Ma certo, va bene.
2: Senti, ne ho una marea.
1: Allora, piglia ancora due o tre messaggi che devo lanciare il sondaggio del giorno.
2: Allora, un cappotto cammello
1: è per sempre.
2: Che al maxi processo eravate più bello. Citazione di chi?
1: Ma non ho capito.
2: La un cappotto cammello che al maxi processo eravate più bello. Beh.
1: Ma è uno scricchia cervelli.
2: È una citazione. Fabrizio.
1: Corona.
2: Kieslacevic. No. Il più grande Fabrizio del mondo.
1: Fabrizio
2: De? Fabrizio De?
1: Ah, De André?
2: Basta, chiuso. Sappiamo delle cose. Ma è importante sapere delle cose. Basta.
1: Va bene, sentite, posso lanciare il sondaggio del giorno?
2: Qual è?
1: Dunque, no, però Gianni mi devi stare dietro con la base. Potresti mettere...
2: Tra l'altro Gianni, se togli il cappotto che ha un caldo.
1: Poi, no, perché nudo sotto. Quindi...
2: È il titolo della,
1: sì,
2: dell'azienda,
1: sì.
2: Ho capito.
1: Passa, spaventa negli angoli e torna qui. Mettimi una base... Vabbè, sì, che tanto va bene su tutto.
2: Sì, sì, sì.
1: Vi è mai capitato di perdervi? Mi spiego meglio.
2: Brava.
1: Ieri, allora, noi avevamo la nostra postazione di Radio 3i ai piedi della collina a Cari.
2: Scusami, premessa. Se a Cari,
1: sì,
2: Sunrise mettesse anche un'antennina piccola,
1: sì,
2: grazie, perché se
1: ne basta
2: vuoto...
1: anche mezza antenna, eh?
2: No, ma un filo.
1: Sì, un filino.
2: Un tizio che
1: un
2: gira
1: punto
2: con un...
1: luce.
2: Perché non, sì, prende niente.
1: Morte. Ma aiutateci a dire niente, niente, neanche un'attacca.
2: Niente.
1: Anzi, forse per la prima volta nella vita abbiamo visto quel simbolino della parabolica.
2: Sembra un satellite.
1: Che indica che non c'è campo.
2: Che
1: per
2: se
1: niente.
2: Lo tocchi,
1: okay,
2: esce. Ah,
1: quindi,
2: volevi pure campo.
1: La
2: così.
1: Cosa brutta è quando sei in gruppo e vedi quelli che messaggiano e tu ti senti escluso, dici, ma a me non prende. Che compagnia hai?
2: Chi?
1: Perché sì, poi ogni volta è un turno. La prossima volta sarà il nostro turno a prendere, la loro compagnia no. Funziona così. Bene.
2: La loro è strano che non prenda, però
1: vabbè,
2: lasciamo stare, sì.
1: Cosa succede? Quindi io e Max eravamo gli esclusi perché non ci prendeva il telefono. Chiedi il wifi, poi a volte il wifi salta, allora sei fuori dal mondo, vabbè. La nostra postazione di Radio 3i era ai piedi della collina di Cari. Ascoltate bene. Su, in cima alla collina, c'era la zona VIP, la zona VIPissimi.
2: Tra l'altro ci siamo stati. Vabbè,
1: sì,
2: sì, sì, sì.
1: E con la scusa stiamo cercando nostro figlio.
2: Siamo riusciti a entrare in un posto mega galattico. C'era Fabio Capello, vi dico solo quello tra gli ospiti.
1: Sì.
2: Allenatore. Vabbè.
1: È vero.
2: Vabbè, vabbè.
1: Beh. Insomma, cosa succede? A un certo punto, sai, tanti ascoltatori. Oh, quanti ascoltatori, cari.
2: Sì, credo
1: bello,
2: sia tutti del Mendrisiotto arrivati su.
1: Stupendi.
2: Non si capisce.
1: Beh, fai una foto di lì, saluta. Ah, vi ascolto sempre, insomma, chiacchieriamo. A un certo punto io mi giro, faccio: scusatemi, ma Maxi dov'è? Anche perché sapevo che alle 2:30 dovevamo salire in macchina e scendere per la mia visita medica. Ragazzi, voglio dire, non passiamo proprio inosservati. Io poi, insomma,
2: smetti,
1: alta così. Oh, ragazzi, chiedo, richiedo, ragazzi, avete visto Maxi? No, avete visto Maxi? No, ho detto, ma dove può essere andato? Maxi non c'era più.
2: No, ero al bar champagne.
1: Allora, Maxi era al bar champagne,
2: sì,
1: però fermi.
2: Sì, a lavorare,
1: mettetevi nei miei panni. L'ho cercato, ho chiesto in giro a tutti, sono ore che non lo vedo.
2: Il dramma è che hai chiesto veramente a tutti.
1: A tutti.
2: Tra l'altro uno di questi, salutiamo, Norman Gobbi.
1: Sì.
2: A un certo punto Norman mi vede e mi dice: Maxi, va che ti sta cercando la Margherita. Però ho detto di non preoccuparsi, che con la tua altezza non ti vede, ma prima o poi sbucchi fuori. Cioè, capisci come sono trattato?
1: Io ti ho cercato. E allora ho cominciato a mandare messaggi a profusione, ma la mia compagnia non me l'ha permesso.
2: Non andava niente.
1: Non avevo neanche una tacca. Oh, avrò fatto così per un'ora, un'ora e mezza. A un certo punto mi giro.
2: Voilà, dal bar champagne, signore e signori.
1: Vedo Maxi con lo champagne in mano. Ma che fine hai fatto? Faccio, no, scusami, ero disperata.
2: Sai con chi ero? Ero con Inti Pestoni, che saluto, simpaticissimo.
1: Caro Inti.
2: Con un sacco di gente molto bella. Oh, public relation per la radio.
1: Vabbè, certo, è uno sporco lavoro, ma qualcuno dovrà pur farlo. Cosa succede? A quel punto ci siamo detti con Maxi: scusami, ma se fossimo andati avanti così io non sarei mai partita, perché quello di figurati, avevo perso. Quindi quella volta in cui vi siete persi, o avete perso qualcuno, o eravate con un gruppo e guarda caso, puff, non c'era più nessuno.
2: In vacanza,
1: sì,
2: tipo.
1: Sì, sì.
2: Al mare.
1: Sì.
2: Una cosa che mi ha sempre lacerato, se posso dirlo, sulla Riviera Romagnola, io
1: sì,
2: questo ricordo, ogni 10 minuti, ding dong, il ragazzo Michele si è perso, è qui al bagno 2028. E tu
1: è
2: sei
1: vero,
2: altre.
1: È vero, è vero. Ma
2: capito?
1: Il bambino Michele come ci è arrivato il 2028?
2: Ah, e come ci arrivano i genitori, che ci vogliono milioni di anni.
1: Va bene, allora adesso la parola a voi, fateci divertire un po', dai che ci siete mancati. 079-449-9537.
2: Oh, che meraviglia.
1: Rischiatevela
2: questa
1: tutta, come dice il buon Bruno Mars.
2: Risk it all. Ah, Risk It All.
1: Sì, cioè... sembrano i mariachi ma non sono,
2: no. È Bruno Mars. Quella volta che vi siete persi, o sì, avete perso qualcuno, o sì, non trovavi e non andava al telefono e sono in panico, e dove sì, è Maxi e dove siamo?
1: Quella volta lì

0: Come siamo romantici stamattina.
1: Tra l'altro si chiama The Romantic Album, se non sbaglio.
0: È vero, di Bruno Mars.
1: È tutto romanticismo, sì. Ci piace. Sentiamo.
2: Io non è che mi sono proprio persa qualcuno. Stranamente mi sono persa io.
0: Adoro.
2: C'era traffico, sempre stranamente, sì. E allora Google mi dice: vuoi fare un percorso più veloce? Ma certo.
0: Ovvio.
2: Vabbè, lo seguo. All'inizio tutto bene. Poi inizio a trovarmi in posti mai visti prima. Nonostante io quelle strade le bazzico più o meno da sempre, ho detto: ah sì, dai, seguiamolo, diamogli fiducia.
0: Certo.
2: Ragazzi, mi sono trovata in una strada sterrata nel bosco.
0: No.
2: E non sapevo più come girare alla fine. Dopo tante imprecazioni, il nostro eroe, anzi la nostra eroina, è arrivata comunque al lavoro in ritardo. Mannaggia Google.
0: Che poi, quando però poi ti ritrovi coi tuoi punti di riferimento, cioè arrivi zona casa o una strada che conosci, quanto è bella quella sensazione, cioè tu, che è la strada che hai sempre fatto, ma quando poi ti sei sentito perso per ore e riconosci un punto, è veramente...
1: Sì, come vedere, è certo, la luce.
0: Grazie! No, davvero, cioè sì, ti cambia tutto.
1: È
0: Andiamo
1: vero.
0: Avanti, quella volta in cui vi siete persi o vi hanno perso o...
1: Allora...
0: Avete perso il gruppo.
1: Ciao ragazzi.
0: Ciao.
1: Avevo 6 anni.
0: Sì.
1: Pulmino che ci porta in piscina.
0: Sì.
1: Finito il corso, perso il pulmino. Beh, magari ci è messo un po' di più a cambiare.
0: Sì, ma anche il pulmarolo, scusami, non poteva aspettarlo?
1: Pulmarolo.
0: Poi come si chiama?
1: Autista.
0: L'autista.
1: Non ti veniva il nome tecnico?
0: No, scusami, non ha il nome...
1: Il pulmificatore.
0: Pulminaio.
1: Il pulminozzo. Vabbè, lui. Notare che c'era una signora per contarci. E soprattutto mio fratello di 10 anni.
0: Signora brava a contare, devo dire.
1: 1, 3, 7. No, in mezzo c'è altro. Signora. Comunque, niente panico, lo staff piscina mi ha offerto una mega merenda. Mentre mia mamma, la signora e mio fratello, insomma, nel panico. Ecco.
0: Beh, te credo.
1: Però che bravi quelli della piscina, hanno capito.
0: Sì, ho capito.
1: Tu dici.
0: Ma ragazzi, poi con i tempi che corrono, contano, non ci sei? Io muoio di infarto.
1: Boh, ma non penso sia successo ieri sta cosa, eh.
0: Ho capito, però in generale. Vabbè.
1: Non lo so.
0: Andiamo avanti.
1: Sentiamo.
3: Marghe, Maxi, la giacca con gli alamari non è il Loden, è il Montgomery. Il Loden è quel tipico cappotto verdone con i bottoni di cuoio.
1: Sì, però ragazzi.
0: Già ne abbassa.
1: Ne so meno di prima, ma
0: ragazzi, fermi. Posso dirvi che ha ragione, perché Loden ce l'ha mio papà!
1: Ma va?
0: Sì! Adesso mi è venuto un flash. È vero, è verde coi bottoni rivestiti di pelle. E invece l'altro era il...
1: Il Montgomery.
0: Montgomery.
1: Che conosco di più. Ecco, il Montgomery. Ma vabbè. Tra l'altro, ecco, io non ho mai visto Shore Marino. Non lo so.
0: Sì.
1: Immagino... Altissimo, no?
0: Lungo.
1: Quindi...
0: Mi sa che gliel'avevano fatto su misura.
1: Ah, addirittura.
0: Mi sa di sì.
1: Quindi

0: Oddio, con la Sciarelli.
1: Va ancora in onda?
0: Sì.
1: Sì.
0: Tira di brutto.
1: Mai visto una puntata.
0: Raga, lo sapete che ha uno share altissimo?
1: Ma va?
0: Te lo giuro.
1: Ma trovano persone. Sì, le trovano ogni tanto. Chiedo perché
0: trovano persone
1: visto.
0: Di quelle che cercano o trovano persone che lo guardino?
1: No, trovano persone che cercano.
0: Scusa.
1: Si chiama, cosa si chiama?
0: Chi l'ha visto? Qualcuno l'ha visto?
1: Qualcuno l'ha visto ogni tanto.
0: E qualcuno l'ha trovato? Non lo so.
1: Perché non l'ho mai visto. Scusa, Sciarelli. Poi, ma lei era bella, tranquilla, dove?
0: Dove?
1: Alla tombola. Quintina!
0: No!
1: Sì. Buona giornata. Ciao, Carletta.
0: Va bene,
1: vabbè,
0: va bene.
1: Anche lei potrà andare a tombola.
0: Beh... Vi è mai capitato, a me sì, di affidarvi al navigatore e il navigatore, forse ve l'ho raccontato l'altro giorno, ti riporta in loop sempre allo stesso punto e a me veniva da piangere a un certo punto perché tu, poi non capita mai a mezzogiorno, capita tipo a mezzanotte e hai la sveglia alle 4.
1: Poi c'è buio, un po' di paurina.
0: Dall'altra parte del mondo tu dici, ma io come arrivo a casa? Eh sì, perché chi chiami? Quando il tuo ragazzo dice, ma chiamami che ti aiuto, cosa ti dico? Dove sei? Non lo so!
1: Sono qui!
0: Sono qui!
1: Cercami! No, beh, ti ho raccontato quello del tizio sotto casa mia che si è incastrato, ti ricordi che ti raccontavo?
0: Incastrato dove?
1: E che col navigatore, Sonvico, chi, insomma, bazzica...
0: Non me la ricordo questa!
1: Sonvico è un paesino arroccato sul montagnolo e all'interno di Sonvico non ci puoi andare con l'auto, no? Perché è tutto pedonale, è stretto, è un paese di una volta. E io ero in una di quelle vie.
0: Sì.
1: Pian terreno, quindi la mia cucina quando passava la gente si fermava al... Lì sulla finestra metteva il gomito e com'è, cosa fai? Sì, perché così era vita.
0: E facevi un cocktail a chi pare quei più simpatici.
1: Se non si fa, sì, ci sta. Oppure offrivo delle robe. Un giorno sentiamo.
0: No.
1: Sì.
0: Ha quel rumore di lattina che si schiaccia.
1: Sì. La lattina era una macchina.
0: Oh no.
1: Si è incastonato proprio sotto la finestra, sotto, di fianco alla finestra della cucina con la macchina. Non poteva più uscire. La macchina si è rovinata tutta.
0: Ma non si è accorto che si stringeva la strada. No.
1: Infatti ci siamo affacciati, eravamo finestra a finestra, diciamo, scusi ma dove sta andando? Il navigatore mi ha portato qui.
0: Ho capito,
1: così.
0: Ma...
1: Non riusciva ad uscire perché le portiere non si aprivano.
0: E poi senti quel rumore, peggio mi sento quando esci.
1: No, non poteva aprire le porte. Non poteva uscire dalla finestra perché era troppo attaccata.
0: Non aveva il tettuccio per uscire dal
1: tettuccio.
0: Oh no.
1: Poteva uscire dal baule, ma il baule, se non ricordo male, era anche abbastanza pieno. Insomma, chiama i soccorsi.
0: Non poteva uscire da finestrino e venire in casa tua?
1: No, non riusciva.
0: Ah no.
1: Poi forse adesso non ho ricordi, ma non era nemmeno, era come me, non agilissimo.
0: Ah, ho capito.
1: Quindi faceva un po' fatica.
0: Sì.
1: Vabbè, un'ora intrattenuto, dato da mangiare, il paese ovviamente si è riunito perché figurati, era la trazione del giorno.
0: Certo.
1: Sono arrivati con un argano, hanno strascicato la macchina fuori.
0: No.
1: E poi non so cosa gli hanno detto, però non furbissima.
0: Aiuto.
1: Quindi il navigatore non è sempre d'aiuto.
0: Beh, ecco, anche lì un paio di occhi ce li hai. Se ti capita, usali,
1: Sai che secondo me la gente pensa, se me lo dice il navigatore ci
0: passi. Credo. Beh, ci sono dei video di gente che cade giù dal dirupo, dal ponte perché segue il...
1: Sai quando navigatore. La mamma ti dice, se il tuo amico si butta giù dal ponte ci vai anche tu?
0: Sì.
1: Se me lo dice il navigatore sì. Mamma,
0: sì.
1: Che domande. Sentiamo.
0: Ovvio.
2: Confermo, il mitico Zanatta viene con il Loden al palazzetto dello sport di Varese a vedere la partita da anni.
0: Oh.
2: Grande Zanatta.
1: Ah, ma il
0: che carini. Sì, beh, sai, sfoggia dei grandi classici.
1: Ho capito.
0: Ma che carini che siete. Grazie, scusami ragazzi, siamo in un ritardo che deve ritardo è un eufemismo,
1: che
0: quindi
1: strano.
0: Se vi va di ascoltare ancora questo programma e che non ci licenzino, io vado in pubblicità.
1: Ma guarda, fallo.
0: Così a naso,
1: fallo.
3: Che bei tempi quando il morning show era pacato. Ora no, ci sono loro, gli amici in affitto. Che ne dite?
4: Vi regaliamo?
5: Per anni è stato un punto di riferimento nel mondo delle auto in Ticino. Oggi Luca Marchesi, con suo figlio, continua con la stessa passione in Agrimalu, giardinaggio professionale, lavori forestali e legna d'ardere. Un nuovo lavoro, la stessa persona di fiducia. Scopri di più su agrimalu.ch.
6: Pronta per il tuo look estivo perfetto? Allora acquista subito il tuo duo Filman al miglior prezzo. Occhiali da vista e da sole con la tua gradazione, insieme a partire da 99 franchi. lasciati abbagliare.

0: Filmman.
1: Audi A1 Air Limited Edition. La tua giornata, il tuo ritmo, compatta, sicura di sé, pronta a tutto ciò che verrà. E ora con tasso di leasing a partire dallo 0,0%. Sali a bordo e parti subito. Da Amag vicino a te o su amag.ch/Audi. La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
2: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove l'acqua è il riflesso del benessere. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
3: La maglia più grande della Svizzera arriva a Locarno. Unisciti a noi. Venerdì 29 maggio dalle 11 alle 19 in Piazza Grande. Unisciti alla più grande tifoseria della Svizzera. Scrivi il tuo augurio alla Nati direttamente sulla maglia. È un'iniziativa presentata da UBS. Trovi tutte le informazioni su ubs.com/calcio.
4: Lara, dai, sono in ritardo, esci dal bagno.
5: Calmati, la bellezza richiede tempo.
6: Ragazzi, basta. Per fortuna sono stata da Sanitas Trish. Avremo un secondo bagno e finalmente ristrutturiamo anche la cucina con un'isola.
7: Bagni e cucine da sogno. Sanitas Trish, a Contone e Lamone. Venite a trovarci in showroom.

0: prima di andare a Locarno Monti, permettimi di leggere veloce questa cosa.
1: Beh, almeno saluta Lorenzo Di Marco.
0: Buongiorno Lorenzo.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti.
1: Ah, ecco, arriviamo, eh.
0: Stiamo parlando di quella volta, magari ti è capitato anche a te, Lorenzo, di perderti o in vacanza, di perdere qualcuno.
1: Capita.
0: Allora, Robby scrive, quella volta in cui mi persi un utente a Firenze.
1: In che senso un utente?
0: Beh, credo che lui accompagni le persone in zone dove c'è dell'arte.
1: Sì.
0: Comitive, col cartello, e qualcuno si è perso.
1: Ah, che brutto.
0: La peggio cosa per un educatore in vacanza con il lavoro.
1: È certo.
0: Ritrovata la signora dai caramba dopo 40 minuti e non capiva nulla perché la signora, quasi 70 anni, parlava solo francese e quindi non riuscivano a capire cosa fosse. Però è stata ritrovata, dai.
1: E alla fine?
0: Niente, alla fine le hanno offerto una fiorentina e via.
1: E ti sei mai perso Lorenzo Di Marco?
3: Io no, ho perso degli amici, ho il terrore di perdere il mio bambino che ha quasi 3 anni, però
1: no, adesso qui
3: però
1: si,
3: no,
1: si scherza.
3: Perso
0: no,
3: perso proprio direi di no, no.
1: Okay.
3: No, però magari un aneddoto rispetto a quello. Siamo andati alla Bea, che è questa fiera che c'è a Berna. All'entrata davano le etichette da incollare sulle camicie dei bambini dietro, praticamente con lo scotch. Gli mettevi praticamente l'etichetta con sul nome. L'ho trovato molto molto divertente.
0: Nel caso
1: che carini
3: tutti questi bambini che giravano con dietro le etichette con il nome dei genitori e il numero di telefono.
0: Che credo sia che il terrore di tutti i genitori.
1: Mamma.
0: Avevo il terrore, sai quando? Quando andavamo al mare e ovviamente il bambino ti chiede: papi, posso andare al calcetto? Posso andare al
1: chiaro
0: con gli altri bambini? Solo che tu hai la sdraio un pelino lontana, allora devi dare dei recinti immaginari. Ma sai, il bambino poi si dimentica, quindi ogni 5 praticamente non è vacanza, è squat. Ogni 5 minuti ti alzi, vai a vedere dov'è, una cosa allucinante.
1: No, no,
0: beh, normale, normale,
1: pesante. Speriamo sia un po' meno pesante il meteo, anche se così a naso.
4: Il meteo è presentato da Risi Carpenteria. Ami il caldo d'inverno e il fresco d'estate? Risana il tuo tetto. Risicarpenteria.ch. Il tetto è casa. Previsioni del tempo.
0: Lorenzo, possiamo definire che fa troppo caldo?
1: Diglielo no. Che stamattina in macchina alle 6:30 c'erano 20 gradi.
0: 20 gradi, troppo.
3: Sì, in effetti fa caldo, siamo sotto canicola formalmente perché fino a questo praticamente il caldo durerà ancora fino a domani concretamente con qualche dettaglio, però ecco, si tratta sì di un'ondata di caldo piuttosto precoce. Abbiamo già infranto alcuni record, ne infrangeremo degli altri, però appunto tiriamo le somme poi a bocce ferme nel corso della giornata di domani. Vi basti sapere che oggi toccheremo ancora fino a 33 gradi di massima.
0: Mamma
3: e
0: mia.
3: Le minime ieri sono comunque rimaste in diversi posti attorno ai 18-19, localmente anche 20 gradi, quindi piuttosto caldo. Però una cosa positiva, nel senso, guardiamo il lato positivo rispetto a se fossimo per esempio in agosto, non è così umido ancora, quindi è ancora gestibile a mio modo personale di vedere.
1: Sì, ho capito. È vero. Raga,
3: quando ti svegli che c'è già
1: sì,
3: appunto,
1: quella è brutta,
3: potrebbe
1: eh?
3: Essere peggio, mettiamola così,
1: può sempre andare peggio ragazzi. Eppure ieri in macchina ero in coda, quindi peggio perché sei sotto il sole e anche se metti l'aria condizionata ti salva poco, però ti salva.
0: Sì.
1: 34.5 gradi.
0: Mamma mia, tanti.
1: È tantissimo.
0: Tanti. Ma è una previsione che andrà così anche l'estate? Adesso so che non puoi dirmelo in modo scientifico, ma si pensa che sarà un'estate di questo tipo, un bel forno?
3: Ma difficile dirlo a questo punto. Non mi esporrei troppo in questo senso. No.
0: Ho capito.
1: Pensiamo ai prossimi giorni, allora, tipo weekend.
3: Pensiamo ai prossimi giorni. Sì, ecco. Allora, come detto, oggi, domani, le due giornate ancora più calde della serie. Oggi pomeriggio potrà esserci qualche cumulo sui rilievi e un locale rovescio temporale non è da escludersi, anche se si tratta di cosiddetti temporali secchi, quindi non è che crescono tanto, non è che portano tanta acqua, possono portare qualche raffica, magari quello fate attenzione se lo vedete in prossimità. E domani anche qualche prevalentemente soleggiato e a partire da metà tardo pomeriggio sul Ticino centro meridionale qualche rovescio temporale non del tutto escluso, ed è un attimino domani la tendenza a rovesci temporali è un po' maggiore rispetto a oggi, dunque in realtà domani magari le massime dovrebbero essere un attimino inferiori, però questo è un po' speculare se arrivano davvero i temporali, ecco.
1: Ok.
3: Sì. E poi sul fine settimana dicevamo venerdì è stabile, anticiclonico, un po' meno caldo, si toccheranno solamente tra virgolette i 30 gradi, l'isoterma di 0 gradi scenderà al di sotto dei 4000 metri dove si trova oggi praticamente, poi sabato ancora soleggiato e nuovamente un po' più caldo, 31-32 gradi, al pomeriggio qualche cumulo sui rilievi in maniera un po' più estesa. Domenica la tendenza a avere rovesci temporali è più presente, soprattutto da metà giornata, prima nelle Alpi, poi alla sera anche nelle regioni più meridionali.
1: Ah, domenica?
3: Fa qualche temporale, sì, okay. Domenica sì.
1: Sabato no, perché io e Maxi sabato siamo all'inaugurazione del,
0: della IL Arena.
1: Dello stadio.
0: Sì.
1: Però c'è sole.
3: Ma sabato c'è il sole, c'è il rischio di rovescio temporale maggiore rispetto a oggi, ma inferiore rispetto a domenica, perché adesso la massa d'aria è molto secca, quindi è instabile ma è secca, quindi manca l'umidità per i temporali.
1: Vabbè, al massimo ci
3: domenica
1: sciupiamo.
3: C'è l'umidità, quindi domenica, tra domenica e lunedì sicuramente qualcosa fa, quindi preparatevi.
1: No, sabato no. E domenica una grigliata, lunedì un matrimonio dopo la radio.
0: Ho capito, Marghe, riposati, stai a casa, che devo dirti? Scusami, Non lo so. Io.
3: Il caldo non va bene, la pioggia non va bene, non
0: bravo. So.
1: Sì, sono come le anziane, mi lamento sempre.
0: Sempre.
1: Sì.
0: Ma no, le anziane
3: ma
0: meno di te.
1: È vero.
3: Folcloristico.
0: Folcloristico, non è male. Va bene, va bene.
1: Va bene, Lorenzo, grazie. Sei stato stupendo, grazie mille.
3: Grazie, buona giornata.
1: Lorenzo, ti lasciamo sulle note di uno dei nostri pezzi preferiti. Speriamo tanto che piaccia anche a te. Cosa ne dici se ti mettiamo Frankie High Energy?
0: Quelli che ben pensano.
1: Dai, senti bello, che sound.
0: Bello. Allora, questa canzone ha un testo che ha fatto storia. Che è veramente uno dei testi più belli. Ora è stato rifatto nel nuovo disco di Frankie High Energy, che praticamente è solo voce e batteria, eppure risulta ancora attualissimo. Andate a cercarlo.
1: Ecco.
0: Noi però vi raccontiamo la versione originale.
1: Certo. Beh, allora Lorenzo Di Marco, un abbraccio a te e a tutto il team di Locarno Monti. Un bacione e a domani!

0: Allora amici, adesso ci addentriamo nel mood aggiornamento, quello un po' più corposo.
1: Sì.
0: Ok, perché lo sapete che intorno alle 8 arriva la nostra redazione, c'è il nostro Alessandro Cocco. Beh, Alessandro Cocco ormai è un punto di riferimento. Ciao, ti ho aperto il microfono.
2: Buongiorno.
0: Abbiamo un momento informativo, quello un po' più cicciosello.
1: Sì.
0: Poi abbiamo ancora due ore insieme. Oggi è mercoledì, portatevi avanti perché sennò poi diventa un pasticcio,
1: diglielo,
0: giusto Max Olins?
1: Diglielo.
0: Allora, abbiamo Jasmine, quindi la nostra amica che riesce a mettersi in contatto con i vostri animali. Ha quattro zampe, due zampe, un'ala, due, non importa, riesce,
1: sì.
0: Va bene? Ma riesce solo tramite contatto visivo, il che significa dovete mandarci foto del vostro amico, quattro zampe, due, una, zero.
1: Giusto animale.
0: Che guarda con l'occhio che si veda, non laterale, non so come dirvi.
1: E non con l'occhio vitreo, cioè e, no,
0: e non con l'occhiale da sole, ecco. Ok, dove si veda bene lo sguardo.
1: Sì.
0: Ne parlavo con Maxi proprio ieri quando eravamo. L'altro
2: si
0: ieri.
2: Primo piano.
0: Primo piano, sì.
1: Ah, hai fare il saputello?
0: Sì, sì, sì, fa il brillante. Allora, Acari, lo dicevo l'altro ieri sera a Maxolins, Jasmine ha risolto un grande problema a casa dei miei.
1: È vero.
0: Col nostro lupo.
1: Molto importante.
0: È stato incredibile. Detto ciò, quindi 079-449-9537, mandate le foto, dite il nome del vostro animale, il vostro, e fate la domanda. Cioè, non siate troppo generici.
1: No, domanda, ma la cosa più importante è dovete essere disposti poi a venire in diretta, perché Jasmine vuole parlare con voi, non con
0: giusto,
1: noi.
0: Giusto.
1: Quindi, chiamata, lei vi spiega la situazione, insomma, se ci seguite da un po' lo sapete, se no basta avere la disponibilità di entrare in diretta. Sarete in due, come sempre riusciamo a farne due.
0: Quindi mi raccomando, una richiesta specifica, tipo, cavolo, il mio cane da un po' di tempo lo vedo abbacchiato e non capisco cosa sia successo, oppure il mio gatto di punto in bianco fa pipì sempre sulla federa.
1: Sì. E mi guarda solo Friends e non vuole più vedere Silvia degli Anelli.
0: Sì.
1: Perché?
0: Cosa è successo?
1: Va bene.
0: O la qualunque, insomma, siate specifici.
1: Sì.
0: 079-449-9537. Beautiful
3: girl. Lei è alta, bella, spiritosa. Lui è basso, bruttino, parla troppo. Ma chi li ha messi insieme è del mestiere.
4: Ci sono la Marghe e Maxi B.
5: Amici in affitto.
6: Amag Ticino presenta.
7: Che bonus! E che promozioni!
8: Premio permuta, massima valutazione dell'usato.
6: E a un tratto.
7: Che amore di affari!
6: Andiamo?
7: Adesso o mai più!
6: Non perderti, Amag a prima vista. La tua auto vale di più. Cambiala ora. Innamorati nei nostri garage. Scegli il tuo su amag.ch/promo.
9: Ora da Manor, My Special Days con sconti fino al 30% su marchi come Levi's, L'Oréal Paris, Kuhn Rikon e molti altri. Solo fino al 31 maggio con la carta My Manor.
6: Aiella Arena, l'attesa è finita. Sabato 30 e domenica 31 maggio vivi l'inaugurazione della nuova casa dell'FC Lugano. Esplora la nuova Aiella Arena con un tour dedicato e divertiti nel Fan Village. Due giorni di festa per tutti, tra musica, giochi e tanto divertimento. Info e prenotazioni tour su fclugano.com/inaugurazione.
9: La guida per il futuro è già arrivata. Venerdì 29 e sabato 30 maggio scopri da Di Leo Motors l'intera gamma XPeng. Vieni a vedere e provare la tecnologia delle auto del futuro. Sabato aperitivo offerto e pranzo in compagnia. Vi aspettiamo in via Chiasso 7 a Biasca. Iscrizione su dileomotors.ch.
10: Lara, dai, sono in ritardo, esci dal bagno.
11: Calmati, la bellezza richiede tempo.
12: Ragazzi, basta. Per fortuna sono stata da Sanitas Trish. Avremo un secondo bagno. E finalmente ristrutturiamo anche la cucina con un'isola.
13: Bagni e cucine da sogno. Sanitas Trish, a Contone e Lamone. Venite a trovarci in showroom.
14: Fermati un attimo, Mazda sta facendo qualcosa di straordinario. Premi stock fino a 7.500 franchi sulle auto disponibili subito, cumulabili.

0: di Sallamone su mazda.ch/autotris.
1: Otto's, per una spesa super ci vuole un super negozio con super prezzi. È la Otto's, ovviamente. Questa settimana trovi
2: barrette Twix al gusto di nocciola 10 per 46 grammi al prezzo hit di 5,95 franchi.
1: Otto's, a Grancia 2, Morbio Inferiore, Viaggio, Camorino e Riazzino. Basta scelta, sempre vantaggioso.
3: Audi A1 AR Limited Edition. La tua giornata, il tuo ritmo. Compatta, sicura di sé, pronta a tutto ciò che verrà. E ora con tasso di leasing a partire dallo 0,0%. Sali a bordo e parti subito. Da Amag vicino a te o su amag.ch/Audi. La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
4: Tra un minuto sono le 8. Buongiorno.
5: Ticino News Mattina.
6: Maggio, mercoledì, buongiorno, ben ritrovati con l'informazione del mattino, quelle che sono le notizie più importanti di giornata in una manciata di minuti, in compagnia oggi di Barbara Veneri. Ciao Barbara, buongiorno.
7: Buongiorno a tutti.
6: La politica, le iniziative sulle casse malati sono pronte per il dibattito in Gran Consiglio il prossimo 8 giugno. Dalla commissione della gestione sono usciti 3 rapporti, il primo sostenuto dalla maggioranza dei commissari e sulla proposta leghista, l'entrata in vigore prevista il 1 gennaio 2028, in modo da dare ai comuni il tempo per organizzarsi. Sarà finanziata tramite le uscite, ci spiega la correlatrice Natalia Ferrara.
8: Ci sono sicuramente dei margini di intervento sul trasporto pubblico, su USI, su SUPSI e anche altre piccole voci che insieme danno la possibilità di risparmiare il necessario per permettere alle cittadine e ai cittadini di avere effettivamente un sollievo su quello che è il premio di cassa malati, che, lo ricordiamo, verrà ancora pagato per intero come oggi purtroppo, ma potrà almeno essere dedotto praticamente integralmente.
7: Il secondo rapporto è sull'iniziativa socialista per fissare i premi a non oltre il 10% del reddito. La sua entrata in vigore è prevista per il 2029 con una fase transitoria di 2 anni. Il relatore Ivo Durisch.
9: È un finanziamento, così come proposto dal Consiglio di Stato nel suo messaggio, aumentando per la parte cantonale l'imposta sulla sostanza dello 0,5%. In commissione è stato sollevato il problema del premio effettivo di riferimento, che verrebbe sostituito tramite un emendamento al premio medio di riferimento, ciò vorrebbe dire una diminuzione del numero di beneficiari rispetto a quanto votato dal cittadino. Noi su questo non siamo favorevoli perché non sappiamo nemmeno gli effetti che potrebbe avere una simile proposta e nemmeno i costi.
6: L'UDC ha infine avanzato una terza via: attuare entrambi i testi il prossimo anno ma senza aumentare le imposte. Viene anzi proposto un tetto massimo alla crescita delle spese. Il relatore Alan Bühler.
10: Ovviamente su quella che è l'iniziativa del Partito Socialista abbiamo approntato quella che è la versione con il premio medio effettivo, non semplicemente perché si tratta di risparmiare, ma perché il premio medio effettivo è quello più legato alla realtà di quello dei primi pagati in Ticino rispetto al premio medio di riferimento. Con la nostra applicazione, se dovesse essere approvata dal Gran Consiglio, i cittadini riceverebbero sia gli sgravi su quello che è il premio pagato o il sussidio se ne hanno diritto.
7: Commissione che ha invece alleggerito il pacchetto di aiuti ai media locali da 2 milioni in 4 anni e 1 milione distribuito nel biennio 2027-2028. La misura è sostenuta da Centro PS Verdi e parte del PLR, che ritengono necessario aiutare la stampa in una fase di trasformazione e in attesa di eventuali nuovi sostegni federali.
6: Gli aiuti andrebbero a 5 editori ticinesi già sostenuti dalla Confederazione: Corriere del Ticino, La Regione, Rivista di Lugano, Informatore e Tessiner Zeitung. Secondo la maggioranza, il progetto difende il pluralismo dell'informazione senza minacciare l'indipendenza dei media.
7: UDC e Lega si oppongono, considerano il sussidio diretto un errore politico e contrario al voto popolare del 2022 contro gli aiuti federali alla stampa. Il pacchetto dovrebbe comunque ottenere il via libera del Parlamento, ma l'UDC ha lasciato intendere di poter lanciare un referendum.
6: Concluso invece il lavoro sulle 11 nomine nella magistratura cantonale, la Commissione Giustizia e Diritti ha firmato 8 rapporti che saranno votati nella sessione parlamentare di giugno. Secondo la Presidente Cristina Maderni, il dato politico più importante è la convergenza raggiunta. Tutte le proposte sono state sostenute dalla maggioranza della Commissione.
7: Pur mantenendo in parte la tradizionale ripartizione partitica delle cariche, si sarebbe cercato di dare più peso alle competenze professionali. Il dibattito sul sistema di nomina dei magistrati però resta aperto. Diversi partiti minori criticano ancora la logica spartitoria mentre si attende la riforma annunciata dal consigliere di Stato Claudio Zali.
6: Parliamo ora delle riforme delle aperture domenicali. La Commissione Economia e Lavoro in questo caso ha sostenuto la proposta basata su di un'iniziativa del deputato del centro Gianluca Padlina. Oggi i negozi possono aprire 4 domeniche l'anno in tutto il cantone contemporaneamente. La proposta vuole invece introdurre aperture differenziate per regione, adattandole alle esigenze locali, turistiche e commerciali.
7: Il governo aveva già suggerito di suddividere il Ticino secondo le 4 regioni turistiche ufficiali. La Commissione si è spinta oltre, proponendo aperture anche in specifiche aree commerciali strategiche. Secondo i promotori, questa soluzione aiuterebbe i commerci a rispondere meglio alle abitudini dei consumatori, mantenendo comunque regole chiare e semplici.
6: Nel Mendrisiotto cresce la mobilitazione contro la riorganizzazione di FFS Cargo. Il prossimo 12 giugno il comitato No allo smantellamento scenderà in piazza per protestare, comitato che ha lanciato anche una petizione online per difendere i posti di lavoro e il traffico merci su rotaia. La protesta nasce dopo l'annuncio dell'FFS del 19 maggio scorso. La ristrutturazione del traffico merci coinvolgerà, ricordiamo, circa 200 dipendenti in Svizzera, 40 in Ticino, comporterà la chiusura di diversi punti di servizio. Nel Mendrisiotto sarebbero interessati il deposito macchinisti di Chiasso e i punti cargo di Balerna e Maroggia.
7: La cronaca: l'incendio scoppiato il 19 maggio in un'autorimessa di via al fiume a Lugano, nel quartiere di Viganello, sarebbe stato provocato intenzionalmente. Le autorità, riferisce il Corriere del Ticino, hanno fermato una donna, cittadina svizzera domiciliata nella regione, attualmente indagata come presunta responsabile del rogo.
6: Secondo il Ministero Pubblico, la donna è stata trasferita in una struttura sanitaria dopo valutazioni mediche che l'hanno ritenuta non carcerabile. L'inchiesta dovrà chiarire eventuali precedenti penali e ordinata anche una perizia psichiatrica. Per lei al momento vale la presunzione di innocenza. L'incendio era iniziato da un'auto parcheggiata poco prima delle 2 di notte, si era propagato ad altri veicoli causando ingenti danni materiali e molto fumo. Gli abitanti di uno stabile erano infatti stati evacuati temporaneamente, nessuno era rimasto ferito.
7: Jacques Moretti non sarà il solo dei 14 indagati riguardo alla tragedia di Capodanno a Crans-Montana a comparire davanti al gruppo di procuratori incaricati del caso venerdì 5 giugno. Anche sua moglie Jessica è stata convocata per un contraddittorio. Per la prima volta dall'inizio del caso relativo all'incendio, due imputati saranno messi a confronto, ha indicato la procuratrice vallesana Beatrice Piu, confronto che si terrà a Sion alla presenza degli avvocati delle diverse parti che potranno tutti interrogare la coppia francese.
6: Enorme successo per la tappa ticinese del Giro d'Italia. Tra Bellinzona e Cari almeno 50.000 persone hanno invaso strade e piazze per vivere da vicino l'atmosfera della Corsa Rosa. Colpire, oltre alla competizione sportiva, è stata la festa collettiva. Famiglie, bambini, tifosi, scolaresche e appassionati di ciclismo hanno animato la giornata sotto un caldo a dir poco estivo. Lungo il percorso pubblico, accolto i corridori con entusiasmo, bandiere striscioni, trasformando il territorio ticinese in una grande cartolina televisiva seguita da milioni di spettatori. A trionfare il danese Jonas Vingegaard, che ha messo una bella ipoteca sulla conquista del trofeo che gli varrebbe la tripla corona.
7: Alain Deldon, nel suo editoriale sul Corriere del Ticino, celebra il grande successo della tappa del Giro d'Italia in Ticino da Bellinzona a Cari, descrivendola come una giornata di festa popolare, emozione e orgoglio collettivo. Il rosa del Giro, spiega, diventa simbolo di ricordi e identità. Il ciclismo, prosegue, rappresenta uno sport vicino alla gente, capace di unire generazioni e culture diverse. Il Ticino, con la sua tradizione ciclistica e la sua bellezza paesaggistica, si conferma territorio ideale per grandi eventi sportivi che portano anche benefici economici a turismo, alberghi e commerci.
6: L'invito è quello di non sprecare questa occasione, bisogna continuare a investire nello sport e rilanciare persino il sogno di ospitare il Tour de France. Per riuscirci, conclude, serviranno collaborazione, visione politica e fondi pubblici, lavorando tutti insieme proprio come una squadra ciclistica.
7: Una giornata sicuramente da incorniciare, quella di ieri, complice anche il clima favorevole, forse anche fin troppo, visto che fino alle 20 di stasera è in vigore un'allerta canicola di grado 2, con temperature sia minime che massime ben al di sopra della media stagionale. L'estate sembra dunque essere arrivata con largo anticipo. Robert Kretschmar ne ha parlato con Lisa Moser di Meteo Svizzera.
11: Si tratta di temperature molto al di sopra della norma per il periodo di riferimento 1991-2020. Questo periodo di maggio attualmente si avrebbero temperature attorno ai 22-24 gradi di norma, siamo attorno ai 32-33, quindi quasi 10 gradi sopra quello che è la temperatura normale, quindi direi che si tratta di un evento eccezionale e una delle canicole, dei periodi canicolari più precoci che abbiamo mai registrato.
12: Invece nei prossimi giorni cosa ci aspetta?
11: Ci attendiamo l'arrivo di aria fresca, non si può utilizzare direi meno calda, e questo porterà ad una diminuzione delle temperature, soprattutto delle temperature minime. Le massime rimarranno, come detto, appunto molto elevate, e le soglie canicolari potranno essere toccate ma solamente a livello locale, il che non giustifica un prolungamento dell'allerta al momento con i dati attuali.
6: Il calcio, il futuro della Bellinzona si deciderà entro venerdì in una corsa contro il tempo per evitare il fallimento del club granata dopo la retrocessione in Promotion League. Da giorni, riferisce il Corriere del Ticino, sono in corso trattative serrate fra il patron colombiano Juan Carlos Trujillo e una cordata ticinese guidata dall'ex dirigente granata Marco De Gennaro, con il coinvolgimento dell'agente uruguaiano Pablo Bentancur.
7: Il nodo principale riguarda i debiti accumulati. La cordata locale sarebbe pronta a coprire stipendi e costi operativi della stagione, ma pretende che Trujillo sistemi personalmente altri scoperti e obblighi pendenti. Secondo il Corriere, Trujillo non vorrebbe perdere completamente gli investimenti fatti nel club e starebbe valutando anche piste alternative, tra cui l'arrivo di un investitore italiano. Se entro venerdì non verrà trovata un'intesa, i conti potrebbero essere depositati in pretura per insolvenza, aprendo ufficialmente la strada al fallimento della società.
5: Riascolta Ticino News Mattina sulle principali piattaforme podcast. Questo appuntamento è offerto dal nuovo Bauhaus, lo specialista per officina, casa e giardino. A Losone e su bauhaus.ch. Infotraffico.
6: Rallentamenti sulla 2 tra Mendrisio e Bisogna in direzione nord, dalla dogana di Brusata di Novazzano a Genestrerio, da Ponte Tresa verso Bioggio su più tratti, da Gravesano verso Manno, da Quartino verso Cadenazzo.

0: molto piacere all'inizio di questa seconda ora di Amici in Affitto qui su Radio 3 con la Marghe e Maxi B vedere le tante foto che stanno arrivando del nostro gadget, quello del cappellino reversibile.
1: Ma ragazzi,
0: su tutte le teste
1: ha fatto un successo.
0: Che bello
1: quel cappello lì, ma ragazzi,
0: infatti molti chiedono grazie per il cappellino, ne avete altri?
1: Sapete che mi sono arrivate le richieste dagli amici in privato.
0: Anche a me.
1: Dai, tienimi via 4.
0: Ma poi non è mai dammene uno. Senti, ne hai
1: sì,
0: 21.
1: Allora,
0: no?
1: Uno per me, mamma, papà, zia, i due nipoti. Poi ne teniamo via 2-3, sia mai che passi qualcuno.
0: Si scuciono.
1: Va bene, allora ragazzi, a proposito di richieste, stiamo avendo problemi con le foto che ci avete mandato dei vostri animali, che siano a quattro zampe, a due zampe, a due ali. Sapete che la nostra Jasmine Tagman si mette in contatto con loro tramite contatto visivo oculare, quindi se la foto non è frontale non si vedono gli occhi, qui c'è poco da mettersi in contatto. Ok, avete notato che il vostro cane mangia di meno ultimamente, il vostro gatto è impaurito, o
0: avete cambiato casa e lui si comporta, lui o lei si comportano, sì, in modo particolare, magari chiederlo, parlarne con Jasmine. Vi ha sorpreso più volte durante l'anno, quindi ormai non è neanche più bisogno di presentazioni.
1: Io ricordo ancora un caso che mi aveva riportato di questo gatto che improvvisamente si era messo a mangiare tutte le sere il piede del marito di lei.
0: Sì.
1: Lui nero, perché ha detto: senti,
0: basta.
1: Adesso e si è scoperto che
0: lui
1: il gatto voleva, siccome il marito diceva buonanotte amore mio alla moglie, voleva sentirselo dire anche lei. Una volta risolto quello, ha smesso di mangiare il pollo.
0: Sì, buonanotte amore mio anche alla gattina,
1: sì,
0: o al gatto, basta.
1: So che sembra folle, amici, ma è così.
0: È così.
1: Quindi
0: sono arrivate un po' di foto, alcune, ricordo,
1: però,
0: se ci mandate la foto, la domanda, ovviamente dovete chiedere qualcosa di specifico e poi avere la disponibilità, perché vi richiameremo dalle 9 alle 10 in quella fascia oraria.
1: E intanto metteteci anche il nome del vostro animaletto del quale volete sapere qualcosa e il vostro nome, ok? Dovrei aver detto tutto.
0: Sì, arrivano messaggi. Allora, Maxi, ti aspettavo per il ritorno in elicottero. Sai che c'era l'elicottero ieri?
1: È vero.
0: No, se prendo un'altra volta l'elicottero ci lascio le penne.
1: Ma poi l'elicottero non ci ha filato di striscio, nessuno ce l'ha proposto.
0: No, no, a me l'ha proposto.
1: Quando?
0: Ieri. Vieni giù in elicottero. Però no.
1: A
0: no,
1: parte
0: no,
1: che la macchina poi chi la guidava a portarla giù?
0: Tu hai la patente. Scusa.
1: Vabbè, comunque ok, tutto chiaro. 079 449 9537. Tra poco facciamo anche un gioco. Diglielo.
0: E allora vi regaliamo due biglietti, quindi ci sarà un vincitore che si porta a casa due biglietti per una partita dell'FC Lugano nella nuova stagione, per la nuova stagione nella nuova AIL Arena.
1: Adoro!
0: Partita di cartello, il Lugano è arrivato molto bene a fine anno, quindi insomma ci si aspetta una grande annata.
1: Però giochiamo dopo la pub delle 20, ok? Adesso Harry Styles.

0: Lei è alta, bella, spiritosa. Lui è basso, bruttino e parla troppo. Ma chi li ha messi insieme è del mestiere.
1: Ci sono la Marghe e Maxi B,
2: amici in affitto.
3: Al ristorante Panoramico, il protagonista è il risotto. Creazioni raffinate, ingredienti selezionati e un menù degustazione esclusivo. Prenotate su www.ristorantepanoramico.ch. Vi aspettiamo ogni sera dal martedì alla domenica presso il boutique hotel La Rocca, in via Ronco 61 a Porto Ronco. Grandi risotti, emozioni e un panorama sul Lago Maggiore che toglie il fiato. Via Ronco 61, Porto Ronco, Ascona.
4: Ora da Manor, My Special Days con sconti fino al 30% su marchi come Levi's, L'Oréal Paris, Kuhn Ricon e molti altri. Solo fino al 31 maggio con la carta My Manor.
5: Audi A1 AR Limited Edition. La tua giornata, il tuo ritmo. Compatta, sicura di sé, pronta a tutto ciò che verrà. E ora con tasso di leasing a partire dallo 0,0%. Sali a bordo e parti subito. Da Amag vicino a te o su amag.ch/Audi. La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
6: Fratelli Albertolli, da oltre un secolo, la firma sulle recinzioni più belle del Ticino. Parapetti, ringhiere e cancelli, prodotti e posati con passione. Abbiamo recintato mezzo Ticino, fatti recintare anche tu. Fratelli Albertolli, sopralluogo e consulenze gratuiti. Ci trovi a Taverne.
7: Torna il Lake Sound Park dal 9 al 26 luglio all'ex galoppatoio di Villa Erba a Cernobbio, sullo splendido lago di Como, sul palco Fiorella Mannoia, Davide Van Desfros, Riccardo Cocciante, Coez, Il Volo, Luca Carboni, l'icona britannica Morrissey, la festa scatenata Voglio Tornare negli anni 90 e molti altri ancora. Dal 9 al 26 luglio il Lake Sound Park ti aspetta a Cernobbio. Biglietti disponibili su Ticket One.
8: Lara, dai, sono in ritardo, esci dal bagno.
9: Calmati, la bellezza richiede tempo.
10: Ragazzi, basta. Per fortuna sono stata da Sanitas Trish. Avremo un secondo bagno. E finalmente ristrutturiamo anche la cucina con un'isola.
11: Bagni e cucine da sogno. Sanitas Trish, a Contone e Lamone. Venite a trovarci in showroom.

0: scusatemi, mi faceva un po' sorridere il fatto di Animals con Maroon 5 e tra poco andiamo a parlare direttamente con gli animali, cioè sembra un caso ma non è, serve a darti l'allegria.
1: Sì, sì, sì, è così, tra l'altro Jasmine è già al lavoro, abbiamo scelto i due, io li chiamo casi ma non sono casi, come si possono
0: beh,
1: chiamare?
0: Beh, sono comunque dei casi da studiare.
1: Beh, gli altri lo diciamo sempre, scusateci ma i tempi radiofonici ci consentono due, perché ne arrivano sempre una marea e mezza.
0: Sì.
1: E perché c'è curiosità, ci sono proprio animali che hanno proprio dei piccoli problemini che insomma uno cerca di risolvere, però Jasmine è già al lavoro, tra un'oretta sbucherà fuori con...
0: meno, mezz'oretta.
1: Sì, ma scrive dei papiri, non so come fa a scrivere così velocemente. Allora, ve lo ridiciamo.
0: Sì.
1: Dopo la prossima canzone giochiamo per vincere due biglietti per una partita dell'FC Lugano per la nuova stagione, tra l'altro nella nuova IL Arena.
0: Sì.
1: Che tra l'altro Radio 3i così sarà presente all'inaugurazione il 30 e il 31 maggio. Io e te saremo sabato.
0: Dall'una alle 6.
1: Dall'una alle 18, sì, dalle 13 alle 18. Passate a trovarci perché avremo gadget, ovviamente possiamo anche un po' chiacchierare, ci sono dei giochi da fare, c'è lo stadio nuovo da visitare che comunque è sempre carino. Tu hai mai visitato in giro per il mondo quando tu viaggi molto degli stadi? Non l'hai mai fatto?
0: Ragazzi, sapete che mi sta di no? Stavo commentando con Magnum P.I., con il mio ragazzo,
1: sì.
0: Perché mi ha detto che oggi ho sui colori dei Lakers.
1: Vero.
0: Viola, arancione. Stavo commentando uno dei suoi sogni, andare a vedere una partita di NBA.
1: Fatto.
0: Io una volta, ma ero talmente giovane.
1: Non te lo ricordi?
0: Beh, avevo 17 anni, sai che non ho memoria. Quando ho fatto l'anno in America,
1: sì.
0: Gli amici dei miei mi hanno portato, non mi ricordo neanche quale fosse la partita.
1: Allora io ho visto i Knicks, New York, al Madison Square Garden contro Boston. Partita
0: bello.
1: Meravigliosa. Poi sono andato nell'altro stadio, che è quello di Brooklyn, che è proprio vicino.
0: Sì.
1: E lì ho visto i Brooklyn Nets contro Minnesota.
0: Bello, eh?
1: E io
0: perché
1: sono
0: poi
1: esaltato.
0: C'è un'altra. È proprio uno show. Non è una partita, è uno show.
1: È uno show, e tra l'altro lo sport in America non è vissuto come da noi. Mi spiego, non ci sono le curve. Tu puoi sederti di fianco a uno dei Lakers.
0: Davvero?
1: Sì. E dall'altra parte, tra l'altro, lì rigorosamente tutti vestiti, cappellino, maglia. Lì il gadgettismo va alla grande, da noi già un po' meno. E dall'altra parte ti becchi quello dei Boston. E non è che litigano, semplicemente ognuno ti fa la sua squadra, festa.
0: Ma dai!
1: Sì, no, negli Stati Uniti lo sport è visto molto diversamente.
0: Ah.
1: È uno show. Si regalano magliette, ci sono gli artisti che magari fanno una canzone,
0: certo.
1: No, molto carino, molto bello, sì.
0: Le cheerleader.
1: Cheerleader, c'è quello, mi ricordo.
0: Vabbè. La mascotte.
1: C'è la mascotte, ma soprattutto c'era questa che aveva un, come si chiama, un monociclo. Insomma, un sellino con sotto una ruota, e lei che faceva andare i piatti.
0: Ho capito.
1: Ma io sono andato perché sapevo che in prima fila quel giorno, perché ti dicono i VIP che ci saranno, c'erano due rapper che io seguo dagli anni 90, Fat Joe e un altro.
0: Ah, te lo dicono chi ci sarà a vedere la partita?
1: Sì, io lo sapevo, e quindi ero a tre file dietro Fat Joe.
0: No!
1: E ho fatto un'ora a urlare Fat Joe, sai, finché questo si è girato e mi ha salutato, perché certa, basta. Scusa, mollami.
0: Va bene, quindi regaliamo due biglietti per andare a vedere appunto una partita alla IL Arena. E tempo di una canzone.
1: E giochiamo.
0: Quindi cosa facciamo? Li facciamo prenotare nel frattempo?
1: Beh, sì. Se volete già chiamare 079.
0: No!
1: No! È 091.
0: 091. 6462462, oppure in caso preferiste i numeri
1: dispari
0: 091 6463463.

0: ancora lì in linea che aspetti?
1: Pronto?
2: Assolutamente sì, buongiorno Marghe.
0: Ma tesoro, buongiorno, come ti chiami?
2: Sono Claude.
0: Allora,
1: ciao Claude, tra l'altro ho visto che hai visitato lo stadio del Galatasaray, giusto?
2: Hai visto, ti ho mandato le foto e il video, una figata.
1: È uno degli stadi, perché io ne ho visitati parecchio, tra i più grossi al mondo. Quello è uno di quelli che ho lì nel mirino, un po' perché vorrei vedere insomma la Turchia, vorrei vedere un po' quella nazione. Ma quello stadio lì, intriga.
0: Allora, prima di qualsiasi cosa, amici,
3: questo appuntamento è offerto da Radio 3.
0: Volevo solo che lo sapeste.
1: No, giusto. Non si era capito.
0: Va bene. Allora, qui si ride e si scherza, ma non te la porti mica a casa così, questa vittoria.
1: No, allora, Claude, tre domande multiple choice, ne devi indovinare almeno due. Va bene?
2: Va bene. Sì.
0: Sei ferrato sul calcio?
1: Sì. Ma sì, ne so.
0: Ok. Dai.
1: Lui è dentro al calcio.
0: Sì, okay.
1: Lui è spalmato di calcio.
0: Va bene.
1: Perché Mario Balotelli fece incendiare casa sua?
0: Ah, come la fece incendiare?
1: Sai che Mario non è tutto lui, eh?
0: Ma davvero?
1: Sì. A, candela profumata. Sai, sei lì, poi ti addormenti, cade la candela e dici buonasera.
0: Ah, ok.
1: Ecco. A, candela profumata. B, esperimento chimico. Beh, Marione che ti fa gli esperimenti, non
0: stavi
1: è
0: stavi pensando A, E, I, O, U, Y,
1: C, fuochi d'artificio in bagno. Oppure D, microonde con forchette. Quale di queste è giusta?
0: Oddio.
2: È talmente scemo Balotelli che può averle fatto tutte e quattro.
1: No, è vero, è perché è talmente pazzo, dai. Qual è secondo te?
2: Beh, non lo so, andrei per i fuochi d'artificio, ma non lo so.
0: In bagno?
1: Fuochi d'artificio in bagno?
2: Sì.
1: Allora, la risposta esatta è questa. Fuochi d'artificio in bagno,
0: notte. Non ci credo! Claude, ma perché hai sparato proprio quella?
1: Perché conosce Balotelli.
2: Ormai.

0: Ha pagato un tipo per buttarsi nel mare con lo scooter, quindi è arrivato anche a questo.
1: Sì, fa ste robe.
2: Ha pagato un tipo per buttarsi il tipo o per buttarsi lui in mare con lo scooter?
0: No, no, il tipo con lo scooter ha detto ti do, non so, se 50 o 100 euro se,
1: se
0: ti butti,
1: butti
0: in mare con lo scooter, e quello ha accelerato e si è buttato in mare con lo scooter.
1: Basta, fatto.
2: Va bene, andiamo avanti.
1: Andiamo avanti, andiamo avanti, andiamo.
2: Ma...
1: questa la conosce, questa la sa, questa la sa. Quale leggenda del calcio aveva paura di volare? Secondo me non c'è nemmeno bisogno delle varianti, però, perché è famosa come cosa.
2: Io non lo so.
1: A. Dennis Bergkamp. B. Pelé. C. Zinedine Capocciata Zidane. D. Francesco Erpupone Totti. Quale?
2: Oh.
0: Pelé.
1: Pelé. Pelé. Giocatore forse tra i più famosi di sempre, Camarghe. La risposta esatta è Dennis Bergkamp. Lui detestava volare e addirittura ha rinunciato a certe trasferte.
2: No.
1: Sì, assolutamente sì.
2: Ma scusami, ma Claude, perché hai detto subito Pelé senza pensarci?
1: E vabbè,
0: perché ha parlato di una leggenda. Dei quattro, la leggenda è Pelé.
2: Ho capito.
1: Quello è vero, Però anche Dennis Bergkamp ha dato il suo.
2: Ho capito, ho capito.
1: Dai, l'ultima, se dai, in questi porta casa due biglietti.
2: Sì.
1: Qua. Scusa, sono partito alto. Quale squadra italiana ha uno stadio soprannominato la Bombonera italiana? Napoli. B. Genoa. C. Cagliari. Di Sampdoria. Pensaci bene. È caliente, è...
2: Allora, questa è decisiva, di risposta?
1: Sì, pensa bene, magari escludi prima. Escludi.
0: Escludi, potrei escludere Napoli, che è il Maradona, ma l'ha soprannominato la Bombonera.
1: Quindi Napoli no.
0: No.
1: Napoli no, è il Maradona. Napoli è il Maradona, dai.
2: Dai.
1: Diciamocelo.
2: Ok.
1: È andata. Ne avanzano tre.
2: Sì.
1: Genoa, Cagliari e Sampdoria, che devo dire sono tre stadi molto caldi, Anche se magari non lottano per vincere il campionato, sono tre stadi caldi.
2: Bombonera, bomboniera.
1: Bomboniera quando c'è qualcuno che si sposa, bombonera invece quando giocano. Italiana, detta così.
0: Esatto.
1: Qual è, Claude? Dai. Ma dai. È caldo, è arancione, è tutto lì attaccato.
2: È arancione?
1: Lì in centro città, sì, è un arancionazzo, sì. Sì, lo stadio è strano. Da vedere, non è il classico stadio.
2: Pensa, io non vincerei mai.
1: No, tu sei nulla.
0: Mi hai detto che è arancione.
1: Arancione.
0: Cosa avevamo? Napoli, Cagliari.
1: Genoa, Sampdoria.
0: Sì, Sampdoria è blu, bianco e rosso. Genova, blu e rosso. Cagliari,
1: no,
0: blu,
1: lo stadio
0: rosso,
1: ha quel colore lì. Ha lo stadio ha quel colore lì. Sì, mi sembra arancione o un rosso. Vabbè, comunque uno di quei colori lì.
2: Dagli un po' una mano, dai.
1: Ma
2: è un po' una mano.
1: Allora, Ballotelli ci ha giocato per poco. Così torniamo a Ballotelli, dai.
2: Sì.
1: Ma per poco.
0: Ah, boh, allora la Sampdoria.
1: Calma. Calma. Calma, calma.
0: Sampdoria o Genova, lo stadio è quello, quindi.
1: Allora, la Sampdoria è la seconda squadra, o la prima, dipendenza di che tifoseria sei, della città di Genova. Rimaniamo nella città di Genova intanto, sì o no?
0: Sì.
1: Sì. Quindi via Cagliari. Cagliari via. Allora.
0: Cagliari via.
1: La Bombonera italiana. Sì. Ci ha giocato, ma forse ha fatto una partita e mezzo, Poi l'hanno buttato fuori. Dopo Sion, quindi sul finire della carriera.
2: Sì.
1: Mario Balotelli, dove ha giocato il ragazzo?
2: Che paura.
1: Sì. Dai, Genoa o Sampdoria? Dai! Dai! Ti prego!
0: Ha giocato nel Genoa.
1: Ha giocato nel Genoa, ma porca, aveva due possibilità. Vedi che quando. Cosa dice il detto? Se c'è una possibilità che tu possa sbagliare, sbaglierai. Purtroppo.
0: Esatto.
1: Claude è andato.
0: Un classico.
1: Sì. La risposta esatta è Genoa. Bravo!
2: No, vabbè.
0: Maxi, sei un pistola.
2: Sì. Ragazzi, io invece sono una disperata perché devo andare in pubblicità, sennò qui mi licenziano. Quindi tu resta lì. Ok, Claude, che prendiamo
0: noi
2: i tuoi dati.
0: Ci vediamo sabato comunque.
2: Adoro,
1: bene. Ti aspettiamo.
2: Poi tanto vi ricorderemo che siamo lì dalle 13 alle 18 all'arena. E tu rimani lì, tu resta qui anche tu, Maxi.
1: Okay? Rimaniamo tutti.
2: Ecco
1: sì, sì.
3: Ci sono la Marghe e Maxi B, gli amici in affitto. Solo su Radio 3. Anche perché le altre radio non li hanno voluti. Audi A1 AR Limited Edition. La tua giornata, il tuo ritmo. Compatta, sicura di sé, pronta a tutto ciò che verrà. E ora con tasso di leasing a partire dallo 0,0%. Sali a bordo e parti subito. Da Amag vicino a te o su amag.ch/Audi. La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
4: Hai del vecchio oro da vendere? Fai come me, affidati a Oro Cash. Il leader dei compro-oro supervaluta sempre i tuoi preziosi e ti paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino a te su orocash.it. A tua disposizione anche il cambio valuta. Uno per tutti.
5: Tutti per Oro Cash.
6: È arrivata la primavera, è ora di rinnovare casa. Voglio una pergola nuova per il giardino. Rifacciamo anche la cucina.
7: Solo?
6: Ho pensato anche a nuove finestre e rolladen. Ho chiamato Pirmin Murer Falegnameria.
7: Perfetto, questa è la scelta migliore. Andiamo da Pirmin Murer Falegnameria.
3: A Camorino, Bedano e Mendrisio. Pirminmurer.ch.
8: Nuovo spot Honda CRV Full Hybrid, vai!
9: Design audace, trazione integrale AVD e 960 km di autonomia, 8 anni di garanzia, premio 5.000 franchi e leasing 1,9%.
8: Allora?
9: Vado a comprarlo!
10: Nuovo CRV Full Hybrid, impossibile resistere! Un salotto con tetto panoramico, Honda Sensing 360 e un baule di oltre 1.700 litri. Scoprilo nei garage Honda, Boffelli, Cristallina e Pemocar. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
11: Dal 20 maggio al 20 giugno al Casinò di Locarno arriva Sblocca la Fortuna. Entrando almeno 10 volte durante il periodo dell'evento potresti vincere 5.000 franchi in contanti. Più entri, più ti avvicini alla fortuna. E ricorda, l'ingresso al Casinò di Locarno è gratuito e non vi è alcun obbligo di gioco. Maggiori info su casinolocarno.ch.
3: Questa è Radio 3.

0: C'è anche un'iniziativa che secondo me dovremmo, in attesa di Jasmine, che ovviamente arriverà nella terza ora di Amici
1: in Affitto. Jasmine Tagman, sì.
0: Abbiamo già scelto i vostri casi e quant'altro. Allora, fatti-non-parole.ch Questo è il sito che dovete visitare. Fatti non parole significa agire, non limitarsi ai discorsi. Sto parlando di quello che può essere una bella iniziativa, sia da prendere in modo autonomo,
1: sì,
0: sia affidandosi magari a quello che sono altre iniziative.
1: Okay.
0: Ora cercherò di spiegarmi meglio. La giornata della buona azione.
1: Bello!
0: Sì, è bello. Tra l'altro si svolgerà sabato 30 maggio 2026, si terrà la 7ª giornata della buona azione. Partecipa e incoraggia tutta la Svizzera a fare un gesto di solidarietà.
1: E come si fa?
0: Allora, è nata per motivare nel fare del bene insieme.
1: Bello!
0: Si possono fare cose anche quotidiane, riservando, che ne so, una piccola attenzione a una persona, aiutandola a fare la spesa, che ne so, mille cose. Però è vero che molte volte, quando uno pensa alle buone azioni, magari non è che non ha idee, però preso dalla propria vita fa fatica.
1: Chiaro.
0: Ecco, sul sito trovate il modo per farvi aiutare da chi magari ha già avuto delle idee e chiede il vostro aiuto. No? Ci può stare.
1: Ok.
0: E allora magari affidatevi a quello che può essere.
1: Cioè, trovi
0: il sito.
1: Le buone azioni che puoi fare.
0: Sì, ci sono delle iniziative, tu ti iscrivi.
1: Abbiamo bisogno di qualcuno che ci dia una mano per.
0: Ma sì. Perché no? Fatelo, è la 7ª edizione, è sempre andata benissimo. Comunque il Canton Ticino, quando poi c'è da fare delle buone azioni, è sempre presente.
1: Questo è proprio vero. Lo dico con orgoglio, sì.
0: Poi potete anche condividere una vostra buona azione. Se invece la fate perché magari viene naturale, o comunque avete una persona che ha bisogno e voi tac siete pronti, su TikTok oppure Facebook con l'hashtag giornata della buona azione, fatelo sapere, perché
1: bello,
0: è importante. Ecco.
1: Bello, bel messaggio. Beh, noi la nostra buona azione l'abbiamo fatta.
0: Cioè andare in onda? No, qual è?
1: Cioè, no, al massimo la buona azione era non venire in onda.

0: Amici in affitto, solo su Radio 3.
1: Anche perché le altre radio non li hanno voluti.
2: Amagricino presenta
3: Premio Permuta, massima valutazione dell'usato.
2: Non perderti Amaga Prima Vista. La tua auto vale di più. Cambiala ora. Innamorati nei nostri garage. Scegli il tuo su amag.ch/promo.
4: È alla fine che arriva il meglio? No, da IKEA arriva adesso. Scopri le nostre fantastiche novità, da soluzioni intelligenti a design che catturano e ispirano. Vieni e trova il tuo nuovo pezzo preferito, ora da IKEA.
5: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
6: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi ogni giorno il tuo spot su Radio 3 raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità contatta Mediaty. Informati su mediaty.ch.
7: La guida per il futuro è già arrivata. Venerdì 29 e sabato 30 maggio scopri da Di Leo Motors l'intera gamma XPeng. Vieni a vedere e provare la tecnologia delle auto del futuro. Sabato aperitivo offerto e pranzo in compagnia. Vi aspettiamo in via Chiasso 7 a Biasca. Iscrizione su dileomotors.ch.
8: La maglia più grande della Svizzera arriva a Locarno. Unisciti a noi. Venerdì 29 maggio dalle 11 alle 19 in Piazza Grande. Unisciti alla più grande tifoseria della Svizzera. Scrivi il tuo augurio alla Nati direttamente sulla maglia. È un'iniziativa presentata da UBS. Trovi tutte le informazioni su ubs.com/calcio.
9: Entra nel mondo Lexus. Fino al 30 giugno, vantaggi fino a 10.000 franchi, premio ripresa fino a 3.000 e tasso leasing dello 0,9%. Scopri i modelli ibridi plug-in ed elettrici dal tuo concessionario Lexus del Luganese. Il credito non è consentito se causa eccessivo indebitamento.
10: Nevermind Music Fest presenta Gotthard in concerto a Bellinzona. Sabato 6 giugno, Gotthard live al Parco Urbano di Bellinzona per l'unica data in Ticino del 2026. Special guest, Hardcore Superstar e Dream Shade. Non perderti l'evento rock dell'estate ticinese. Biglietti disponibili su biglietteria.ch. Info orangmusic.com.
11: Audi A1 Air Limited Edition. La tua giornata, il tuo ritmo, compatta, sicura di sé, pronta a tutto ciò che verrà. E ora con tasso di leasing a partire dallo 0,0%. Sali a bordo e parti subito. Da Amag vicino a te o su amag.ch/Audi. La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
12: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.
13: 2 minuti e sono le 9, buongiorno.
0: Ticino News.
14: Ben ritrovati da Barbara Venneri. Emergono dettagli sull'incendio scoppiato in un'autorimessa di Viganello il 19 di maggio. È stata fermata la presunta autrice del rogo, Alessandro Cocca.
15: L'incendio scoppiato nell'autorimessa di via al Fiume a Lugano sarebbe stato provocato intenzionalmente. Le autorità hanno fermato una donna, cittadina svizzera, domiciliata nella regione, attualmente indagata come presunta responsabile del rogo, lo riferisce il Corriere del Ticino. Secondo il Ministero Pubblico, la donna è stata trasferita in una struttura sanitaria dopo valutazioni mediche che l'hanno ritenuta non carcerabile. L'inchiesta dovrà chiarire eventuali precedenti penali, sarà ordinata anche una perizia psichiatrica. Per lei vale ad oggi la presunzione di innocenza. L'incendio era iniziato da un'auto parcheggiata poco prima delle 2 di notte, si era propagato ad altri veicoli causando ingenti danni materiali e molto fumo. Sul posto erano intervenuti polizia, pompieri e soccorritori. Gli abitanti di uno stabile erano stati evacuati temporaneamente, ma nessuno era rimasto ferito. Le autorità hanno infine precisato che il caso non è collegato all'incendio accidentale di un'auto elettrica avvenuto ad aprile a Breganzone.
14: La politica ora perché la Lega dei Ticinesi interroga il Consiglio di Stato sui centri asilanti gestiti dalla Croce Rossa. Un dispositivo di accoglienza che ha raggiunto ormai più di 1000 posti letti distribuiti in 22 sedi sul territorio cantonale, si legge nel testo dell'interrogazione firmata da Mauro Minotti. Il Gran Consigliere si chiede dunque se il cantone eserciti sufficienti controlli su questa organizzazione che gestisce milioni di fondi pubblici. Collegamento aereo Lugano-Ginevra. Sul tavolo del municipio sono arrivate 3 proposte, quanto emerso nel corso dell'assemblea dell'Associazione Passeggeri Aeroporti della Svizzera Italiana, le cui discussioni si sono incentrate su questa possibile tratta dopo un primo sì a Berna ad allentare il divieto di cabotaggio. Il co-presidente Michele Rossi.
16: Ginevra è davvero una città in questo momento molto lontana dal Ticino. E per noi è molto importante creare le premesse perché si possa avere un collegamento di giornata con Ginevra, che non dimentichiamolo è la seconda piazza finanziaria della Svizzera, Lugano è la terza, e quindi ci sembra davvero pericoloso, nocivo e non buono per la nostra economia, ma non solo per l'economia, che queste due importanti regioni non siano collegate in modo facile e in modo poco complicato come lo erano qualche anno fa.
14: La Svizzera non è più la sola leader nella gestione di patrimoni offshore. Hong Kong ha infatti raggiunto la Confederazione al primo posto con entrambi i poli che gestiscono 2.900 miliardi di dollari in capitali transfrontalieri. Secondo uno studio questo è risultato da dinamiche di crescita diverse. La piazza elvetica ha registrato un aumento del 7,6% in questo campo, la seconda invece di quasi l'11%.
17: Questo appuntamento è offerto dalla vostra concessionaria AMAG e dall'Audi Q5.
18: L'infotraffico.
14: Rallentamenti dalla dogana di Brusata di Novazzano verso Genestrerio, da Ponte Tresa verso Bioggio su più tratti e da Gravesano verso Manno.
18: Questo appuntamento è offerto da Garage Golena. La tua Toyota Family.
19: Previsioni del tempo.
14: Oggi soleggiato e molto caldo, con a basse quote temperatura massima fino a 33 gradi.

0: Allora, per fortuna che il fuori onda di Amici in Affitto non va sempre in onda, perché ogni tanto sì, nel senso che sbaglio io con i tasti, ma non è questo il caso. È mercoledì. Sapete,
1: sì,
0: che il mercoledì accadono cose bizzarre qui ad Amici in Affitto. Prima di presentarvela vi mando la sigla. Scegli, Maxi, la 1 o la 2?
1: No, metti la 121, che è più bella. Oh yeah.
0: Scusa, fermo,
1: sì,
0: fermo,
1: baby.
0: Fermo.
1: Ma dai, ero già entrato.
0: Ma fermi, sono Paola e Chiara?
1: Sì.
0: Ah, però quelle prese su Temu?
1: Ciccia.
0: Ah, vabbè.
1: Io ho amicizie grosse. Oh yeah, baby.
0: Vai. Non ci posso credere. Parla con gli animali,
1: con Jasmine. Vai, Paola.

0: Non ti racconto più niente, eh? Che stupido, guarda.
1: Sai che domani ne parliamo in trasmissione, senza fare nomi, ma
0: dai,
1: vabbè.
0: Io devo cambiare amici. No, perché gli faccio le confessioni, lui poi arriva questi, fa queste robe qui. Va bene, ne parliamo domani in onda, ma non è questo, no, il momento.
1: Buongiorno,
0: va bene?
1: Jasmine Tagman. Oh, buongiorno,
0: buongiorno
2: a tutti.
0: Come va?
2: Bene, grazie, voi?
0: Tesoro,
1: oggi,
0: guarda.
1: Oggi ma... Jasmine, sì, è un complimento, eh? Mm. Oggi Jasmine mi è a casa nella prateria.
0: Sì.
1: Il vestiario.
0: No, ma adoro,
1: dico...
0: quando specifica, è un complimento,
1: eh? No, no, perché,
2: vado sotto, vado
1: perché immagino che uno possa prenderla male, non so perché, no, a casa della prateria è stato un must. Oh.
0: Anche l'esorcista è stato.
2: Io lo guardavo sempre.
0: Ragazzi, va bene, ma anche l'esorcista è stato un must. Ma
1: infatti non ho detto sempre l'esorcista.
0: Ma è per
1: usato...
0: dire, hai detto, beh, è stato un must, ho capito. Ma non è che perché è un must allora fa figo. Penso che anche...
1: Quando ho visto Jasmine ho detto, che bello, Laura Ingalls, che era la protagonista. Ma scusa, a me piace perché, allora, la salopette è molto anni 90, io l'ho sempre adorata.
0: Posso chiamare intanto che non abbiamo tempo, se no?
1: Sì, chiama, ah, tu fai il tuo, ma lascia, ma sai che, oh, non mi lascia lavorare. La metto nei messaggi effimeri, te lo dico, ah, prima o poi finisce così.
0: Sei bello.
1: Sarebbe da riguardare però La casa nella prateria, vero?
2: A me piace. Io veramente.
0: Scusatemi, Annalisa, scusami, qua si parla degli affari nostri. Annalisa, benvenuta da Amici in Affitto, buongiorno.
1: Buongiorno.
3: Buongiorno Amici in Affitto.
0: Buongiorno. Ammazza, tesoro.
3: E buongiorno Yalta.
2: Ciao Annalisa, oh, buongiorno.
0: La sento bella gasata, eh?
1: Sì, più che altro ha la cornetta in bocca perché
0: e
1: ho sentito...
0: sono io.
1: Che volume.
0: Ho alzato io troppo il cursore.
1: Ah, non è colpa di me.
0: Vabbè.
1: Ok.
0: Sai che da quando mi hanno messo nei messaggi effimeri?
1: Domani comunque lo raccontiamo. Domani lo raccontiamo per forza.
0: Non sono più la stessa. Comunque, Annalisa, racconta alla nostra Jasmine e a tutti i nostri amici in affitto il tuo caso specifico.
3: Allora, c'ho Ronnie, il mio micetto,
1: sì,
3: che ha avuto un trauma perché è caduto dal quarto piano. E da allora ha avuto problemi a fare la pipì,
1: Annalisa,
3: per cui ha avuto un blocco renale.
1: Perdonami, perdonami.
3: Dimmi.
1: Ma il gatto non è quell'animale che da dovunque lo tiri cade, cioè, i piedi?
3: Si vede. Scusa. Che non ha funzionato.
0: Ronnie no, Ronnie è l'eccezione.
1: Ah, Ronnie è come me, cioè, quando cade cade, cioè, ciao, ciao. Ho capito,
0: cioè.
1: Quindi ha avuto uno spavento, addirittura è arrivato al blocco renale, hai detto?
3: Sì, ho dovuto portarlo dal veterinario, non subito subito, dopo alcuni mesi, e perché vedevo che non faceva più la pipì.
0: Però scusami,
3: e da lì
0: L'impatto, dimmi. L'impatto non ha arrecato comunque dei danni e quindi è dovuto alla questione fisica?
3: Allora, abbassamento di tutto l'apparato, ecco, sì. Poi è stato operato. Lui è successo in dicembre, è stato poi operato in febbraio, perché è successo in febbraio.
0: Vabbè, io lascio la parola a Jasmine, guarda, direttamente.
1: Sì, sì, sì. Comunque è stata da un veterinario, comunque.
2: E poi ha subito,
3: certo,
2: un intervento.
3: Certo, è stato,
2: no?
3: Operato, certo. Certo. L'unica cosa è che ha paura andare nella cassetta a fare la pipì.
0: Ah.
3: Va a fare la cacca normale, però la pipì me la fa in giro perché non vuole entrare. Poi ho provato a cambiare cassetta, una, due, tre, non so più cosa fare.
1: Non vorrei che sia un po' il messaggio effimero dei gatti, ma adesso vediamo. Adesso vediamo che cosa significa, Jasmine, che qualcosa sicuramente ti avrà comunicato.
2: Sì,
1: Ronnie.
2: Sì, appunto, effettivamente, avendo già questa domanda prima, ho contattato Ronnie, adesso ti leggo quello che mi è arrivato, eh. Allora, okay. Dice, io sono un po' spaventato effettivamente, faccio la pipì in giro perché mi scappa un po'. Lui dice che dopo l'intervento è rimasto un po' delicato da quella zona, parla vescica, e mi parla addirittura di una leggera incontinenza. E poi dice, e perché la copro? Perché ho il terrore di dover ritornare, ripassare, rivivere il tutto.
1: Aspetta, ma perché la pipì la copre, Annalisa? Non ho capito.
3: Cioè, non è che la copre, ma la nasconde, cerca di farla sotto qualcosa.
1: Ah. Ah.
0: Quindi non vuole che si veda che è incontinente, se non lo portano da veterinario lui non vuole rivivere quella roba.
2: Ha paura di rivivere, dice appunto, ossia l'intervento, la degenza veterinaria, come perché per me è stato alquanto traumatico. E poi dice il cambio di lettiera in fondo è stato inopportuno, perché quello non è il vero problema. E lui menziona quasi di ritornare alla lettiera di prima. Mi fa vedere una sabbietta color grigia. Adesso noi gli animali non sempre vediamo i colori allo stesso modo, però mi fa vedere una sabbietta grigia. Era quella che aveva prima o quella che usi?
4: Che di solito è marroncina.
3: Ho sempre usato quella.
2: Ok. E l'hai tenuta, quella l'hai mantenuta?
3: L'ho mantenuta, sì.
2: Ok, però la lettiera è diversa, giusto?
3: Di per sé la cassetta c'è ancora.
2: Ok.
3: Però la usa l'altro gatto. Dopo io ho pensato che siccome va l'altro gatto, lui non vuol più andare.
2: No, io allora, perché appunto se hai cambiato lettiere riesci a tornare a quella che aveva prima?
1: Cioè tutto l'ensemble di prima, ok.
2: Rimetti quello, nel senso torna a quello e poi mi continuava a far vedere tipo delle traversine, sai quelle tipo pannolini ma rettangolari che si mettono? Ecco, non so se li metti o se non li metti, però fallo, nel senso se non lo hai fatto ancora, mettine un qualcuno. E dice appunto nei punti strategici e poi... Questo non dovrei dirlo, però mi dice soprattutto non riportarmi dal vet.
3: Ah no, quello se posso non lo riporto.
2: No, però diciamo questo lì devi valutare, perché se il problema continua ad esserci forse non è male anche farlo vedere una volta. Però lì c'è stato appunto, secondo me, che non sono un veterinario per carità, ma di quello che è uscito probabilmente appunto effettivamente è rimasta una sensibilità lì.
1: Sì, più delicato.
2: È più delicato, certo. C'è un tipo di piccola incontinenza. Però appunto il fatto di voler nascondere è paura di rivivere il tutto un'altra volta.
1: Quindi mi riportano dal veterinario, succede ancora quel l'iter lì.
2: Sì.
1: Ho capito.
2: Sì.
3: No, non lo riportiamo dal veterinario perché bene o male non... Cioè, se vedessi che non la facesse è un'altra cosa, ma visto che la fa è tranquillo, ecco. Però è chiaro che catetere, questo e quell'altro, deve essere stato alquanto traumatico per lui.
2: Appunto, quello l'ha menzionato. Poi, dopo, sinceramente non lo so perché, ma allora a casa o anche forse dal veterinario, perché... l'immagine che mi ha fatto vedere, a parte le traversine, queste cose qua, vedevo qualcosa tipo a forma di croce, nel senso qualcosa incrociato, non so se ti dice qualcosa. Quello lo parlava.
1: Ma è un peluche, no, è un gioco, è un posto.
2: Questo non lo so, era tipo una croce, però diciamo non per forza il croce fisso, ma potrebbe essere anche qualcosa a forma di croce. E questo lo manifestava proprio dopo che parlava del terrore di dover tornare e ripassare queste cose. Non so se, se forse.
3: No, forse perché avevo tre gatti, lui è il più giovane.
2: Ok.
3: E 2 anni fa è morto quello che stava in mezzo, in pratica
1: il mediano,
3: il gatto a mediano, esatto. E forse vedendolo stare male magari pensava, ecco, lui aveva un tumore però.
2: Ok.
1: Ma una soluzione adesso può far ridere, ma mettere più cassette, so che magari in una casa spargere cassette in giro non è, ma metterne di più in maniera che lui non abbia troppe distanze per...
2: Ma appunto io penso che non è tanto le cassette, sì, si potrebbe, l'unica cosa è che effettivamente dipende quanto posto hai in casa, però secondo me è proprio queste traversine.
1: Ma traversine, cosa, dei pannolini, che sono?
0: È una specie di copertina pannolino. E poi
3: io la uso solo che appunto quando l'altra gatta invece di andare in cassetta la usa, poi lui non la vuole più usare. Per cui se riesco a cambiarla subito, il gioco è fatto. Se invece non riesco a cambiarla subito perché magari non sono lì in quel momento, non lo vedo, chiaramente resta lì un attimo e per dopo cui c'è il problema. È difficile farlo andare.
0: Allora io devo chiudere, aspetta, no, abbiamo tempo, fammi andare un attimo in musica. torniamo da te, ok? Poi andiamo in pubblicità.
1: Abbi pazienza, Annalisa, sì. Rimani lì.
0: Arrivo, perdonami,
3: sì, sì, va bene. Va
0: ragazzi,
3: bene, va bene.
0: Pezzone di Moby, Lift Me Up.
1: Un classico.
0: Un grande classicone. Plain talk.

0: Mercoledì e come sempre ad Amici in Affitto abbiamo un ospite, è bello perché torna una volta al mese, Jasmine Tagman, ancora benvenuta.
1: Grazie.
0: Al telefono abbiamo Annalisa che ci parla di Ronnie, che purtroppo dopo una caduta dal quarto piano, io un po' ironico ho detto, ma il gatto non è mica quell'animale che cade sempre in piedi? Attenzione però, perché se l'altezza è comunque considerevole, effettivamente anche gli organi interni possono subire delle cose che non va bene, ed è questo quello che è successo a Ronnie. E adesso, malgrado sia stato operato e tutto quanto, correggimi se sbaglio Annalisa, ha sempre dei problemini, soprattutto quando deve andare in bagno, diciamo così.
1: Esatto.
0: E nasconde la pipì laddove l'uomo, lui pensa, non mi vede.
1: E la nasconde perché non vuole rifinire da veterinario, dice così non vedono che sono incontinente, ma è incontinente, scusatemi col piede ho suonato il campanello, ma è incontinente e quindi la fa in giro perché volendo potrebbe farla nella lettiera.
2: Sì, però allora lui manifesta, adesso io sottolineo, non sono un veterinario, però di quello che è uscito nella comunicazione appunto parla che è rimasto delicato, più delicato, e che c'è tipo una leggera incontinenza. Quando c'è una leggera incontinenza spesso e volentieri non arrivano fino alla cassetta.
0: Sì. E Annalisa non ha apprezzato, questo l'ha detto anche fuori onda noi Jasmine, non ha apprezzato il cambio di lettiera.
2: No, appunto, perché
0: per
2: lui
0: niente.
2: Ha manifestato appunto proprio il cambio di lettiera, dice in fondo è stato inopportuno, perché
0: sì.
2: Quello non era in fondo la problematica.
0: È come se ha tolto un'abitudine.
2: Sì,
0: ecco.
2: Sì.
0: Questo
2: sì.
0: Esce fuori,
2: sì.
0: Annalisa.
2: Sì.
3: Ok, ma appunto non ho cambiato la lettiera, hanno solo aggiunta una in più che era quella che avevamo usato quando abbiamo dovuto prenderlo e portarlo poi in vacanza con noi, perché essendo che era appena operato aveva ancora i punti.
0: Però in quella, in quella originale ci va l'altro gatto.
3: E quella originale ci va l'altro gatto, esatto.
0: Vedi?
2: Sì, e poi scusa una cosa, quella lettiera che dici che adesso hai aggiunto è quella che lui ha dovuto, tra virgolette, utilizzare nella degenza, giusto?
0: Sì.
3: No, quando era già a casa.
2: Sì, no,
3: quando
2: lo so, però diciamo dopo l'operazione, però probabilmente anche quello è.
0: È un ricordo.
2: E poi ricordo, e tante volte rimangono odori che non sembrerebbe, però rimangono odori.
0: Questo non vuol dire Annalisa che non pulisci,
2: No, per carità. No, questo non ho voluto, però dico, ci sono
0: sì,
2: potrebbe anche darsi che sia anche quello,
0: Ho capito.
2: Allora
0: ho capito.
2: Piuttosto...
3: No, è che l'ho sostituita perché è stata rotta, però è la stessa. Nel senso, come colore, come forma.
0: Sì, è uguale.
1: Okay. Ragazzi, io devo chiudere purtroppo, quindi.
0: Sai che io così a occhio e croce la seconda la toglierei.
1: Camerei, sì.
0: Non so, così è istinto, ma io figurati. Questo è il mio istinto.
3: Sì. Proviamo.
1: Sì.
0: Ma Annalisa, io lo farei.
2: Sai cosa, Annalisa? Se proprio non funziona, dopo dico a Maxi Bidi di darti il mio contatto telefonico. Fammi sapere,
3: va bene.
2: E così
3: d'accordo.
2: Almeno abbiamo un seguito dopo.
1: Ne approfitto,
3: va bene.
1: Prima
3: d'accordo.
1: Di andare in pubblicità,
3: okay.
1: Anche per la nostra Annalisa, per tutti, voi Jasmine la trovate qua, poi ve lo ripeteremo, però se volete entrare in contatto con lei direttamente, avete delle domande, la...
0: Aspetta, no,
1: l'indirizzo mail.
0: Sì, no, non sento. E non posso sentirlo.
1: L'indirizzo mail, siccome il suo all'inizio era molto complicato, le abbiamo detto farlo un po' più semplice, è... La voce dell'anima 69.
0: Eccolo là. Sì, sì.
1: La voce dell'anima 69.
0: Chiamare ore pasti, sì.
1: Sì, pronto, sono Jasmine.
0: Ciao, sono il gatto.
1: La tua gattona. La voce dell'anima 69, no, veramente così? Chiocciola?
2: Gmail.com.
1: Gmail.com, ok, vado in pubblicità prima che
0: ciao
1: ci licenzio.
0: Ciao
1: Annalisa.
3: Ok, grazie, ciao. Grazie, ciao.
4: Questa è Radio 3, Radio 3.
5: Ciao Carlo, già in giro?
6: Sì, cerco un'auto senza spendere una fortuna.
5: Fortuna che c'è Autoronchetti, sapessi che super offerte.
6: Non perdere tempo, da Autoronchetti, mega sconti di premi stock su Kia in pronta consegna, entro fine giugno, leasing a partire da 0,99%. Autoronchetti, via San Gottardo 12, col Drerio. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
7: Dopo il successo dell'ultima edizione, torna Cervello e Cinema, Neurovisioni, esplorando traumi e trasformazioni. Grandi film e dibattiti insieme a neuroscienziati e studiosi della psiche. 12, 20, 27 maggio al Palacinema di Locarno. Ingresso gratuito dalle 20. Prenota su braincircolugano.ch con il sostegno di Banca Stato.
8: Ottos. Per una spesa super ci vuole un super negozio con super prezzi. È la Ottos, ovviamente. Questa settimana trovi
9: barrette Twix al gusto di nocciola, 10 per 46 grammi, al prezzo hit di 5 franchi e 95.
8: Ottos, a Grancia 2, Morbi Inferiore, Viaggio, Camorino e Riazzino. Vasta scelta, sempre vantaggioso.
10: Tende, lamelle, pergole, tutto su misura, tutto installato da professionisti. Bredo Bau Curvotecnica, il partner ticinese per la protezione solare da oltre 50 anni. Affidabile, competente, vicino a te. Scopri di più su bredobau-curvotecnica.ch.
11: Vuoi solo la fornitura o anche una posa a regola d'arte? Qualunque sia la tua scelta, da Gaffuri trovi entrambe. Siamo a Balerna, ma ci muoviamo in tutto il Ticino. Specialisti in piastrelle, parquet, pietre, graniglie e molto altro. Chiamaci per una consulenza a casa tua o per un appuntamento in sala mostra. Gaffuri, pavimenti e rivestimenti dal 1914.
12: 140 anni di eccellenza meritano un'offerta straordinaria. In esclusiva da Merbag Lugano e Mendrisio, i modelli Mercedes-Benz più desiderati sono ora tuoi, con leasing allo 0% e vantaggi di prezzo fino al 33%. Ora da Merbag, perché certi momenti non si ripetono. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
13: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove l'acqua è il riflesso del benessere. IREZ incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
14: Nel momento del bisogno, meglio scaricarsi del problema.
15: Quando serve una soluzione che ti liberi dai problemi, scegli Caviezel. Sturamento scarichi WC, lavandini, vasche, diagnosi con ricerca guasti, analisi anomalie, pulizia tubazioni, vuotatura pozzi e separatori grassi.
16: Caviezel canalizzazioni a Quartino. Info e contatti caviezel.swiss.
17: Ora siamo anche a Lugano Paradiso.

0: male.
1: In che senso?
0: Tu non mi puoi ascoltare. Questa voce Jasmine la sente. Sente. La canzone di Jasmine del film.
2: Ah,
1: che brava.
3: Cioè, ha preso anche il personaggio
2: col suo nome.
3: Bravissima.
2: Vabbè.
3: La Leti è number one.
2: Siamo a livelli proprio esagerati. Va bene, beh, mi sembrava un'accoglienza meravigliosa, Irena. Cosa dici?
4: Fantastica. Bella, bella.
2: Dai. Allora, Irena, raccontatemi il caso di Irena.
3: Irena ha un cagnolone.
2: Sì.
3: E,
4: no.
3: Cagnolona.
4: No, 5 mesi.
3: Cagnolona.
2: Facciamo che lo racconti tu, Irena, no, che facciamo
3: no,
2: prima.
3: No, cagnolona nel senso, mi sembra grossa, cioè non è piccolina.
4: È una cucciola.
3: Sì, ma è grossa, non è un chihuahua.
4: No.
3: Vabbè, che per me sono tutti
4: non
3: grossi.
4: Non è neanche un Yorkshire.
2: Allora, posso dirvi che facciamo che lo racconti tu, Irena?
3: Sì, dai. Sto zitto, taccio.
2: Dici tutto.
4: No, niente, allora. Ciao a tutti, prima
2: ciao,
4: di tutto. Allora,
3: ciao.
4: Allora, Ade, maschio.
3: Maschio.
4: 5 mesi domani, dopo domani il 28, 5 mesi. È un setter.
3: Setter è piccolo come cane?
4: No,
3: chiedo per gli amici.
2: È più piccolo dell'otter.
4: Scusa. Sono cani da caccia.
3: Aspetta, cos'è che
4: brava, giusto.
2: Setter è più piccolo.
4: Giusto, quello del water.
2: Dell'otter. Setter.
3: Margherita, alzati, abbandona l'ufficio, la stanza, il locale e vai. Vabbè.
4: No, dai, poratusa. No, dai, no, la poratusa.
2: A volte rido talmente tanto che non riesco a parlare.
3: Quindi è un cane da caccia. Caccia bassa o sì. Caccia alta?
4: Sì. Caccia bassa, sì.
3: No, ho fatto finta di capire. E beh, quando fai
4: ma dai, infatti, che
2: no, fermi, io ero sconvolta.
5: Perché non lo so.
2: Anch'io.
3: Vedi che fate i fenomeni, ma io ne so.
2: Bravo.
4: Lui lo sa.
2: Beh, comunque, cosa è successo a questo povero Ade?
4: Ma no, niente. Allora, noi appunto l'abbiamo preso, tranquilli. Mm. Abbiamo preso sia lui sia suo fratello Rio. E niente, in passeggiata, in giro, continua a mangiare su sti maledetti sassolini.
3: Sì, aspetta, mangia sassolini?
4: Sì.
2: E
4: sì,
2: ma
4: sì,
2: li manda giù?
4: Purtroppo.
2: Oh no!
4: Ogni tanto capita, riusciamo anche a bloccarlo dicendo fuori, dentro le mani, le mettiamo dentro le mani in bocca, glielo togliamo, io arrivo addirittura giù in fondo, glielo tiro fuori.
3: Piacevole come roba. Sì.
2: Beh, ma dalla bocca non da dietro, spero.
3: Bello. No, non da dietro, è troppo lunga la strada.
4: Beh,
3: da dietro.
4: Comunque,
3: sì.
4: Comunque controlliamo sempre che vengano esperti. Sì.
2: Ma
4: sì,
2: che
4: sì,
2: poi dico, sì, con tutte le cose buone che ci sono da mangiare, proprio i sassi.
4: Accanto. Cioè, appunto, difatti, quando lui noi diciamo no e lo sputa,
3: sì,
4: allora lo premiamo e gli diamo il premier.
2: Brava!
4: Diciamo, bravo! E non si fa, cioè il rinforzo ci vuole.
2: E non cambia nulla.
4: Il rinforzo ci vuole. Bravo!
2: Beh. Sai cosa facciamo? Lasciamo la parola alla nostra Jasmine, che si è messa in contatto con Ade.
3: Sì.
4: Stella, bene.
2: Vai. Dai.
5: Allora,
4: voglio vedere cosa mi racconta sto monello.
3: Io ormai non parlo più perché figurati. Vai.
2: Dopo cagnolone. Bene,
3: no, allora, perché c'è un detto in Ticino di quelli che mangiano i sassi che non è piacevolissimo.
2: Cioè?
3: Però, beh,
4: vale, vero.
3: Tu lo conosci, Irene, il detto?
4: No.
3: O mangi sassi.
2: O sei S-C-E-M-O?
3: Sì. O mangi sassi. E dico, ma cavoli, Ade, ma cosa mangi sassi? C'è un ragazzo intelligente.
2: Ho capito.
3: Andiamo avanti. Vabbè, vai avanti.
4: Poi lo nutriamo, non è che non gli do da mangiare, eh?
3: Beh, lascialo dire da Jasmine, che magari salta fuori che non basta. Poi vediamo.
4: Va. Anche le mie sé.
5: Posso assicurarti che non è che non mangia abbastanza. Allora, piacere, Irena, prima di tutto.
4: Piacere.
5: Allora,
4: piacere.
5: Ho contattato il piccolino e allora, gli ho chiesto come stava.

0: pallini per il cane,
1: sì, appunto. Sì. E poi dopo dice: poi alcuni hanno un buon gusto.
2: Ecco, non posso dirti,
0: lì vedi tu, è gusto personale, ecco.
1: Allora, dopo niente che fare con quello, mi ha parlato di una palla rossa, mi fa vedere una palla rossa, dice: voglio una palla rossa da giocare, la mia palla rossa. Adesso io ricordo sempre che noi gli animali non vediamo sempre i colori allo stesso modo. Può essere una cosa che ha già, può essere una cosa che vuole, perché questo anche succede, che fanno vedere.
0: E l'aiuta magari a mordicchiare?
1: No, questo penso più che per gioco, però appunto io penso che veramente quello che lui ha bisogno, a parte il fatto che dopo diventa forse anche un po' un'abitudine purtroppo, è proprio dargli qualcosa proprio per aiutarlo con le gengive.
3: Però a questo punto lo farei visitare, ragazzi, se il problema sono le gengive.
1: No. Allora io sì, sicuramente il veterinario è sempre mica male, perché è importante, ormai è questione, però non penso che sia, almeno per carità, non penso che sia proprio un problema di gengive, ma io immagino che potrebbero essere i denti. Non è che sta cambiando,
4: sì,
1: i dentini?
4: Cambiano. Sì, quelli sì, in questa fase. Difatti la veterinaria ci ha detto: guardate che tra il quinto e il sesto mese perdono questo vizio, di solito. Però è tosta adesso, cioè tosta adesso, basta. E sai cosa avevo pensato? Appunto, palline noi no, giochini sì, vari giochi che mordicchia, morbidi, duri, sì, palline... Ce n'era una gialla una volta in giro, sì, non andare a vedere. A meno che.
1: Secondo me la pallina è più un gioco che non c'entra con questo delle gengive.
0: Però un desiderio.
1: Secondo me è appunto quello che potete veramente provare a fare, appunto, a comprarli queste cose apposta per le gengive. Sì. E se non sbaglio, c'è anche un gel come per i bambini. Quando mettono i denti devi informarti lì col veterinario o in un negozio per gli animali. Se non sbaglio c'è anche questo, perché il problema principale lì è proprio, sono proprio le gengive.
0: Però dice sta andando avanti da un po', cioè i sassi tra un po' finiscono se va avanti così. Nel senso.
1: Poi il problema è che se li manda giù e può essere anche abbastanza
0: pericoloso.
3: Non
1: è simpatico. Sì.
3: Allora, secondo me sulla pallina, giustamente ha detto Ade, no? Ha detto, quando mi succede di mettermi in contatto con qualcuno che può parlare con la mia padrona, faccio anche le richieste, quindi ha detto: voglio una pallina.
0: Una specie di lista di Natale. Caro babbo Natale,
3: vorrei cambiare il cibo, che questo qui sì, buono, ma
0: un
3: conto
0: in banca tutto mio non fa mai male. Certo.
3: Secondo me quella roba lì
0: va bene.
1: Poi mi permetto, Irena, mi ha fatto vedere anche lui che dormiva ciambellato in una cuccia, io la vedevo un po' rotonda sul grigio, però come ti dico, quei colori facciamo, lì dobbiamo fare attenzione.
4: Sì.
1: O ce l'ha o la vuole, quelle belle morbidose, sai, lo vedo proprio acciambellato, poi non lo so perché, non chiedermelo.
4: Nella sua cuccia lui dorme con suo fratello, dormono assieme, noi li abbiamo presi proprio loro insieme. Nati, cresciuti e presi, e sono tuttora assieme nel loro bel cuccione grande, e hanno dentro una cuccia dove vanno a dormire, a riposare, è bella fresca, però non sono cose morbidose quelle, ho capito quale dici perché le ho viste.
1: Sì.
4: L'unica cosa che abbiamo paura è che quelle poi loro le mordicchiano, ecco, difatti anche i giochini non prendiamo il pelisciotto che dai là agli orsai o al
1: perché dopo mangiano l'interno.
4: Brava, lo sventrano quelli lì sventrano.
0: Una domanda.
4: Devi dargli cose.
0: Il fratello, non, che se ho capito bene, mangia meno sassi, cioè non fa uguale a lui.
4: Ma no, è uguale.
0: Ah, tutte e due sono mangiatori di sassi.
4: Anche Rio. Sì, sono tutti e due mangiatori di sassi.
1: Ma secondo me.
0: Non portateli in vacanza in Liguria, che lì è pieno, ragazzi.
4: No.
0: Che lì non sbaglio.
3: Niente,
0: più.
3: Oggi va così.
0: Sono stanco da carino.
3: No, guarda, le battute che ci stanno uscendo oggi sono veramente.
0: Una che ha detto il settere più
3: infatti,
0: Hopper, dai.
3: Posso dirti che spero che Sasha Dalcol fosse impegnato oggi in qualche riunione.
1: Allora, finisco, ma dite ancora due cose. Allora, non so perché una bandiera svizzera, non chiedermi perché, non ho idea.

0: Beh, patriottico.
1: E poi mi ha fatto vedere lui proprio con un ciuccio in bocca e mi dice: il bebè di casa.
2: E quello sì.
3: È vero, è lui il piccolo, cioè lui il coccolato.
2: Sì, perché perché Zeus l'altro set era 7 anni.
3: Ah, ok.
1: E poi mi ha fatto vedere un biberon. L'avete allattato anche voi col biberon? O è stato allattato?
2: No, noi no. Noi l'abbiamo preso già svezzato.
1: Però
2: non so
1: nell'allevamento l'abbiano staccato dalla mamma e dato il biberon. Potrebbe anche darsi. Perché
2: penso
1: mi ha fatto
2: di
1: vedere...
2: no. Penso. Ah, un bibe? Ma a meno che gliel'hanno dato come aggiunta.
1: Sì.
2: Perché
1: potrebbe essere.
2: La mamma ha avuto i cuccioli giusti. Cioè, siamo andati giù. Abbiamo visto più volte la mamma e i cuccioli. Cioè, non è che siamo andati giù preso. Abbiamo fatto su e giù diverse volte.
1: Sì.
2: A meno che gliel'hanno dato come aggiunta.
1: Potrebbe darsi.
2: Questo non lo so.
0: Allora, ragazzi, poi ne parlerete privatamente perché io devo chiudere i contatti. Questo canale. Senti, dai, sei contenta, Irena? Dai, sì.
2: Ma certo, ma certo. Però sì, io mi sono presa l'indirizzo email perché voglio scriverle.
0: Sì, ricordiamolo a tutti.
1: No, anche faccio dare da loro appunto il mio contatto telefonico, così mi chiami direttamente.
0: Mi raccomando. La voce dell'anima 69 @gmail.com, va bene?
3: Ciao Irena.
0: Ciao Irena.
2: Ciao ragazzi.
0: Ciao, ciao Jasmine.
2: Ciao.
0: We love grazie
2: ciao,
0: a te. Jasmine, anzi no, fermi, stop. Non abbiamo ringraziato Jasmine.
3: Ma guarda che se lasciavi andare la canzone la salutavamo dopo, non è che morivamo,
0: Vabbè, allora rimetto la canzone. E no, è importante per i saluti, va bene, ok?

0: pubblici in affitto. La trasmissione del mattino su Radio 3i con la Marghe e Mazzi B.
1: Accontentatevi, quelli bravi erano già occupati.
2: Fermati un attimo. Mazda sta facendo qualcosa di straordinario. Premi stock fino a 7.500 franchi sulle auto disponibili subito, cumulabili.

0: Autotris a Lamone su mazda.ch/autotris.
1: Pronta per il tuo look estivo perfetto? Allora acquista subito il tuo duo Filman al miglior prezzo. Occhiali da vista e da sole con lenti progressive insieme a partire da 299 franchi. Lasciati abbagliare. Filman.
2: Fratelli Albertolli, da oltre un secolo, la firma sulle recinzioni più belle del Ticino. Parapetti, ringhiere e cancelli, prodotti e posati con passione. Abbiamo recintato mezzo Ticino. Fatti recintare anche tu. Fratelli Albertolli, sopralluogo e consulenze gratuiti. Ci trovi a Taverne.
3: Ci sono scelte che durano nel tempo. Da oltre 40 anni la tettoia è qualità, perché voi vedete il risultato. Noi vediamo tutto ciò che lo rende possibile.
4: Marino Bernasconi,
3: il profilo su cui poter contare.
5: È tempo di fare affari. Da Autostorelli Ascona e Auto Luserte Quartino sono arrivate le settimane dei grandi affari. Fai il tuo business. Ford Fiesta, Ford Focus, Ford Puma, Ford Kuga, Mustang Mach-E e i veicoli commerciali. Dal 26 maggio al 6 giugno, veicoli Ford chilometri zero in pronta consegna con forti ribassi o tasso leasing 0%. Passa da Autostorelli Ascona e Auto Luserte Quartino e trova il business giusto per te. Il credito è vietato se causa un eccessivo indebitamento.
6: Se cerchi un'atmosfera esclusiva e vuoi respirare un clima di vacanze, a due passi da Lugano c'è il ristorante Vetta San Salvatore. Ogni venerdì e sabato aperto anche la sera. E se prenoti la cena, funicolare a soli 12 franchi. Ristorante Vetta San Salvatore. Dirsi buon appetito toccando il cielo con un dito.
7: Quel momento in cui torni a casa, tutto il resto resta fuori. E tu? Puoi goderti ogni attimo con chi ami. Giannini Bosisio, l'arredamento che si prende cura di te. A Castione, Bellinzona Nord.
8: 140 anni di eccellenza meritano un'offerta straordinaria. In esclusiva da Merbag Lugano e Mendrisio, i modelli Mercedes-Benz più desiderati sono ora tuoi, con leasing allo 0% e vantaggi di prezzo fino al 33%. Ora da Merbag, perché certi momenti non si ripetono. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.

0: ad esempio piace con ghiaccio e limone, ma Coca-Cola?
1: Io zero ghiaccio e limone, perché quella normale mi mette sete.
0: Mette sete. Io bevo una Coca-Cola all'anno, cara Jasmine. È l'unica che mi... Non sono da bevande...
1: Gasate.
0: Zero, non ne bevo mai. E se bevo una Coca è quella all'anno che ogni tanto...
1: Ho capito.
0: Vasco un po' di più da quello che dice. Poi non lo so. Allora, qualcuno scrive per la nostra Jasmine, prima di salutarti.
1: Sì?
0: Dice, io sono, con virgolettato, la mamma del pappagallo di qualche tempo fa. Ricordate che abbiamo chiacchierato di un pappagallo. Dice, dopo la lettura di Jasmine, lui è molto molto più tranquillo. Ti ricordo, urlava, continuava a urlare, fare versi. Si è tranquillizzato.
1: Che bello,
2: sì. Ho molto piacere, mi fa veramente piacere.
0: Jasmine, posso, anche se non entrando nello specifico, perché
1: sì.
0: Ci provo, dai, senza dare nessun tipo di informazione. Però
1: dimmi.
0: Tu, Marghe, ogni tanto sei indaffarata. E io con Jasmine parlucchio. E non è la prima volta che mi dice: sai, sono molto felice del suo mestiere, perché oltre ad avere la possibilità di chiacchierare, parlare con gli animali, molti la contattano, voi non lo sapete, quando gli animali si perdono, quando ci
1: è
0: sono
1: vero.
0: Degli smarrimenti. Adesso io lo dico, è già la seconda volta, Jasmine, mi piace questa cosa qua, ne ha già trovati un bel po'.
1: Che
0: quindi,
1: bello!
0: Dando delle informazioni.
2: Bello.
0: E adesso è successo, e io ho letto i messaggi ed è impressionante la precisione delle visioni con il ritrovamento dell'animale. A me piace dirlo, so che tu sei molto restia.
1: No, poi lei è molto umile, non vuol dirlo, lo diciamo noi.
0: In realtà, bene, è veramente una cosa molto carina.
1: Grazie.
0: Grazie, Jasmine. Questa è l'ultima puntata.
1: A proposito
0: poi...
1: della buona azione, alla faccia della buona azione di Jasmine.
0: Tantissimo.
1: Quindi la voce dell'anima 69, @gmail.com. Ve lo stiamo ribadendo un po' di volte, perché questo è l'ultimo incontro di questa stagione,
0: sì,
1: della nostra Jasmine qui ad Amici in Affitto. Grazie Jasmine.
2: Grazie a voi per la possibilità e per i bellissimi momenti vissuti insieme, veramente.
1: Se ci riconfermano, se, poi ci rivediamo
0: a settembre. Dopo la battuta del setter.
1: Ma non era carinissima. Lotter. Vabbè, niente, ti vogliamo bene Jasmine, è stato veramente un piacere.
2: Grazie tantissimo e buona estate. Allora.
1: Buona estate!
0: Buona estate Jasmine, ciao!
2: Ciao, grazie.

0: Sai che Honda offre 8 anni di garanzia sull'intera gamma?
1: Già, l'affidabilità giapponese non si batte!
0: E con l'ibrido risparmio assoluto, in più sconti fino a 7.500 franchi e leasing 1,9%.
1: Con Honda l'affidabilità è senza limiti. Scopri di più nei garage Boffelli, Cristallina e Pemocar. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
2: Il tuo giardino merita il meglio. Scegli Husqvarna. Solo da Brico trovi tante promozioni da non perdere. Tosa Erba LC 137 IT Kit a 429 franchi e idropulitrice PV 240 a 179 franchi. Qualità e affidabilità per ogni esigenza del tuo giardino. Ti aspettiamo in negozio su bricoshop.ch.
3: Hai visto quanti prodotti e quante offerte? Dove? Nelle farmacie Spazio Salute.
4: Cosa aspetti? Vai anche tu in una farmacia Spazio Salute. 23

0: Da Tognetti Auto, la tua nuova Skoda Fabia a soli 299 franchi al mese. Offerta valida senza acconto sulle Skoda Fabia disponibili in stock. Approfitta ora della promozione fino ad esaurimento scorte. Scopri la tua nuova Skoda da Tognetti Auto a Gordola. La concessione del credito è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
1: Skoda. Allora, buongiorno, noi siamo Trappetti Pittori.
2: No, no, troppo moscia, più convinta.
1: Trappetti Pittori, facciamo tinteggi interni, esterni, risanamenti, trattamenti per muffe.
2: Brava, ma ripeti più spesso il nome, deve entrare in testa.
1: Trappetti Pittori, Trappetti Pittori, Trappetti Pittori.
2: Ecco, ora siamo sulla buona strada.
1: Quindi, Trappetti Pittori a Coldrerio. Se non ve lo ricordate ora, tranquilli, ve lo ricordiamo domani.
2: Dai, vi aspettiamo.
1: Per un bianco
2: o per un rosso.
3: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.
4: Buongiorno, sono le 9:59 minuti.
5: Ticino News.
6: Alessandro Cocca al microfono. Centro per richiedenti asilo della Croce Rossa. La Lega dei Ticinesi interroga il governo sui controlli effettuati sull'organizzazione che gestisce fondi pubblici per milioni di franchi. Barbara Venneri.
7: L'interrogazione firmata dal Gran Consigliere Mauro Minotti prende spunto da un approfondimento pubblicato giorni fa dal portale Ticino Online sul centro per richiedenti l'asilo di Giubiasco della Croce Rossa. Ne erano emersi malumori interni, problemi logistici e interrogativi sulla reale efficacia dell'attuale sistema di accoglienza, un dispositivo che si è espanso negli anni. Stando all'atto parlamentare inoltrato al Consiglio di Stato, dei 367 richiedenti asilo ospitati nel 2022 si è passati ai 1000 distribuiti in 22 centri. Il deputato della Lega dei Ticinesi si chiede dunque se questi centri stiano davvero favorendo l'integrazione e se il cantone stia esercitando controlli sufficienti sull'operato della Croce Rossa, che gestisce decine di milioni di franchi pubblici, afferma Minotti. Quest'ultimo chiede infine al governo quante risorse vengono versate all'organizzazione, quali sono i costi medi annuali per ogni ospite, quanti richiedenti asilo trovano un'occupazione stabile o raggiungono una reale autonomia economica entro 2 anni.
6: Il Consiglio federale vuole creare una piattaforma nazionale per permettere alle polizie svizzere di condividere informazioni più facilmente contro criminalità e terrorismo. Il progetto raccoglie ampio sostegno politico, soprattutto da PLR, UDC e Centro. Emergono però forti preoccupazioni sulla protezione dei dati e sul rischio di centralizzazione federale. Il PS, in particolare, unitamente ad alcune organizzazioni, teme una possibile sorveglianza di massa. Anche i cantoni hanno criticato alcuni aspetti pratici e giuridici del sistema proposto. Il calcio, il futuro del Bellinzona si deciderà entro venerdì. Da giorni, riferisce il Corriere del Ticino, sono in corso trattative fra il patron colombiano Juan Carlos Trujillo e una accordata ticinese guidata dall'ex dirigente Granata Marco De Gennaro, con il coinvolgimento dell'agente Pablo Bentancur. Il nodo principale riguarda i debiti accumulati. Trujillo non vorrebbe perdere gli investimenti fatti nel club, starebbe valutando anche piste alternative. Se entro venerdì non verrà trovata un intesa, i conti potrebbero essere depositati in pretura per insolvenza, aprendo ufficialmente la strada al fallimento della società. La borsa svizzera apre in rialzo la seconda seduta della settimana. L'indice dei valori guida SMI segna 13.566 punti, in progressione dello 0,30% rispetto a ieri. Gli investitori continuano ad osservare l'evoluzione della situazione in Medio Oriente, sperando in un accordo fra Stati Uniti e Iran, mentre prendono atto dei nuovi record storici del Nasdaq, sempre alimentato dalla progressione dell'intelligenza artificiale.
8: Questo appuntamento è offerto da Zurich, Agenzia Generale, Michele Panarelli, Lugano.
5: L'infotraffico.
6: Traffico tra Gaggiolo e Stabio, così come tra Ponte Trese e Bioggio.
9: Buongiorno Ticino, state ascoltando l'Holiday, due

mattina, ciao amici, ciao amiche, ciao a tutti, ciao mondo, buon mercoledì 27 maggio, come state oggi? Questo sole vi piace? So che c'è la fazione amici lucertole che si sta godendo già le temperature, e poi c'è la fazione amici anche meno che passa la giornata chiusa in casa con il ventilatorino. No, scherzi a parte, ricordatevi comunque di proteggervi da queste temperature, di aerare la casa, l'appartamento nelle ore più fresche, quindi mattina presto, notte se si riesce, di bere tanta acqua, rimanete idratati, stay hydrated. Va bene, sono le 10:05. Oggi mi addormenterò nella seconda ora perché parliamo proprio di sonno con la nostra Deborah Steinecker, la nostra coach del conno, sì, la sleep coach. Dico conno, ho dormito malissimo stanotte, ma malissimo. E quindi dicevo, mi addormenterò se mi racconta cose per farmi rilassare. Però parleremo in particolare del sonno legato ai bambini e agli adolescenti, e ci porta le novità che è andata a raccogliere per noi a Miami, perché c'è stato un mega congresso, quindi con Deborah scopriremo che cosa si sono raccontati in quel di Miami. Ciao Nash! Anche Nash della fazione anche meno. Anch'io. Allora siamo già in due, caro Nash. Beviamoci un ice coffee per rinfrescarci un pochino la mattinata. Andiamo avanti con la musica. Parte l'Holiday con Neffa.

Valle Maggia su Teleticino, grazie a Lorenz. Lodano, saluti e baci. Aspetta, mi ha scritto anche la temperatura che hanno da quelle parti. Stanno sorseggiando il caffè a 23 gradi esterni. Oh, che bello. Quando senti quel leggero frizzantino, no, sulla pelle, che ti fa stare bene, ti fa stare molto bene. 079 449 9537 il nostro numero di WhatsApp per parlare con lo studio, per mandare un messaggio qua allo studio, interagire, insomma, se avete voglia.

0: Condivido il messaggio di Lara che non commento perché non ha assolutamente bisogno di commenti. Sentiamo.
1: Buongiorno Lolli, ti chiedo scusa, questo è un messaggio più che altro di servizio. Rimango sempre veramente molto indignata sull'indifferenza della gente, delle persone. Ieri sera abbiamo soccorso purtroppo un cerbiattino morto, una Ludrino che era appena stato investito. Si è fermata solo una signora a chiedere se avevamo bisogno e noi siamo rimasti lì col piccolo fino all'arrivo, insomma, della polizia. Io mi sono sentita in dovere di non lasciarlo da solo, l'ho coccolato, l'ho rassicurato e gli ho detto che ci saremmo rivisti in un mondo migliore, diciamo così. E niente, il periodo dei cuccioli, cioè cosa costa prestare un po' di attenzione? Soprattutto ha rovinato la macchina questa persona che l'ha investito. L'hai sentito il botto, l'hai sentito che gli ha letteralmente spezzato le zampe, l'olio, ti lascio immaginare. Vabbè, niente, un abbraccio.

0: Fermo lì, c'è la pubblicità. La Lolla torna subito.
1: Ciao, sono Luisa Di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
2: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità contatta MediaT, informati su mediat.ch.
3: Quel momento in cui torni a casa, tutto il resto resta fuori e tu puoi goderti ogni attimo con chi ami. Giannini Bosisio, l'arredamento che si prende cura di te. A Castione, Bellinzona Nord.
4: Ciao Carlo, già in giro?
5: Sì, cerco un'auto senza spendere una fortuna.
4: Fortuna che c'è Autoronchetti, sapessi che super offerte.
5: Non perdere tempo, da Autoronchetti, mega sconti di premi stock su Kia in pronta consegna, entro fine giugno, leasing a partire da 0,99%. Autoronchetti, via San Gottardo 12, col Drerio. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
6: Anche il pappagallo te lo ricorda, perché quando l'officina meccanica è affidabile, la voce si sparge. Servizi, preparazione e post collaudo, manutenzione e diagnosi della tua auto. La nostra forza è il risultato. Fidati di chi ne parla. Gorla.ch.
7: Gorla.ch.
8: Nevermind Music Fest presenta Gotthard in concerto a Bellinzona. Sabato 6 giugno, Gotthard live al Parco Urbano di Bellinzona per l'unica data in Ticino del 2026. Special guest, Hardcore Superstar e Dream Shade. Non perderti l'evento rock dell'estate ticinese. Biglietti disponibili su biglietteria.ch. Info orangmusic.com.
9: 140 anni di eccellenza meritano un'offerta straordinaria. In esclusiva da Merbag Lugano e Mendrisio, i modelli Mercedes-Benz più desiderati sono ora tuoi, con leasing allo 0% e vantaggi di prezzo fino al 33%. Ora da Merbag, perché certi momenti non si ripetono. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
10: Fratelli Albertolli, da oltre un secolo, la firma sulle recinzioni più belle del Ticino. Parapetti, ringhiere e cancelli, prodotti e posati con passione. Abbiamo recintato mezzo Ticino. Fatti recintare anche tu. Fratelli Albertolli, sopralluogo e consulenze gratuiti. Ci trovi a Taverne.

0: Voglio ringraziare questa persona che ti ha mandato il vocale relativo al cerbiatto, perché è grazie a persone come lei che si può ancora sperare in un mondo migliore. E mi ha colpito molto, vabbè, lo sai Lolli, e voglio solo dirle grazie, perché quello che ha fatto ha un significato enorme e porta un po' di energia bella in questa società.
1: Grazie Nash. No, questa mattina la fate voi la radio, non è necessario che io dica altro. E sì, grazie a Lara per quello che hai fatto, per esserti fermata dopo che un'altra persona ha avuto una collisione contro un cucciolo, un cerbiattino. E grazie, insomma, sono gesti veramente che fanno la differenza, quindi grazie per esserci. E grazie anche a chi sta scrivendo che avrebbe fatto la stessa cosa bene, e noi siamo super felici di sapere che a questo mondo in Ticino ci sia ancora un po' di altruismo, meno male.

Stanno arrivando tanti messaggi da parte vostra, molto molto belli, davvero grazie per condividere questi momenti. C'è anche il Pepi che dice: volevo raccontare un aneddoto. Settimana scorsa ero in un grande magazzino alla cassa, davanti a me c'era un signore che non aveva abbastanza soldini per pagare la spesa, voleva lasciare

ricerca Fare del Bene Insieme, appunto, giornata della buona azione che si terrà sabato 30 maggio. Puoi partecipare, puoi incoraggiare tutta la Svizzera a fare un gesto di solidarietà. Ecco, quindi andate sulla pagina di Coop, date un'occhiata a un pochino quello che succede sul nostro territorio. Grazie per tutti i vostri messaggi, sono molto molto belli. Io credo che ogni tanto bisogna anche soffermarsi, no, sulle emozioni. È vero che la radio è show, the show must go on, bisogna andare avanti, non bisogna... però ogni tanto è giusto anche prendersi il tempo per capire le emozioni che state provando, cosa avete vissuto e condividerle, perché servono a tutti.

0: Cena Bolli. Con ospiti e musica, la mattina di Radio 3 ha un ritmo in più.
1: Entra nel mondo Lexus. Fino al 30 giugno, vantaggi fino a 10.000 franchi, premio ripresa fino a 3.000 e tasso leasing dello 0,9%. Scopri i modelli ibridi, plug-in ed elettrici dal tuo concessionario Lexus del Luganese. Il credito non è consentito se causa eccessivo indebitamento.
2: Aiella Arena, l'attesa è finita. Sabato 30 e domenica 31 maggio vivi l'inaugurazione della nuova casa dell'FC Lugano. Esplora la nuova Aiella Arena

0: con un tour dedicato e divertiti nel Fan Village. Due giorni di festa per tutti, tra musica, giochi e tanto divertimento. Info e prenotazioni tour su fclugano.com/inaugurazione. Per anni è stato un punto di riferimento nel mondo delle auto in Ticino. Oggi Luca Marchesi, con suo figlio, continua con la stessa passione in Agrimalu, giardinaggio professionale, lavori forestali e legna da ardere. Un nuovo lavoro, la stessa persona di fiducia. Scopri di più su agrimalu.ch.
1: C'è un mondo là fuori che aspetta solo di essere scoperto. Con la nuova Jeep Compass ogni viaggio diventa un'avventura da vivere insieme con tutta la famiglia. Disponibile in versione hybrid, plug-in hybrid o 100% elettrica. Tua da 37.990 franchi e leasing 0,99%. Nuova Jeep Compass. Vieni a scoprirla da Nuova Garage Giorgio a Cadenazzo e da Automotive Bernasconi a Savosa.
2: La concessione del credito è vietata se provoca un eccessivo indebitamento.
3: Ci sono scelte che durano nel tempo. Da oltre 40 anni la tettoia è qualità, perché voi vedete il risultato. Noi vediamo tutto ciò che lo rende possibile.
4: Marino Bernasconi.
3: Marino Bernasconi, il profilo su cui poter contare.
2: Da Tognetti Auto, la tua nuova Skoda Fabia a soli 299 franchi al mese. Offerta valida senza acconto sulle Skoda Fabia disponibili in stock. Approfitta ora della promozione fino ad esaurimento scorte. Scopri la tua nuova Skoda da Tognetti Auto a Gordola. La concessione del credito è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
5: Skoda. Hai visto quanti prodotti e quante offerte? Dove? Nelle farmacie Spazio Salute.
6: Cosa aspetti? Vai anche tu in una farmacia Spazio Salute. 20,

Sabato 30 maggio, giornata della buona azione. Aiutare qualcuno quando nessuno guarda è una delle forme più pure di umanità, dicono. E c'è la storia di Debbie che mi piace tantissimo, perché dice: mi fa così strano vedere che a molte persone non venga naturale aiutare, tenere una porta, dare una mano a chi è in difficoltà. Io resto sempre basita davanti all'indifferenza. Mio marito, scrive Debbie, mi dice spesso che ogni tanto dovrei farmi i fatti miei, perché finisco sempre in situazioni strane, ma per me non sono strane, sono normali. Fermarmi con l'auto se vedo qualcuno in difficoltà, preoccuparmi, chiedere se va tutto bene, mi viene spontaneo. Una volta stavo passando in macchina, ho visto un signore anziano, non so perché, ma dentro di me sentivo che qualcosa non andava. Ho pensato: sarà solo una tua sensazione, e così ho continuato a guidare. Dopo pochi metri però mi sono detta: no, torna indietro, e ho fatto bene, perché non stava per niente bene, insomma stava avendo un ictus. Da quell'episodio è nata anche una bella amicizia con lui. E niente, questo era secondo me un bellissimo gesto della Debbie da condividere con voi, anzi grazie per avercelo raccontato.

Purtroppo la gentilezza e l'altruismo stanno diventando sempre merce più rara. Il problema è che poi c'è anche da dire che spesso non sappiamo che ci troviamo davanti, e con quello che si sente oggigiorno nei vari telegiornali, ma qualcuno qualche domanda se la potrebbe anche fare. Però se ci fosse più gentilezza e altruismo, secondo me il mondo andrebbe meglio. Vabbè, buona giornata a tutti, calda e col sole.

E continuano le vostre condivisioni, grazie per i messaggi, bellissimi, bellissimissimi, grazie per condividere anche il vostro tempo scrivendoci. Io vi dico solo che tra Magliaso e Bioggio, al momento via Swiss, segnala traffico fortemente rallentato, ci vuole un po' di pazienza.

0: runway. C'è la LOL. C'è la LOL. C'è la LOL. Con ospiti e musica, la mattina di Radio 3 ha un ritmo in più. 30 anni di elettrificazione Toyota e oggi la festa è per te. Fino al 30 giugno scegli un modello plug-in ibrido elettrico con leasing allo 0%. Muoviti verso il futuro con la qualità Toyota. Ti aspettiamo a Noranco da... Il credito non è consentito se causa eccessivo indebitamento al consumatore.
1: Torna il Lake Sound Park dal 9 al 26 luglio all'ex galoppatoio di Villa Erba a Cernobbio, sullo splendido lago di Como, sul palco Fiorella Mannoia, Davide Van Desfros, Riccardo Cocciante, Coez, Il Volo, Luca Carboni, l'icona britannica Morrissey, la festa scatenata Voglio Tornare negli anni 90 e molti altri ancora. Dal 9 al 26 luglio il Lake Sound Park ti aspetta a Cernobbio. Biglietti disponibili su Ticket One.
2: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove l'acqua è il riflesso del benessere. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
0: Al ristorante Panoramico, il protagonista è il risotto. Creazioni raffinate, ingredienti selezionati e un menù degustazione esclusivo. Prenotate su www.ristorantepanoramico.ch. Vi aspettiamo ogni sera dal martedì alla domenica presso il boutique hotel La Rocca, in via Ronco 61 a Porto Ronco. Grandi risotti, emozioni e un panorama sul Lago Maggiore che toglie il fiato. Via Ronco 61, Porto Ronco, Ascona.
3: Suzuki nel segno della primavera. Scopri la serie speciale Swift Sakura. Eleganza giapponese e vantaggi fino a 1700 franchi. Con 5 anni di garanzia e leasing a partire da 1,99%. La Swift Sakura ti aspetta nei garage Suzuki Ticino. Il credito non è consentito se causa eccessivo indebitamento.
4: Hai del vecchio oro da vendere? Fai come me! Affidati a Oro Cash, il leader dei compro-oro supervaluta sempre i tuoi preziosi e ti paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino a te su orocash.it. A tua disposizione anche il cambio valuta. Uno per tutti.
5: Tutti per Oro Cash.
6: Sono le 10:59 minuti.
0: Ticino News.
7: Ben ritrovati da Barbara Venneri. Troppo ozono nell'aria, un fenomeno favorito dal caldo e dal sole intenso. Particolare attenzione per le categorie più sensibili. Alessandro Cocca.
8: La conferenza svizzera dei capi dei servizi per la protezione dell'ambiente ha lanciato un avviso alla popolazione a causa delle elevate concentrazioni di ozono registrate in diverse regioni del paese, superiori alla soglia di informazione di 180 microgrammi per metro cubo. Il fenomeno potrebbe proseguire anche nei prossimi giorni, avverte la conferenza. Per questo i servizi cantonali raccomandano di evitare attività fisiche intense all'aperto, soprattutto nelle ore più calde, e invitano anziani, bambini e persone sensibili a prestare particolare attenzione. Passeggiate e attività leggere restano comunque possibili. L'ozono si forma a partire da sostanze inquinanti emesse soprattutto da traffico motorizzato e industria. Le autorità invitano quindi la popolazione a contribuire alla riduzione dell'inquinamento scegliendo trasporti pubblici, bicicletta o spostamenti a piedi e preferendo apparecchi e prodotti a basse emissioni. In Ticino e Mesolcina, dove i livelli di ozono sono spesso più alti rispetto al resto della Svizzera, sono inoltre previste misure straordinarie come la riduzione della velocità in autostrada se la situazione dovesse peggiorare ulteriormente.
7: Andiamo a Berna. Più fondi per il programma Gioventù e Sport dal Consiglio federale, che ha deciso di aumentare il credito complessivo di circa 21-26 milioni di franchi all'anno per il periodo 2027-2030. Il piano presenta un numero di partecipanti che continua a crescere, spiega il governo, dicendosi convinto degli effetti positivi dell'attività fisica per l'intera società. L'economia ora. Continuano a essere in una situazione difficile le piccole e medie imprese attive nell'industria delle macchine, elettrotecnica e metallurgica. L'indice del clima degli affari del ramo si è attestato nel secondo trimestre a meno 30 punti, secondo i dati diffusi oggi dall'associazione di categoria. La situazione degli ordinativi rimane la principale preoccupazione, seguono le fluttuazioni dei tassi di cambio e il rincaro dei prezzi dell'energia. Il settore delle costruzioni costruzioni invece è in netta crescita. Secondo la società svizzera degli impresari costruttori, nel primo trimestre il fatturato del ramo si è attestato a 5 miliardi di franchi, in progressione del 5,6% rispetto allo stesso periodo del 2025. A livello di giro d'affari spicca l'edilizia abitativa, mentre si presentano stabili le opere del genio civile.
9: Questo appuntamento è offerto dal nuovo Bauhaus, lo specialista per officina, casa e giardino. A Losone e su bauhaus.ch.
10: L'infotraffico.
7: Traffico rallentato tra Magliaso e Bioggio. Inoltre, un'ascoltatrice ci segnala un camion fermo all'uscita dell'autostrada di Bellinzona Nord in direzione di Castione.
10: Questo appuntamento è offerto da Solar Cloud, l'energia del fotovoltaico, anche quando il sole non c'è. Maggiori informazioni su AIL.ch.
9: Previsioni del tempo.
7: Oggi soleggiato e molto caldo, con basse quote, temperatura massima fino ai 33 gradi.

0: L'abbiamo anticipata già e siamo felici di darle il bentornato oggi più che mai, perché torna con ancora più novità la nostra Deborah Steinecker, la nostra sleep coach. Continuo a mischiare le cose oggi, la nostra coach del sonno. Bentornata Deborah.
1: Grazie Lolly, grazie per avermi qui con voi.
0: Grazie a te per essere andata a Miami a seguire un congresso internazionale proprio sul sonno e per essere qua a raccontarci un pochino com'è andata. Hai voglia di riassumerci qualche novità?
1: È stato fantastico, ho portato indietro un po' di caldo, non so se vi siete accorti che
0: grazie,
1: sono arrivati questi, lì c'erano 37 gradi, ho detto cosa faccio, li lascio qua, li porto indietro,
0: ne hai portati 33,
1: sì, grazie, ne ho portati forse un po' troppi, però ecco, è stata un'esperienza veramente unica. Ogni anno abbiamo questo incontro con Dana Ubleman, che è la fondatrice di questo approccio al sonno che ha creato più di 20 anni fa, e ogni anno ci tiene a incontrarci e trova sempre una location dove, ecco, far arrivare un po' tutti a livello mondo e confrontarsi con colleghe che si vedono una volta l'anno perché vivono, ecco, più lontani in altri paesi, è sempre di grande interesse. E il tema fulcro che abbiamo affrontato durante questo congresso è stato quello della sicurezza del sonno, tematica molto, molto importante, a cui siamo molto sensibili anche noi come professionisti, nell'assicurarci di offrire un servizio che sia sempre allineato a quella che è la sicurezza del sonno.
0: Ok, che cosa intendono per sicurezza del sonno?
1: Allora, con sicurezza del sonno si parla proprio di quello che viene proposto come ambiente sonno nei primi mesi, soprattutto di vita di un bambino. Si parla principalmente dei primi 12 mesi di vita, dove proporre la nanna, quindi all'interno di uno spazio che sia una culla completamente vuota, senza coperte, senza cuscini. Sui social girano questi cuscini molto particolari, strani, a forma di ape, che si arrotolano attorno al bambino, tutti molto simpatici,
0: okay,
1: che promettono un sonno continuativo, invece sono dei dispositivi molto pericolosi. Quindi parlo di quelle che sono le linee guida sulla prevenzione di SIDS e soffocamento.
0: Quindi ecco, non facciamoci prendere da queste pubblicità di prodotti, se ne vedono tantissimi in Instagram, però se andate a fondo nei siti vi accorgete che non sono a norma per la vendita in Europa, eppure vengono spediti. Quindi questo è un dettaglio molto importante che hai appena dato, e attenti quando acquistate materiale su online. Ma invece parlami dei tuoi colleghi, da dove provengono dal resto del mondo, da dove sono arrivati?
1: Allora, c'è chi ha fatto un viaggio un po' più lungo del mio, è arrivato dall'Australia.
0: Da
1: Sydney. Giustamente, come dicevo, è un momento proprio catartico per noi, per incontrarci, confrontarci anche sulle differenze culturali.
0: Esatto, esatto.
1: Perché il sonno, sicuramente, come sappiamo, è un bisogno primario, però in base alla cultura poi viene vissuto in modo completamente diverso. C'era una collega anche di Singapore, chi è arrivato dagli Stati Uniti, ma magari chi dalla California, chi da Washington, quindi anche lì si nota una differenza. Posso portare un esempio molto lampante, quello del Giappone, dove spesso gli spazi degli appartamenti sono molto piccoli, e quindi la condivisione della stanza è una pratica che viene utilizzata quasi sempre con i bambini. Allora, ricordiamo sempre che è fortemente consigliata la condivisione della stanza fino ai 6-12 mesi per ragioni di sicurezza, però spesso in questi paesi viene portata più avanti perché l'appartamento è un bilocale,
0: certo,
1: spazi molto piccoli, e quindi diventa anche difficile avere una camera dedicata al bambino. Quindi qua subentrano queste forti differenze culturali.
0: Beh, è interessante. Tra l'altro negli Stati Uniti hanno tutto spostato prima rispetto a noi, correggimi se sbaglio. Cenano prima, vanno a nanna prima,
1: sì,
0: è giusto? O è solo nei film?
1: No, no, non solo nei film, perché quando Dana ha organizzato le varie cene le ha programmate alle 17:30.
0: Orario americano.
1: Io, essendo sveglia dalle 3, per me ero già in after, quindi fantastico cenare almeno alle 8, potevo andare a dormire e fare un paio di ore di sonno. Però effettivamente sì, la cena tendenzialmente è posizionata verso 17:30-18, e gli americani tendono a voler avere a letto i bambini tra le 6:30 e le 7.
0: Ma ce la fanno? No?
1: Ce la fanno perché hanno dei ritmi che gli permettono di farlo. Ora, questa è informazione generale degli Stati Uniti,
0: certo.
1: Se penso a una città come New York, dove esci dall'ufficio alle 20, è un po' più complesso.
0: È un'altra cultura.
1: Sì,
0: insomma.
1: Però se io già faccio un paragone con le famiglie che accompagno in Italia, se io proponessi una nanna alle 19, mi direbbero guarda, grazie, bello il pensiero, ma non funzionerebbe, sarebbe poco funzionale.
0: Interessante questa cosa. Comunque tanti coach del sonno di vari mondi, varie culture, ognuno ha la propria modalità di intervenire. Bellissimo, questo è molto bello. Allora, quali sono i bimbi più giudiziosi nel mondo che vanno a nanna con meno capricci?
1: Sarebbe da fare una ricerca, però tendenzialmente, se parliamo proprio di cultura sul sonno, negli Stati Uniti è un focus grandissimo.
0: Vero?
1: Quindi c'è un'attenzione a quello che è il sonno infantile
0: alta,
1: molto radicata negli Stati Uniti.
0: Sulla sicurezza proprio del
1: sicurezza,
0: sonno.
1: Sicurezza, ma anche dall'inizio avere un ritmo che sia funzionale, fare attenzione alla sicurezza, fare attenzione a quello che è il bisogno sonno. E poi, completamente dall'altra parte, parliamo anche dei paesi asiatici.
0: Sì, anche loro. Ah, bellissimo, Deborah. Grazie per questo spicchio di mondo che ci hai portato. Facciamo una pausa musicale e poi torniamo perché abbiamo ancora tanto da dire. Hai tanto da dire.

0: faccio velocemente una parentesi dedicata alla viabilità, l'abbiamo detto prima durante il radiogiornale, grazie a chi ci manda, grazie Salvo per questa foto, e dice: attenzione per chi viene da Bellinzona Sud e deve uscire a Bellinzona Nord, c'è un camion che ha perso il carico proprio ai semafori verso Castione, in sostanza, quindi prestate attenzione. Allora, torniamo con la nostra Debbie, c'è un vocale, tu non hai le cuffie, ma spegniamo i microfoni così lo senti anche tu, un vocale di una mamma, sentiamo un po'.
1: Ciao Lolli, ma adesso che ascolto questa signorina mi viene in mente che io avevo conosciuto una colombiana e lei mandava i figli a letto alle 7:30, no? Ma questo perché li faceva mangiare da soli verso le 6, in modo che poi lei avesse tempo di stare da sola col marito. E io dicevo, ho capito, ma quando è che passano del tempo insieme come famiglia allora?
0: Ecco, questa tematica è molto interessante, Debbie, ti capita di affrontarla?
2: Assolutamente sì, e non c'è un approccio giusto o sbagliato, ogni famiglia deve capire qual è la scelta più funzionale per loro. Comprendo una famiglia che dice dopo le 7:38 è il momento della coppia, dove magari abbiamo voglia di fare una cena tra di noi, dove abbiamo voglia magari di guardarci un film assieme, quindi il desiderio è quello di, senza dover andare a letto magari a mezzanotte, ecco, di dire alle 8 cara il silenzio in casa. Questo comporta che magari i bimbi mangiano prima.
0: Certo.
2: Ci sono anche altre famiglie invece che vedono il momento serale come momento di unione per la famiglia, dove la cena è il nostro momento, dove ci sediamo a tavola. Sicuramente con i bimbi un po' più grandi è più semplice. Con un bimbo, adesso faccio un esempio, un bimbo di 13 mesi, 14, di un anno e mezzo, ci sta che alle 7:30 arriva stanco a cena, potrebbe essere anche funzionale una cena prima.
0: Certo.
2: Poi magari sta lì un po' con i genitori, lo preparano per la nanna, lo mettono giù e poi va a letto per le 8:30, così che la coppia ha il tempo per avere uno spazio.
0: Ciao, come stai? Anche
2: come è andata la giornata?
0: Esatto, anche un semplice come è andata la giornata. Fuori onda parlavamo un po' di questo tema, è vero che poi alla sera la mamma è in cucina, sta cucinando, il bimbo è lasciato lì tra virgolette, questo capita anche a me, magari poi riceve una telefonata, quindi quello non è tempo di qualità da dedicare a un bambino.
2: Io mi focalizzerei non sulla quantità di tempo che dedichiamo ai nostri figli, soprattutto se si lavora, no? Il tempo quello è, uno deve mangiare, deve fare la spesa, deve dormire, deve lavorare, quindi il tempo che abbiamo da dedicare ai nostri figli è veramente poco. Focalizziamoci piuttosto sulla qualità del tempo. Durante la settimana siamo tutti un po' di corsa, se anche ho mezz'oretta la mattina e mezz'oretta la sera, che sia qualitativa, dove mi dedico al mio bambino, facciamo un gioco assieme, ci mettiamo a cantare le canzoncine, mi dedico proprio quei 30 minuti, 20-30 minuti qualitativi, spesso hanno un impatto più significativo che 3 ore senza veramente un vero approccio one
0: certo.
2: to one.
0: E questo ovviamente si intende anche per i bambini più grandi, non solo dell'asilo o asilo nido, ma anche elementari, anche loro hanno bisogno del tempo di qualità, giusto?
2: Assolutamente, i nostri figli hanno bisogno di noi. Finché hanno bisogno di noi dovremmo esserci, a un certo punto poi ti dicono ciao mamma, entrano nella stanza, chiudono la porta
0: esatto.
2: E li rivedi a cena.
0: Quindi è stato bello.
2: È stato bello, ci sono quei due scambi a cena magari dove rispondono a monosillabi, però nei primi anni, sicuramente nei primi 6, 7, 10 anni hanno bisogno proprio della nostra attenzione, di una presenza. Ripeto, non è la quantità, è la qualità del tempo che le dedichiamo.
0: Godetevi questo momento, anche perché da un giorno all'altro, senza che nessuno ti dica nulla o ti avvisa, sparisce. Basta, sono diventati grandi, quindi godetevi tutti, mamma vieni, cioè godeteveli, questo è un consiglio da chi ormai vede sfumare pian piano queste cose. Facciamo una pausa, poi torniamo anche per sfatare qualche mito del sonno infantile.

0: Stai ascoltando. Dolly. E questo è il suono del piacere di guidare. Con i modelli BMW completamente elettrici potrete godervi un piacere di guidare senza limiti, senza alcuna spesa per la benzina. Effettuate ora un giro di prova presso il vostro partner BMW.
1: Tende, lamelle, pergole, tutto su misura, tutto installato da professionisti. Bredo Bau Curvotecnica, il partner ticinese per la protezione solare da oltre 50 anni. Affidabile, competente, vicino a te. Scopri di più su bredobau-curvotecnica.ch.
2: Aiella Arena, l'attesa è finita. Sabato 30 e domenica 31 maggio vivi l'inaugurazione della nuova casa dell'FC Lugano. Esplora la nuova Aiella Arena con un tour dedicato e divertiti nel Fan Village. Due giorni di festa per tutti, tra musica, giochi e tanto divertimento. Info e prenotazioni tour su fclugano.com/inaugurazione.
3: È tempo di fare affari. Da Autostorelli Ascona e Auto Luserte Quartino sono arrivate le settimane dei grandi affari. Fai il tuo business. Ford Fiesta, Ford Focus, Ford Puma, Ford Kuga, Mustang Mach-E e i veicoli commerciali. Dal 26 maggio al 6 giugno, veicoli Ford chilometri zero in pronta consegna con forti ribassi o tasso leasing 0%. Passa da Autostorelli Ascona e Auto Luserte Quartino e trova il business giusto per te. Il credito è vietato se causa un eccessivo indebitamento.
4: Dal 20 maggio al 20 giugno al Casinò di Locarno arriva Sblocca la Fortuna. Entrando almeno 10 volte durante il periodo dell'evento potresti vincere 5.000 franchi in contanti. Più entri, più ti avvicini alla fortuna. E ricorda, l'ingresso al Casinò di Locarno è gratuito e non vi è alcun obbligo di gioco. Maggiori info su casinolocarno.ch.
5: Tesoro, che fai?
6: Sto organizzando la prossima vacanza in camper, tra mare e montagna.
5: Che idea fantastica! Allora chiamo subito SCS Camper e Caravan di Cadenazzo per un controllo completo del camper.
6: Grande, vengo anch'io! E se troviamo un modello nuovo che ci piace, magari lo cambiamo, eh?
5: Esatto! Ci sono tutti gli ultimi modelli Jotty Line.
6: Non vedo l'ora di partire!
5: Visita scscamper.ch. La tua prossima vacanza inizia da qui.
7: Ottos. Per una spesa super ci vuole un super negozio con super prezzi. È la Ottos, ovviamente. Questa settimana trovi
8: barrette Twix al gusto di nocciola, 10 per 46 grammi, al prezzo hit di 5 franchi e 95.
7: Ottos, a Grancia 2, Morbi Inferiore, Viaggio, Camorino e Riazzino. Vasta scelta, sempre vantaggioso.

0: Allora, prima di sfatare qualche mito del sonno dei bambini, insomma, c'è una domanda, Debbie, che dice: potete dare consigli sullo spannolinamento? Grazie.
1: Allora, qui ti rispondo non da sleep coach, da mamma, che ha fatto anche lei questo passaggio con la propria bimba. Quello che ti direi in primis è seguire un attimino quello che è il bambino, se vedi che ha un interesse, se è incuriosito, se inizia magari a far domande, potete iniziare a posizionare magari il vasino, mi raccomando in bagno, così che per il bambino è chiaro che nel bagno si fa la pipì, spesso ci viene voglia di posizionarlo un po' in giro per casa, no?
0: Sì.
1: Teniamolo nello spazio bagno, quindi okay, per andare a fortificare il messaggio del i bisogni si fanno in bagno. Magari quando andiamo noi ci accompagna, possiamo chiedergli se vuole sedersi, però seguire un attimino quello che è anche la prontezza del bambino. Se va all'asilo, fatevi guidare anche dalle educatrici dell'asilo nido, spesso loro sono super sul pezzo su queste tematiche, sono le prime che magari passando anche tanto tempo con i bimbi possono dirvi quello che vedono. Poi
0: sei
1: i bambini
0: pronto,
1: adorano, certo, emulare quello che fanno i compagni, quindi se i compagni hanno iniziato magari a usare il vasino sono incuriositi e spesso imitano anche il compagno e questo aiuta un po' a sbloccare.
0: Sì, fascia d'età dello spannolinamento consigliata?
1: Ma è molto soggettiva, però accade attorno tra i 2 e i 3 anni. Poi ci sono bambini che a 2 anni sono pronti a lanciarsi senza pannolino, ci sono bimbi che hanno magari bisogno di aspettare 3 anni, 3 anni e mezzo.
0: Ok.
1: Un dettaglio sul pannolino notturno: spesso non coincide, lo spannolinamento diurno non coincide con lo spannolinamento notturno.
0: Ok.
1: Non è una cosa automatica, spesso quello notturno avviene un po' più avanti, nelle bimbe attorno ai 3 anni e mezzo, 4 anni. Per i bimbi, per i maschietti, a volte si sposta anche ai 4 anni e mezzo.
0: Un po' più in là.
1: Non per forza deve essere fatto contemporaneamente. Se vediamo che di notte fa tanta fatica, ecco, non lo obbligherei, okay, non forzerei troppo la mano, perché poi il rischio è che iniziano ad avere un po' d'ansia da sonno.
0: Ma poveri.
1: Che di notte accade che,
0: certo,
1: si bagnano e si sentono un po' a disagio.
0: E tra l'altro lo spannolinamento diurno va fatto prima dell'inizio della scuola dell'infanzia,
1: sì,
0: giusto? Quello obbligatorio, cioè la maestra, l'asilo deve avere dei bimbi indipendenti almeno,
1: esatto,
0: da quel punto di vista. Quindi Debbie, grazie. Torniamo al sonno,
1: sì,
0: quindi qualche falso mito gira anche nell'ambito del sonno legato all'infanzia,
1: sì,
0: da quale partiamo?
1: Allora, da uno che mi sta molto a cuore, uh-huh, soprattutto perché va a toccare una tematica molto sensibile alle mamme, neomamme o future mamme,
0: uh-huh,
1: ed è la tematica dell'allattamento al seno. C'è una credenza che i bambini allattati al seno sono bambini con maggiore difficoltà sul fronte sonno, tendenzialmente bambini che hanno molti più risvegli la notte. L'evidenza scientifica ci dimostra che non c'è una differenza, e questo ve lo posso confermare anch'io che lavoro con centinaia e centinaia di famiglie ogni anno, di bambini allattati al seno o che assumono latte artificiale o allattamento misto, e non c'è una differenza,
0: okay,
1: non c'è assolutamente una differenza.
0: Non incide, quindi
1: la decisione di allattare il proprio bambino al seno non deve essere legata da una paura del poi non mi dorme la notte.
0: Ok, e questa è un'ottima notizia, insomma, per chi sta allattando. Poi un altro falso mito?
1: Ma parliamo dei falsi miti, quelli che ci raccontano le nostre nonne, che potrebbe essere un no, non lo faccio dormire di giorno, così arriva stasera bello, stanco, distrutto. E poi questo bambino di 2 anni che non ha fatto il riposino arriva a sera che si arrampica sui muri, che è ingestibile, che non riesce a mangiare cena. Quindi fino ai 3 anni la nanna diurna è fondamentale per i bambini, per evitare di arrivare devastati a sera.
0: Certo.
1: Anche perché sappiamo che un bambino non riposato diventa veramente una
0: ingestibile,
1: molto difficile da gestire, mm-hmm, anche per un adulto a livello emotivo, arrivare,
0: sì,
1: a fine giornata dopo una giornata di lavoro con un bambino che non riesce magari neanche a cenare, tanto stanco, non aiuta. Quindi fino ai 3 anni mi raccomando, il sonno diurno è fondamentale, diminuisce giustamente mese per mese col passare dei mesi, però facciamoli dormire.
0: E questo è importante.
1: Sì.
0: E un altro falso mito è quello del più lo mando a nanna tardi e più tardi si sveglierà la mattina del giorno dopo.
1: Sarebbe bellissima, sulla teoria, su carta, bellissima idea. Purtroppo non funziona.
0: Non
1: Anzi,
0: funziona così.
1: Più tardi vanno a letto e prima si svegliano. Quindi
0: okay,
1: fino ai 5 anni terrei una nanna serale tra le 8 e le 8 e mezza.
0: Ok.
1: D'estate lo so che abbiamo tutti voglia di andare a mangiarci il gelato. Se vanno a letto anche mezz'ora dopo non succede nulla, ma non la manterrei come regola, ecco.
0: Ok, e anche questo è un ottimo consiglio. Grazie Debbie, facciamo una pausa musicale così riusciamo un pochino a memorizzare tutti i consigli che ci stai dando.

0: che dite della regolarità del sonno e tutto. Io ho avevo tre bambini, adesso ho tre adulti in casa. Quando è nato il terzo, il primo aveva 2 anni e mezzo, quindi erano tre veramente vicini, in mezzo c'era la femmina. Ma io dicevo sempre, se non avessi tenuto la regolarità degli orari del sonno, sia quello pomeridiano che soprattutto quello serale, non ce l'avrei mai fatta. Eppure tantissime amiche mi dicevano, ma no, ma come sei rigida, ma perché non lasci un po' perdere? No ragazze, senza la regolarità del sonno non ce l'avrei mai fatta. Bello che lo dite anche voi, grazie, ciao.
1: Allora mamma Ila si è salvata grazie a questa regolarità con tre marmocchi.
2: Assolutamente, le routine sono fondamentali con i bambini. I bambini adorano la prevedibilità, adorano le routine, e ricordiamo sempre, come abbiamo accennato anche a inizio diretta, che ogni famiglia deve trovare quello che è funzionale per loro. Mm-hmm. Per una famiglia dove ovviamente mette il focus del benessere del bambino, quindi del sonno, della struttura, questa tipologia di approccio funziona. Va benissimo anche dire prendo la giornata come viene, se funziona per voi come famiglia va bene anche questo.
1: Certo.
2: Però sicuramente le routine aiutano a far sì che i bambini non siano troppo stanchi.
3: Non danno anche un po' un senso di sicurezza al bambino, no? L'avere delle routine fisse.
2: Le regole sono la base per il bambino, sapere cosa posso fare, cosa non posso fare, cosa succede. Gli permette di sentirsi sicuri e tranquilli. L'effetto sorpresa non piace ai bambini.
3: Nemmeno a loro.
2: E neanche a noi adulti,
3: esatto.
2: Se vogliamo essere onesti.
3: Esatto. Allora, rispondiamo a una domanda, poi abbiamo brano e pubblicità. Ci dice, ragazza di 12 anni che si sveglia alle 7:20. A che ora dovrebbe andare a nanna?
2: Allora, cercherei di mantenere un sonno notturno che sia più o meno di 8-9 ore. Mm-hmm. Ci può stare quindi una nanna attorno alle 9:30, ecco.
3: Ok, quello è un buon orario, quindi perfetto. Parleremo anche di adolescenti comunque, a partire o dalla prossima stagione o magari già nel mese di giugno, quindi, e anche di adulti,
2: esatto.
3: Perché il sonno tocca a tutti alla fine. Pausa e torniamo tra poco.

0: c'è la LOL. Con ospiti e musica. La mattina di Radio 3 ha un ritmo in più. Ritmo in più.
1: 30 anni di elettrificazione Toyota e oggi la festa è per te. Fino al 30 giugno scegli un modello plug-in ibrido elettrico con leasing allo 0%. Muoviti verso il futuro con la qualità Toyota. Ti aspettiamo a Noranco da... Il credito non è consentito se causa eccessivo indebitamento al consumatore.
2: È arrivata la primavera, è ora di rinnovare casa. Voglio una pergola nuova per il giardino. Rifacciamo anche la cucina.
3: Solo?
2: Ho pensato anche a nuove finestre e rolladen. Ho chiamato Pirmin Murer Falegnameria.
3: Perfetto, questa è la scelta migliore. Andiamo da Pirmin Murer Falegnameria.
4: A Camorino, Vedano e Mendrisio. Pirminmurer.ch.
5: Vuoi risultati professionali per il tuo giardino? Da Brico trovi grandi promozioni steel con sconti fino al 53% e tante altre offerte da scoprire in negozio, come il decespugliatore FSA 50 kit a 199 franchi e idropuritrice Re 90 Plus a soli 99 franchi. Brico, il tuo rivenditore steel. Trovi tutto anche su bricoshop.ch.
6: 140 anni di eccellenza meritano un'offerta straordinaria. In esclusiva da Merbag Lugano e Mendrisio, i modelli Mercedes-Benz più desiderati sono ora tuoi con leasing allo 0% e vantaggi di prezzo fino al 33%. Ora da Merbag, perché certi momenti non si ripetono. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
7: Torna il Lake Sound Park dal 9 al 26 luglio all'ex galoppatoio di Villa Erba a Cernobbio, sullo splendido lago di Como, sul palco Fiorella Mannoia, Davide Van de Sfros, Riccardo Cocciante, Coez, Il Volo, Luca Carboni, l'icona britannica Morrissey, la festa scatenata Voglio Tornare negli anni 90 e molti altri ancora. Dal 9 al 26 luglio il Lake Sound Park ti aspetta a Cernobbio. Biglietti disponibili su Ticket One.
8: Entra nel mondo Lexus. Fino al 30 giugno, vantaggi fino a 10.000 franchi, premio ripresa fino a 3.000 e tasso leasing dello 0,9%. Scopri i modelli ibridi, plug-in ed elettrici dal tuo concessionario Lexus del Luganese. Il credito non è consentito se causa eccessivo indebitamento.
9: Vediamo se indovini. Dal 1914 realizziamo superfici che durano nel tempo. Ci conoscono per la posa a regola d'arte. Puoi scegliere solo le piastrelle oppure un servizio completo. Chi siamo? Gaffuri, pavimenti e rivestimenti dal 1914. Ti aspettiamo nel nostro showroom a Balerna.
0: Radio 3, dove batte il cuore.

0: Bellissimo, bene, qua la nostra Debbie. Dovremmo fare più spesso queste puntate, sono veramente molto belle. Allora Debbie, c'è una domanda. Aspetta che riprendo il messaggino della mamma che ci chiedeva qualche consiglio per lo spannolinamento. E dice: ma c'è una pagina social su Facebook o su Instagram dove si possono vedere questi consigli che hai dato?
1: Allora, sicuramente si possono trovare online. Quello che ti posso dire è: se ti va, mi puoi contattare. Uh-huh. Se sei sui social, puoi trovarmi come DS Sleep Coaching. Mi mandi un messaggino e ti posso girare il contatto di una persona che sicuramente può darti qualche dritta.
0: Questo è carino. Tra l'altro, appunto, ripetiamo la tua pagina Instagram, sulla quale ci sono anche lì tanti consigli per il sonno.
1: Esatto, appunto, mi trovate come DS Sleep Coaching. Approfitto sempre di utilizzare questo canale comunicativo per lasciare un po' di spunti esatto. su come gestire il sonno. Non sono una content creator, quindi cerco di fare il mio meglio, però ecco, trovate tanti contenuti dove do dei consigli. E poi qualsiasi domanda mi potete sempre mandare un messaggino, arrivo sempre entro sera, arrivo con una risposta da tutti.
0: Grande Debbie, tra l'altro DS come dormire e sognare.
1: Bravissimo, wow.
0: Almeno capiamo DS Sleep Coaching. Allora, quando stavo guardando i tempi, bene o male stiamo arrivando, abbiamo ancora 2 minuti e mezzo, Debbie, per chiacchierare. Veniamo ai bambini di 3 anni, poi l'abbiamo promesso, volteremo pagina nelle prossime puntate, parleremo anche dei più grandi e degli adulti. Ma è vero che bisogna resistere almeno 3 anni con un bambino che non dorme? Cioè bisogna aspettare quei 3 anni, da lì in avanti poi è tutto a posto?
1: Allora, mi piacerebbe dirvi che sì, a 3 anni accade qualcosa. Mm-hmm. Quindi quello che voi fareste è aspettare quel fatidico giorno, vedere vostro figlio che soffia la candelina e dire: fatta, adesso si dorme. Purtroppo non è così. Allora, sicuramente col passare degli anni il sonno può migliorare, questo si vede che migliora, ma spesso non è che con lo scadere di 2 o 3 anni il sonno abbia poi un cambiamento drastico. Mm-hmm. Io accompagno bambini fino ai 6 anni di vita, questo ve lo dico semplicemente perché ho famiglie con bambini di 5 anni che vengono da me, con questi bimbi che hanno ancora 3, 4, 5, 10 risvegli a notte. Quindi non c'è bisogno di aspettare. Se la vostra situazione non è più funzionale e ha un impatto negativo su tutti i membri della famiglia, quindi il bambino è stanco, è nervoso, voi genitori abbiamo il papà segregato nella stanza degli ospiti o in cantina, sì, oppure vi dà fastidio come respirate, vi date fastidio a vicenda, quindi vi rendete conto che non dormire non porta una lucidità, una serenità familiare, quello è il momento giusto.
0: Sì.
1: Che può essere a 5 mesi, che può essere a 2 anni, che può essere a 6 anni.
0: Non importa, insomma, però se arrivate, non arrivate a quel punto di creare questo malessere in casa, si può gestire prima, insomma.
1: Sì.
0: Debbie, grazie di cuore. Deborah Steinecker, la nostra consulente del sonno preferita su Radio 3 Iete Ticino. Ci vediamo per l'ultima volta in questa stagione nel mese di giugno.
1: Esatto. Mm?
0: Parleremo di sonno e vacanze.
1: Sonno e vacanze,
0: ci siamo.
1: Sonno e caldo, come affrontare quest'estate.
0: Ecco, se poi puoi dare qualche consiglio anche noi adulti, guarda, mi farebbe piacere volentierissimo. No, grazie di cuore Deborah, più tardi sarà online il tuo podcast, ti auguro una buona continuazione e buon lavoro.
1: Grazie, un saluto a tutti.

0: Ora da Manor. My Special Days con sconti fino al 30% su marchi come Levi's, L'Oréal Paris, Kuhn Rikon e molti altri. Solo fino al 31 maggio con la carta My Manor.
1: Audi A1 Air Limited Edition. La tua giornata, il tuo ritmo. Compatta, sicura di sé, pronta a tutto ciò che verrà. E ora con tasso di leasing a partire dallo 0,0%. Sali a bordo e parti subito. Da Amag vicino a te o su amag.ch/Audi. La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
2: Dopo il successo dell'ultima edizione, torna Cervello e Cinema, Neurovisioni, esplorando traumi e trasformazioni. Grandi film e dibattiti insieme a neuroscienziati e studiosi della psiche. 12, 20, 27 maggio al Pala Cinema di Locarno. Ingresso gratuito dalle 20. Prenota su braincircolugano.ch con il sostegno di Banca Stato.
3: Anche il pappagallo te lo ricorda, perché quando la carrozzeria è affidabile, la voce si sparge. Riparazioni di carrozzeria a regola d'arte. L'unica certificata Tesla, BMW e Cadillac nel Mentrisiotto. La nostra forza è il risultato. Fidati di chi ne parla. Gorla.ch.
4: Gorla.ch.
5: C'è un mondo là fuori che aspetta solo di essere scoperto. Con la nuova Jeep Compass ogni viaggio diventa un'avventura da vivere insieme con tutta la famiglia. Disponibile in versione e-hybrid, plug-in hybrid o 100% elettrica. Tua da 37.990 franchi e leasing 0,99%. Nuova Jeep Compass. Vieni a scoprirla da Emil Frey a Noranco.
6: La concessione del credito è vietata se provoca un eccessivo indebitamento.
7: Per anni è stato un punto di riferimento nel mondo delle auto in Ticino. Oggi Luca Marchesi, con suo figlio, continua con la stessa passione in Agrimalu, giardinaggio professionale, lavori forestali e legna da ardere. Un nuovo lavoro, la stessa persona di fiducia. Scopri di più su agrimalu.ch.
8: La guida per il futuro è già arrivata. Venerdì 29 e sabato 30 maggio scopri da Di Leo Motors l'intera gamma XPeng. Vieni a vedere e provare la tecnologia delle auto del futuro. Sabato aperitivo offerto e pranzo in compagnia. Vi aspettiamo in via Chiasso 7 a Biasca. Iscrizione su dileomotors.ch.
9: Fratelli Albertolli, da oltre un secolo, la firma sulle recinzioni più belle del Ticino. Parapetti, ringhiere e cancelli, prodotti e posati con passione. Abbiamo recintato mezzo Ticino, fatti recintare anche tu. Fratelli Albertolli, sopralluogo e consulenze gratuiti. Ci trovi a Taverne.
10: Suzuki nel segno della primavera. Scopri la serie speciale Swift Sakura. Eleganza giapponese e vantaggi fino a 1700 franchi. Con 5 anni di garanzia e leasing a partire da 1,99%. La Swift Sakura ti aspetta nei garage Suzuki Ticino. Il credito non è consentito se causa eccessivo indebitamento.
11: Il van di Radio 3i ti porta nel cuore della festa. Siamo in prima fila, siamo in alla AIL Arena. Ti aspettiamo per il weekend di inaugurazione ufficiale della nuova casa del club bianconero. Due giornate di porte aperte per scoprire insieme il nuovo polo dello sport e dell'intrattenimento a Lugano. Passa a trovarci al van o sintonizzati su Radio 3i. Siamo in diretta dalle 8 alle 18, sabato 30 e domenica 31 maggio. Vieni a scoprire la nuova AIL Arena insieme a noi.
12: 11:58.
11: Ticino News giorno.
13: Casa anziani cantonali, il Consiglio di Stato presenta un nuovo metodo di calcolo per la retta giornaliera. Il governo intende sgravare la sostanza immobiliare prevedendo una franchigia per le abitazioni primarie.
14: A Villa Argentina l'associazione L'Ancora tra sfide future e passaggi di testimone a preoccupare i costi sanitari e le difficoltà delle nuove generazioni.
13: Un anno di normale amministrazione, il 2025 per la Polizia Comunale di Chiasso, così lo ha descritto il comandante Nicola Sponcini, che tra qualche giorno saluterà il corpo e dopo 26 anni di servizio andrà in pensione.
14: Meteo in prevalenza soleggiato e molto caldo, basse quote, temperatura massima fino a 33 gradi, allerta canicola prolungata fino almeno a domani sera.
13: Una buona giornata da Barbara Venneri e al mio fianco Alessandro Cocca.
14: Buongiorno.
13: In primo piano il nuovo calcolo delle rette giornaliere a carico dei residenti nelle case anziani. Il cambiamento è stato presentato questa mattina dal governo ticinese, che vuole un sistema clima più chiaro, trasparente e sostenibile. Gianluca Albisetti.
15: Il Consiglio di Stato ha adottato il nuovo regolamento sul computo della retta giornaliera a carico dei residenti nelle strutture sociosanitarie, prevedendo un sistema di calcolo più comprensibile e meglio allineato alla reale capacità contributiva delle persone anziane. Questo nuovo metodo, si legge in una nota, fa riferimento all'ultima notifica di tassazione disponibile, considerando una quota della sostanza e delle eventuali donazioni. Per quanto riguarda la sostanza immobiliare, è prevista una franchigia legata all'abitazione primaria, con l'obiettivo di sgravare quest'ultima. Il governo specifica che per le persone già residenti in una casa per anziani è prevista una misura transitoria di 2 anni. Qualora qui il nuovo calcolo comporti un aumento, nel 2026 e nel 2027 continuerà ad applicarsi la retta più favorevole determinata secondo i parametri preceduti. Allo stesso tempo è stato sviluppato uno strumento concreto per migliorare la comprensione del sistema, cioè un calcolatore disponibile online. Il regolamento si applica alle strutture finanziarie per l'intera gestione, che rappresentano oltre l'80% delle strutture del cantone.
14: Tempo di bilanci invece per l'associazione L'Ancora. Nella cornice di Villa Argentina, il direttore Mirko Steiner ha parlato di sfide future, di un avvicendamento ai vertici. Sentiamo.
16: Intanto c'è la preoccupazione che hanno un po' tutti della condizione giovanile, in particolare negli ultimi anni, l'aumento dell'aggressività, la preoccupazione rispetto a questi giovani che vanno fuori fase nell'ambito sia della scolarizzazione sia anche del lavoro. Una preoccupazione che abbiamo è l'aumento di tutti i costi sociosanitari in Svizzera, pensiamo agli attuali aumenti della LAMAL per l'ennesima volta, c'è una propensione alle problematiche psichiche, quindi quello che sta esponendo nei costi sono le psicoterapie, sono quello che sono gli interventi che pratichiamo anche appunto in Villa Argentina, che però portano anche spesso a una passivizzazione degli individui, perché hanno un facile accesso agli aiuti di vario tipo, tra cui l'assicurazione invalidità.
17: All'assemblea di questa sera ci sarà anche un cambio ai vertici.
16: Sì, dopo tantissimi anni, ben 45 anni, socio fondatore presidente Fulvio Pelli, l'avvocato Pelli lascia dopo tutti questi anni di aiuto che ha apprezzato da parte nostra evidentemente, e vi sarà la nomina di colei che prenderà il posto alla presidenza.
13: La Conferenza Svizzera dei Capi dei Servizi per la Protezione dell'Ambiente hanno lanciato un avviso alla popolazione a causa delle elevate concentrazioni di ozono registrate in diverse regioni del paese, superiori alla soglia di informazione di 180 microgrammi per metro cubo. Il fenomeno, alimentato da caldo e sole, potrebbe proseguire anche nei prossimi giorni.
14: I servizi cantonali raccomandano di evitare attività fisiche intense all'aperto, soprattutto nelle ore più calde, invitano anziani, bambini e persone sensibili a prestare particolare attenzione. L'invito è quello di contribuire anche alla riduzione dell'inquinamento scegliendo trasporti pubblici, bicicletta o spostamenti a piedi, preferendo apparecchi e prodotti a basse emissioni. In Ticino e Mesolcina sono inoltre previste misure straordinarie, come la riduzione della velocità in autostrada qualora la situazione dovesse peggiorare.
13: E a proposito di canicola, l'allerta di grado 2 diramata da Meteo Svizzera negli scorsi giorni è stata prolungata fino ad almeno domani sera. Le temperature elevate di questi giorni sono infatti un caso decisamente eccezionale per il mese di maggio, battuti i primati storici a Stabio e Locarno Monti, mentre a Lugano e Locarno le temperature notturne non sono scese sotto i 20 gradi, un evento senza precedenti dal 1864.
14: Un 2025 di sostanziale stabilità, con un calo delle casistiche principali, quello presentato oggi dalla Polizia di Chiasso. Giornata però dedicata in particolare al saluto del comandante Nicolas Poncini, che dopo 26 anni andrà in pensione. Sentiamolo al microfono di Robert Kretschmer.
18: 2025 è fondamentalmente un anno, lo possiamo chiamare, di normale amministrazione, di mantenimento. Le casistiche più delicate che abbiamo trattato negli anni precedenti sono calate, e quindi fondamentalmente un anno positivo per l'attività.
19: Ecco, là oggi è stato ribadito che quest'anno è in particolare l'evento principale forse di questa conferenza, anche il fatto che è il suo, sono gli ultimi giorni, ecco, di servizio per quanto riguarda il comandante appunto Poncini. Come si sente e con che emozioni lascia questa carica?
18: Sì, no, mi sento più che bene, nel senso che sono molto tranquillo sia rispetto alla situazione della polizia a livello regionale, ma anche cantonale fondamentalmente, e sicuramente lascio un'organizzazione che oggi come oggi funziona bene.
13: Più fondi per il programma Gioventù e Sport dal Consiglio federale, che ha deciso di aumentare il credito complessivo di circa 21-26 milioni di franchi all'anno per il periodo 2027-2030. Il piano presenta un numero di partecipanti che continua a crescere, spiega il governo, dicendosi convinto degli effetti positivi dell'attività fisica per l'intera società.
14: E a proposito di sport, do il benvenuto a Letizia Ricciardi in studio. Ciao Letizia, buongiorno.
20: Buongiorno.
14: Parliamo di hockey perché Svizzera Corsara, perlomeno nel suo girone.
20: Esatto, la Svizzera ieri si è presa la sua rivincita sulla Finlandia dopo la sconfitta rimediata ai quarti di finale pochi mesi fa alle Olimpiadi. Svizzera che si è imposta sulla compagine finlandese per 4-2 con Biasca, che ha trovato il suo primo gol del mondiale dopo appena 40 secondi. Ad andare a segno sono stati anche Jäger con una doppietta e Ischer. Svizzera che in partita è riuscita ad imporre il suo gioco andando inizialmente sul 2-0, ma nel secondo periodo la Finlandia si è resa più pericolosa portandosi sul 2-2 con una doppietta di Barkov. La compagine rossocrociata non si è fatta però intimidire più di tanto dai finlandesi, tornando in vantaggio in power play e chiudendo la partita nel terzo tempo. Svizzera che quindi chiude positivamente la partita più insidiosa della fase a gironi, restando imbattuta. Prossimo impegno per i rossocrociati sarà il quarto di finale contro la Svezia, in programma domani alle 8:20. Partita sicuramente impegnativa per la squadra di Kadio, ma alla quale gli elvetici possono guardare con fiducia visti i risultati raccolti finora. Passiamo brevemente anche al calcio, perché questa mattina il Football Club Lugano ha tenuto una conferenza stampa per fare il punto sui progetti e sulle attività della società, soprattutto in vista del weekend di inaugurazione della IL Arena, che lo ricordo sarà questo sabato e domenica 30 e 31 maggio. Sono state affrontate anche questioni relative alla prossima stagione, svelato il numero di abbonati. Su 4.240 abbonamenti disponibili, per ora ne sono stati venduti 2.403. A Fuorigioco Sprint questa sera proporremo un sunto delle questioni più importanti emerse nella conferenza odierna. Appuntamento come sempre questa sera alle 19.15.
11: L'infotraffico.
13: Via Swiss ci segnala oggetti sulla strada in autostrada in direzione nord tra l'area di servizio di Bellinzona Sud e Bellinzona Nord.
11: Previsioni del tempo.
14: Giornata in prevalenza soleggiata e molto calda, con massime sui 33 gradi e con l'allerta canicola che è stata prolungata fino almeno a domani sera.
11: Radio 3 presenta. Radio 3 presenta. Tre tenori a pranzo.
21: La pausa pranzo come ogni giorno con i tre tenori, quest'oggi veramente in tre perché c'è anche
14: ma
21: Boris.
14: Ma finalmente!
21: È tornato oh, Boris!
14: Finalmente!
21: Come al solito, eccoci qua!
22: Aspetta, buongiorno. Perché là dietro c'è scritto che Riccardo Pellegrini è dal dottore, non avevo visto.
21: Dove?
22: Hai visto?
21: Questo l'avevi usato 2 settimane fa.
22: L'avevo usato quando tu non c'eri. Cioè, vedi, invece no, sei qua, dai.
23: Sun già turna, dal dottor mi e rianda. Ma date qui, vade là, vade chi è adesso, sun scià. I tenori sono qua.
22: Bene.
14: Lezione freestyle. Ecco, buongiorno.
22: Buongiorno.
14: Come state?
22: Tutto bene?
14: Che bel caldo che
22: molto,
14: fa fuori.
22: Molto bene. Sei contento che hanno allungato la canicola, l'allerta canicola? Da
14: fino a quando?
22: Sì. Non siete adesso?
14: Fino a domani.
22: Forse fino a domani sera.
14: Ma bene. Sì. Cioè sabato e domenica non devono inaugurare.
22: Puoi fare una domenica
14: stadio.
22: Sabato. Ma non con l'allerta canicola.
14: Ma se
22: però,
14: piove
22: dai.
14: Non va bene però.
22: Ah, no, ci deve essere il sole e la temperatura giusta. C'è di buono che non è ancora così tanto umido, vero?
14: No, cioè, no, non è adesso, cioè. Aspettiamo più tardi magari. Cioè,
21: comunque vabbè, stamattina ecco. Già è stata una mattina tra le più calde.
14: Sì. Telecamera che non ci inquadra, però.
21: Non vabbè. Ci vuole proprio, camera, non ne vuole
14: ci
21: sapere.
14: Vuole inquadrare.
21: Ehi.
14: Vabbè.
21: Ciao.
22: Buongiorno.
21: Niente.
14: Marta. Niente. Vedi, inquadra solo quella di là e basta. Vabbè.
22: Dunque, allora subito vi voglio portare nel 1978, perché c'è una notizia musicale bella, secondo me. Francesco De Gregori debutta in classifica con Generale. Dunque, è una delle canzoni più intense della musica italiana.
14: Sono
22: se posso dire tante belle cose. Allora, c'è un passo di questa canzoncina, di questo capolavoro che parla di, signor Pellegrini?
21: Di, allora, dice... Che ci saranno sarà 3 volte Natale,
22: sì.
21: No, quella lì è quella di Lucio D'Alema, l'anno che verrà
14: qui.
21: I funghi
23: funghi!
22: I funghi!
21: Buoni da mangiare, Natale, buoni da seccare. No?
23: Perché
22: giusto.
23: Sono i funghi buoni da mangiare, buoni da seccare.
22: Giusto. E allora, pensando alla canzoncina, la canzone
23: del fungo,
22: non del fungo.
23: Mangiare.
22: Ecco, allora ci sono le tagliatelle ai funghi. Vi piacciono?
21: Buonissime.
22: Vi piacciono? Sì, dunque, certo. È una cosa veramente semplice, perché se sapete come fare due funghetti trifolati, li preparate al meglio, li mettete su una bella porzione di tagliatelle fumante ed ecco che escono le tagliatelle ai funghi del ritorno.
23: Wow,
22: perché il giornale ritorna, dopo la guerra ritorna, allora le tagliatelle ai funghi del ritorno. Vedi?
23: Vero,
22: e abbiamo anche una bella ricetta che dopo possiamo dare a chi la vuole.
21: Certo,
23: tra l'altro ieri, perché in questi giorni si sta parlando molto di Francesco De Gregori, ieri ho sentito una cosa che mi ha colpito.
21: Che torna praticamente con un album con tutti i suoi singoli che non sono andati,
23: che non hanno avuto successo. Però ha detto questa cosa qua che mi ha colpito molto, perché lui dice: io il giorno in cui si è suicidato Luigi Tenco,
21: anche l'hai sentita,
23: mi ha colpito quella roba lì, ho deciso che non sarei mai e poi mai andato a Sanremo.
21: Ecco.
23: Perché quel Tenco,
22: stavo pensando.
23: Mi ha colpito perché sentiamo dire tante cose. Però infatti lui poi non è mai più stato
21: a Sanremo.
22: Cos'era stato De Gregori a Sanremo?
21: Forse non era mai stato.
23: Lì ha detto io non ci andrò mai, perché se uno arriva al punto di voler fa male quella roba lì.
21: Lui è il principe, certo.
22: Allora, tra una tagliatella e l'altra, un fungo o l'altro, ascoltiamolo.
23: Generale.
22: Canta bene il pezzettino.
23: Dietro la collina.

0: Allora, c'è chi vuole le tagliatelle tre tenori, ma prima devo vedere se signor Ventura c'è. Lei c'è?
1: Io ci sono.
0: Sì, ci sono. Beh, ti sento anche di qua. Ti sento lì.
1: Funziona. Vedi? Io mi sento in ritardo.
0: Vedi che bello? Bene, funziona. Bene, abbiamo scoperto anche delle belle cose. Poi puoi tornare sulla tua linea normale. Okay. Ecco.
1: Va bene.
0: No, vabbè, gli esperimenti in diretta sono belli.
1: Giusto, certo. C'è Riccardo che ci guarda allibito.
2: No, stavo pensando alla canzone di Lucio Dalla. Telefona. Tra 20 anni. Mi è venuto in mente quella canzone lì.
0: Che bella che era.
2: Bella.
0: Allora, dai, le tagliatelle tre tenori le mandiamo. Abbiamo ascoltato Francesco De Gregori. Tra poco, attenzione, perché si gioca.
1: Il procedimento delle tagliatelle.
0: Ah, beh, io adesso semplicemente di fare dei funghi triforati da utilizzare, però dai, prendi delle belle tagliatelle fresche, le tieni lì e le prepari. Poi dei funghi porcini o misti, a dipendenza di quelli che ti piacciono di più. Burro, aglio, fai saltare, butti dentro i funghi, vino bianco, lasci, come si dice, evaporare un po' il tutto. Quando sono pronti, butti tutto. Sai quando è pronto il fungo?
1: Sì, quando?
0: In questo modo? Quando sprigiona quell'odore magnifico in tutta la cucina.
1: Hai ragione.
0: Quando tu senti questo odore magnifico in tutta la cucina, è pronto. Prendi le tagliatelle, butti sopra parmigiano se ti piace.
1: Fantastico.
0: Si chiamano tagliatelle ai funghi del ritorno.
1: Ecco.
2: Vabbè. Oppure ai funghi del ritorno, le tagliatelle. Il formaggio ci sta bene ovunque, comunque.
0: Sì, ci sta anche in
2: la
0: quel caso.
2: Formaggiata e via.
0: C'è Madonna per i prossimi minuti.
2: Into the Groove, sono le 12:16 minuti e a proposito, qui tra una tagliatelle e l'altra, buon appetito.
1: Tra poco si gioca, eh?

0: Madonna, qui torniamo proprio dove siamo? 1985,
1: lì? Guarda, se andati leggermente qua dovrebbe vedersi, ma vabbè, comunque. Però tra l'altro è uscita anche recentemente, non so se avete sentito la canzone insieme a Sabrina Carpenter, è un singolo molto alla Madonna, insomma.
2: Siamo nel... aspetta, perché è single... 85.
1: Quello lì.
0: No, è che sono quelle risatine che si facevano una volta quando mettevi Madonna, quando la presentavi non ti rendevi conto, e adesso è uscita praticamente la stessa cosa, no? Perché? È un singolo molto alla Madonna.
1: Ciccone.
2: Ho visto recentemente un'intervista di Brigitte Nielsen alla Le Belve, a Belve, l'hai vista?
0: Sì.
2: Quando ha raccontato di Madonna, che diceva: io ero alta, lei
0: è arrivata questa
2: così.
0: Piccola nana e mi schiacciava anche i piedi, in più
2: gliele ha suonate,
0: no, e ha detto in più hanno buttato fuori me, mica lei. Perché erano in discoteca, giusto? È stata una bellissima intervista quella,
2: tra l'altro, che gli hanno dato uno
1: ma era già Madonna famosa di oggi.
2: Sì.
0: Okay. Un po' meno, erano i momenti in cui comunque già
1: cominciava
0: a livello mondiale, si sapeva.
2: Era la moglie di Ti spiazzo in due nel film.
0: Però visto che Ti spiazzo in due, non spiazziamo in due nessuno, essendo quello che racconta. Dai, abbiamo la reclama, ci troviamo tra poco.
3: I tre tenori con Riccardo Pellegrini, Boris Piffaretti e Valerio Ventura. Amag Ticino presenta.
4: Che bonus! E che promozioni!
5: Premio permuta, massima valutazione dell'usato.
3: E a un tratto...
4: Che amore di affari!
5: Andiamo?
4: Adesso o mai più!
3: Non perderti, Amag a prima vista. La tua auto vale di più. Cambiala ora. Innamorati nei nostri garage. Scegli il tuo su amag.ch/promo.
6: Pronta per il tuo look estivo perfetto? Allora acquista subito il tuo duo Filman al miglior prezzo. Occhiali da vista e da sole con la tua gradazione, insieme a partire da 99 franchi. Lasciati abbagliare. Filman.
7: È alla fine che arriva il meglio? No, da IKEA arriva adesso. Scopri le nostre fantastiche novità. Da soluzioni intelligenti a design che catturano e ispirano. Vieni e trova il tuo nuovo pezzo preferito, ora da IKEA.
8: La maglia più grande della Svizzera arriva a Locarno. Unisciti a noi. Venerdì 29 maggio dalle 11 alle 19 in Piazza Grande. Unisciti alla più grande tifoseria della Svizzera. Scrivi il tuo augurio alla Nati direttamente sulla maglia. È un'iniziativa presentata da UBS. Trovi tutte le informazioni su ubs.com/calcio.
9: La guida per il futuro è già arrivata. Venerdì 29 e sabato 30 maggio scopri da Di Leo Motors l'intera gamma XPeng. Vieni a vedere e provare la tecnologia delle auto del futuro. Sabato aperitivo offerto e pranzo in compagnia. Vi aspettiamo in via Chiasso 7 a Biasca. Iscrizione su dileomotors.ch.
10: Rassegna gastronomica del Luganese. Dal 1 al 31 maggio, un viaggio autentico, raffinato, unico. Ad ogni boccone le tradizioni incontrano l'eccellenza. Ristoranti, menù e concorso su ticinoatavola.ch. Rassegna del Luganese, sempre golosa.
11: Ora da Manor. My Special Days con sconti fino al 30% su marchi come Levi's, L'Oréal Paris, Coon Recon e molti altri. Solo fino al 31 maggio con la carta My Manor.
12: Audi A1 AR Limited Edition. La tua giornata, il tuo ritmo, compatta, sicura di sé, pronta a tutto ciò che verrà. E ora con tasso di leasing a partire dallo 0,0%. Sali a bordo e parti subito. Da Amag vicino a te o su amag.ch/Audi. La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
13: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.

0: Sheeran.
1: Ti è piaciuto questo
0: oggi,
1: lento che abbiamo ballato?
0: Questo è un lentone di quelli pazzeschi, Thinking of You, proprio di quelli ciao ciao buccia buccia.
2: Questo appuntamento è offerto da Radio 3. Il gioca e vinci.
3: Che cos'è il ciao, ciao ciao buccia buccia?
0: Sì, che ti stringi, no? Che ti,
3: in quel senso.
0: Vieni, vieni.
4: Ciao ciao.
3: Ciao ciao. Ciao, ciao. Buccia, buccia.
4: Buccia, buccia buccia. Buccia buccia.
3: Ah, così, ma che bello.
4: Buccia buccia.
1: Vabbè, siamo qui per giocare perché sabato e domenica c'è l'inaugurazione della nuova AIL Arena, il nuovo stadio di Lugano.
0: Esatto.
1: E quindi vi diamo la possibilità di vincere due biglietti, vero Boris?
3: Sì, allora ci sono due biglietti, un vincitore vince due biglietti
0: per andare a vedere il Lugano.
3: Per andare a vedere il Lugano, no, nella nuova struttura.
0: Ma anche io voglio andare una volta.
1: Sabato e domenica potete venire, non si paga nulla, eh. Sì. Sarà per la prossima, per noi vi regaleremo.
0: Campionato, per il prossimo.
1: Sì, sì, sì, ma non c'è, non si solo partita
0: sceglie
1: adesso.
0: La sua partita?
1: Credo che ci siano la prima partita del Lugano in casa.
3: Dopo quando tu vinci i biglietti, poi ti spiegano tutto quello che puoi fare.
0: Io voglio andare una volta a vedere il Lugano.
1: Ma non gratis, devi pagare.
3: Tu paghi, se chi gioca non paga. Allora, domandina facile, facile, facile.
0: Se mi facevano andare, non mi hanno fatto andare. Mi hanno detto che non c'erano più biglietti.
3: Allo stadio?
0: Sì, volevo andare a vedere un Lugano Inter quando c'era.
1: Sai
0: la
1: che mi ricordo?
0: Ti ricordo? Sono rimasto malissimo perché ho detto, ma una volta che chiedo una cosa.
3: Bisogna svegliarsi prima.
0: E allora ragazzi, vado a vedere il chiasso.
3: Va bene.
0: Tanto la spazio ce
3: ripicca. Allora, veloce, veloce, dai. 079-449-9537.
1: La domanda è:
3: in che anno è stato inaugurato
0: lo stadio originale?
1: Quindi lo stadio di Cornaredo, il comunale di Lugano.
0: Perché questo qua è facile, lo inaugurano domenica, sabato e domenica. Cioè, noi vogliamo sapere in che anno è partita l'avventura dello stadio. È sempre triste,
3: quello dove c'era stata la partita famosa. C'è stato di tutto, c'è scritto quella
0: su Lugano Chiasso, sì, e poi ma adesso Italia, tutti i derby,
3: quelle partite lì
1: su WhatsApp.

0: Allora, noi il nostro vincitore l'abbiamo. Dunque, in ogni caso.
1: Ma possiamo dire a lui l'anno?
0: Sì, okay. aspetta, adesso io provo a schiacciare tutti i bottoni del mondo e vediamo se.
1: Sai che c'è ancora gente che chiama su WhatsApp? No, bisogna solo mandare il messaggino con l'anno esatto.
0: Allora, io sto chiamando, ma non so se suona, se non suona. Se vedo che vanno dei tastini, vedo che
2: se
0: va tutto.
2: Tutte e due le lineette perché ti sta parlando lui.
0: No, allora ci siamo.
3: Pronto?
0: Hai visto che va?
1: Ciao, con chi parliamo?
3: Ciao, Maria.
1: Maria.
0: Ma perché non suona? È questo
1: è
0: che ci dà. Vedi l'elettronica?
3: Continuava a andare la musica.
1: Esatto, quindi sentivi Notte Rosa praticamente di Umberto Tozzi.
3: Esatto.
1: Allora,
3: e
1: Maria,
3: poi
1: senti.
3: Ok, dimmi.
1: Abbiamo chiesto appunto quando è stato inaugurato lo stadio di Cornaredo di Lugano. Che anno era?
3: 25 novembre del 51.
1: Oh,
0: brava. Ecco, bene.
2: Quindi, perché prima di quella partita lì del 25 novembre avevano fatto Lugano Chiasso.
1: Sì, un'amichevole.
2: Ma non è stata l'inaugurazione ufficiale squadrette. Poi ha giocato la nazionale, ha giocato le nazionali, no, per fare l'inaugurazione ufficiale. Ma vabbè. Questa qua c'è qualche partita che fanno?
1: No, adesso no. C'è solo l'inaugurazione della IEM Arena, ti fanno vedere lo stadio.
2: Non c'è l'inaugurazione.
1: Non c'è.
2: Sarebbe stato bello avere la nazionale svizzera prima della partenza dei mondiali.
1: Ma sai perché? Te lo posso dire perché? I giocatori sono in vacanza.
2: È vero,
0: sì. Ma è giusto.
2: Dovevi chiamare 1-1 e gli dicevi.

0: Allora, abbiamo un aggiornamento veloce alla viabilità.
1: Sì, è il nostro Giorgio che ci scrive che c'è un incidente in autostrada salendo verso il Ceneri, incidente fra furgone e una moto. Al momento nessun problema di traffico, ma c'è un'ambulanza sul posto, quindi magari si creeranno dei disagi.
2: Ecco.
3: I tre tenori a pranzo.
4: Nuovo spot Honda CRV Full Hybrid, vai!
5: Design audace, trazione integrale AVD e 960 km di autonomia, 8 anni di garanzia, premio 5.000 franchi e leasing 1,9%.
4: Allora?
5: Vado a comprarlo!
6: Nuovo CRV Full Hybrid, impossibile resistere! Un salotto con tetto panoramico, Honda Sensing 360 e un baule di oltre 1.700 litri. Scoprilo nei garage Honda, Boffelli, Cristallina e Pemocar. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
7: Occupato!
8: Ancora?
7: Sì, il nostro bagno sarà sempre occupato, almeno fino a quando non ci decideremo a chiamare Cabiezzel Canalizzazioni a Quartino.
8: Sturamento scarichi WC, lavandini, vasche, pulizia tubazioni, vuotatura pozzi e separatori grassi.
9: Cabiezzel.swiss ti scarica dai problemi nel momento del bisogno.
10: Ora siamo anche a Lugano Paradiso.
11: È arrivata la primavera, è ora di rinnovare casa. Voglio una pergola nuova per il giardino. Rifacciamo anche la cucina.
12: Solo?
11: Ho pensato anche a nuove finestre e rolladen. Ho chiamato Pirmin Murer Falegnameria.
13: Perfetto, questa è la scelta migliore. Andiamo da Pirmin Murer Falegnameria.
14: A Camorino, Bedano e Mendrisio. Pirminmurer.ch.
15: Audi A1 Air Limited Edition. La tua giornata, il tuo ritmo, compatta, sicura di sé, pronta a tutto ciò che verrà. E ora con tasso di leasing a partire dallo 0,0%. Sali a bordo e parti subito. Da Amag vicino a te o su amag.ch/Audi. La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
16: Hai del vecchio oro da vendere? Fai come me! Affidati a Oro Cash, il leader dei compro-oro supervaluta sempre i tuoi preziosi e ti paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino a te.

0: su orocash.it. A tua disposizione anche il cambio valuta. Uno per tutti.
1: Tutti per Orocash.
2: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
3: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità contatta Mediaty. Informati su mediaty.ch.
4: Questa

0: La canzone di Karol G. Posso raccontare un aneddoto su questa canzone di stamattina? Perché stamattina arrivo e Ricky mi dice: senti, ma quella canzone che fa adesso me la devi fare uguale, allora, come l'hai fatta a me.
1: Diciamo subito che siamo stati abbastanza umiliati.
0: Certo.
1: Perché tutta la radio, poi gliel'ho fatta anche giù alla Barbara e all'Alessandro Cocca, anche loro non ci sono arrivati.
0: Ma certo.
1: Neanche Filippo Susli c'è arrivato.
0: Neanche Maxi c'è arrivato.
1: Maxi non c'è arrivato, tu non ci sei arrivato, la Ruben non c'è arrivato, il Boris non c'è arrivato.
2: Io non so di cosa stai parlando. Però.
1: Della canzone, aspetta. Io davo il giro e dicevo, perché stavo cercando una canzone che la volevo inserire in playlist per Di Sera Di Notte. E siccome non mi ricordavo chi era, andavo lì e dicevo:
0: aspetta, hai esordito dicendo quella che mi sta un po' sulle palle.
2: No, ecco, cioè.
1: Allora,
0: che
1: non è il mio.
0: Ha detto, io la odio.
1: Non è il mio genere. Beh, bella lei, bella ragazza, ma il bello non basta. Cioè, o ti piace o non ti piace una. No. Ma questa canzone qua.
2: Ti sta antipatica la cantante?
1: Il mondo da dove arriva, in tutta quella roba lì.
0: E poi l'ha cantata.
1: Il pezzo è bellissimo. E allora, siccome non mi ricordavo il nome, io gliela cantavo e facevo quella che fa a sette pueo. Arrumba naga hindi.
0: Cosa avresti capito tu?
2: Però la canzone a sette pueo ce l'abbiamo, e cosa?
1: No, quella a sette pueo.
2: Ah, non è quella la canzone.
1: Questa che abbiamo messo adesso.
0: Questa qua di Karol G. È uguale, secondo te?
1: No. E cos'è successo? Che noi eravamo lì, era cantata Ruba, tutti. A un certo punto c'era il pittore di là che stava lavorando.
0: L'ha indovinato.
1: Guarda che forse era beccata alla grandissima.
0: Umiliati.
1: Sì, ci ha proprio umiliati.
2: No, io invece pensavo a Sette Pueo.
1: A Sette Pueo.
2: Pensavo a quella canzone là.
0: E invece era questa, pensa un po'.

0: come si...
1: De Bausa,
0: proprio così, sì. Bausa, cosa significa?
1: Non saprei, loro sono norvegesi o svedesi, comunque il nord Europa.
0: Se c'era una H poteva sembrare l'Ulba Uscia.
1: Una Bausa.
0: Salutiamo tutti quelli che sono in Bausa.
1: In Bausa Branzo,
0: ecco. No, volevo dire sta roba qua, è una notizia che c'è in primo piano su Ticino News. L'avevo già sentita e mi fa scena, perché tante volte la tecnologia ci porta avanti, ma poi ti accorgi che è meglio quando stavamo indietro. Mi riferisco agli AirPod, le cuffiette. C'è una nuova tendenza, i giovani in pratica stanno riportando le cuffie col cavo.
1: Perché?
0: Proprio per una questione di qualità. E quindi la cuffia col cavo, non avendo il Bluetooth e via dicendo, certo, ha una resa diversa. E quindi, perché tu quando compri poi le cuffie originali le paghi un tot.
1: Sai che sono d'accordo, nel senso che si sentono meglio.
0: 36 cuffie su 100 vendute. E non è poco se calcoli che la moda è un'altra, ma i giovani si sono accorti, siamo già al 36%, sono col cavo.
1: Vero? Sì, sono d'accordo. E si sente molto molto meglio, soprattutto se apprezzi i suoni bassi, i suoni alti, queste cose qua.
0: Esatto.
2: Si parla anche di una questione di salute,
1: Sì,
0: non irradi niente, cioè.
1: È il volume lì,
0: certo.

0: tre tenori. I tre tenori a pranzo. Con Riccardo Pellegrini, Boris Piffaretti e Valerio Ventura. Amag Ticino presenta.
1: Che bonus! E che promozioni!
2: Premio permuta, massima valutazione dell'usato.
0: E a un tratto...
1: Che amore di affari!
0: Andiamo?
1: Adesso o mai più!
0: Non perderti, Amag a prima vista. La tua auto vale di più. Cambiala ora. Innamorati nei nostri garage. Scegli il tuo su amag.ch/promo.
3: Rassegna gastronomica del Luganese. Dal 1 al 31 maggio, un viaggio autentico, raffinato, unico. Ad ogni boccone le tradizioni incontrano l'eccellenza. Ristoranti, menù e concorso su ticinoatavola.ch. Rassegna del Luganese, sempre golosa.
4: Nevermind Music Fest presenta Gotthard in concerto a Bellinzona. Sabato 6 giugno, Gotthard Live al Parco Urbano di Bellinzona per l'unica data in Ticino del 2026. Special guest, Hardcore Superstar e Dream Shade. Non perderti l'evento rock dell'estate ticinese. Biglietti disponibili su biglietteria.ch. Info orangmusic.com.
5: Fermati un attimo, Mazda sta facendo qualcosa di straordinario. Premi stock fino a 7.500 franchi sulle auto disponibili subito, cumulabili.

0: Sallamone su mazda.ch/autotris.
1: Se cerchi un'atmosfera esclusiva e vuoi respirare un clima di vacanze, a due passi da Lugano c'è il ristorante Vetta San Salvatore. Ogni venerdì e sabato aperto anche la sera. E se prenoti la cena, funicolare a soli 12 franchi. Ristorante Vetta San Salvatore. Dirsi buon appetito toccando il cielo con un dito.
2: Audi A1 Air Limited Edition. La tua giornata, il tuo ritmo, compatta, sicura di sé, pronta a tutto ciò che verrà. E ora con tasso di leasing a partire dallo 0,0%. Sali a bordo e parti subito. Da Amag vicino a te o su amag.ch/Audi. La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
3: È ora di ripitturare i muri di casa, che dici amore?
4: Direi di sì e
3: trascurati, li abbiamo decisamente trascurati.
4: Certo, ma
3: travolto di idee? Anche io! Stavo pensando infatti che vorrei cambiare, magari un color vino oppure un color...
4: Sì, va bene, e
3: tranne il giallo, lo so, hai uno strano rapporto con il giallo.
4: Trapletti Pittori, chiamala Trapletti Pittori.
3: Ah, quella della Vanessa Trapletti!
4: Sì, fanno la consulenza e il preventivo gratuiti sul posto e hanno anche uno showroom a Coldrerio.
3: Davvero?
4: Sì, chiamala Trapletti Pittori.
1: La guida per il futuro è già arrivata. Venerdì 29 e sabato 30 maggio scopri da Di Leo Motors l'intera gamma XPeng. Vieni a vedere e provare la tecnologia delle auto del futuro. Sabato aperitivo offerto e pranzo in compagnia. Vi aspettiamo in via Chiasso 7 a Biasca. Iscrizione su dileomotors.ch.
5: 12:58.
6: Ticino News.
7: Alessandro Cocca al microfono. L'allerta canicola prolungata fino a domani sera. Meteo Svizzera prevede un pericolo moderato di grado 2 per le basse quote di gran parte del Ticino. Barbara Venneri.
8: La canicola di livello 2 su 5 era stata inizialmente annunciata da martedì fino a questa sera alle 20, ma Meteo Svizzera oggi ha prolungato l'allerta. Resterà valida fino a domani sera per gran parte del Ticino al di sotto dei 600 metri. Le temperature massime saranno comprese tra i 30 e i 33 gradi, mentre le minime notturne saranno comprese tra i 17 e i 20 gradi. Uno dei periodi canicolari più precoci mai registrati, ci avevano spiegato ieri da Locarno Monti. Restano valide le seguenti raccomandazioni di comportamento: assumere liquidi a sufficienza, almeno un litro e mezzo al giorno, rinfrescarsi il più possibile, cioè stare all'ombra, vestirsi adeguatamente, facendo uso di occhiali da sole, copricapo e creme solari. Meteo Svizzera consiglia anche di oscurare le finestre durante il giorno, arieggiare la notte e nel primo mattino. Infine è preferibile evitare sforzi fisici durante le ore più calde della giornata. Tra le possibili conseguenze della canicola, un moderato rischio di disturbi circolatori e di malessere fisico.
7: La polizia federale tedesca ha arrestato all'aeroporto di Monaco un cittadino svizzero di 31 anni, era ricercato con mandato di arresto internazionale, attualmente si trova in carcere in attesa di essere estradato. Era stato condannato in Svizzera a 6 anni di reclusione per ripetuta violenza carnale, reati in materia di droga e lesioni gravi. Lo svizzero è stato arrestato a Monaco in arrivo dalla Thailandia, passando per il Bahrain e Abu Dhabi. Al momento, a quanto si apprende, è improbabile che si raggiunga l'unanimità necessaria per imporre sanzioni al ministro israeliano Itamar Ben-Gvir dopo il comportamento avuto con gli attivisti della flottiglia. La questione sarà affrontata al Consiglio Affari Esteri di Cipro. La Repubblica Ceca si è detta ufficialmente contraria. Restano poi dubbi su Germania e potenzialmente Bulgaria. All'aeroporto di Zurigo il disguido tecnico che ha interessato la società di controllo aereo Skyguide si fa sentire solo in minima parte. I voli in arrivo registrano al momento unicamente leggeri ritardi, non si segnalano al momento, fa sapere lo scalo, cancellazioni di collegamenti o gravi disagi per i passeggeri.
6: L'infotraffico.
7: Corsia di destra chiusa sulla 2 tra l'area di sosta al Sasso e la galleria del Monte Ceneri a causa di un incidente.

0: È un mezzogiorno che vola, letteralmente questo. Siamo già alle 13:04.
1: Tanti auguri!
0: Posso cantare, buon non c'ho la voce. Ma a voi non fa niente la riesco. Scusatemi, siete gli unici. Voi cioè, senti che bella voce.
2: Beh,
0: il Valerio.
2: No,
0: tutti,
2: no,
0: io sto facendo una fatica incredibile.
2: C'ho
0: l'aria sopra che spara giù, no? Poi stanotte devo dire la verità, lo ammetto. Qualche ora l'aria condizionata l'ho accesa perché è stato chiuso. Cioè, quando c'è
2: stata dura.
0: Ne approfitti. Cioè, a casa devi avere un ventilatore, non l'aria condizionata. Cioè, tu metti il condizionatore e sei morto. Dopo succedono queste cose qua. Però al momento in cui stai bene,
3: adesso ancora se apri qualche buchino della tapparella basta, no?
0: Ma stanotte c'erano 20 gradi,
2: stanotte era veramente caldo.
0: Cos'è? O prima o seconda notte tropicale, cioè
2: sì,
0: tosta.
3: Dormite nudi? Dormite nudi?
0: Io non riesco a dormire senza niente, cioè
3: pigiamino.
2: Con i boxer chiaramente.
0: Tieni pigiamino?
3: No.
0: Come fai?
3: No,
0: di seta. No, di raso. No, ma perché è fresco il raso, no?
3: Io dormo nudissima.
0: Anch'io? So che si è in tanti. Anche perché ci sono quelle teorie, dicono: allora, se dormi con il boxerino non va bene perché non è igienico. Se dormi nudo non va bene perché non è igienico. Se dormi così non è igienico. Cioè, insomma, come si dorme?
3: Dormi, dai.
0: Allora, auguri. Sì. Auguri oggi. Chi compie gli anni?
2: Beh, innanzitutto, qualche ascoltatore sicuramente, quindi facciamo gli auguri ai nostri ascoltatori. Nel caso vorreste farli voi per radio, raccontatecelo.
3: Esatto.
0: Una delle grandi signori del jazz, 1950, Dee Bridgewater.
3: Grandissima, grandissima. La ricordiamo anche con i Pooh, giusto?
2: Vero,
3: a Sanremo.
2: Uomini soli.
3: Vincente. Poi,
2: nel 67 nasceva Andrea Miró. Compagna anche di Enrico Ruggeri.
3: Esatto,
2: insomma, lei.
3: Meraviglia.
0: Poi nel 71 Lisa Left Eye Lopez.
2: Qui
3: TLC.
0: Bisogna tornare indietro per ricordarle.
2: Noi
0: ce le ricordiamo e come, però.
2: Anni 90.
3: C'è stato il periodo delle TLC, poi chi è che c'era? Tutti quei gruppi al femminile.
2: The Destiny's Child.
3: Giusto?
2: Sì.
0: Salt and Pepa le avevo rimosse.
3: Erano quelli che saltavano il pepe.
0: Mentre
2: nel 67 nasceva lei, la bravissima Gerardina Trovato, che qui riascoltiamo con una delle sue canzoni più famose.

0: E allora auguri se oggi festeggiate, come dicevamo, se volete anche salutare 079 449 9536.
1: C'è un messaggio molto carino che dice: tantissimi auguri al mio papà che oggi compie gli anni, ti vogliamo un mondo di bene da Katia, ai nipotini Lorenzo e Martina.
2: Ciao Katia, ciao Lorenzo, ciao Martina, ciao
0: il
2: papà.
0: 27 di maggio, pensando il 27 di maggio, cioè tu compie gli anni il 27 di maggio, sei vicino a giugno, arriva l'estate,
1: finisce le scuole, sei,
0: eh? No?
1: Finisco
2: bello,
1: le scuole,
2: no.
0: No, per maggio allora finisce il toro, no? Con il 21, poi dopo 22, cosa arriva?
1: Il 22.
0: Ah, i gemelli, allora dice ancora
1: sembra,
0: peggio.
1: Non vorrei dire.
0: Perché
1: sembra,
0: già voi del toro siete. Cioè,
2: cosa?
1: Dopo il toro ci sono i gemelli.
2: Gemelli? Gemelli.
0: No, è un punto di domanda, non lo so, non ho idea, però dicevo, se ci sono i gemelli che sono particolari, voi lo siete ancora di più, cioè arrivi dai toro e vai a finire dai gemelli e aperti il cielo.
2: Poi c'è il leone, giusto?
1: Leone luglio dovrebbe essere, sì, luglio
2: agosto. Tra luglio e agosto.
1: Sì, sì.

0: Cyndi Lauper, se non sbaglio, quando uscì con questo brano, ed eravamo negli anni 80,
1: sì,
0: aveva una pettinatura strana, colorata,
1: sì,
0: no?
1: Sì,
0: forse
1: certo,
0: la parte gialla, una
1: sì,
0: parte
1: gialla,
0: rosa,
1: arancione, un po'
0: era stato così, ed era diventata un po' una
1: un'icona,
0: moda,
1: insomma,
0: no? Poi
1: tutti,
0: era una moda,
1: sì, sì, la
0: a un certo punto. Mi ricordo sempre negli anni 80 la, come si chiama? Gianna Nannini.
1: Sì,
0: Gianna Nannini,
1: vero,
0: che a un certo punto aveva la striscia bionda qui, proprio di lato sui,
1: sì,
0: sui capelli, e io da buon copione sono andato a farla anch'io, ecco, magari l'avevamo già anche raccontata, e poi ho avuto un'esperienza a casa non bella, perché ne avevo sentite un po' di tutti i colori, soprattutto dal mio papà, che era un pochettino più bacchettone ogni tanto.
2: No, te fai allora, cos'è?
0: No, la mia mamma ha detto, ma come sta ben, cioè, e invece mi parlo, oh, non si usano,
1: ecco,
0: quelle cose.
1: Di solito sono più i papà, cioè, o le mamme più...
0: lì più dipende, così, dipende. Dipende forse, boh.
2: Mia mamma era molto spontanea, diceva quello che pensava. Mio papà più silenzioso, però soffriva dentro,
1: certo,
2: quando succedevano quelle robe lì. Okay. C'era questa roba qua.
0: Mm. E qui mi viene da pensare una notizia che stavo guardando prima in rete. Siamo nel 1964, dunque si torna indietro, le mode di allora. 11 ragazzi furono sospesi da una scuola in Coventry, dunque siamo in Inghilterra, per avere sfoggiato un taglio di capelli alla Mick Jagger. Dunque questo qua tornando indietro di quanti anni? Di
1: certo,
0: tanti anni, di 60 anni.
1: Ma
0: no?
1: Come avevi?
0: Dunque,
1: e
0: vedi, aveva quella specie di tazza, roba così, ci sono tutti i ragazzi che li hanno fatti più o meno uguali.
1: Sì.
0: Però i Rolling Stones erano visti come il diavolo, cioè
1: sì,
0: assolutamente
1: sì,
0: non si poteva, no? E dunque, forse potevi andare un pochettino con il caschetto da Beatles, ma poi quando ho capito che i Beatles erano peggio dei Rolling Stones, hanno detto forse no. E qui mi viene in mente, se qualcuno ha mai seguito un po' le mode e poi si è ritrovato, anche perché a volte abbiamo seguito delle mode, dai, che ci siamo vergognati.
1: Come
0: se,
1: no,
0: lo pensi,
1: certo,
0: se lo pensi col senno di poi, poi dici, cioè, quando ero in giro con i capelli, va bene, ci sta, no?
2: Io ho fatto
0: poi,
2: addirittura la permanente.
1: Bello, avrei voluto vederti.
0: Perché chi c'era di moda con la permanente?
2: No, non lo so, però no, l'avevo fatta, c'ho in giro una foto.
0: No,
2: io,
0: ma il fatto era copiare.
1: Quello che ricordo io, avevo i capelli lunghi dietro e un po' più corti, guarda, al stile Nick Kershaw, non so se ve lo ricordate.
0: Sì,
1: ecco, così.
0: Mi viene in mente invece...
2: Limal,
0: però lui aveva più l'ananas.
1: Sì, no, ecco, c'era, un po' più bassi, però più o meno erano quelli.
0: Poi non so, il periodo delle scarpe, c'era,
1: sì,
0: quando mettevi le famose Timberland,
1: certo,
0: poi dopo non andavano più, le buttavi via, aveva fatto spendere 600 franchi ai tuoi
1: sì,
0: genitori per comprarle.
1: È vero, perché
0: e poi dopo
1: periodo,
0: non le voglio più.
1: Cioè, periodo e poi non andavano più effettivamente.
0: No, dunque non so se magari qualcuno a casa ha vissuto dei momenti del genere, anche perché quando li stai vivendo e sei intrippato in questa cosa qua, è tutto giusto. Io ho avuto il periodo spolverino.
1: Ah, giusto,
0: c'erano i cantanti che avevano
1: c'era
0: lo spolverino.
1: Come
0: ma
1: no?
0: Certo, ma mi rendo conto che sembravo Dracula, cioè, se ci penso adesso, eppure quando ero in giro devo avere ragione io, perché era così, era bello,
1: sì,
0: così,
1: giusto,
2: bello, però il periodo dello spolverino, dai, me lo, che bello,
0: lo ricordo, il spolverino nero era quello lungo praticamente,
1: sì,
0: fino ai, quello è vero, perché avevamo la Tuomi, anche mia amica, comunque l'Ornella che era la sarta a,
1: sì,
0: Chiasso, che ancora adesso credo sia in giro là, la vedo poco, e dunque un appello è fatti vedere,
2: Ornella,
0: fatti sentire
2: Pellegrini,
0: esatto, lei
1: Pellegrini. Apparente?
2: No,
1: ah, ok.
0: Lei mi aveva fatto il primissimo spolverino.
1: Ah, quindi l'avevi fatto cucire da una sarta?
0: Certo, era tutta una cosa fatta ben messa, cioè di quelle cose là, non so. Allora, 079-449-9537, vedo che è arrivato qualcosa. Le mode... Allora, le mode delle donne vanno bene anche per gli uomini? Cosa vuol dire?
1: Ma in che senso? Forse per lo spolverino?
2: Le mode per le donne vanno bene anche... Beh, io direi che...
0: Non so perché dico... Ah, forse perché ho detto che la Nannini aveva il capello biondo, quale ho fatto anch'io.
2: Secondo me sì, cioè,
0: sì,
2: una volta,
0: cioè,
2: si guardava di più sta roba, ma basta,
1: ma certo,
2: dai.
1: Certo,
2: adesso
1: sì,
2: quello,
1: cioè,
2: che è mio è tuo, quello,
0: esatto,
2: tuo è mio.
0: Avevi qualcosa? No, vedo che stavi armeggiando con Marta.
2: Stavo cercando una foto di io con la permanente, ma non la trovo. E sai quando cerchi una cosa e te ne vengono fuori altre, no? E ho trovato una foto che mi fa molta tenerezza.
1: Ma guardabili io o no? Ah, ecco. Beh, dai, caspita. Peccato che non si vede per radio.
2: Dopo te la faccio vedere.
0: Va bene, The Rolling Stones,
1: eccoli
0: qua.

0: Signor Pellegrini si sta facendo vedere tutte le foto della sua infanzia, ma che mi ricordo bene.
1: Che ricordi.
0: Dicevi, Ressa di Stucco è un barbatrucco. È un barbatrucco perché è apparsa l'Ornella. Eccola qui, ciao Ornella.
1: Che bello però. Ma facciamo un appello di un po' di ascoltatori. Vediamo un po' quelli che ci ricordiamo, di ascoltatori storici di Radio 3. Allora, Maria Sulmoni. Maria Sulmoni.
0: La Maria c'è.
1: Marta, c'è. La Marta di Mendrisio.
0: Ma lì torniamo indietro di tanti anni, signor Pellegrini.
1: Sì, sto ricordando.
0: C'era l'Anna di Rancate, c'erano tanti Rancate. Personaggi. Questi sono stati personaggi che hanno costruito con noi
1: la radio. È Felice, vero, che non c'è più.
0: Poi facendola conoscere agli amici degli amici degli amici.
2: Sì, passa parola.
0: Bello, cioè, questo è proprio.
1: Perché poi uno pensa...
0: facciamo 40 anni.
2: È vero.
0: 40 facciamo 40 anni.
1: Appunto, uno pensa che quando ti dicono mittico Piffaretti, no? Che ti dicono Piffaretti. Però non si rendono conto che tanti di loro, dei nostri ascoltatori, sono diventati mitici per noi.
2: Quello è vero.
1: Ad esempio, io nel cuore porto anche delle persone che non ci sono più, no? Il primo che mi viene in mente è il Pitu. Te lo ricordi?
0: Sì,
1: di Besazio, che mi richiedeva sempre Guns N' Roses con Knocking On Heaven's Door.
2: Calcolo che molti ascoltatori sono diventati grandi.
1: Non
2: noi,
1: dimentichi, esatto.
2: Quello
1: lì che guida i pullman a Mendrisio, che io sbattevo dentro la piscina, ti ricordi, al Bar Milano? Quando
0: adesso qua dobbiamo entrare nei dettagli, era figlio di Condor.
1: No, però lui me lo ricordo perché un giorno mi viene a trovare.
0: Forse lui.
1: Questo qua viene a trovarmi a Mendrisio, eravamo in un'esterna, in un supermercato, in un centro commerciale, e io lo buttavo dentro, che era alto così, aveva 6 anni, veniva in piscina, sai quando mi fai fare i tuffi, no? Mi arriva lì sto omone di 2 metri,
2: adesso ci penso io,
1: mi fa, io mi ricordo di te, io lo guardo e mi faccio, cosa
0: ti devo dare qualcosa?
1: E mi fa, mi facevi fare i tuffi in piscina, ma è un omone che se mi fa un pugno così mi sotterra, capito? E guida i pullman, ciao.
0: Abbiamo qualche generazione che segue Radio 3,
2: 40 anni di cose ne sono
1: questo
2: successe,
1: però per quindi. Dire che la cosa è reciproca, sì. Il bello della radio è anche quello lì, quando la Carla, te la ricordi?
0: Certo.
1: Quando gli abbiamo regalato quella specie di...
0: non sono cose da raccontare, signor Pellegrini.
2: Quella specie di...
0: Era una giacca.
1: Era una giacca, giacca che ci avevano dato le case discografiche, noi gliel'abbiamo regalata e passava sotto la radio.
0: Sì, a farsi vedere, a farsi ammirare giustamente. Siamo in ritardo, avremo modo di ricordare queste cose. L'anno prossimo siamo nell'anno dei 40. 40.
2: Dobbiamo fare
0: dunque
2: qualcosa, ragazzi,
0: avremo un Micio. Modo di raccontare di tutto.
3: I tre tenori a pranzo. You know what? Riccardo Pellegrini, Boris Piffaretti e Valerio Ventura. Amagricino presenta
4: Premio Permuta, massima valutazione dell'usato.
3: Non perderti Amaga a prima vista. La tua auto vale di più. Cambia lavora. Innamorati nei nostri garage. Scegli il tuo su amag.ch/promo. Nevermind Music Fest presenta Gotthard in concerto a Bellinzona. Sabato 6 giugno, Gotthard live al Parco Urbano di Bellinzona per l'unica data in Ticino del 2026. Special guest, Hardcore Superstar e Dream Shade. Non perderti l'evento rock dell'estate ticinese. Biglietti disponibili su biglietteria.ch. Info orangmusic.com.
5: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.
6: Audi A1 AR Limited Edition. La tua giornata, il tuo ritmo. Compatta, sicura di sé, pronta a tutto ciò che verrà. E ora con tasso di leasing a partire dallo 0,0%. Sali a bordo e parti subito. Da Amag vicino a te o su amag.ch/Audi. La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
7: Ci sono scelte che durano nel tempo. Da oltre 40 anni la tettoia è qualità, perché voi vedete il risultato. Noi vediamo tutto ciò che lo rende possibile.
8: Marino Bernasconi.
7: Marino Bernasconi, il profilo su cui poter contare.
9: C'è un mondo là fuori che aspetta solo di essere scoperto. Con la nuova Jeep Compass ogni viaggio diventa un'avventura da vivere insieme con tutta la famiglia. Disponibile in versione e-hybrid, plug-in hybrid o 100% elettrica. Tua da 37.990 franchi e leasing 0,99%. Nuova Jeep Compass. Vieni a scoprirla da Bertoni Automobili ad Ascona e da Garage Wolfisberg a Castione.
10: La concessione del credito è vietata se provoca un eccessivo indebitamento.

0: Allora, oggi che stai andando sui ricordi,
1: quanti bei ricordi,
0: guarda che arriva anche il GT, buon Giorgio, ciao Giorgio, arrivano tutti, ci sono, sì. Che bello.
2: Beh, questo è il segno comunque che c'è tanta gente che dopo tanti anni ci ascolta ancora, no?
1: Sì, che fanno questo anche della nostra generazione.
2: Bello, quindi. Bellissimo.
0: Ma sì, questo è bello perché ogni tanto ci possiamo permettere di fare la radio che davvero non c'è più, cioè vero. La radio che non c'è più perché... Come tu le chiami ogni tanto, la radio o quelle costruite, cioè se uno dei ragazzi in onda si permette di fare una cosa del genere, sei via. Non fanno, non si fanno,
1: non si è più invece, locali, insomma, ecco,
0: invece il fatto di avere un rapporto bello e vicino con l'ascoltatore ci sta bene, e questo lo dimostrano buona parte dei nostri ascoltatori,
1: perché il nostro lavoro è un dare e ricevere, è una cosa viceversa, insomma.
2: Questa cosa però vedi che campa dal momento in cui la radio rimane locale, no?
1: Sì,
2: appena la radio si espande un attimo a rimetterci sono proprio
1: questi rapporti,
2: questi tipo di rapporto.
0: Poi bisogna comunque dire la verità che i tempi sono totalmente cambiati, no? Cioè, se quando noi adesso che parliamo del nostro compleanno, 40 anni, 40 anni c'era la radio, la radio era la radio, cioè certo. La radio è la radio.
1: E la gente ha ancora bisogno di queste cose, secondo me.
0: Adesso invece
2: di questa importanza, la televisione. Se,
0: ma soprattutto no? Il più giovane che la radio la vede come una cosa vecchia, tra virgolette.
1: Un soprammobile.
0: Ma non esiste neanche più esatto. No, ma proprio il nome radio, perché magari senti parlare quando vedi due poliziotti che si parlano, si danno la radiolina, capito?

0: Allora, Lenny Kravitz con noi, eccoli, dai, siamo pronti però, anche per la gara
1: sì,
0: oggi.
1: No, scusami, ne parlavamo ieri effettivamente, che Ricky dice che è un suo coscritto, perché ieri era il compleanno di Lenny Kravitz.
2: Non siamo uguali?
0: E lui fa forse un pochettino più agli addominali.
1: Cioè, ha solo qualche capello in più lui.
0: Avete il colore della pelle diverso, ecco. E poi lui ha quell'addominale che ci vuole un po' di tempo.
2: Sì.
0: Però non è detto che tu non possa farlo. Cioè, no, se ti metti d'impegno.
2: Dovrei trovare un po' di flessioni.
0: E poi lui ha questa grande cosa che dimostra sempre 40 anni.
2: Cioè, pazzesco. Sì, invece 70.

0: vincitore.
1: Uno solo, oggi siete anche quasi intonati.
2: Sì, abbiamo un po' voglia d'estate, con le canzoni che stiamo scegliendo in questi giorni, che riguarda ovviamente le estati di un po' di anni fa.
0: Esatto. Allora, andiamo subito. Canzone numero uno.
1: Vado subito alla 2?
2: Canzone 2.

0: 349-9537.
1: I tre tenori con Riccardo Pellegrini, Boris Piffaretti e Valerio Ventura. Valerio Ventura. Audi A1 AR Limited Edition. La tua giornata, il tuo ritmo. Compatta, sicura di sé, pronta a tutto ciò che verrà. E ora con tasso di leasing a partire dallo 0,0%. Sali a bordo e parti subito. Da Amag vicino a te o su amag.ch/Audi. La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore. AIL Arena, l'attesa è finita. Sabato 30 e domenica 31 maggio vivi l'inaugurazione della nuova casa dell'FC Lugano. Esplora la nuova AIL Arena con un tour dedicato e divertiti nel Fan Village. Due giorni di festa per tutti, tra musica, giochi e tanto divertimento. Info e prenotazioni tour su fclugano.com/inaugurazione.
2: Se cerchi un'atmosfera esclusiva e vuoi respirare un clima di vacanze, a due passi da Lugano c'è il ristorante Vetta San Salvatore. Ogni venerdì e sabato aperto anche la sera. E se prenoti la cena, funicolare a soli 12 franchi. Ristorante Vetta San Salvatore. Dirsi buon appetito toccando il cielo con un dito.
3: Tocca a me, vai. Sto pensando a quella cosa tra Chiasso e Lugano che inizia con tra e finisce con i.
4: Ah, la so. Il traffico.
3: No, dai, altro indizio. Ha una fantastica scelta di colori.
4: Ah, la so. Il tramonto.
3: Ma no, vedi che con questa la indovini sicuro. Hanno uno showroom a Coldrerio.
4: E vabbè, ma così è troppo facile.
3: Dai, dilla. Trapletti pittori, dai, della Vanessa Trapletti.
4: Io cosa ho detto? Ho detto Trapletti pittori.
3: Chiamala Trapletti pittori.
5: Hai visto quanti prodotti e quante offerte? Dove? Nelle farmacie Spazio Salute.
6: Cosa aspetti? Vai anche tu in una farmacia Spazio Salute.

0: Qui potresti entrare con la versione dialettale che devi sempre scrivere. Tamavera ben o cusè?
1: Tamavera.
0: Suona male.
1: Tasse bella. Tasse bella. Tamavera della padella.
0: Basta, basta, va bene, va bene, va bene, va bene così. Allora, se io tra qualche anno, signor Pellegrini, magari anche signor Ventura, anche se un pochettino più giovane, vi incontro per strada, vi guardo, voi state guardando le strisce pedonali, ma avete paura e vi aiuto ad attraversare la strada, cosa faccio?
2: La buona azione.
0: Una buona azione. Vedi, sto facendo una buona azione. Quante altre buone azioni ci sono?
1: Io l'ho fatta ieri, una buona azione.
0: Quale fatto di bello?
1: Perché c'è una mia vicina di casa e settimana scorsa, passando con la Gabri in macchina, la Gabri mi ha detto: ah, la signora lì, pensa che stavamo parlando qualche giorno fa, lei mi dice che ogni tanto esce sulla strada perché si sente sola in casa e allora cerca di parlare con qualcuno. Ieri io sono passato in bicicletta, l'ho vista lì, quindi mi è venuta in mente questa cosa e allora mi sono fermato a parlare con lei e sono stato lì a parlare con lei un po'.
0: Però vedi che...
1: ho capito che lei pensava fossi mio fratello.
0: Ah, ecco.
1: Però va bene. Però, lo stesso.
0: Ma va bene lo stesso, le buone azioni sono...
3: Molte volte basta solamente parlare, molte volte gli anziani non sono...
1: Perché a un certo punto ha iniziato, ma la Chiara sta bene, allora io non gli ho detto, magari la Chiara gli ha detto sì, sta bene. Anche Luca, che è il figlio di mio fratello, tutto a posto.
0: Hai fatto una doppia buona azione.
1: Sì.
0: Anche nei tuoi confronti.
1: Sì, perché se tu glielo dici, no, guardi che io sono Riccardo, dopo lei dice, mamma mia.
0: Sto pensando, cosa ho fatto io di... No, una buona azione era a te portare il brasato quando è la polenta, te l'hanno scritto prima.
1: Sì.
0: E va bene. No, tu hai fatto una buona azione ultimamente?
3: Per esempio per strada magari lasci attraversare tranquillamente gli anziani, ti fermi un bel po' prima e fai in modo che le persone attraversino quando gli altri magari fanno finta di non vederli.
1: Vero,
3: sì. È capitato proprio ieri,
0: Sai che è una buona azione anche mettere la freccia quando esci dalle rotonde?
3: Questo sì,
0: per gli altri. È vero.
3: Ma perché io non la metto? Sì.
0: No, non lo so, okay. Io ogni tanto mi rendo conto, magari forse non lo faccio anch'io, capita, arriva di distrazione ma non dovresti. Vero. Però quando qualcuno non la mette è antipatico, allora dico in ricordo di faccio una buona azione, ma però dovrebbe essere una più bella.
1: Camminavo, c'era un sasso sull'asfalto e gli ho dato un colpettino per mandarlo a bordo, perché se passa uno in bicicletta
3: non si fa male.
0: Allora, www.fattinonparole.ch/giornata della buona azione, perché bisogna ricordare che il 30 maggio sarà proprio la giornata della buona azione promossa da Coop.
1: Quindi
0: e
1: sabato,
0: dunque raccontate sabato tutte le vostre buone azioni, poi ma raccontatecele anche a noi se volete.
3: Assolutamente, magari... anzi, se ne avete qualcuna da raccontare, ma
1: qual è stata l'ultima buona azione che avete fatto? Ma anche semplice, un sorriso è già una buona azione.
0: Sì. So, poi puoi dimenticare un borsellino lì fuori e noi lo troviamo così, gli facciamo magari qualcuno, sai, dice quei tre lì, poverini, allora non mi faccio vedere, mi travesto da qualcosa, lascio qualcosa lì fuori, loro lo trovano, non sanno che sono stato io ed ho fatto una buona azione.
3: Mi hai fatto venire in mente una cosa, questa cosa mi è successa già un paio di settimane fa, avevo trovato un borsellino con dentro un bancomat e quindi io cosa ho fatto? Ho chiamato la polizia, gli ho detto che avevo questa cosa, che l'avrei lasciato in un albergo lì, e in effetti loro poi sono arrivati a prenderselo.
1: Vedi?
3: E quindi niente.
1: Ecco.

0: le buone azioni comunque sono importanti. Ci sono anche dei momenti in cui le fai magari in modo inconsapevole.
1: Giusto.
0: E quando ti rendi conto sono ancora più belle, perché non ti rendi conto, dici guarda, è proprio successo in questo modo. Vuol dire che dai, un fondo di buono ce l'abbiamo ancora anche nel 2026.
1: Sì, dai, ognuno di noi.
0: Ecco. Signor Pellegrini,
2: sì.
0: Sì, prego, no, la vedo. La vedo martoso oggi.
2: Cosa
0: no?
2: Significa?
0: C'è la Marta lì che ti distrae, no?
2: No, ecco. Stavo vedendo le
0: notizie. Non si sa mai, magari stai dicendo
2: Marta!
0: Perché tu c'hai i segreti con la Marta.
2: Sai che ieri ho fatto piangere una persona con la Marta.
0: Ho sentito che lo raccontavi.
2: Perché loro non si rendono conto a una certa età, 80 e rotti anni. Quando gli ho detto, guarda che tu sei una persona che ha fatto delle cose importanti, no? E ho tirato fuori l'intelligenza artificiale, che già per lui sembrava, no? Quando mi sono messo Marta, cosa ti dice questo nome, bim bum bam? Mm-hmm. E questa ha iniziato a dire, ah, una persona, beh, a un certo punto guardavo questo signore che era attentissimo, però mi ha emozionato questa lacrimuccia che ho visto scendere dai suoi occhi.
1: Perché parlava bene di lui, sì. L'intelligenza artificiale, che bello.
2: E poi l'ho guardato e gli ho detto, tu hai fatto la storia, è stato molto bello.
1: Bello,
2: quindi vedi, sì, che l'intelligenza artificiale, se la usi bene.
3: La

0: Io la trovo veramente una bella interpretazione di Gianna Nannini, questa di Ciao amore, ciao.
1: Beh, parliamo della Gianna.
0: L'ha nominata Gianna, tante volte oggi.
1: Sì, sì, anche per i capelli.
2: Ci stava bene chiudere con lei.
1: Sì.
2: Allora, noi ci ritroviamo domani.
1: Domani a mezzogiorno ancora, mezzogiorno 14, tra poco Luca continuare il pomeriggio.
2: Esatto, io vi aspetto anche questa sera alle 22 e adesso cantiamo!
0: Proprio necessario?
2: Sì, sì, dai,
0: sì, vuole sì, proprio sì, cantare?
2: Sì. Fuori la voce!
3: Dopo Disna, dopo Disna, i tenori vanacca, sulla due in cantonale, al grotto in campagna, in città. I tenori baracca.
0: È meglio l'aria condizionata.
2: Ciao,
0: molto meglio l'aria condizionata.
2: Ciao,
0: bye bye, a domani puntuali.
2: Ciao.

0: Questa è Radio 3, Radio 3. Telesuona.
1: La guida per il futuro è già arrivata. Venerdì 29 e sabato 30 maggio scopri da Dileo Motors l'intera gamma Xpeng. Vieni a vedere e provare la tecnologia delle auto del futuro. Sabato aperitivo offerto e pranzo in compagnia. Vi aspettiamo in via Chiasso 7 a Biasca. Iscrizione su dileomotors.ch.
2: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove l'acqua è il riflesso del benessere. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
3: Dal 20 maggio al 20 giugno al Casinò di Locarno arriva Sblocca la Fortuna. Entrando almeno 10 volte durante il periodo dell'evento potresti vincere 5.000 franchi in contanti. Più entri, più ti avvicini alla fortuna. E ricorda, l'ingresso al Casinò di Locarno è gratuito e non vi è alcun obbligo di gioco. Maggiori info su casinolocarno.ch.
4: Ciao Carlo, già in giro?
5: Sì, cerco un'auto senza spendere una fortuna.
4: Fortuna che c'è Autoronchetti, sapessi che super offerte.
5: Non perdere tempo, da Autoronchetti, mega sconti di premi stock su Kia in pronta consegna, entro fine giugno. Leasing a partire da 0,99%. Autoronchetti, via San Gottardo 12, col Drerio. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
6: Otto's. Per una spesa super ci vuole un super negozio con super prezzi. È la Otto's, ovviamente. Questa settimana trovi
7: barrette Twix al gusto di nocciola, 10 per 46 grammi, al prezzo hit di 5 franchi e 95.
6: Otto's, a Grancia 2, Morbio Inferiore, Viaggio, Camorino e Riazzino. Vasta scelta, sempre vantaggioso.
8: Audi A1 Air Limited Edition. La tua giornata, il tuo ritmo. Compatta, sicura di sé, pronta a tutto ciò che verrà. E ora con tasso di leasing a partire dallo 0,0%. Sali a bordo e parti subito. Da Amag vicino a te o su amag.ch/Audi. La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
9: Per anni è stato un punto di riferimento nel mondo delle auto in Ticino. Oggi Luca Marchesi con suo figlio continua con la stessa passione in Agrimalu, giardinaggio professionale, lavori forestali e legna da ardere. Un nuovo lavoro, la stessa persona di fiducia. Scopri di più su agrimalu.ch.
10: Il van di Radio 3i ti porta nel cuore della festa.
11: Siamo in prima fila, siamo in
10: alla AIL Arena. Ti aspettiamo per il weekend di inaugurazione ufficiale della nuova casa del club bianconero. Due giornate di porte aperte per scoprire insieme il nuovo polo dello sport e dell'intrattenimento a Lugano. Passa a trovarci al van o sintonizzati su Radio 3i. Siamo in diretta dalle 8 alle 18, sabato 30 e domenica 31 maggio. Vieni a scoprire la nuova AIL Arena insieme a noi.
12: Buon pomeriggio a tutti, sono le 13:58.
10: Ticino News.
13: Ben ritrovati da Barbara Venneri. Il Consiglio federale boccia l'idea di creare casse di compensazione cantonali che sostituiscano in parte le attuali casse malati per l'assicurazione di base. Alessandro Cocca.
14: Non è una buona idea, in sintesi, il giudizio del Consiglio federale. In un rapporto richiesto dal parlamentare ginevrino Mauro Poggia, il governo sostiene che il nuovo sistema renderebbe l'assicurazione più complessa per gli assicurati e aumenterebbe anche i costi amministrativi, nonché il lavoro di vigilanza. La proposta prevedeva che una cassa cantonale gestisse premi e finanziamenti, lasciando agli assicuratori privati solo compiti amministrativi. Secondo il Consiglio federale, però, il modello rischierebbe di incentivare le casse a privilegiare la soddisfazione dei clienti invece del contenimento dei costi. Inoltre, potrebbero nascere conflitti di interesse perché i cantoni sarebbero sia coinvolti nella gestione della cassa, sia proprietari degli ospedali pubblici e responsabili delle tariffe sanitarie.
13: Il governo oggi ha reso noto quali saranno gli oggetti in votazione il 27 settembre prossimo, l'iniziativa sulla neutralità e sull'alimentazione. La prima chiede di scrivere nella Costituzione una definizione di neutralità esigendo che Berna non aderisca ad alcuna alleanza militare o di difesa. La seconda chiede che l'agricoltura e l'intera filiera puntino maggiormente sulla produzione e sul consumo di derrate di origine vegetale. Andiamo in Ticino, dove l'azienda elettrica chiude il 2025 con un utile di 55 milioni di franchi, un risultato favorito dalla positiva evoluzione del mercato energetico che ha compensato la minore produzione idroelettrica. Stando a una nota per il futuro, il contesto è più incerto, segnato da instabilità geopolitiche e dalla crescente complessità legata all'integrazione delle nuove produzioni non programmabili nel sistema energetico. E in chiusura, la canicola prolungata fino a domani sera. Meteo Svizzera ha allungato la durata dell'allerta di grado 2 su 5, che segna un pericolo moderato. L'avviso è valido per gran parte del Ticino al di sotto dei 600 metri. Locarno Monti consiglia di assumere liquidi a sufficienza, rinfrescarsi ed evitare gli sforzi fisici nelle ore più calde della giornata.
15: Questo appuntamento è offerto dalla vostra concessionaria AMAG e dall'Audi Q5.
16: Infotraffico.
13: Traffico bloccato per 2 chilometri in autostrada in direzione nord tra Quinto e Airolo.
16: Radio 3 vi presenta Mix con Luca Ventura.
12: Ah, che benessere tornare qui in studio. Ma dopo delle giornate bellissime in quel di Cari, lo sapete, c'è stato il Giro d'Italia, ha fatto tappa in Ticino, è partito da Bellinzona, è arrivato a Cari, dove noi di Radio 3 abbiamo fatto un po' avanti e indietro, nel senso che nelle giornate precedenti alla giornata di ieri eravamo a Bellinzona e poi siamo saliti e siamo andati a goderci un po' le temperature leggermente più miti, ma tipo di mezzo grado, perché anche lì su faceva un caldo incredibile, però bello, e Radio 3 vi ha accompagnato con il nostro super van. Quindi siamo tornati in studio, dallo studio 3 di Melide. Ora va in onda il programma del pomeriggio, si chiama Mix, e Mix ha un sacco di belle cose, ovviamente arriva dal nome tutto questo che vi ho appena detto, e miscela anche un po' di classici del passato. Questo sì, possiamo definirlo classico, perché comunque passano gli anni e sono passati anche per lei. Disco del 2008, lei è Katy Perry, questa si chiama I Kissed a Girl.

Indubbiamente nei primi anni 2000 lei era un po' la principessa, adesso è diventata anche un po' la regina, se possiamo definirla così. La principessa per tantissimi è ridiventata l'ISO, cioè lo è diventata. Si chiama Don't Make

Rock You, ci sono i Queen dal 77 nel nostro appuntamento di Mix. Sai una cosa che ieri ci ha fatto super piacere? Che i gadget della radio, in particolare il cappellino, sia andato a ruba. Ma neanche le magliette dei marchi più importanti vanno via così velocemente, neanche quegli orologi super famosi per i quali hanno fatto la fila qualche giorno fa. Davvero una cosa incredibile, arrivavano svizzero tedeschi, svizzero francesi a chiederti: ma possiamo avere un cappellino? No, non ne abbiamo più, finiti. È così. Quindi magari nei prossimi giorni ci sarà la possibilità di regalarli, ci sarà la possibilità di rincontrarvi, perché sì, saremo alla nuova AIL Arena per sabato e domenica, sia dalla mattina sia il pomeriggio, e la stessa cosa anche per la domenica. Con il sottoscritto ci troviamo domenica pomeriggio, ci saranno anche delle sfide, insomma un giorno particolare nel giorno dell'inaugurazione del nuovo stadio del Lugano, ed è un evento storico, quindi accorrete, cioè organizzatevi e venite, perché una giornata così è difficile da rivedere in un'altra occasione, perché comunque uno stadio costa tanto, sono eventi che arrivano ogni 20-30 anni, e anche se ci pensate, la vostra squadra del cuore, tipo Milan-Inter, non ci metteranno ancora un bel po' a farlo. Quindi venite a Lugano, vi guardate il nuovo stadio del Lugano e rimarrete sicuramente a bocca aperta. Io ho visto qualche foto, qualche video, ed è bello bello bello, merita tanto tanto tanto. Quindi questo per quanto riguarda gli eventi sul territorio dove possiamo incontrarci. E poi ricordo che il 30 di maggio ci sarà la buona azione promossa da Coop, e quindi sul sito www.fatti-nonfattiparole.ch/it/giornata della buona azione, voi troverete tutte le informazioni e le varie attività che sono presenti sul territorio, e soprattutto mandateci anche qual è la buona azione che avete fatto al nostro numero di WhatsApp. Detto questo, andiamo avanti di musica? Dai, ci sta. Questo è un disco del 2020, quindi se facessimo due conti potremmo dire che sono passati 6 anni. Sembra letteralmente uscito 2 estati fa, perché poi il mood estivo c'è, lo senti, lo percepisci dal sound. The Colors, si chiama Non è vero.

0: 30 anni di elettrificazione Toyota e oggi la festa è per te. Fino al 30 giugno scegli un modello plug-in ibrido elettrico con leasing allo 0%. Muoviti verso il futuro con la qualità Toyota. Ti aspettiamo a Noranco da... Il credito non è consentito se causa eccessivo indebitamento al consumatore.
1: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove l'acqua è il riflesso del benessere. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
2: Il tuo giardino merita il meglio. Scegli Husqvarna. Solo da Brico trovi tante promozioni da non perdere. Tosa Erba LC 137 It Kit a 429 franchi e idropulitrice PV 240 a 179 franchi. Qualità e affidabilità per ogni esigenza del tuo giardino. Ti aspettiamo in negozio su bricoshop.ch.
3: Amore, ho sempre voluto provare una vacanza in camper.
4: Anche io.
3: Ma spendere tanti soldi, e se poi non fa per noi?
4: Ho un'idea. Da SCS Camper a Cadenazzo ne possiamo noleggiare uno per la prossima vacanza.
3: E se ci piace lo compriamo.
4: Esatto. SCS Camper e Caravan è concessionario ufficiale Jotty Line in Ticino. Hanno camper e caravan nuovi, usati multimarca garantiti e assistenza professionale. Visita scscamper.ch. La tua prossima vacanza inizia da qui.
5: Anche il pappagallo te lo ricorda, perché quando la pellicola è fatta bene, la voce si sparge. PPF Car Wrapping, decorazioni e oscuramento vetri. Proteggi o cambia colore alla tua auto. La nostra forza è il risultato. Fidati di chi ne parla. Gorla.ch.

Sono gli Imagine Dragons on Top of the World. Questa è una delle formazioni che negli ultimi anni ha preso di più ed è una di quelle che ti ricordi se pensi ai gruppi, no? Una volta si pensava ai Rolling Stones, si pensava a un sacco di altri gruppi. Adesso se chiedi a un ragazzino qual è il gruppo che ti piace di più, probabilmente ti dice gli Imagine Dragons. Il paragone probabilmente non regge, però sai, le generazioni cambiano e sono cambiate anche a livello di figure singole, nel senso che ci sono tanti cantanti che una volta erano i numeri uno, vedi Michael Jackson per dire. In questi ultimi anni si parla sempre di più di Drake, che tra l'altro è diventato l'artista maschile con più prime posizioni nella storia della Billboard Hot 100, che è la classifica che fa Billboard, una delle più importanti al mondo, se non la più importante, e quindi diciamo che ha superato Michael Jackson con questo primato, che lo deteneva a quota 13. Quindi la storia cambia, la storia viene dettata dai nuovi artisti ed effettivamente anche la conoscenza della musica, che diventa anche più fruibile a tutto il pubblico. Cioè, se ci pensi, una volta dovevi ascoltare la musica su disco, su vinile, ed era una cosa esclusiva, no? Non per tutti. Adesso la musica la può ascoltare davvero chiunque da qualsiasi dispositivo. C'è Somber ora.

0: Aventura. Radio 3.
1: Fratelli Albertolli, da oltre un secolo, la firma sulle recinzioni più belle del Ticino. Parapetti, ringhiere e cancelli, prodotti e posati con passione. Abbiamo recintato mezzo Ticino. Fatti recintare anche tu. Fratelli Albertolli, sopralluogo e consulenze gratuiti. Ci trovi a Taverne.
2: Hai del vecchio oro da vendere? Fai come me. Affidati a Oro Cash, il leader dei compro oro supervalorizzati.

0: parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino a te su orocash.it. A tua disposizione anche il cambio valuta. Uno per tutti.
1: Tutti per Orocash.
2: 140 anni di eccellenza meritano un'offerta straordinaria. In esclusiva da Merbag Lugano e Mendrisio, i modelli Mercedes-Benz più desiderati sono ora tuoi, con leasing allo 0% e vantaggi di prezzo fino al 33%. Ora da Merbag, perché certi momenti non si ripetono. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
3: Stai rifacendo casa? Da Gaffuri trovi tutto per dare forma ai tuoi spazi. Piastrelle, parquet, pietre naturali, soluzioni per interni ed esterni. Da oltre un secolo mettiamo esperienza, qualità e attenzione in ogni progetto, anche nelle manutenzioni e piccole riparazioni. Gaffuri, pavimenti e rivestimenti dal 1914.
4: Fermati un attimo, Mazda sta facendo qualcosa di straordinario. Premi stock fino a 7.500 franchi sulle auto disponibili subito, cumulabili.

0: Autotriss al Lamone su mazda.ch/autotriss.
1: Dopo il successo dell'ultima edizione, torna Cervello e Cinema, Neurovisioni, esplorando traumi e trasformazioni. Grandi film e dibattiti insieme a neuroscienziati e studiosi della psiche. 12, 20, 27 maggio al Palacinema di Locarno. Ingresso gratuito dalle 20. Prenota su braincircolugano.ch con il sostegno di Banca Stato.
2: Questa è Radio 3. Radio 3.

0: Running up that hill, andiamo in strada da Kate Bush, passiamo alla 13, aeroporto di Locarno, direzione Ascona. Ci troviamo esattamente tra la rotatoria dell'aeroporto di Locarno e Tenero Contra, c'è un veicolo in avaria. Potete immaginare che da quelle parti ci sono un po' di problemi di traffico.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Despacito, Luis Fonsi, Daddy Yankee, un po' di latino come dice il nostro amico che ci scrive su WhatsApp, latino, vero, questa non l'abbiamo messa ieri, non abbiamo avuto modo e tempo soprattutto, però l'avrei messa volentieri, perché fa sempre festa, perché ti fa un po' anche sognare le estati di un po' di anni fa, 2017 questo disco, sono quasi dieci anni l'anno prossimo, quindi il tempo passa molto molto velocemente, come è passata velocissimamente quest'ora in mia compagnia. Tra poco ne viviamo un'altra, ma a separarci c'è l'informazione.
1: Mix con Luca Ventura, Radio 3.
2: Sai che Honda offre 8 anni di garanzia sull'intera gamma?
3: Già, l'affidabilità giapponese non si batte.
2: E con l'ibrido risparmio assoluto. In più sconti fino a 7.500 franchi e leasing 1,9%.
3: Con Honda l'affidabilità è senza limiti. Scopri di più. Nei garage Boffelli, Cristallina e Pemocar. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
4: È arrivata la primavera, è ora di rinnovare casa. Voglio una pergola nuova per il giardino. Rifacciamo anche la cucina.
5: Solo?
4: Ho pensato anche a nuove finestre e rolladen. Ho chiamato Pirmin Murer Falegnameria.
5: Perfetto, questa è la scelta migliore. Andiamo da Pirmin Murer Falegnameria.
6: A Camorino, Bedano e Mendrisio. Pirminmurer.ch.
7: Torna il Lake Sound Park dal 9 al 26 luglio all'ex galoppatoio di Villa Erba a Cernobbio, sullo splendido lago di Como, sul palco Fiorella Mannoia, Davide Van de Sfros, Riccardo Cocciante, Coez, Il Volo, Luca Carboni, l'icona britannica Morrissey, la festa scatenata Voglio Tornare negli anni 90 e molti altri ancora. Dal 9 al 26 luglio il Lake Sound Park ti aspetta a Cernobbio. Biglietti disponibili su Ticket One.
8: Nel momento del bisogno, meglio scaricarsi del problema.
9: Quando serve una soluzione che ti liberi dai problemi, scegli Caviezel. Sturamento scarichi WC, lavandini, vasche, diagnosi con ricerca guasti, analisi anomalie, pulizia tubazioni, vuotatura pozzi e separatori grassi.
10: Caviezel canalizzazioni a quartino. Info e contatti caviezel.swiss.
11: Ora siamo anche a Lugano Paradiso.
12: Entra nel mondo Lexus. Fino al 30 giugno, vantaggi fino a 10.000 franchi, premio ripresa fino a 3.000 e tasso leasing dello 0,9%. Scopri i modelli ibridi, plug-in ed elettrici dal tuo concessionario Lexus del Luganese. Il credito non è consentito se causa eccessivo indebitamento.
13: Hai visto quanti prodotti e quante offerte? Dove? Nelle farmacie Spazio Salute.
14: Cosa aspetti? Vai anche tu in una farmacia Spazio Salute. 23 farmacie.

0: Sono le 14:58.
1: Ticino News.
2: Buon pomeriggio, al microfono Gianluca Albisetti. La Svizzera non è più leader solitaria nella gestione dei patrimoni offshore e l'associazione di categoria non si stupisce. Federico Marino.
3: Hong Kong ha raggiunto la Confederazione al primo posto per quanto riguarda la gestione patrimoniale transfrontaliera. Gli autori dello studio di Boston Consulting Group definiscono questa evoluzione un cambiamento storico. Cosa è successo? In sintesi, seppur nel 2025 la quota di ricchezze estere gestita dalla piazza elvetica sia cresciuta, l'ex colonia britannica non è rimasta a guardare, anzi ha raggiunto la Confederazione grazie all'enorme afflusso di capitali cinesi. Secondo i ricercatori, malgrado la perdita del primato assoluto, la Svizzera mantiene tuttora un ruolo cruciale. Dopo la pubblicazione della ricerca, l'Associazione Svizzera dei Banchieri si è detta non stupita dalla crescita di Hong Kong e, interpellata dall'agenzia AWP, ha parlato di una tendenza che si profilava già da diversi anni.
2: Dall'interno ci saranno meno posti presso l'amministrazione e la comunicazione del Consiglio federale. Le spese per queste attività infatti saranno ridotte di circa 9 milioni di franchi per il periodo dal 2027 al 2029. L'organico sarà ridotto di oltre 60 posti, per lo più mediante fluttuazioni naturali, ma non sono esclusi licenziamenti. Un 2025 di sostanziale stabilità intanto per la polizia di Chiasso e che ha visto un calo delle casistiche principali. Nelle scorse ore sono infatti stati presentati dati, senza dimenticare il saluto al comandante Nicolas Poncini che dopo 26 anni andrà in pensione. Lo sentiamo allora al microfono di Robert Kretschmer.
4: 2025 è fondamentalmente un anno, lo possiamo chiamare, di normale amministrazione, di mantenimento. Le casistiche più delicate che abbiamo trattato negli anni precedenti sono calate e quindi fondamentalmente un anno positivo per l'attività.
5: Ecco, da oggi è stato ribadito che quest'anno è in particolare l'evento principale forse di questa conferenza, anche il fatto che è il suo, sono gli ultimi giorni, ecco, di servizio per quanto riguarda il comandante, appunto, Poncini. Come si sente e che, con che emozioni lascia questa carica?
4: Sì, no, mi sento più che bene, nel senso che sono molto tranquillo sia rispetto alla situazione della polizia a livello regionale, ma anche cantonale fondamentalmente, e sicuramente lascio un'organizzazione che oggi come oggi funziona bene.
2: In chiusura dall'estero, la possibile azione militare americana a Cuba preoccupa il governo della Repubblica, che ha chiesto aiuto all'ONU denunciando il rischio di un, citiamo, bagno di sangue e l'aggravarsi della crisi umanitaria causata dal rafforzamento delle sanzioni statunitensi contro l'isola. Il capo della diplomazia cubana si è detto comunque disposto a proseguire il dialogo bilaterale con Washington, purché senza ingerenze negli affari interni.
1: Questo appuntamento è offerto da Zurich, Agenzia Generale, Michele Panarelli, Locarno. L'infotraffico.
2: Yeswiss non ci segnala particolari disagi.
1: Questo appuntamento è offerto da go, go. Garage Golena. Golena, go, go. La tua Toyota Family. Golena, go. Previsioni del tempo.
2: Giornata molto soleggiata e molto calda, con le massime attorno ai 33 gradi.

Oh yes, fino alla fine questo disco di Christina Aguilera, Lil' Kim, Maya e Pink. In quattro si suona meglio, si gestisce meglio la musica. E questo era un grande disco dei primi anni 2000, Lady Marmalade, con cui ripartiamo in questa seconda ora insieme. Ancora buon pomeriggio dal Venturino. Ho fatto

84 suonava tantissimo questa Small Town Boy. E con il prossimo artista, che cos'è che può avere in comune questo disco degli anni 80? Beh, ovviamente proprio gli anni, perché The Weeknd ci fa ascoltare un disco del 2016. E voi potreste dirmi giustamente: ma come? In che senso anni 80 e 2016? Sì, perché The Weeknd in questo disco di qualche annetto fa riporta in voga due dischi degli anni 80. Uno è quello dei Romantics, che era Talking in Your Sleep, e l'altro Pale Shelter dei Tears for Fears. Insieme ha creato questa Secrets The Weeknd su Radio 3i.

0: 140 anni di eccellenza meritano un'offerta straordinaria. In esclusiva da Merbag Lugano e Mendrisio, i modelli Mercedes-Benz più desiderati sono ora tuoi, con leasing allo 0% e vantaggi di prezzo fino al 33%. Ora da Merbag, perché certi momenti non si ripetono. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
1: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
2: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità contatta MediaT. Informati su mediat.ch.
3: Fratelli Albertolli, da oltre un secolo la firma sulle recinzioni più belle del Ticino. Parapetti, ringhiere e cancelli, prodotti e posati con passione. Abbiamo recintato mezzo Ticino. Fatti recintare anche tu. Fratelli Albertolli, sopralluogo e consulenze gratuiti. Ci trovi a Taverne.
4: Dopo il successo dell'ultima edizione, torna Cervello e Cinema. Neurovisioni, esplorando traumi e trasformazioni. Grandi film e dibattiti insieme a neuroscienziati e studiosi della psiche. 12, 20, 27 maggio al Palacinema di Locarno. Ingresso gratuito dalle 20. Prenota su braincircolugano.ch con il sostegno di Banca Stato.
5: Quel momento in cui torni a casa, tutto il resto resta fuori. E tu? Puoi goderti ogni attimo con chi ami. Giannini Bosisio, l'arredamento che si prende cura di te. A Castione, Bellinzona Nord.
6: Fermati un attimo, Mazda sta facendo qualcosa di straordinario. Premi stock fino a 7.500 franchi sulle auto disponibili subito, cumulabili con le offerte in corso. Sì, hai capito bene, fino a 7.500 franchi di vantaggio. Ma affrettati, l'offerta è valida sino al 31 maggio. Scoprile dal tuo concessionario Autotris a Lamone su mazda.ch/autotris.
7: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.

come un pittore, i Moda e gli Arabe de Palo, questo disco di un po' di annetti fa, che abbiamo avuto il piacere di farvi riascoltare nel pomeriggio di Mix, ma anche una mezz'oretta, poi dopo passeremo il testimone a Danny e Michael, che sono rientrati da Caris, Sani e Salvi, e vi accompagneranno con Tandem. Manca un mese, lo sai che manca un mese? Sì, ma che cosa manca un mese? Manca un mese alla nuova trovata di Ikea, vi porto in Svezia, perché questa cosa ci sarà solamente in 5 paesi svedesi, parleranno di e regaleranno matrimoni civili, che potranno essere celebrati direttamente all'interno di 5 negozi Ikea. E questa iniziativa è stata promossa da Ikea Retail Svezia e prevede un format molto semplice, quindi ci saranno 15 coppie in totali, 3 per negozio, e potranno partecipare dunque a questa unione civile, no? Quindi la cerimonia sarà ufficiale e poi celebrata da un officiante civile, quindi legalmente valida. E per sposarsi serviranno pochi elementi essenziali. Dovrai portare con te il documento d'identità, 2 testimoni e la richiesta di autorizzazione matrimoniale prevista dalla legge svedese. Nessuna organizzazione complessa o costi elevati, e in linea con quello che è l'idea di Ikea, di qualsiasi loro prodotto, e di un matrimonio accessibile e pratico. Dopo la cerimonia le coppie saranno accolte con un pranzo estivo e riceveranno un regalo da Ikea, un'iniziativa che è pensata come esperimento simbolico, quindi portare il matrimonio nello stesso spazio in cui il brand ha sempre portato un po' l'idea di casa semplice e un po' per tutti. A voi piacerebbe partecipare a questa iniziativa? Poi non era per fare pubblicità, è proprio perché ne stanno parlando un po' tutti, e anche io ho voluto portare questa notizia a voi, che magari siete appena usciti dal negozio, vi dovete sposare, quindi unite l'utile al dilettevole e potete insomma fare le due cose in uno. Poi come regalo, secondo me, cosa potrebbero regalarti? A me servirebbe un armadio in questo momento, quindi non so, se avanza un armadio da questi matrimoni io posso venire a prenderlo, magari non in Svezia, incontriamoci a metà strada, però è un'idea carina, dai, ci sta, soprattutto l'ideale secondo me e il fine ci sta, perché casa semplice e per tutti secondo me funziona tanto tanto tanto. E brava Ikea Svezia, chissà se arriverà anche dalle nostre parti in futuro. Beh, saremmo i primi a dirvelo, promesso. Mentre

0: potevo aspettarmelo, un messaggio del genere, però ve lo faccio ascoltare lo stesso. Vai.
1: Ma visto che un matrimonio IKEA, dopo il matrimonio, per la prima notte di nozze, per il montaggio, poi ci sono le istruzioni.
0: No, devi fare da solo, senza istruzioni.

0: Torna il Lakesound Park dal 9 al 26 luglio all'ex galoppatoio di Villa Erba a Cernobbio, sullo splendido lago di Como, sul palco Fiorella Mannoia, Davide Van de Sfros, Riccardo Cocciante, Coez, Il Volo, Luca Carboni, l'icona britannica Morrissey, la festa scatenata Voglio Tornare negli anni 90 e molti altri ancora. Dal 9 al 26 luglio il Lakesound Park ti aspetta a Cernobbio. Biglietti disponibili su Ticket One.
1: Nuovo spot Honda CRV Full Hybrid, vai!
2: Design audace, trazione integrale AVD e 960 km di autonomia, 8 anni di garanzia, premio 5.000 franchi e leasing 1,9%.
1: Allora?
2: Vado a comprarlo!
3: Nuovo CRV Full Hybrid, impossibile resistere! Un salotto con tetto panoramico, Honda Sensing 360 e un baule di oltre 1.700 litri. Scoprilo nei garage Honda, Boffelli, Cristallina e Pemocar. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
4: Per anni è stato un punto di riferimento nel mondo delle auto in Ticino. Oggi Luca Marchesi, con suo figlio, continua con la stessa passione in Agrimalu, giardinaggio professionale, lavori forestali e legna da ardere. Un nuovo lavoro, la stessa persona di fiducia. Scopri di più su agrimalu.ch.
5: Vuoi risultati professionali per il tuo giardino? Da Brico trovi grandi promozioni stile con sconti fino al 53% e tante altre offerte da scoprire in negozio, come il decespugliatore FSA 50 kit a 199 franchi e idropuritrice Re 90 Plus a soli 99 franchi. Brico, il tuo rivenditore stile. Trovi tutto anche su bricoshop.ch.
6: È tempo di fare affari. Da Autostorelli Ascona e Auto Luserte Quartino sono arrivate le settimane dei grandi affari. Fai il tuo business. Ford Fiesta, Ford Focus, Ford Puma, Ford Kuga, Mustang Mach-E e i veicoli commerciali. Dal 26 maggio al 6 giugno, veicoli Ford chilometri zero in pronta consegna con forti ribassi o tasso leasing 0%. Passa da Autostorelli Ascona e Auto Luserte Quartino e trova il business giusto per te. Il credito è vietato se causa un eccessivo indebitamento.
7: Ottos, per una spesa super ci vuole un super negozio con super prezzi. È la Ottos, ovviamente. Questa settimana trovi
8: barrette Twix al gusto di nocciola 10 per 46 grammi al prezzo hit di 5 franchi e 95.
7: Ottos, a Grancia 2, Morbio Inferiore, Viaggio, Camorino e Riazzino. Vasta scelta, sempre vantaggioso.
9: Radio 3i.

Baby Be Mine, la voce super riconoscibile di Michael Jackson nel pomeriggio di Radio 3. Quasi arrivati alla fine, eh? Un paio di cose da dire, anzi la più importante è che grazie al film di Michael anche i cinema svizzeri sono riusciti ad avere un'impennata nell'ultimo periodo. A noi fa molto molto piacere, ma poi il cinema è bellissimo.

0: sit. I got drive, I don't need a car. Money really all that we fiending for. I'm doing things they ain't seen before. Bands ain't dumb, but extreme is all. I'm a demon lord. Fall off what? I ain't seen the horse. Called your bluff, better cite the source. Fame ain't something that I need no more.
1: Yeah, cause trick?
0: I said what I said, I'd rather be famous instead. I let all that get to my head. I don't care, I paint the town red.
2: Il titolo è proprio questo, Paint the Town Red, Doja Cat. I miei saluti arrivano dopo questa canzone, perché tra pochissimo parte il Drive Time di Radio 3 dallo studio 3 di Melide, non dal van, come ieri con Michael e Danny. Chiaramente il pomeriggio più bello in assoluto di tutte le altre radio del mondo che esistono. E per quanto mi riguarda, io vi saluto, vi do appuntamento a domani dalle 14. Da Luca Ventura è tutto, vi lascio con la nuova di Salmo Mace e con la Pesce.

0: Questa è Radio 3i. Aiella Arena, l'attesa è finita. Sabato 30 e domenica 31 maggio vivi l'inaugurazione della nuova casa dell'FC Lugano. Esplora la nuova Aiella Arena con un tour dedicato e divertiti nel Fan Village. Due giorni di festa per tutti, tra musica, giochi e tanto divertimento. Info e prenotazioni tour su fclugano.com/inaugurazione.
1: Da Tognetti Auto, la tua nuova Skoda Fabia a soli 299 franchi al mese. Offerta valida senza acconto sulle Skoda Fabia disponibili in stock. Approfitta ora della promozione fino ad esaurimento scorte. Scopri la tua nuova Skoda da Tognetti Auto a Gordola. La concessione del credito è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
2: Skoda.
3: Al ristorante Panoramico, il protagonista è il risotto. Creazioni raffinate, ingredienti selezionati e un menù degustazione esclusivo. Prenotate su www.ristorantepanoramico.ch. Vi aspettiamo ogni sera dal martedì alla domenica presso il boutique hotel La Rocca, in via Ronco 61 a Porto Ronco. Grandi risotti, emozioni e un panorama sul Lago Maggiore che toglie il fiato. Via Ronco 61, Porto Ronco, Ascona.
4: Tende, lamelle, pergole, tutto su misura, tutto installato da professionisti. Bredo Bau Curvotecnica, il partner ticinese per la protezione solare da oltre 50 anni. Affidabile, competente, vicino a te. Scopri di più su bredobau-curvotecnica.ch.
5: Suzuki nel segno della primavera. Scopri la serie speciale Swift Sakura, eleganza giapponese e vantaggi fino a 1700 franchi, con 5 anni di garanzia e leasing a partire da 1,99%. La Swift Sakura ti aspetta nei garage Suzuki Ticino. Il credito non è consentito se causa eccessivo indebitamento.
6: È alla fine che arriva il meglio? No, da IKEA arriva adesso. Scopri le nostre fantastiche novità, da soluzioni intelligenti a design che catturano e ispirano. Vieni e trova il tuo nuovo pezzo preferito, ora da IKEA.
7: Anche il pappagallo te lo ricorda, perché quando l'officina meccanica è affidabile, la voce si sparge. Servizi, preparazione e post collaudo, manutenzione e diagnosi della tua auto. La nostra forza è il risultato. Fidati di chi ne parla. Gorla.ch. Gorla.ch.
8: Il van di Radio 3i ti porta nel cuore della festa. Siamo in prima fila, siamo in alla AIL Arena. Ti aspettiamo per il weekend di inaugurazione ufficiale della nuova casa del club bianconero. Due giornate di porte aperte per scoprire insieme il nuovo polo dello sport e dell'intrattenimento a Lugano. Passa a trovarci al van o sintonizzati su Radio 3i. Siamo in diretta dalle 8 alle 18, sabato 30 e domenica 31 maggio. Vieni a scoprire la nuova AIL Arena insieme a noi.
9: Buon pomeriggio alle 15.59.
8: Ticino News.
9: Buon pomeriggio al microfono Gianluca Albisetti. In apertura da Berna, dall'anno prossimo ci saranno meno posti presso l'amministrazione federale, circa una sessantina. Sentiamo Robert Kretschmer.
10: Le spese per le attività di comunicazione del Consiglio federale e dell'amministrazione verranno ridotte di circa 9 milioni di franchi per il periodo dal 2027 al 2029. L'organico sarà così ridotto di oltre 60 posti, per lo più mediante fluttuazioni naturali, ma non sono esclusi licenziamenti. Insieme a ulteriori misure, la Confederazione diminuirà così i suoi costi in questo ambito di 25 milioni di franchi rispetto al 2024, conformemente a quanto richiesto dal Parlamento, che aveva deciso di portare i costi a livello del 2017. Oltre a modifiche organizzative, come ad esempio ristrutturazioni, centralizzazioni di offerte informative, l'offerta di prestazioni sarà ridotta in modo mirato in alcuni ambiti, ad esempio attraverso una diminuzione della presenza sul web e sui social media.
9: Il patrimonio delle fondazioni svizzere ha raggiunto i 160 miliardi di franchi. La somma, secondo il rapporto risalente al 2026, è ripartita tra circa 13.800 fondazioni attive, quest'ultima definita una cifra da record. Anche il numero di fondazioni di utilità pubblica varia notevolmente da un cantone all'altro. A dominare è Zurigo, mentre due cantoni si distinguono per una crescita netta significativa, Ginevra e il Ticino. È tempo di bilanci per l'associazione L'Ancora. Nella cornice di Villa Argentina il direttore Mirko Steiner ha parlato di sfide future e di un avvicendamento ai vertici. Sentiamo.
2: Intanto c'è la preoccupazione che hanno un po' tutti della condizione giovanile, in particolare negli ultimi anni, l'aumento dell'aggressività, la preoccupazione rispetto a questi giovani che vanno fuori fase nell'ambito sia della scolarizzazione sia anche del lavoro. Una preoccupazione che abbiamo è l'aumento di tutti i costi sociosanitari in Svizzera, pensiamo agli attuali aumenti della LAMAL per l'ennesima volta, c'è una propensione alle problematiche psichiche, quindi quello che sta esponendo nei costi sono le psicoterapie, sono quello che sono gli interventi che pratichiamo anche appunto in Villa Argentina, che però portano anche spesso a una passivizzazione degli individui, perché hanno un facile accesso agli aiuti di vario tipo, tra cui l'assicurazione invalidità.
11: All'assemblea di questa sera ci sarà anche un cambio ai vertici.
2: Sì, dopo tantissimi anni, ben 45 anni, socio fondatore presidente Fulvio Pelli, l'avvocato Pelli lascia dopo tutti questi anni di aiuto che ha apprezzato da parte nostra evidentemente, e vi sarà la nomina di colei che prenderà il posto alla presidenza.
9: In chiusura dal Medio Oriente, l'ultima bozza d'intesa tra Stati Uniti e Iran, illustrata oggi dalla TV di Stato iraniana, vedrebbe Washington ritirare le sue forze militari vicine al territorio nemico e revocare il blocco navale ai porti. In cambio, Teheran si impegnerebbe a ripristinare il traffico commerciale nello stretto di Hormuz ai livelli prebellici entro un mese. L'intesa, una volta e se raggiunta, dovrà essere poi approvata come una risoluzione vincolante del Consiglio di sicurezza dell'ONU.
12: Questo appuntamento è offerto dal nuovo Bauhaus, lo specialista per officina, casa e giardino. A Losone e su bauhaus.ch.
13: L'infotraffico.
9: Sulla 2 tra Quinto e il portale sud della Galleria del San Gottardo ci sono code di 2 km in direzione di Lucerna con attese di circa 20 minuti.
13: Tandem è offerto da Banca Stato.
14: È il pomeriggio più scoppiettante del cantone.
15: Con loro si ride, si scherza, si canta e si gioca.
14: Michael Casanova e Danny Morano.

0: queste sono sigle serie.
1: Alla prossima la mettiamo tutte le volte.
0: Vai, vai! Io proporrei di fare proprio la sigla di Tandem su questa dell'Europa. Cosa ne pensi? Cosa ne pensi?
1: Certo, e andremo in onda solo il giovedì. Noi solo il giovedì e basta. Chiediamo a Sasha di fare una trasmissione di 8 ore solo il giovedì.
0: Solo il giovedì, solo il giovedì.
1: Ci può stare.
0: È una bella idea. Ben ritrovati, buon pomeriggio amici, ciao, buon mercoledì.
1: Allora, devo essere onesto, pensavo di stare peggio dopo la pedalata di ieri, perché ricordo, ieri ho fatto 33 km in salita.
0: Stacca. Guarda, avevi anche il tempo di fare le stories. Pensa quanto eri aiutato da quella bicicletta. Te mai visto? Chi è che ha vinto, tra l'altro?
1: Vingegaard.
0: Chi?
1: Vingegaard.
0: Se vai da 100 persone che c'erano ieri, chiedi chi ha vinto questa tappa.
1: L'85%
0: circa, c'è, non lo sa. Comunque, ecco, lui aveva il tempo di fare le stories, no, di fare i video, no?
1: Ma io le ho fatte all'inizio.
0: All'inizio.
1: Sul falso piano, ero su un falso piano.
0: Falso piano?
1: Si chiama così, mi ha detto Rubens Bertogliati, questo è un falso piano.
0: Perché sembra piano, ma in realtà qualcosina c'è di salita.
1: Oppure falso, pian pianino, capito?
0: Ah, di farlo.
1: No,
0: di
1: devo dire che ieri, cioè, pensavo di star male oggi.
0: Alla fine le mutande le hai messe?
1: Non le ho messe.
0: Era quello.
1: L'unico momento in cui ho male è quando mi siedo, ma in piedi non ho male. Adesso, se dovessi sedermi, farò la puntata in piedi, lo dico, perché se mi siedo adesso
0: male...
1: è come se avessi. Esatto, una sorta di.
0: Ma il sellino era giù o era l'hai messo in piedi?
1: Marcellino,
0: non lo so,
1: Marcellino c'era.
0: Tipo Fantozzi. No, vabbè, comunque è stata una bellissima giornata.
1: No, è stato bello,
0: molto bello.
1: Io ho fatto la salita con Rubens Bertogliati,
0: sì,
1: che mi ha spiegato un po' di storia del Canton Ticino. Per esempio, mi ha raccontato la guerra delle pietre in zona
0: Castel San Pietro, così. No,
1: no, in Leventina. Mi fa, sai che cosa sono queste pietre qua? E questi sono i milanesi che avevano lottato contro i ticinesi tanto tempo fa. E mi ha raccontato mentre pedalavamo.
0: Un interlugano moderno. Interlugano moderno.
1: E proprio mi ha detto: probabilmente non ci volevano bene gli italiani all'epoca. Forse anche adesso.
0: Esatto. Bello, il clima ieri devo dire che era bellissimo. Sì. Molto, molto bello. Poi Caria a me piace, perché comunque per me sono stati grandi ricordi tornare lì. Ho fatto la settimana bianca alle scuole medie, quindi per me grandi ricordi. Me la ricordavo innevata, ovviamente, non...
1: ci può stare in estate.
0: Giusto.
1: A 35 gradi all'ombra. No, il bello è che non abbiamo raccontato cosa è successo dopo la diretta di ieri.
0: Sì.
1: Siamo stati invitati a mangiare...
0: Sì, in sala VIP.
1: Esatto, a mangiare spaghettini, aglio, olio e peperoncino.
0: Delle 9 erano circa.
1: Sì.
0: Spaghettino, poi dopo è uscito un mezzo prete... con la carne sfilacciata, te la ricordi?
1: Sì.
0: E poco dopo con delle rane.
1: Eccolo là. Pensavo che volevo far indovinare. Ormai è andata.
0: Ma dimmelo con gli occhi.
1: Ho mangiato delle rane.
0: Ho mangiato tre rane.
1: Le mie prime tre rane le ho mangiate a Cari.
0: Parliamoci chiaro. Beh, pollo. Cioè, il gusto è pollo.
1: Esatto.
0: Il gusto è pollo.
1: C'è qualcuno all'ascolto che ha mangiato delle rane e che può magari. Perché ieri sono rimasto veramente sbigottito, perché se chiudi gli occhi e. Mangi
0: e
1: effettivamente sono chicken nugget. Quelle cose lì.
0: È vero.
1: Complimenti a loro.
0: Comunque anche alla serata, diciamo, post gara, diciamo così.
1: Esattamente.
0: Grazie Vighi, abbiamo fatto un bel recap, quindi possiamo iniziare, giusto?
1: Sì, si parte, si torna a pedalare sul tandem di Radio 3, ma da Melide.
0: Siamo in due qui, ma siamo tantissimi all'ascolto, quindi aiutateci anche oggi, poi con questo caldo sudiamo un po' ciascuno. Non alzare le braccia al cielo, mi raccomando, Michi.
1: Oggi meglio.
0: Si parte subito con un disco di chi, Michi? Prego.
1: Loro sono i Morcima e questa è Be Yourself.

0: andavano mangiate le rane?
1: Perché qui coscette, raga. Cioè, nel senso,
0: hai capito?
1: La rana intera. E poi comunque i rospi non sono rane, per chi ci ha segnalato, chi fa attraversare,
0: no,
1: i rospi.
0: Allora, c'è da dire una cosa: noi 2 settimane fa abbiamo parlato dei cartelli stradali in Svizzera, che ci indicano l'attraversamento delle rane dalle 19 in poi.
1: In realtà rospi.
0: No, rani c'è scritto.
1: Sì, ma sarebbero rospi. Ce l'avevano già detto
0: gli ascoltatori. Solo loro attraversano.
1: Ce l'avevano già detto gli ascoltatori.
0: Ah, ok.
1: E viene confermato oggi almeno.
0: Sì.
1: Le ultimissime.
0: Per quanto riguarda la rana, la riconosci questa, caro Danny?
2: Sì. What's
3: going on? Crazy Frog.
0: Bravo.
3: Axel F.
0: Esattamente. Certo. Che mi ricorda Beverly Hills.
2: Sì.
0: Te lo ricordi?
1: Quel Cops lì, quello con Andy Murphy.
0: Bravissimo.
1: Bravissimo.
0: Per quanto riguarda la rana, che è frog, sì. Si dice frog in inglese.
1: In inglese si dice frog.
0: E non mi ricordo se Danny era con te che avevo parlato della rana e lo scorpione. Avevamo già parlato della rana e lo scorpione.
1: No, con me hai parlato con la bella e la bestia. Non eravamo rimasti.
0: C'è una canzone degli 883 che parla di una rana.
1: Ah, sì, ne avevamo parlato.
0: Ah, ok.
1: Sì,
0: quindi
1: sì,
0: l'hai già sentita la storiella.
1: Sì, ne avevamo parlato.
0: Questa qua che è stata comunque fatta dal nostro Susie, li sentiamo.
4: Lo scorpione doveva attraversare il fiume. Così, non sapendo nuotare,
0: è lunga però,
4: chiese aiuto alla rana.
1: Ma è Susie?
4: Per favore, fammi salire sulla tua schiena e portami sull'altra sponda. La rana rispose: fossi matta, così appena siamo in acqua mi pungi e mi uccidi. Per quale motivo dovrei farlo? Incalzò lo scorpione. Se ti pungo, tu muori e io annego.
0: Cioè, gli 883 hanno una canzone che dura.
4: Stete un attimo a pensare. E convintasi della sensatezza dell'obiezione dello scorpione, lo caricò sul dorso e insieme entrarono in acqua. A metà tragitto, la rana sentì un dolore intenso provenire dalla schiena e capì di essere stata punta dallo scorpione. Mentre entrambi stavano per morire, la rana chiese all'insano ospite il perché del folle gesto. Perché sono uno scorpione, rispose lui. È la mia natura.
1: Allora, diamo anche qualche dettaglio. Bella.
0: È stato
1: emozionale.
0: È il senso un po' che della natura alla fine.
1: Domani mangiamo scorpioni, la rimettiamo, va bene? Diamo 2 colpi di scorpione.
0: No, però per chi si sente in colpo, chi dice che abbiamo mangiato la rana,
1: tutti l'hanno provata nella vita, amiche. E se ti dicono no, mentono, perché probabilmente pensavano fossero pollo. Fosse pollo invece.
0: No, ma poi ci sono le ranette e i gommini anche. È presente. Scusa, chi è che non ha mangiato i gommini? I gommini delle ranette.
1: Allora, il traffico, perché in tanti ce lo stanno chiedendo, amiche. Pare che ci sia colonna, ovviamente, verso sud, già a partire da, ce lo facciamo dire, da un vocale che è arrivato poco fa. Aspetta, senti.
5: Con il tandem si partirà pure, ma in autostrada invece si è tutti bloccati. Infotraffico.
1: Sì.
5: Dal Ponte Diga di Melide, direzione sud, tutto bloccato. Buona giornata, da Gabri.
1: Quindi a chi lo sta chiedendo anche tramite altri messaggi, il classico rientro a quest'ora, cioè si è ripartiti ormai, settimana classica.
0: Ci spiace dovervi raccontare del traffico, ma è nostro dovere.
1: È nostro dovere regalarvi anche la musica come quella di Tommaso Paradiso.

0: romantici, il nuovo singolo di Tommaso Paradiso, nuovo, quello che ha presentato al Festival di Sanremo. Allora, aggiornamenti per quello che riguarda il traffic, caro Miguel, perché pare ci sia stato un incidente. Allora, noi ringraziamo chi ce lo segnala da gli ascoltatori. Via Swiss per ora non dice nulla, però grazie a voi che vivete la strada, che in questo momento siete in mezzo al traffico, ci state segnalando incidente in direzione sud, quindi prudenza, prudenza.
1: Ieri, caro Danny, non siamo scesi da Cari in bicicletta, ma siamo scesi grazie al passaggio di Luca Ventura.
0: Sì, sì.
1: E devo dire che è stato bello.
0: E alla copilota, direi anche una grande copilota.
1: Ah, sì, sì, sì, sì. Ma la cosa sorprendente è stata questa, che noi eravamo a questa cena dove c'erano spaghetti, aglio, olio e peperoncino.
0: Che te dici dallo chef? Però vedi, devi saperlo anche fare. Non è evidente, eh?
1: No, no, è vero. Olio, io non l'ho sentito. Farlo. L'aglio non l'ho sentito.
0: Vedi, non è evidente.
1: Perché secondo me il segreto, secondo me non c'era l'aglio. No, dico c'era. Onestamente che secondo me tu lo sentivi?
0: Io l'ho sentito. Vabbè, io c'ho il palato diverso, Michi. Te c'è il palato Stöckli. Permetti.
1: Tu sei una buona forchetta, io non lo sono. Però la
0: dicevi.
1: La cosa interessante è che c'erano alcune persone all'interno di questa cena che non avevano il passaggio per scendere, fra cui anche il sottoscritto.
0: Sì.
1: Quindi sono riuscito così a rubacchiare un passaggio a Luca e Danny, che grazie, avete fatto spazio in auto, avete liberato la vostra auto.
0: Tra l'altro, io e Luca abbiamo smontato tutto l'impianto del capannone. Grazie anche a te per l'aiuto.
1: Ah, vabbè, ognuno ha i suoi compiti.
0: Giusto, tu hai pedalato.
1: Tu hai il palato fino e io.
0: Tu hai pedalato.
1: Io ho fatto 33 km. Non l'ho detto? L'ho detto.
0: Con chi c'era con noi in auto?
1: E a un bel momento, dal fondo della sala, un ufficiale,
0: gentiluomo,
1: un ufficiale, un municipale, sì, ci ha chiesto aiuto.
0: Un vice sindaco, possiamo
1: un
0: dire.
1: Un vice sindaco ci ha chiesto aiuto.
0: E questo
1: si è inginocchiato di fronte a noi e ci ha chiesto, ci ha implorato di dargli un passaggio per scendere in direzione di Bellinzona.
0: Chi secondo voi potrebbe essere?
1: Chi potrebbe essere?
0: Municipale, questo vice sindaco, che tra l'altro.
1: E ovviamente noi non facciamo nulla gratis, perché Danny ha un bel momento.
0: No,
1: ha fatto uscire la sua. E perché? Una contropartita.
0: No, no, aspetta, mettilo dopo contropartita. Perché? Perché? Sai perché, Nick?
1: Perché?
0: Perché come a metà percorso. Che cosa è successo in quell'auto? A metà percorso, eravamo circa a metà percorso.
1: A metà percorso io ero dietro. Mi hanno messo.
0: Tu in mezzo.
1: E io in mezzo.
0: A sinistra
1: che
0: io.
1: Che sono quello che aveva le gambe più lunghe, mi ha messo in mezzo.
0: Ma giusto, perché almeno le puoi sparare verso il cambio.
1: Ma non lo fai mai perché è irregolare. Se fa una frenata, hai la rotula davanti ai fari.
0: Che ti fa d'Arber Magic.
1: Hai la scapola che ti.
0: A un bel punto, io mi appoggio sulla spalla sinistra di Michael Casanova,
1: esatto,
0: ronfando quella ventina di minuti, giustamente.
1: Esattamente. E dall'altra parte, sulla mia destra, c'era questo ufficiale.
0: Gentiluomo.
1: Esattamente.
0: Che anche lui.
1: Anch'esso si è così appoggiato alla mia spalla. E a un bel momento avevo alla mia sinistra Danny Morandi che ronfava. E alla mia destra. Possiamo dire di chi si tratta?
0: Io direi una sorta di Charlie Brown, Miggy.
1: Ah, ok, vai.
0: Iniziali,
1: sì,
0: che azzecca su WhatsApp o ritirare un cappellino dalla radio.
1: Bravo! Bravo, perché torneremo a dare i cappellini, certo, che non vi abbiamo dato ieri purtroppo, perché ce ne sono ancora, e quindi 079-449-9537, chi indovina qual è il personaggio che si è addormentato sulla mia spalla destra ieri a scendere da Cari? Mentre Danny dormiva sulla mia spalla sinistra.
0: Vuol dire bello e comodo, c'è la rotola, la. Come sai, questa è la clavicola che è bella.
1: Sì, sì.
0: Allora, diamo l'iniziale, Miki?
1: Vai, vai.
0: Del municipale?
1: Vai.
0: FK. Con la K si scrive.
1: FK.
0: FK. Chi si è addormentato sulla spalla di Miguel?

0: tendremos la alegría. Let's go. Torna tra poco. Radio 3.
1: È alla fine che arriva il meglio? No, da IKEA arriva adesso. Scopri le nostre fantastiche novità, da soluzioni intelligenti a design che catturano e ispirano. Vieni e trova il tuo nuovo pezzo preferito, ora da IKEA.
2: Ciao Carlo, già in giro?
3: Sì, cerco un'auto senza spendere una fortuna.
2: Fortuna che c'è Autoronchetti, sapessi che super offerte.
3: Non perdere tempo, da Autoronchetti, mega sconti di premi stock su Kia in pronta consegna, entro fine giugno. Leasing a partire da 0,99%. Autoronchetti, via San Gottardo 12, col Drerio. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
4: Fratelli Albertolli, da oltre un secolo, la firma sulle recinzioni più belle del Ticino. Parapetti, ringhiere e cancelli, prodotti e posati con passione. Abbiamo recintato mezzo Ticino, fatti recintare anche tu. Fratelli Albertolli, sopralluogo e consulenze gratuiti. Ci trovi a Taverne.
5: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
6: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta a Così Vici. Ticino, grazie a noi ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità contatta MediaT, informati su mediat.ch.
7: C'è un mondo là fuori che aspetta solo di essere scoperto. Con la nuova Jeep Compass ogni viaggio diventa un'avventura da vivere insieme con tutta la famiglia. Disponibile in versione e-hybrid, plug-in hybrid o 100% elettrica. Tua da 37.990 franchi e leasing 0,99%. Nuova Jeep Compass. Vieni a scoprirla da Nuova Garage Giorgio a Cadenazzo e da Automotive Bernasconi a Savusa.
8: La concessione del credito è vietata se provoca un eccessivo indebitamento.
9: Quel momento in cui torni a casa, tutto il resto resta fuori. E tu puoi goderti ogni attimo con chi ami. Giannini Bosisio, l'arredamento che si prende cura di te. A Castione, Bellinzona Nord.
10: Hai del vecchio oro da vendere? Fai come me, affidati a Oro Cash, il leader dei compro-oro supervaluta sempre i tuoi preziosi e ti paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino a te su orocash.it. A tua disposizione anche il cambio valuta. Uno per tutti.
11: Tutti per Oro Cash.
12: Thunder. Defendemos l'allegria
13: con Michael Casanova e Danny Morandi.

0: I Was Your Man, il singolo di Bruno Mars su Radio 3. Sono stati quasi tutti bravissimi.
1: Allora, ci voleva un po' di dolcezza in questo pomeriggio. Devo dire, Danny, prima di dare il nome di colui che diciamo ha usufruito del nostro passaggio
0: e soprattutto della tua clavicola,
1: della mia clavicola, vogliamo andare a leggere alcuni nomi che sono arrivati, perché sì, alcuni non li conoscevamo onestamente.
0: Io per esempio non conoscevo, dov'è che ha scritto Felix
1: Kirchhoffer. Kirchhoffer, sì, Kirchhoffer, esatto, che è il numero uno di diciamo
0: Gilda.
1: Della Gilda Svizzera,
0: non quella di Forte dei Marmi, non Lido Forte dei Marmi, ma
1: è un maestro tagliatore di gemme e presidentissimo della Gilda Svizzera dei tagliatori di pietre preziose. Non giochi preziosi,
0: giochi preziosi.
1: E poi c'erano altri FK interessanti, non ne hai trovati altri?
0: No,
1: interessanti.
0: Franco Cavalli,
1: ecco,
0: con la K,
1: Franco Cavalli,
0: qualcuno
1: bravissimo
0: con la K.
1: E poi c'era anche
0: Fabrizio Keller, è arrivato,
1: sì,
0: Fabrizio Keller, ma non è quello, ma il resto poi l'hanno indovinato,
1: sì,
0: tutti. Però attenzione, noi premiamo
1: il primo.
0: A parte il primo, Mighi,
1: è quello che l'ha scritto giusto.
0: No, il primo che ha messo anche l'umlaut sulla
1: A. Ah, esatto. E poi c'è qualcuno che ha sbagliato il nome, perché
0: oppure
1: qualcuno
0: K-A-E. A-E, capito?
1: A-E. Allora, lo vuoi dire te, caro Danny?
0: Sì.
1: Di chi si tratta?
0: Di Fabio Capelli. No, da oggi potete chiamarlo Mister.
1: Vabbè, alla fine comunque il suo sindaco è Branda.
2: Questa è bella, questa è bella,
1: questa non è male,
2: questa non è male.
1: Un salutone a tutto lo staff,
0: sì, sì, sì,
1: municipale di Bellinzona.
0: Un abbraccio a tutto lo staff municipale. Un po' di saluti. Allora, da ieri ci scrivono. Aspetta, devo andare un po' indietro perché sono andati prima. Ciao ragazzi, dal tromba della Bandella Pietro. I ragazzi che suonavano nel capannone, diciamo.
1: Ah, ma che bello che è stato!
0: Ma era bello, no?
1: Bellissimo.
0: Geniale. Ciao dal tromba!
1: Con tutte le canzoni che cantiamo con la Chiaretta la domenica mattina.
0: Poi si è creato questa, diciamo, questo pubblico davanti. Avanti,
1: c'è stata un'energia davvero come possiamo dire calamitante, si può dire così?
0: Sì,
1: da calamita.
0: Da calamita, sì. Ti attraeva.
1: No, perché se tu dici calamità
0: un'altra cosa
1: non va bene, capito?
0: Non va bene. Poi ciao Danny e Michael, un salutone dalla Giulia. Ciao Giulia,
1: carissima Giulia, buon pomeriggio. Allora, vedo che
0: poi posso salutare Claudio che ci chiede quei 5-6 cappellini, dandoci l'indirizzo col pacco dovevamo andare, col pacco,
1: esattamente. Cari amici ascoltatori, adesso vedo che sulla nostra strada c'è il Pirellone.
0: Sì.
1: Ecco, abbiamo un premio importante.
0: Allora,
1: per il Pirellone. Io non vorrei che questo premio venisse così scialacquato.
0: Questo è importante, bravo,
1: capito?
0: Per dire che chi gioca
1: non possiamo aiutarlo.
0: Non possiamo aiutarlo,
1: ecco,
0: perché è un premio che comunque
1: sì,
0: ha valore. Non che gli altri non ce l'abbiano, per carità.
1: No,
0: ma questo
1: no,
0: però.
1: No, certo.
0: Allora, accantonando il Giro d'Italia,
1: sì,
0: la tappa Bellinzona-Carì, quindi il ciclismo, cos'è l'altra cosa in previsione da qua a poco, Miguel?
1: L'inaugurazione del AIL Arena.
0: Ciao ciao ciao.
1: Con i sport again. Vai.
0: A proposito di stadio,
1: sì,
0: AIL Arena, lo sai che l'Inter oggi nel 64 alza la sua prima Coppa dei Campioni? Lo sai che Bruno Vespa compie gli anni. Oggi compie 82 anni Bruno Vespa. Togliendo questo, torniamo allo stadio Lugano, IEL Arena, presenti sabato e domenica con le nostre trasmissioni dalle 8 alle 13. Io e la Fede, io arrivo un attimo dopo, Michi.
1: Sì,
0: il traffico, capito? Pomeriggio Marghi e Maxi.
1: Sì.
0: La domenica sei tu con la Chiaretta,
1: domenica
0: mattina. E il pomeriggio invece classico, giusto che sia così, c'è doppio passo con Riccardo Vassalli e Luchino Ventura in diretta dallo stadio. Noi quest'oggi
1: ci
0: diamo l'opportunità,
1: sì,
0: ad un solo vincitore. Ma questo vincitore se ne accalappia due. Vuoi dirlo tu, Miguel?
1: Signore e signori,
0: il vincitore si accalappierà.
1: A vincere.
0: Du, diciamolo assieme, Michi.
1: Due.
0: In italiano, poi anche in inglese, facciamo un po' i figli.
1: Due biglietti.
0: Ovvero two.
1: Two tickets.
0: Per.
1: For.
0: For.
1: One match, una partita.
0: Nel nuovo stadio,
1: in the new stadium
0: del Football Club Lugano.
1: FC Lugano contro the new season.
0: New season,
1: nuova stagione
0: e new stadium.
1: Exactly.
0: Quindi adesso in poca parola, parte di scherzi, è un bel primione,
1: sì,
0: questo, cioè.
1: Due biglietti per la primissima partita, che sarà soprattutto
0: pienone.
1: La prima
0: ci sarà pienone,
1: cioè sarà occupata per ogni ordine di posto,
0: sicuramente. Quindi noi, cioè, vediamo questa opportunità.
1: Anche i piccioni stanno prenotando il loro posto sulle varie luci dello stadio.
0: Quindi si gioca tramite i numeri del telefono, giusto Miguel?
1: Esattamente. Io direi di già dare i numeri di telefono:
0: 091 6462 462, o il 6463 463.
3: Molte opzioni, alcune strane, alcune bizzarre, altre forse impossibili, ma solo una è falsa. Si gioca al Pirellone.
0: E allora numeri ricordati, quindi linee libere, credo, Michele.
1: Adesso
0: quel...
1: no, devo. Alzato. Perché non mi ricordo più. Il problema è quello. È l'omino rosso?
0: Eh?
1: È l'omino rosso, giusto?
0: Se è rosso, vuol dire che stanno chiamando.
1: Sì, stanno chiamando in questo momento, allora vediamo se c'è qualcuno. Pronto?
0: Sì.
1: Pronto? Pronto uno?
0: Pronto due?
1: Pronto Giuseppe?
4: Sì,
1: pronto?
4: Sì, mi senti?
1: Sì, la sentiamo. Come si chiama?
0: Ma quante linee hai alzato? Io sono un sottofondo dietro. Sento altri. Oh, la c'ho anch'io! Anche l'acqualete, presente?
4: No, parlo solo io.
0: Ecco, ciao Nadia, buon pomeriggio.
4: Ciao Danny, ciao Michael.
1: Sei tifosa dell'FC Lugano?
4: Sì.
0: No, della
4: ho giocato gatto. Nel Lugano femminile.
1: Che ruolo eri?
4: Terzino.
1: Bene. Ma hai smesso? Quanto tempo fa hai smesso?
4: Un po', adesso ho due bambini, quindi un po', 10 anni fa.

0: Il tè tradizionale non viene quasi mai riempito fino all'orlo. Lasciare spazio nella tazza è segno di rispetto e aiuta a conservare aroma e calore. B. Nella società vittoriana una donna elegante non doveva mai attraversare la strada sollevando la gonna con due mani contemporaneamente. C. In alcune tradizioni danesi di Capodanno si salta giù da una sedia allo scoccare della mezzanotte per entrare nel nuovo anno. D. Nel Medioevo inglese molti invitati portavano a cena le proprie posate personali. E, sempre nel Galateo vittoriano, se rompevi un bicchiere durante una cena molto elegante, la cosa più educata era non dire assolutamente nulla. F. In Indonesia indicare qualcuno col dito indice può essere considerato poco educato. Spesso si consiglia di usare il pollice. G. Nella famiglia reale britannica esiste ancora la tradizione di pesare gli ospiti prima e dopo il pranzo di Natale. Oppure H. In Giappone alcune regole di etichetta urbana prevedono che biciclette parcheggiate male possano essere sequestrate dal comune.
1: Nadia! Sei lì, sei sugli 11 metri, calcio di rigore, dove la in quale set la metti la palla? Prego, prego.
2: Nella G.
1: Nella famiglia reale britannica esiste ancora la tradizione di pesare gli ospiti prima e dopo il pranzo di Natale.
0: Ti diciamo che hai preso un palo,
1: sì.
0: Riga, palo,
2: no.
0: Riga, fuori.
1: Sì. Andata fuori. Questa è vera. Per controllare se si sono divertiti abbastanza mangiando. Lo fanno ancora, è tradizione. Nadia, ci dispiace, ma credo avremo modo di regalarne altri, non
0: sì,
1: solo
0: certo.
1: Nella nostra trasmissione.
0: Esatto.
1: Quindi ascolta la radio e avrai modo, ok?
2: Sempre, grazie mille.
1: A te
2: per
1: aver giocato. Ciao Nadia.
2: Ciao.
1: A cascata chi abbiamo, Miguel?
0: Pronto?
3: Pronto?
1: Io lo sentivo.
0: Pronto?
1: Pronto
0: è lei,
3: sì. Pronto?
1: Pronto?
0: Pronto.
3: Sono io. Pronto, mi sentite?
1: Pronto, Giuseppe?
3: No. Pronto, sono Michele.
1: Ah, Michele.
0: Prego,
3: ero
0: Michele.
3: Ero già in linea prima, ho sentito già tutto.
1: Allora vedi che lo sentivo
0: quindi
1: qualcuno.
0: Quindi era già in linea.
1: Lo sentivo io qualcuno che era tipo...
3: Ero già in linea.
1: Infatti, Michele...
3: Ho dato precedenza alle donne.
1: Questo è buono.
0: Hai fatto sbagliare lei per
1: galanteria.
0: E così adesso ne ha uno in meno lui da
1: esatto. Questa roba qua della galanteria intanto ne ha uno in meno, hai capito? Michele? Niente.
0: Michele.
3: Sì, ci sono.
1: Ecco, prego, scusami, Michele. Non ti sentivamo più. Quale falsa, quindi, secondo te?
3: Secondo me la F.
1: In Indonesia indicare qualcuno col dito indice può essere considerato poco educato. Spesso si usa il pollice. È vera. Anche le dita, bisogna dirlo, in questo caso anche il Galateo. Quindi in Indonesia è un poco educato puntare. Non credo in Indonesia, anche un pochettino anche qui, capito?
0: Sì,
1: quando
0: però
1: punti il dito non è bello.
0: Fa strano indicare qualcuno col pollice.
1: Sì.
0: Cioè, come fai a indicare qualcuno col pollice?
1: Ma ricordi che il professore della casa di carta, come si riattaccava, cioè come si rialzava gli occhiali.
0: Ah, è vero, si alzava gli occhiali
1: col
0: pollice.
1: Lui è indonesiano di origini.
0: Ci spiace,
1: Michele.
3: Ciao, buona serata,
0: alla prossima, riprovaci, ciao, vediamo chi c'è da quest'altra parte.
1: Non è vero,
0: pronto?
1: È che indonesiano era per dire, non che adesso me ne messaggio.
4: Pronto?
1: Sì, ciao, sei tu.
4: Pronto? Ciao, sono io.
0: Tu noi chi? Siamo noi.
4: Pronto?
0: Pronto, tu sei
4: ciao.
0: Tu, noi siamo noi.
1: Ciao, chi sei?
4: Sono Rosy.
1: Ciao, Rosy.
4: Ciao.
1: Buonasera, ci senti bene?
4: Sono in auto, sì, ti sento.
1: Ah,
4: sì,
1: ottimo,
4: sì.
1: Perfetto. Quindi avrei sentito anche le curiosità che ha letto Michael. Lanciati dicendoti, secondo te, quale potrebbe essere falsa?
4: L'ultima, che però non mi ricordo più che
1: è la H.
4: Che lettera è.
1: L'H.
4: In
1: Giappone, okay.
0: Esatto, volevamo chiederti, tu vai a vedere la partita?
4: Allora, io sono più per l'hockey, però giustamente andrei volentieri anche a vedere la prima del Lugano di calcio.
1: Senti invece, ma dell'hockey, quale squadra tifi di hockey?
4: Lugano.
0: Senta,
1: perfetto. No, giusto, perfetto. Concordo.
0: Ok, perfetto. Ci piace così.
1: Il signore che ha gridato supponiamo sia il marito.
4: Giustamente.
1: Andresti con lui, Rosy?
4: E certo che sì.
1: Allora fai una cosa, quando vai il lunedì dopo mandaci una foto.

0: ci mandi una foto, un video, ci fai fare un tour virtuale all'interno del nuovo stadio, va bene?
1: Certo che sì.
0: Grazie
1: certo
0: mille, complimenti, sì. Complimenti, non è vero, cioè è puramente inventata, esatto, questa notizia, esatto, che in Giappone possono multare biciclette posteggiate male.
2: Ci potrete trovare anche lui di Radio 3, come abbiamo detto prima, giù sì, durante i due giorni e ci,
0: di inaugurazione.
2: Esatto, si potrà fare il giro dello stadio, sì, all'interno degli spogliatoi e vedere proprio le zone più...
0: Noi lo consigliamo, sì, perché sì, è davvero molto molto molto
2: gratuito,
0: bello.
2: Tutto gratuito.
0: Tutto gratuito. Sì. Rosy!
1: Dimmi!
0: No, dicevo il nome del marito, così vi salutavamo tutte e due, capito?
1: Mauro.
0: Ah, il Mauro, il Mauro. Quindi salutiamo anche il Mauro. Che ogni volta è mio marito, avranno un nome di marito.
2: Certo. Nome
0: Mauro
2: proprio.
0: Grande, grazie. Grazie Mauro.
2: Arrivederci, arrivederci.
0: Rosy, volevi aggiungere qualcosa?
1: Che purtroppo non ci siamo questo fine settimana, altrimenti saremmo venuti su volentieri a vedere l'inaugurazione, anche per trovare voi due pazzerelli.
0: Grazie, grazie, grazie. come se. Rosy Mauro, ancora grazie, un abbraccio, rimanete in linea perché abbiamo bisogno di due dati per poi farvi avere i biglietti per la prima partita del Lugano nel nuovo stadio, ok?
1: Grazie mille, ciao ragazzi.
0: Ciao, bacione.
1: Grazie.
2: Torneremo presto con i vari premi, cappellini e eventualmente biglietti per lo stadio AIL Arena.
3: Il PIRE!

0: fun, ho un'idea.
1: Tandem, defendemos la alegría. Let's go! Torna tra poco. Radio 3.
2: 140 anni di eccellenza meritano un'offerta straordinaria. In esclusiva da Merbag Lugano e Mendrisio, i modelli Mercedes-Benz più desiderati sono ora tuoi, con leasing allo 0% e vantaggi di prezzo fino al 33%. Ora da Merbag, perché certi momenti non si ripetono. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento. Pronta per il tuo look estivo perfetto? Allora acquista subito il tuo duo Filman al miglior prezzo. Occhiali da vista e da sole con lenti progressive, insieme a partire da 299 franchi. Lasciati abbagliare. Filman.
3: È arrivata la primavera, è ora di rinnovare casa. Voglio una pergola nuova per il giardino. Rifacciamo anche la cucina.
4: Solo?
3: Ho pensato anche a nuove finestre e rolladen. Ho chiamato Pirmin Murer Falegnameria.
4: Perfetto, questa è la scelta migliore. Andiamo da Pirmin Murer Falegnameria.
1: A Camorino, Bedano e Mendrisio. Pirminmurer.ch.
5: Vuoi solo la fornitura o anche una posa a regola d'arte? Qualunque sia la tua scelta, da Gaffuri trovi entrambe. Siamo a Balerna, ma ci muoviamo in tutto il Ticino. Specialisti in piastrelle, parquet, pietre, graniglie e molto altro. Chiamaci per una consulenza a casa tua o per un appuntamento in sala mostra. Gaffuri, pavimenti e rivestimenti dal 1914.
6: 30 anni di elettrificazione Toyota e oggi la festa è per te. Fino al 30 giugno scegli un modello plug-in ibrido elettrico con leasing allo 0%. Muoviti verso il futuro con la qualità Toyota. Ti aspettiamo a Noranco da... Il credito non è consentito se causa eccessivo indebitamento al consumatore.
7: La maglia più grande della Svizzera arriva a Locarno. Unisciti a noi. Venerdì 29 maggio dalle 11 alle 19 in Piazza Grande. Unisciti alla più grande tifoseria della Svizzera. Scrivi il tuo augurio alla Nati direttamente sulla maglia. È un'iniziativa presentata da UBS. Trovi tutte le informazioni su ubs.com/calcio.
8: Lara, dai, sono in ritardo, esci dal bagno.
9: Calmati, la bellezza richiede tempo.
10: Ragazzi, basta. Per fortuna sono stata da Sanitas Trish. Avremo un secondo bagno e finalmente ristrutturiamo anche la cucina con un'isola.
11: Bagni e cucine da sogno. Sanitas Trish, a Contone e Lamone. Venite a trovarci in showroom.
1: Questa è Radio 3i.

0: Si chiama Life Desiree. Allora siamo quasi in chiusura, amici. Tra poco l'informazione della prima ora, per carità, dalle 17 via. Ricordiamo, si torna a giocare con il Lesso.
1: Tutte!
0: Pensavano che con ieri era finito lo sborsare i soldini, eh? Lo
1: sponsor. Invece no.
0: Invece si continua.
1: 500 sacchi.
0: Sacchi, sacchi. Ora il nuovo dei

0: alegria.
1: Let's go!
0: Torna tra poco.
2: Radio 3.
3: Suzuki nel segno della primavera. Scopri la serie speciale Swift Sakura. Eleganza giapponese e vantaggi fino a 1700 franchi. Con 5 anni di garanzia e leasing a partire da 1,99%. La Swift Sakura ti aspetta nei garage Suzuki Ticino. Il credito non è consentito se causa eccessivo indebitamento.
4: Ci sono scelte che durano nel tempo. Da oltre 40 anni la tettoia è qualità, perché voi vedete il risultato. Noi vediamo tutto ciò che lo rende possibile.
5: Marino Bernasconi.
4: Marino Bernasconi, il profilo su cui poter contare.
6: Nevermind Music Fest presenta Gotthard in concerto a Bellinzona. Sabato 6 giugno, Gotthard live al Parco Urbano di Bellinzona per l'unica data in Ticino del 2026. Special guest, Hardcore Superstar e Dream Shade. Non perderti l'evento rock dell'estate ticinese. Biglietti disponibili su biglietteria.ch. Info orangmusic.com.
7: Ora da Manor, My Special Days con sconti fino al 30% su marchi come Levi's, L'Oréal Paris, Kuhn Rikon e molti altri. Solo fino al 31 maggio con la carta My Manor.
8: Hai visto quanti prodotti e quante offerte? Dove? Nelle farmacie Spazio Salute.
9: Cosa aspetti? Vai anche tu in una farmacia Spazio Salute. 23

0: Entra nel mondo Lexus. Fino al 30 giugno, vantaggi fino a 10.000 franchi, premio ripresa fino a 3.000 e tasso leasing dello 0,9%. Scopri i modelli ibridi, plug-in ed elettrici dal tuo concessionario Lexus del Luganese. Il credito non è consentito se causa eccessivo indebitamento.
1: Allora, buongiorno, noi siamo Trappetti Pittori.
2: No, troppo moscia, più convinta.
1: Trappetti Pittori, facciamo tinteggi interni, esterni, risanamenti, trattamenti per muffe.
2: Brava, ma ripeti più spesso il nome, deve entrare in testa.
1: Trappetti Pittori, Trappetti Pittori, Trappetti Pittori.
2: Ecco, ora siamo sulla buona strada.
1: Quindi, Trappetti Pittori a Coldrerio. Se non ve lo ricordate ora, tranquilli, ve lo ricordiamo domani.
2: Dai, vi aspettiamo.
1: Per un bianco
2: o per un rosso.
3: Hai presente quando dici
4: esco a bere un caffè al volo con un amico
3: e quel volo diventano ore? Un caffè al volo con la Fede Volo è proprio questo.
4: Dalle 8 alle 12.
3: 4 ore di chiacchiere, notizie leggere e musica che ti faranno dimenticare la settimana.
4: Sabato mattina l'appuntamento è fisso.
3: Un caffè al volo. Solo qui, solo con noi, solo con la nostra Fede Volo.
5: Le 16:59.
6: Ticino News.
5: Al microfono Gianluca Albisetti. Novità in vista per il pagamento delle rette per le case anziani del cantone. Il governo ha approvato infatti un nuovo sistema di calcolo che tende una mano ai proprietari di case e che esclude dal calcolo la sostanza immobiliare fino a 300.000 franchi. Sentiamo allora il direttore del DSS Raffaele De Rosa al microfono di Laura Milani, che parla di riforma necessaria.
7: Alla fine si pagherà di più o si pagherà di meno?
8: Per tre quarti degli attuali residenti in casa per anziani non cambierà nulla, anche perché è previsto un meccanismo che per due anni i comuni e il cantone garantiranno l'ammanco finanziario. Rispettivamente per circa il 25% dei residenti ci sarà uno sgravio, una diminuzione nell'onere della retta, proprio grazie anche all'introduzione di questa franchigia sull'abitazione primaria. È accolta molto positivamente la disponibilità dei comuni e del cantone di poter mettere a disposizione sul primo anno all'incirca 2 milioni di franchi e poi per il secondo anno all'incirca 1,2 milioni di franchi per garantire da un lato la neutralità finanziaria, che nessuno subisse degli aumenti, mantenendo però il principio dello sgravio a beneficio di circa il 25% degli attuali residenti in casa per anziani e grazie appunto a questa maggior partecipazione di comuni e di cantone limitata ai primi due anni.
5: All'interno adesso da Berna, dall'anno prossimo ci saranno meno posti presso l'amministrazione federale, circa una sessantina in meno. Sentiamo Robert Kretschmer.
9: Le spese per le attività di comunicazione del Consiglio federale e dell'amministrazione verranno ridotte di circa 9 milioni di franchi per il periodo dal 2027 al 2029. L'organico sarà così ridotto di oltre 60 posti, per lo più mediante fluttuazioni naturali, ma non sono esclusi licenziamenti. Insieme a ulteriori misure, la Confederazione diminuirà così i suoi costi in questo ambito di 25 milioni di franchi rispetto al 2024, conformemente a quanto richiesto dal Parlamento, che aveva deciso di portare i costi al livello del 2017. Oltre a modifiche organizzative, come ad esempio ristrutturazioni, centralizzazioni di offerte informative, l'offerta di prestazioni sarà ridotta in modo mirato in alcuni ambiti, ad esempio attraverso una diminuzione della presenza sul web e sui social media.
5: Chiusura, calano gli annegamenti. L'anno scorso in Svizzera se ne sono contati 43, quasi tutti in acque libere. È la prima volta dal 2021 che il dato scende sotto la soglia dei 50 decessi. Lo ha indicato oggi la società svizzera di salvataggio, ricordando il record del 2022 con ben 66 casi.
10: Questo appuntamento è offerto dalla vostra concessionaria AMAG e dall'Audi Q5.
6: L'infotraffico.
5: Forti rallentamenti sulla 2 tra Lugano Nord e Mendrisio in direzione di Chiasso a causa di un mezzo pesante in avaria. La corsia di destra è al momento chiusa, poi disagi alla viabilità segnalati tra Gravesano e Ponte Tresa su più tratti in direzione dell'Italia e a Lugano sulle principali vie del centro. Inoltre poco fa un ascoltatore ci ha indicato un incidente all'entrata della Mappa Morettina.
6: Questo appuntamento è offerto da Solar Cloud, l'energia del fotovoltaico, anche quando il sole non c'è. Maggiori informazioni su AIL.ch.
11: Previsioni del tempo.
5: Per quanto riguarda questa sera, nel sottocenere nuvolosità cumuliforme con qualche rovescio temporale isolato. Per domani invece in prevalenza soleggiato e ancora molto caldo con le massime sui 33 gradi.
11: Defendemos l'allegria
12: con Michael Casanova e Danny Morandi.
13: She work it, girl, she work the bowl. She break it down, she take it low. She's fine as hell, she's about the dough. Doing a thing right on the floor. And money, money she making. Look at the way she's shaking. Make you wanna touch her, wanna taste her. Have you lusting for her? Don't crazy face it. She's so much more than you used to. Knows just how to move.

0: Devo essere
1: Flamenco Paranoia. Sì, scusami, che non
2: onesto. Mi piace questa.
1: Bella.
2: Mi piace questa, me la immagino in tutte le discoteche quest'estate.
1: Quindi secondo te è tormentone estivo?
2: Questa sì, questa sicuramente. Come mi piace dire, ai crismi per diventare il tormentone estivo.
1: Allora, per quello che riguarda l'incidente all'entrata della Mappo Morettina, va segnalato che in direzione di Locarno l'ambulanza è già in autostrada, ci segnala un ascoltatore, ma sarà da prevedere la chiusura di entrambe le corsie, quindi mi raccomando da quelle parti la massima prudenza, così come c'è stato un incidente, ricordiamolo, verso sud, già a partire da Lugano Sud, quindi ci sono incolonnamenti. Sì, bello il nuovo, Flamenco Mafia.
2: Molto.
1: Dopo Ossessione, giusto? Era l'altra. Beh, che ha fatto a Sanremo.
2: È Flamenco Paranoia comunque.
1: Cos'hai detto io?
2: Mafia.
1: Ma sai perché? C'è un gruppo che si chiama Flamenco Mafia.
2: Sì. No, Flamenco Paranoia di Samurai J, davvero una bella chicca.
1: I Flamenco Mafia sono quelli che cantavano "Sta ragazza qui è un po' acidella", te la ricordi? Ce l'abbiamo,
2: ce l'abbiamo
1: in macchina, senza dubbio. Miki, però, prima che mentre tu cerchi quel disco che sicuramente ti piacerà, posso farti ascoltare due messaggi vocali?
2: Prego, prego, prego.
1: Anzi tre, sentiamo, si abbassi un po' la base.
3: Ragazzi, ho due domande. Michael, per te, ci sei sabato o domenica alle porte aperte allo stadio? Danny, tu non vieni mai come accompagnatore di Michael ai Mundial Camp?
1: Senti un po', Miguel.
3: Se caso ti aspettiamo a Sementina, l'ultima settimana di agosto.
1: Ma è una volta, Danny, che me l'hai proposto, perché sai che ti palleggio in faccia e ti segno. Senti.
3: Perché Danny, Letizia, di 4 anni, lei vuole che tu vieni al Mundial Camp.
1: Hai capito? Lo dice anche, Miguel. Senti, lo dice anche. Aspetta. Senti, Miki?
2: Sì, ma non è mio il Mundial Camp.
1: Ho capito, ma se non vai tu non va nessuno, quindi mi...
2: Vero, cosa stai dicendo?
1: Ma scusami, hai fatto anche un gonfiabile tan faccio. Ancora gonfiabile.
2: Io sono diventato un gonfiabile.
1: Ma ascoltami, tra l'altro non ti avevano fatto anche un vestito di quelli?
2: Certo.
1: Posso andare io lì dentro?
2: Vuoi entrare nella mascotte? Le mascotte si chiamano Gol, sono due, Gol e My Gol.
1: Ah sì, è vero, esatto. Michael, che saresti esatto, tu, esatto. Chiamavano un tuo allenatore dei portieri, vero?
2: Sì, il problema è che no, mi chiamavano Michael non quando giocavo in porta, che sarebbe stato un complimento,
1: in attacco.
2: Ma quando poi ho smesso e giocavo in attacco.
1: Ah, ecco.
2: Non facevo mai gol.
1: Ecco, mi potrei proporre.
2: Danny, tu, guarda, che le porte aperte sono sempre... Tu ci sei, nel senso, volendo, basta che... E comunque lì dentro, ti dico, a fine agosto, dentro quella mascotte, non è che...
1: Lascia fare che ho bisogno di dimagrire io, lascia fare.
2: Però sai che c'è dentro la ventola? C'entra una ventola.
1: Ma non è vero.
2: Sì, c'entra una piccola ventola che
1: ti aiuta,
2: che ti fa respirare.
1: Bene, dai, allora potrebbe essere un'idea. Sementina,
2: perfetto, fine agosto. Tra l'altro,
1: comunque domenica pomeriggio ci sei, mattina, sì. Scusa, ci sei allo stadio. Questo,
2: esatto.
1: Si chiedevano anche Letizia e la mamma, capito? Quindi domenica mattina dalle 8 alle 13, Miki?
2: Io dalle 8 alle 13, esatto.
1: Con la Chiaretta sarà allo stadio.
2: Danny, tu mi sa che mi hai detto una cosa che non sta né in cielo né in terra, perché non esiste quel gruppo di cui hai parlato, i Mafia.
1: Flaminio Mafia. Flaminio.
2: Non c'è scritto, ho scritto Mafia, non esce niente.
1: Devi mettere Mafia con scritto PHIA.
2: Mafia, quella.
1: Mafia, prova. Tipo Filadelfia, amici.
2: Ah.
1: Ci sono?
2: Certo che ci sono. Ragazze acidelle.
1: C'è o no?
2: C'è.
1: Ma senti che sound.
2: Oh yeah.
1: Rimanete lì, perché tra poco c'è anche il nuovo di Jovanotti Alfa con Buon Vento. Ma questa, amici, questa è una chicca. Era 2000 e. Cosa?
2: E tre.
1: Tre?
2: Sì.
1: 23 anni. Flaminio Mafia, ragazzi.

0: Oggi non vogliamo così omaggiare solo le ragazze acidelle.
1: Contratto per i maschietti. I maschi innamorati.
0: No, oggi vogliamo festeggiare anche la signora dei fiumi. La signora dei fiumi chi è, caro Danny?
1: La signora
0: è
1: dei
0: soprannominata
1: fiumi.
0: La signora dei fiumi.
1: Quindi un animale sarà, giusto?
0: È la sua giornata.
1: La trota salmonata.
0: È la sua giornata mondiale.
1: Il salmone trotato.
0: No. No, no, no, no. Ti posso dire che sembra il nome di questo animale di cui oggi è la sua giornata mondiale. Vinci un cappello. Vinci un cappello. Il nome di questo animale potrebbe assomigliare a un nome di una città.
1: A un nome di una città?
0: Sì. Attenzione.
1: Di pesce, pesce,
0: no.
1: Di pesce.
0: No, la signora dei, dei mari, dei fiumi. È soprannominata la signora dei fiumi.
1: E potrebbe assomigliare.
0: Il suo nome assomiglia a una grandissima città. Una grandissima città, era all'epoca della rivoluzione industriale, caro Danny, era proprio al centro della, di quello che era tutto quello che concerneva la rivoluzione industriale.
1: 200 franchi, che consonante compri? Gira la ruota. No, non lo so. Duck? Anatra?
0: No, Duck dov'è, scusa? C'è una città che si chiama Duck.
1: Duck Souls? Ah!
0: Ebbene sì.
1: È l'apostrofo però.
0: Esatto.
1: È l'apostrofo Ondra.
0: No, è attaccato insieme, no.
1: E Londra è l'apostrofo Ondra. È la Lontra, la giornata
0: Lontra.
1: Mondiale della Lontra.
0: Oggi è la giornata mondiale della Lontra. Hai mai visto una Lontra? Tu hai mai visto una Lontra?
1: In lontrananza sì, non proprio da vicino. La Lontra sì, dai, si vedono le Lontre.
0: Io non ho mai visto una Lontra, onestamente.
1: Vabbè,
0: dal vivo non l'ho mai vista. Dal vivo non l'ho mai vista.
1: Non ti è mai capitato di vedere una Lontra dal vivo, Michi? Nei fiumi? La signora.
0: Ma qui da noi non ci sono. Qui da noi le lontre non ci
1: sono.
0: Prova
1: a mettere su Google, magari si dice del sud-est asiatico, tipico animale del sud-est asiatico.
0: Allora,
1: secondo me non lo trovi dalle nostre
0: parti. La lontra è un simbolo degli ambienti fluviali.
1: Scusa, ma la nutria allora? È un altro genere ancora?
0: La nutria. Non lo so, non so cosa sia la nutria.
1: Allora, le lontre sono una sottofamiglia di mustelidi, dalle abitudini anfibie. Ne esistono 13 specie ripartite in 7 genere. La lunghezza può variare da 1 metro a 1,07 metri. Il peso può variare tra i 26 e i 32 kg. La lontra europea, vedi che c'è. Sino a, la lontra brasiliensis, giuro, è così, si chiama Petronura brasiliensis, dai 26 ai 32 kg, la lontra europea dai 7 ai 12, la lontra felina dai 3 ai 5 e mezzo, e la lontra sumatrana, anzi chiamata lutra sumatrana, dai 5 ai 5 kg e 9, Miguel. Però pare ci siano anche, vedi, quelle europee, quindi dalle nostre parti sì.
0: Ah, ok, ma sembra quasi un castoro, la sto guardando adesso.
1: Sì, infatti, è la famiglia dei mustelidi, Miguel. Scusa, il castoro è un mustelide.
0: Che
1: okay. Tra l'altro castoro in inglese si chiama, Miki. Vediamo se lo sai.
0: Non lo so. Lo sai?
1: Con l'H.
0: Non lo so.
1: Hamster.
0: Ah sì? No, l'hamster è il...
1: Hamster, fidati.
0: Hamster è il criceto.
1: Miki! Ah sì, davvero?
0: Sì, hamster è il criceto.
1: Non è la stessa cosa. Criceto e
0: fa
1: castoro.
0: Fa parte degli
1: dei mustelidi. Fa parte dei mustelidi.
0: No, alla fine anche noi siamo familiari di questi musteridi, alla fine. Siamo anche noi tutti. Cosa c'è? No, non farlo. Sta prendendo le cicche. Adesso cosa fa? Si mette al posto degli incisivi le due cicche. Vai, sentiamo, vai. Sentiamo.
1: E voi sono i mustelide. E io sono il lontre europea. E voi ci sono anche le lontre brasilenges. Guarda, le lontre sono così.
0: Sì,
1: costruiscono la loro riga.
0: Sembra Alvaro Recoba.
1: Allora,
0: anni...
1: io credo che la fortuna sia forte in istanti. Allora, lontra, ufficiale.
0: Sì.
1: Qualcuno ci scrive: i Flaminio Mafia, e sicuramente tu questa la conosci, Miki, cantavano anche Super Cafone, eccolo qua, piotta il suo nome, nullo ferma.
0: Me la ricordo,
1: dammi
0: me la ricordo.
1: La mano de qua e de là. Roba da boomer.
0: Noi invece vogliamo suonarvi musica contemporanea, fresca, appena uscita dal congelatore. Giovanotti Alfa con
1: Buen Camino.
0: Scherzo. Buen vento.

0: Si chiama Buon Vento, il nuovo singolo di Alfa con Jovanotti, lo dicevamo settimana scorsa, per Alfa Jovanotti è un idolo.
1: Sì.
0: Cioè, quindi lui è molto ovviamente fiero, orgoglioso e contento di fare questo duetto con lui, tant'è che c'è un piccolo video che gira sul social di Alfa, non so se l'hai visto.
1: L'ho intravisto.
0: In auto con mamma e papà, con sua mamma e suo papà, li fa ascoltare, cioè lo prese, non dice nulla, mm-hmm. perché ha collaborato, non mm-hmm. dice niente, e li fa ascoltare per la prima volta questo nuovo singolo.
1: E cosa succede? Perché io non l'ho
0: e gli
1: visto
0: dice,
1: fino
0: e gli dice, vi faccio ascoltare un pezzo che finalmente, dopo tanti tantissimi anni, sono riuscito a incontrare chi mi permette, tra virgolette, di fare questo lavoro. Il lavoro, nel senso che grazie a lui si è ispirato.
1: Sì, sì, certo.
0: E quindi fa partire questo duetto. Ovviamente mamma e papà lo riempiono di baci, papà cazzo. Scende la lacrimuccia. Vedi che hai esaudito il tuo sogno, gli dice, perché non hai mai mollato.
1: Sì, è davvero incantevole la storia di Alfa. Già l'altro giorno ne parlavamo.
0: E la mamma dietro, e papà, lei sì, vedi, lei in questo caso.
1: Allora, erano nel traffico loro, perché erano in auto.
0: Erano nel traffico anche loro, anche loro credo sulla 2 in direzione sud.
2: Infotraffico.
0: La circolazione intensa crea code e forti rallentamenti sulla 2 tra Lugano Nord e Mendrisio in direzione di Chiasso a causa di un mezzo pesante in avaria. La corsia di destra è chiusa. Tra Gravesano e Ponte Tresa su più tratti in direzione dell'Italia e a Lugano sulle principali vie del centro. Questo è quello che ci arriva ora da Via Swiss. Ovviamente se avete aggiornamenti e altre segnalazioni fatele allo 079 449 9537.
1: Fra poco si gioca per 500.
0: Frank!
2: Tandem, defendemos l'allegria. Let's go! Torna tra poco. Radio 3. 30 anni di elettrificazione Toyota e oggi la festa è per te. Fino al 30 giugno scegli un modello plug-in ibrido elettrico con leasing allo 0%. Muoviti verso il futuro con la qualità Toyota. Ti aspettiamo a Noranco da... Il credito non è consentito se causa eccessivo indebitamento al consumatore. La maglia più grande della Svizzera arriva a Locarno. Unisciti a noi. Venerdì 29 maggio dalle 11 alle 19 in Piazza Grande. Unisciti alla più grande tifoseria della Svizzera. Scrivi il tuo augurio alla Nati direttamente sulla maglia. È un'iniziativa presentata da UBS. Trovi tutte le informazioni su ubs.com/calcio. Per anni è stato un punto di riferimento nel mondo delle auto in Ticino. Oggi Luca Marchesi, con suo figlio, continua con la stessa passione in Agrimalu, giardinaggio professionale, lavori forestali e legna da ardere. Un nuovo lavoro, la stessa persona di fiducia. Scopri di più su agrimalu.ch.
3: Ora da Manor, My Special Days con sconti fino al 30% su marchi come Levi's, L'Oréal Paris, Kuhn Rikon e molti altri. Solo fino al 31 maggio con la carta My Manor.
4: Sai che Honda offre 8 anni di garanzia sull'intera gamma?
5: Già, l'affidabilità giapponese non si batte.
4: E con l'ibrido risparmio assoluto. In più sconti fino a 7.500 franchi e leasing 1,9%.
5: Con Honda l'affidabilità è senza limiti. Scopri di più. Nei garage Boffelli, Cristallina e Pemocar. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
6: Lara, dai, sono in ritardo, esci dal bagno.
7: Calmati, la bellezza richiede tempo.
8: Ragazzi, basta. Per fortuna sono stata da Sanitas Trish. Avremo un secondo bagno. E finalmente ristrutturiamo anche la cucina con un'isola.
5: Bagni e cucine da sogno. Sanitas Trish, a Contone e Lamone. Venite a trovarci in showroom.
2: Tandem. Defendemos l'allegria. Con Michael Casanova e Danny Morandi.

0: musica di Royal Francis, Buddy Never Hands. Allora Paola che ci manda un vocale dicendoci della mappa Morettina, effettivamente ricordiamolo, in direzione di Locarno all'entrata c'è stato un incidente, quindi questo sta causando ovviamente molti, molti disagi e molti rallentamenti. Prudenza anche nel Sopraceneri, quindi non solo nel sotto, dove ricordiamo c'è questo incidente che sta causando anche qui molti rallentamenti, ma suppongo anche qualche chiusura della galleria, così a sensazione, Mighi, no? Va, andiamo già al VAR senza...
1: Si gioca per 500 franchi con Le So
0: Tutte!
2: Le So Tutte è offerto da Banca Stato.
3: Forza e onore.
4: Forza e onore.
5: Forza e onore.
3: Al mio segnale, scatenate l'inferno.
2: È il momento della sfida. 21 definizioni dalla A alla Z. Danny e Michael contro tutti. Si gioca a Le So Tutte.
0: Andiamo tutti a ecco cosa potevamo chiedere, Michi.
1: Mountain bike.
0: Ecco cosa potevamo chiedere, Michi.
1: A chi?
0: In cambio dell'appoggio sulla spalla.
1: Cos'è che potevamo chiedere?
0: Che cosa?
1: No, Rabadan, i biglietti fuori. Per Rabadan.
0: Che biglietti? Due tendine minimo voglio.
1: Andare a suonare a Rabadan. Ma lo faremo, Lo faremo.
0: Vero, rifaremo la strada Caribe in zona con lui che ci dorme sulle spalle. Dai, così possiamo riricattarlo. Squillano le linee, Miguel?
1: Sì. Hai citato Mkhitaryan, che comunque ha deciso di continuare.
0: No, non facciamolo più perché infastidisce la gente.
1: Ah, veramente?
0: L'hanno detto. Ieri mi hanno fermato e mi hanno detto evitiamo Stupignan e Mkhitaryan, basta.
1: Giusto?
0: Cosa
1: giusto.
0: Infastidisce, quindi va, noi dobbiamo ascoltare anche quello che ci dice con gli ascoltatori, Miguel, è importante, siamo qui grazie a loro, Miguel. Intendo a loro che ci danno i soldi di banca. Ah, sposa, buon pomeriggio. Allora, tutto la ringrazio per avermi ospitato, almeno lei si è degnato di invitarmi alla saletta VIP, sì, saletta. Che buona. Sì, ingazzevo, vabbè. Tempestato di diamanti, va bene, ma sono dettagli. Allora, oggi cosa posso raccontare agli ascoltatori che vogliono giocare, sponsor? Ok. Ti sentono buoni oggi.
1: Ah, oggi buoni?
0: Sì, quindi alla M, volendo, il concorrente può vincere 150. Fermarsi e vincere 150. Sì, lo sto dicendo, se non mi parla sopra, grazie. Eventualmente, se dovesse cadere alla E, alla E, neanche alla F, alla E, altro concorrente. Va bene.
1: Cosa dice?
0: Tacci tu, ho sentito. No? Ah. Guardi, l'attacco al telefono.
6: Maleducato.
0: Grazie, sponsor. Quindi abbiamo capito, Michi.
1: Sì, ci siamo. Abbiamo anche ascoltatori che vogliono partecipare.
0: Michi.
1: Cosa è successo?
0: Gli aiuti non li ho chiesto.
1: Richiamerà, dai. Richiamerà, è sveglio abbastanza, no?
0: Ah. Sì? Da quante puntate sei qui, Michi, chiede?
1: Non lo so. Sarò qua da 3 anni.
0: Allora 3 aiuti.
1: Okay, bene, tre. Perfetto, grazie. Perfetto. Allora,
0: 3
1: andiamo
0: aiuti,
1: a capire.
0: Forza e coraggio, chi c'è in linea? Buonasera.
1: Pronto?
7: Ciao, sono Roberta.
0: Ciao Roberta, buonasera. Ci senti bene, Roberta?
7: Sì, ti sento.
0: Ottimo, sì. Ottimo.
1: Noi non ti sentiamo benissimo. In che zona sei del mondo?
7: Coldrerio.
1: A Coldrerio, ok. Coldrerio, ma nella tua dimora oppure in auto o in uno scantinato?
7: Casa.
0: Quindi ci stai seguendo anche dalla TV o solo in radio, Roberta?
7: Certo, sempre con la tele.
0: Ah, ecco. Ah. Hai capito. Allora, ciao.
1: Salutiamo te Ticino.
0: Allora, funziona come sempre dalla A alla Z, ma se ti puoi fermare la M, come ha detto lo sponsor, ti fermi e vinci 150 franchi. E hai 3 aiuti Banca Stato, quindi giocateli al meglio in questi 3 minuti. Ogni qualvolta passa il minutino sentirai la campanellina, così ti regoli. Va bene, Roberta?
7: Ok, perfetto.
0: Partiamo e come sempre partiamo dalla A. Chi non sa né leggere né scrivere, A.
7: Analfabeta.
0: Con la B, cavità artificiale dove si raccolgono acque piovane. Si chiama B.
7: Bacino.
0: Con la C, buttare carta nel cestino, quindi C. Ascolta il consiglio.
7: Aiuto.
0: Ascolta il consiglio.
7: Aiuto Banca Stato.
0: C'è.
7: Testinare.
0: Sì. Con la D, costruzione atta a trattenere o contenere masse d'acqua, quindi è la D.
7: La diga.
0: Con la E, consegnare un ricercato a un altro stato. Quindi E.
7: Aiuto, banca stato.
1: Estra.
7: Estradare.
0: Con la F, punto in cui un fiume si immette in un lago. È chiamata F.
7: Aiuto, banca stato.
0: Potevi fare l'armi, che dici quella lì facile, no? È famoso quello di Lugano.
1: Fo.
7: Foce.
0: Con la G, cesta a forma di cono. G.
7: Gerla.
0: Con la
7: Gerlo.
0: H, con la H, Gerlo è Casanova, Gerla è giusto. Con la H, ballo lento simile al tango, di origine cubana, si chiama H.
7: Aspetta.
1: Hai ancora un minuto e mezzo.
7: Sì.
0: Ballo lento simile al tango, di origine cubana. Ha, ha, H, ha.
1: Non hai più aiuti.
0: Però hai ancora un minuto e otto secondi.

0: grazie mille, bene.
1: Allora, bagnare terreni avremmo accettato anche irrigare, ma
2: esatto, avevamo le due opzioni scritte sul foglio.
1: Quindi quando sono scritte sul foglio, perché sì, possiamo dare la doppia opzione. Roberta, grazie, ma soprattutto vogliamo ringraziare chi per te ha cercato su Google.
0: Mio marito.
1: Ecco.
0: Ma sai che ci siamo visti l'altro giorno al supermercato?
2: No, aspetta,
1: al supermercato. È vero, li ho incontrati al supermercato.
2: In che zona del supermercato l'ha incrociato il signor Danny?
1: In cassa, perché io pago, a differenza tua che
0: rubi. Non si dice.
1: eravamo alla cassa, giusto?
0: Esatto.
1: Eravamo alla cassa. E mi dicono: l'altra volta ci hai fregato sul ninja.
2: Uh-huh.
1: La N era ninja,
2: sì,
1: e nel gioco loro l'avevano sbagliato, sì, l'avevano azzeccata. Ma dai, riprovateci, che non si sa mai. Vedi, sì, tac, vedi.
2: Hai
1: il
2: capito? Vedi, che,
1: vedi il destino.
2: Io poi non devo sospettare su di te.
1: Mi raccomando, Roberta, incontriamoci fra due giorni sempre in quella cassa che mi devi 50 franchi. Grazie. Ti scherzo, ovviamente, rimani in linea. Un abbraccione anche a tuo marito.
0: Bene.
1: E complimenti ancora per aver vinto. Prendiamo due dati e poi ti facciamo capire come ritirare i tuoi 150 franchi. Grazie ancora,
0: grazie,
1: Roberta.
0: Grazie mille a voi. Grazie,
1: buon pomeriggio, ciao,
2: grazie mille.
1: Barra.
2: Bellissimo, sono contento che siamo sul finale di stagione e stiamo scialacquando tutto quello che abbiamo in cassa nel nostro scrigno.
1: E vi dirò di più, venerdì torneremo a giocare con le so
2: tutte.
3: Le so tutte è stato offerto da Banca Stato.

0: l'alegria. Let's go! Torna tra poco.
1: Radio 3.
2: Amag Ticino presenta.
3: Che bonus! E che promozioni!
4: Premio permuta, massima valutazione dell'usato.
2: E a un tratto...
3: Che amore di affari!
2: Andiamo?
3: Adesso o mai più!
2: Non perderti, Amag a prima vista. La tua auto vale di più. Cambia ora. Innamorati nei nostri garage. Scegli il tuo su amag.ch/promo.
5: Al ristorante Panoramico, il protagonista è il risotto. Creazioni raffinate, ingredienti selezionati e un menù degustazione esclusivo. Prenotate su www.ristorantepanoramico.ch. Vi aspettiamo ogni sera dal martedì alla domenica presso il boutique hotel La Rocca, in via Ronco 61 a Porto Ronco. Grandi risotti, emozioni e un panorama sul Lago Maggiore che toglie il fiato. Via Ronco 61, Porto Ronco, Ascona.
6: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove l'acqua è il riflesso del benessere. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
7: C'è un mondo là fuori che aspetta solo di essere scoperto. Con la nuova Jeep Compass ogni viaggio diventa un'avventura da vivere insieme con tutta la famiglia. Disponibile in versione e-hybrid, plug-in hybrid o 100% elettrica. Tua da 37.990 franchi e leasing 0,99%. Nuova Jeep Compass. Vieni a scoprirla da Emil Frey a Noranco.
8: La concessione del credito è vietata se provoca un eccessivo indebitamento.
9: Lara, dai, sono in ritardo, esci dal bagno!
10: Calmati, la bellezza richiede tempo.
11: Ragazzi, basta! Per fortuna sono stata da Sanitas Trish, avremo un secondo bagno e finalmente ristrutturiamo anche la cucina con un'isola.
12: Bagni e cucine da sogno, Sanitas Trish, a Contone e Lamone. Venite a trovarci in showroom.
0: Radio 3. Emozioni che restano.

0: All That She Wants, Miki. Le All Sense. No, non è vero, Ace of Base.
1: No, sto guardando Michael.
2: Caro
1: perché
2: Danny,
1: sto aspettando cosa.
2: Caro Danny, vuoi chiedere alla nostra ospite chi ha vinto ieri la tappa del Giro d'Italia Bellinzona-Cari?
0: Perché tu lo sai.
1: Un ma vediamo, nome vediamo, aspetta, vediamo se.
2: Perché Danny ha detto che di chi c'era su.
0: Io, sì. La mia idea è che se vai da 100 persone oggi, sì, che erano sotto il capannone, sì, a festeggiare la tappa del Giro d'Italia.
1: Il problema è che ho in mente la sua faccia perché ho sentito l'intervista. Ma il nome, perché giù in redazione ieri si continuava a pronunciarlo per evitare di fare errori.
0: Hai capito?
1: No? E quindi figurati se me lo ricordo.
0: Non sei l'unica, perché se vai
1: è
0: oggi 85 non se lo ricordo. Non
1: però
0: lo sai.
1: Mi ricordo la sua faccia perché ho visto la conferenza stampa. Quindi voglio dire, almeno ho dato un volto a un nome impronunciabile.
2: Allora, di nome si chiama Jonas.
1: No, Jonas.
2: Brava,
1: Jonas.
2: Brava.
1: Che cavolo, Jonas.
2: Brava, Jonas.
0: Come?
2: Cos'è, in Toscana?
0: E il cognome con la V,
1: dai.
0: Ma com'è che era il cognome?
2: Con la V il cognome.
1: Sì, vabbè.
2: Vingegaard.
1: Scusa, Vingegaard. Jonas Vingegaard.
0: Ma scusami, uno che nel cognome dice Vingo e Gare. Cioè, come poteva perderla? Come poteva perderla, Vingo e Gare, why you?
1: Certo. Ci volevi tu a fare
2: in questo momento, cronaca. Signori, su Instagram Vingegaard ha, sì, 950.000 followers.
1: Mm-hmm. Quindi ne hai di più tu.
2: E segue tre persone, fra cui Patrizia Speroni.
1: Non è vero.
2: Patti a scatti.
1: Sì, certo.
2: No, è vero, è una di queste tre persone. Le altre due sono Donald Trump.
1: E l'altra è il Papa.
2: Esatto.
1: Vabbè, certo. Che allora, peraltro ha provato la Ferrari, quella elettrica. Perché sì, oggi ho visto il Papa provare la Ferrari elettrica.
2: Ah, il Papa sta facendo delle
0: uscita la Ferrari elettrica, cosa
2: sì, che è blu, giusto?
1: È un fagiolo.
2: È blu e poi puoi tirare, per esempio,
0: no, quello che ho visto io era rosso. Cioè, quello che ho visto io che hanno presentato era rosso. Però credo che la faccia era di tutti i colori.
1: Quella che hanno presentato davanti al Presidente della Repubblica Italiana non era rossa.
2: Era blu era tipo come le tue cuffie. Così ero vista io.
0: No, perché io ho messo immagini Ferrari elettrica.
1: Luce,
0: nelle immagini mescono anche.
2: Io l'ho vista, cioè nel senso l'ho vista in un video. Sono entrati all'interno e sembra come una cabina di pilotaggio, perché c'è un tasto sopra,
1: sì,
2: che tu non devi.
1: Guarda che se fai così sembra che tiri lo sciacquone.
2: Esatto. C'è un tasto sopra che tu non devi cliccare, ma devi, sì, tirare giù. Come e in quel momento lì, quando lo tiri giù, diventa all'interno tutta rossa.
1: Sì.
0: E il flap della.
2: È una roba del genere, ma è una bomba.
1: Sì, sì, va bene.
0: E la cosa, tantissimi anche collezionisti, anche persone, sì, che se lo possono permettere, dicono che.
1: Ma lascia perdere, per favore, io
0: brutta,
1: non so.
0: Brutta.
1: Però
2: ma perché tu sei per la benzina?
1: Ma la tradizione, la storicità. Ma tu lo sai che Ferrari si sta arrotolando così adesso nella tomba dicendo cosa avete fatto?
0: Allora questa me l'hanno suggerita, Patti, però mi piace riportarla.
1: Sentiamo.
0: Sai cosa ha detto il Papa dopo che ha fatto il viaggio con
2: No, però
0: con
2: deve Ferrari. Essere radiofonica.
0: Sì.
2: Ok.
1: Dai.
2: E non c'entra con i limoni?
1: No, c'entra con la luce, sicuro.
0: Mi ha chiesto allora? Andava da Dio.
2: Questa è bella.
3: Questa l'ha suggerita.
2: Questa è bella.
1: Mentre noi siamo seriamente interessati a sapere come sono le tue condizioni psicofisiche, più fisiche che psico, devo dire.
2: No, allora, sorprendentemente lo ribadisco, sì, stamattina mi sono svegliato normale, pensavo, okay, di avere mal di chiappe e soprattutto mal di coppino,
1: sì,
2: per la posizione, okay, arcata, sì, che ho avuto sulla bicicletta.
1: Sì.
2: Però poi parlando con mio fratello, che è già quarantenne, mi ha detto, visto che stai andando verso i 40,
1: sì,
2: normalmente il problema, sì, diciamo, l'affaticamento muscolare compare dopo,
0: sì,
2: 24-48 ore.
0: Vero, confermo.
1: Quindi vuol dire che il male al fondo schiena domani comparirà domani.
2: Quindi domani mattina.
1: No, perché diciamolo in terminologia radiofonica, assolutamente. Ieri sera lui ha salutato in chat dicendo sì, sì, tutto bene, salvo il male.
2: Ma da che?
0: Ecco, in chiarezza di
1: no, io stavo dicendo nel backstage, no?
2: Il backstage non è male come
1: non è male,
2: immagine.
1: Effettivamente, è più radiofonica. E quindi ho detto, oh poverino, chissà domani come sarà messo il suo backstage. Allora, sai...
2: No, mi spiace che non ti ho risposto in chat perché non l'ho visto il messaggio.
1: Perché io ho detto, vuoi vedere che non ha messo le braghette giuste? Perché è memore di quando andavo in bicicletta, se mutande zero innanzitutto, perché altrimenti bruci la pelle. E invece pantaloncini apposta col patellone, che servono apposta per mettere in sicurezza le parti più delicate.
0: Vedi come noi già eravamo andati.
2: Ma hai visto come elegante, come la lingua,
0: noi
2: se sei forbita, riesce a poter raccontare qualsiasi
1: chissà
2: cosa.
1: Chissà cosa avreste detto voi invece.
0: Per non dire, capito? Fantastica. No, io avrei detto sicuramente.
2: No, però io ammiro la Patti, posso dirlo oggi che l'ammiro la Patti, proprio per la profondità della sua scelta lessicale.
1: Linguistica, sì.
2: Perché.
1: Però fuori posso essere uno scaricatore, ce li porto, lo dico. Perché.
2: Però chi ha più parole.
1: Sì.
0: Sì.
2: È più intelligente perché riesce a verbalizzare e ad articolare nel miglior modo, nel miglior modo possibile i propri pensieri, capito?
1: Ah, ok.
2: E magari tu...
1: Oh, ma ha dato dell'intelligenza!
2: Certo,
1: capito.
2: Certo.
1: Vado a casa contenta stasera!
2: No, manco perché poi devo chiederti un piccolo favore. No, scherzo, non è vero, no, non è vero, non è vero.
1: Cosa hai bisogno? Una maglietta nuova, un deodorante?
0: Un tornaconto?
2: No, non è vero.
1: Una garza per...
0: Allora, ho due messaggi, ragazzi. Sì. Il primo è da Riccardo Pellegrini, dice, ciao, ieri devo aver lasciato in studio la mia borraccia beige. C'è la borraccia beige?
1: Sì, sì, c'è.
2: Ma è guardabile quella borraccia color sabbia!
0: Se la vedete...
1: Aspetta che la
2: andiamo, facciamola vedere.
1: Vado.
2: Siamo gli amici del Ticino, tra l'altro.
0: Ah, sì, no,
2: 55.
0: Manca ancora 48 secondi.
1: Ma
0: 40...
1: è una roba seria questa borraccia, a parte il colore.
0: Patti, 30 secondi a salutare Teleticino, lo facciamo adesso così.
2: Sì, ciao, esatto.
0: Ciao, non facciamo
1: la
0: casa.
1: La borraccia di Riccardo Pellegrini,
0: Grazie, Sandro.
1: Ok.
0: E dice: se la vedete, me la portate in ufficio sulla mia scrivania. Certo, ma sarà fatto, Ricky. Tanto noi dobbiamo tornare.
1: Dipende se abbiamo voglia, Riccardo. Poi, potremmo anche tenerla.
2: Ma cos'è che c'è dentro?
1: Adesso provo.
2: Cerca di capire. Cosa...
1: Lui dice che beve acqua e adesso sento odore di alcol.
2: Cosa c'è dentro? Senti cosa c'è dentro.
1: Acqua.
2: Sei sicura? Ma è usmato?
1: Acqua.
2: Acqua.
0: Le termosifoni, tra l'altro.
2: Da quanti giorni è dentro?
1: E questo non lo so. Scusa, aspetta. No, non puzza, però sarebbe buona cosa cambiarla, perché è lì lì,
0: Allora, il secondo messaggio con il quale volevo discutere con voi arriva dal nostro sponsor, quindi mi chiedo con chi ho parlato al telefono.
2: Ma scusa, ma adesso è arrivato un messaggio.
0: È scritto buongiorno, appena svegliato, 17:52 minuti.
2: E con chi ha parlato?
1: Ah, buongiorno.
0: Ah, quindi io con che sponsor ho parlato prima?
2: Prima... Ma
1: con uno sconosciuto.
2: Hai già detto lo sponsor che abbiamo scialacquato 150 franchi?
0: Sì, sponsor, sì, è vero. Già abbiamo scialacquato 150.
1: Tanto si è appena svegliato, quindi...
0: Quindi un po'.
1: Esatto, non gli arriva subito l'impatto, gli arriva domani.
0: Ancora non afferra.
2: Quindi è ancora cari. Quindi sarà ancora cari.
0: Certo, se l'abbiamo lasciato lì ieri. O è venuto giù in Bob questa mattina presto.
1: Bob non è male. Ci sono solo 32 gradi, perfetto il Bob.
0: Prendi aria.
1: Ah, sì, certo. Però.
2: Che io ho sempre chiamato. Adesso posso sfruttare
0: ancora sta roba.
2: Io l'ho sempre chiamato Bob.
1: Perché Bob?
2: Quando ero piccolo io l'ho sempre chiamato Bob. Non Bob.
1: Bob a Lula.
0: Tra l'altro abbiamo...
2: Siamo giusti.
0: Dove?
2: No, non siamo giusti. Oggi non faremo la sigla in uscita.
0: In uscita oggi no.
2: Oggi nessuna sigla cantare. In uscita, però mettiamo lo sponsor di Banca quello, Stato.
0: Ascoltami, 3 secondi di vocale, forse non so, è nano.
3: Il Madakül è il Madalors.
0: Madalors.
2: Male dell'orso. Non lo so,
1: non lo
2: è
1: so.
2: Difficile da...
0: Vabbè,
1: da
0: forse
1: interpretare.
0: Che l'orso comunque spesso è seduto, no?
1: Non ho idea.
0: Lo so, no?
2: Sì, spesso... Beh, è vero, si vedono... Ci sono quei bar dove al posto delle seggioline mettono sopra gli orsi, avete presente?
0: Sì.
2: Forse per quello.
1: Non ho idea, comunque se ce la spieghi domani saremo più felici.
2: Ciao grazie. Ciao amici, ciao.
4: Domani. È stato offerto da... Banca Stato. Amag Ticino presenta...
5: Che bonus! E che promozioni!
6: Premio permuta, massima valutazione dell'usato.
4: E a un tratto...
5: Che amore di affari!
6: Andiamo?
5: Adesso o mai più!
4: Non perderti, Amag a prima vista. La tua auto vale di più. Cambiala ora. Innamorati nei nostri garage. Scegli il tuo su amag.ch/promo.
7: 20 maggio al 20 giugno al Casinò di Locarno arriva Sblocca la Fortuna. Entrando almeno 10 volte durante il periodo dell'evento potresti vincere 5.000 franchi in contanti. Più entri, più ti avvicini alla fortuna. E ricorda, l'ingresso al Casinò di Locarno è gratuito e non vi è alcun obbligo di gioco. Maggiori info su casinolocarno.ch.
8: La guida per il futuro è già arrivata. Venerdì 29 e sabato 30 maggio scopri da Di Leo Motors l'intera gamma XPeng. Vieni a vedere e provare la tecnologia delle auto del futuro. Sabato aperitivo offerto e pranzo in compagnia. Vi aspettiamo in via Chiasso 7 a Biasca. Iscrizione su dileomotors.ch.
9: Rassegna gastronomica del Luganese. Dal 1 al 31 maggio, un viaggio autentico, raffinato, unico. Ad ogni boccone le tradizioni incontrano l'eccellenza. Ristoranti, menù e concorso su ticinoatavola.ch. Rassegna del Luganese, sempre golosa.
8: 140 anni di eccellenza meritano un'offerta straordinaria. In esclusiva da Merbag Lugano e Mendrisio, i modelli Mercedes-Benz più desiderati sono ora tuoi, con leasing allo 0% e vantaggi di prezzo fino al 33%. Ora da Merbag, perché certi momenti non si ripetono. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
10: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.
1: Sono le 18.
11: Ticino News, sera.
12: Instabilità geopolitica, sistema energetico sempre più complesso e innevamente sempre più scarso preoccupano l'azienda elettrica ticinese, che nel frattempo però celebra un risultato finanziario senza precedenti. Le prospettive future delineano tuttavia un contesto incerto, mettono in guardia i vertici di AET. Prolungata fino a domani sera l'allerta canicola, intanto il Ticino si è confrontato con le prime notti tropicali dell'anno. Per maggio un evento molto raro, è la terza volta che avviene dagli anni 50, ci spiegano da Locarno Monti, segno di una stagione estiva che si sta allungando. Semplificare un sistema troppo complesso che penalizza i proprietari di casa è l'obiettivo del nuovo sistema di calcolo delle rette delle case per anziani. Per scongiurare abusi è stata però introdotta una franchigia sulla sostanza immobiliare. Cantoni e comuni parlano di un primo passo in vista di una riforma più ampia. Stabilità e reati in calo nel 2025 della Polizia di Chiasso, in un bilancio presentato oggi per l'ultima volta dal comandante Nicola Poncini. Venerdì, dopo 26 anni di servizio, sarà il suo ultimo giorno. Per lui, ci racconta, il corpo di polizia è stato come una seconda famiglia. È stato un anno positivo per il Festival del Film di Locarno, che ha accolto oltre 150.000 spettatori. Non mancano però anche gli spunti per il prossimo futuro, tra una carta per la gestione delle infrastrutture e trattative sulle date che proseguono. Calcio, oggi l'FC Lugano ha aperto le porte della sala stampa della IL Arena per fare il punto della situazione sui progetti e sulle attività future della società. Dal fine settimana di inaugurazione della nuova casa bianconera fino ai primi dati relativi alla prossima stagione, questa sera fuori gioco sprint vi proporremo un sunto delle questioni principali emerse nel corso dell'incontro. Siamo al meteo, al sud domani in prevalenza soleggiato e ancora molto caldo, in giornata sviluppo di cumuli e nel tardo pomeriggio alcuni rovesci temporali non esclusi, temperature comprese tra minime di 16 gradi e massime attorno ai 33. Al termine dell'edizione, come ogni mercoledì, torna Radar, alla conduzione Sasha Dal Col. Buonasera Sasha.
2: Buonasera Laura, buonasera a voi. Bisogna mettere le briglie all'intelligenza artificiale, è una domanda non nuova che torna prepotentemente al centro della scena dopo l'enciclica di Papa Leone. Ne parleremo stasera in studio con Marcus Krink, che è già stato anche ospite ieri
13: e con cui abbiamo già scambiato qualche riflessione, Marcus Krinke è professore alla facoltà di teologia di Lugano, in studio però ci sarà anche Andrea Rizzoli che è direttore dell'istituto Dalle Molle. Vi aspetto a partire dalle 18:45, a più tardi.
12: Grazie mille Sasha, buon lavoro a te e ai tuoi ospiti. In apertura lo avete sentito dalle nostre copertine, noi oggi parliamo del settore energetico e per una volta lo facciamo con una notizia positiva. L'azienda elettrica ticinese ha infatti chiuso il 2025 con un utile da record, rafforzando la propria solidità finanziaria. Le nubi all'orizzonte però non mancano e la prudenza in vista del futuro rimane d'obbligo. Sentiamo il servizio di Giorgio Doninelli.
14: Un anno 2025 che è il miglior anno nella storia di ETE, quindi un importante risultato che sta a testimoniare di come in fondo l'azienda nel 2025 sia funzionata bene.
15: 55 milioni di franchi di utile, il più alto di sempre, 40 dei quali versati nelle casse del cantone. In tempi di ristrettezze finanziarie, il direttore del DFE Christian Vitta ha di che sorridere per il risultato d'esercizio 2025 dell'azienda elettrica ticinese. Un anno, lo scorso, caratterizzato da un sensibile calo della produzione idroelettrica, più che compensato però dall'andamento favorevole dei mercati energetici e dagli effetti residui delle vendite concluse durante il picco dei prezzi del 2022. Un risultato che tuttavia, mette in guardia il direttore Roberto Pronini, non è destinato a ripetersi, troppo incerti e in ogni caso sfavorevoli gli scenari futuri.
16: Abbiamo questa guerra allo Strato di Hormuz che blocca i mercati dell'energia, il trasporto di gas liquido che influenza l'Europa. Abbiamo una meteorologia al momento molto asciutta, abbiamo avuto 2022-23 asciutti, ma anche il 26 a poca neve sulle Alpi, è meno del 30% la media decennale, e dei mercati che al momento scendono, quindi chiaramente la nostra produzione varrà di meno sui mercati.
15: E ancora, illustra il vice direttore e responsabile delle finanze Flavio Curzo, l'integrazione delle nuove produzioni non programmabili nel sistema energetico cantonale.
17: Il pannello fotovoltaico produce quando c'è il sole, la turbina eolica produce quando c'è il vento, e questi non si possono programmare, mentre l'energia idroelettrica è programmabile, quindi integrazione, intendiamo proprio l'intervento dell'idroelettrico a compensazione delle variazioni di produzione di queste fonti non programmabili.
15: Il futuro è insomma ricco di sfide che provengono dall'estero, ma non solo.
14: E noi abbiamo adesso anche molto l'attenzione sulle riversioni degli impianti di sfruttamento, penso soprattutto quelli idroelettrici adesso con la Maggia 1, che è la prima tappa. Queste evidentemente sono trattative, discussioni, negoziazioni molto complesse, sono tutti ambiti nei quali evidentemente l'azienda elettrica ticinese gioca un ruolo importante.
15: E sempre guardando al futuro, i grandi progetti non mancano.
16: Stiamo andando a conclusione al cantiere del Ritom, dopo oltre 10 anni di lavori, nel 27 andremo in esercizio, è iniziato il grosso lavoro di rinnovo al Piottino, più di 80 milioni, centrale costruita oltre 90 anni fa, e stiamo preparando a domanda di costruzione per il progetto del Sambuco, l'innalzamento della diga, che è il più grande in Ticino dopo la diga dell'Ozzone negli anni 90.
15: L'idroelettrico rimane dunque un pilastro, non c'è, chiediamo, una contraddizione di fondo con la sempre meno neve e acqua in quota?
16: Assolutamente no, abbiamo, proprio perché il bene acqua diventa prezioso, diventa più importante poterlo stoccare ed essere flessibili a giocarlo in tandem con il solare. Quindi ecco perché stiamo adattando i nostri impianti ad essere più performanti.
12: Ancora caldo, tanto caldo in Ticino. Pensate che nonostante siamo ancora in maggio, Locarno Monti ha già registrato 2 notti tropicali e Lugano 1. Un evento eccezionale per il mese che stiamo vivendo, ma va comunque contestualizzato il servizio.
18: La scorsa notte è stata molto calda, abbiamo registrato a Locarno Monti per la seconda volta consecutiva una notte tropicale, quindi la temperatura minima non è scesa al di sotto dei 20 gradi e questa notte l'abbiamo misurata anche a Lugano per la prima volta. Le notti tropicali sono molto molto rare nel mese di maggio, dobbiamo considerare che, prendendo la lunga serie di dati che abbiamo a disposizione per queste due stazioni, a partire dagli anni 50 si è verificato questo solo 2 volte, nel 2001 e nel 2017. Quindi quello che abbiamo avuto questa notte e il fatto che Locarno Monti sono state 2 notti consecutive è molto molto raro.
19: Luca Nisi di Meteo Svizzera ha ben spiegato come mai molti questa mattina erano di pessimo umore. In Ticino si inizia a boccheggiare per il caldo E lo si fa anche la notte, un evento eccezionale sì, ma che può essere segno di un'estate che via via si sta allungando.
18: Se in passato, quindi prima degli anni Ottanta, diciamo, i giorni tropicali, le notti tropicali erano concentrate a pochi eventi nel cuore dell'estate, ecco che questa frequenza si sta allargando soprattutto sui mesi di giugno, agosto e in parte settembre. Al momento, fortunatamente, le notti tropicali nel mese di maggio sono ancora molto rare. Vedremo cosa succede, probabilmente non nei prossimi anni ma nei prossimi decenni, però chiaramente la tendenza data dagli scenari climatici è un allargamento della stagione nelle quali questi indicatori climatici, ecco, mostrano dei riscontri.
19: L'allerta canicola di grado 2 è stata intanto prolungata fino alle 20 di domani, poi le temperature dovrebbero rientrare. Anche da Locarno Monti però l'invito è a contestualizzare. Fa caldo sì, ma non è una vera canicola estiva.
18: Dobbiamo contestualizzare l'attuale ondata di caldo che si caratterizza soprattutto per la sua precocità, quindi un'ondata di caldo che non ha interessato solo la Svizzera ma buona parte dell'Europa, soprattutto occidentale, pensando alla decina o centinaia di record che sono stati registrati, nuovi record in Francia e nel Regno Unito. Si caratterizza soprattutto per le temperature massime particolarmente elevate, considerando che siamo ancora nel mese di maggio, mentre le temperature minime, pur avendo registrato delle notti tropicali a sud delle Alpi, non sono comparabili con quelle che possiamo avere per esempio in estate. Penso che tutti l'hanno sentito, caldo sì, però si dorme ancora.
12: Novità in vista per il pagamento delle rette per le case anziani del cantone. Il governo ha infatti approvato un nuovo sistema di calcolo che tende una mano ai proprietari di case. I dettagli con Laura Milani.
20: Per illustrare il nuovo sistema di calcolo delle rette delle case per anziani del cantone, a Bellinzona sono stati utilizzati due concetti. Il primo, semplificare un metodo macchinoso e complesso. Il secondo, evitare di penalizzare i proprietari di casa. Di qui il nuovo regolamento del governo, che oltre a fare richiesta di documenti meno datati, esclude dal calcolo la sostanza immobiliare fino a 300.000 franchi. Il direttore del DSS, Raffaele De Rosa, parla di riforma necessaria. Alla fine si pagherà di più o si pagherà di meno?
21: Per tre quarti degli attuali residenti in casa per anziani non cambierà nulla, anche perché è previsto un meccanismo che per due anni i comuni e il cantone garantiranno l'ammanco finanziario. Rispettivamente per circa il 25% dei residenti ci sarà uno sgravio, una diminuzione nell'onere della retta, proprio grazie anche all'introduzione di questa franchigia sull'abitazione primaria.
20: E proprio la franchigia di 300.000 franchi è stata definita da Lorenzo Quadri, presente in rappresentanza della commissione consultiva dei comuni, il tipico compromesso svizzero. Inizialmente l'ipotesi sul tavolo era infatti quella di escludere la sostanza immobiliare tout court.
22: Per me è anche una grande semplificazione nel sistema, tuttavia avrebbe anche generato altre iniquità, nella misura in cui è vero che io sgravo la casetta, sgravo anche il proprietario di un palazzo sostanzialmente, però introduciamo questo sgravio di 300.000 franchi, che è il valore fiscale medio di una casa unifamiliare. Ecco.
20: Come già detto da De Rosa, per il 2026 e 27 è prevista una fase transitoria coperta finanziariamente da cantoni e comuni.
21: Quindi è accolta molto positivamente la disponibilità dei comuni e del cantone di poter mettere a disposizione sul primo anno all'incirca 2 milioni di franchi e poi per il secondo anno all'incirca 1,2 milioni di franchi per garantire da un lato la neutralità finanziaria, che nessuno subisse degli aumenti, mantenendo però il principio dello sgravio a beneficio di circa il 25% degli attuali residenti in casa per anziani, e grazie appunto a questa maggior partecipazione di comuni e di cantone limitata ai primi due anni.
20: Un sistema che in ogni caso andrà monitorato, in attesa, forse, di una riforma più ampia. Il modello ticinese è infatti un unicum, negli altri cantoni le rette sono lineari e, se necessario, sostenute dallo Stato. Per Quadri una riflessione va quindi fatta, ma con alcuni Achtung.
22: È stato fatto, diciamo, un primo passo nella giusta direzione e adesso bisogna vedere come andare avanti, e perché l'idea non è quella di fermarsi alla situazione attuale, ma andare a tendere a un modello che sia più, diciamo, più armonizzato a quello del resto della Svizzera, però non a tutti i costi. Se ci si rende conto che questo modello diventa un boomerang, non si fa, ecco, evidentemente.
12: Oggi a Chiasso la polizia ha presentato il suo bilancio per il 2025, l'ultimo raccontato dallo storico comandante Nicola Sponcini, che sta vivendo i suoi ultimi giorni con la divisa. Per noi c'era Robert Kretschmar.
0: 2025 alla fine è stato un po' un anno di mantenimento, con un calo delle problematiche dovute ai richiedenti asilo, e quindi ecco un'attività nella norma.
3: Come confermato dal comandante Nicola Sponcini, il 2025 della Polizia di Chiasso, presentato oggi, è nel segno della stabilità. Sono calati gli allarmi scasso, i furti e i casi legati all'ordine pubblico generati dagli ospiti problematici di pasture. D'altra parte, sono invece aumentati, ad esempio, gli incidenti e anche i sequestri di stupefacenti. Preoccupa, in particolare, il tipo di hashish in circolazione.
0: Entra appunto in questi nuovi fenomeni che sono preoccupanti, perché sono sostanze veramente poco innocue rispetto a quello che si potrebbe pensare, rispetto alle droghe diciamo più violente, più dure, e questo fa parte veramente di questa involuzione che deve essere tenuta sotto controllo.
3: Tutto sommato, conferma il capo di Castero Sicurezza Pubblica Luca Bacciarini, la cittadina di confine è sicura.
6: Sicuramente è una situazione molto più tranquilla rispetto a un paio d'anni fa. Soprattutto cerchiamo sempre con la polizia di anticipare quelle che possono essere problematiche future, come stiamo notando in determinati casi riguardo stupefacenti o anche problematiche giovanili, dove abbiamo messo un po' più uno sforzo maggiore negli ultimi anni.
3: Quella dei problemi giovanili sarà una delle sfide per il prossimo futuro della Polizia di Chiasso, oltre a questioni più interne come la riforma cantonale di polizia. Oggi però le luci dei riflettori sono andate soprattutto sul comandante, che sarà in servizio ancora solo fino a venerdì. Dopodiché si godrà la pensione.
6: La sua tranquillità, ironia e il pragmatismo sono quelle qualità che sicuramente sono state apprezzate molto in questi anni, e non possiamo che ringraziarlo di cuore per quanto ha fatto per il nostro comune e per come ha organizzato in tutti questi anni una polizia che ad oggi funziona veramente molto bene.
3: Nelle prossime settimane sarà annunciato il successore. Intanto Sponcini saluta questo ruolo con emozione e soddisfazione, tracciando un bilancio positivo.
0: Siccome tu un sentimento molto positivo, nel senso che arrivando nei primi anni 90 ho trovato una situazione in evoluzione, in lenta evoluzione, e poi negli anni 2000 la cosa si è sviluppata in modo veramente interessante. Adesso abbiamo un'attività, io parlo della polizia cantonale e delle polizie comunali, veramente direi in simbiosi, quindi non si poteva sperare di meglio.
23: Guardando indietro, ecco, a questi 26 anni, quali sono i ricordi più belli che le rimangono?
0: Ma sono tanti. Forse, come dire, il ricordo più bello forse è veramente arrivare all'ultimo giorno e trovare comunque un'organizzazione dietro, un corpo che ha sempre seguito, che ha sempre funzionato bene. Magari con qualche episodio più negativo, come è normale che sia, però sono contento veramente.
23: Che cosa ha lasciato la Polizia di Chiasso a lei in questi lunghi anni?
0: Praticamente tutto, sinceramente è una seconda famiglia, una seconda casa. È un'attività che non puoi svolgere così, deve essere sentita veramente, si fa parte dell'organizzazione, si fa parte della missione, e questo è importante.
12: Giornata di bilanci anche per l'associazione L'Ancora, che oggi ha presentato l'attività 2025 di Villa Argentina. Non si è parlato solo delle sfide che comporta la lotta alla tossicodipendenza, ma anche di un importante cambio al vertice. Sentiamo.
24: Il mondo cambia, i problemi, le dipendenze e i piani terapeutici anche. Così per l'associazione Ancora, da 45 anni attiva nel mondo delle tossicodipendenze, adattarsi al cambiamento è vitale. Nella cornice di Villa Argentina, il direttore Mirko Steiner ha tracciato un bilancio degli ultimi 12 mesi di attività. Un anno che ha visto la crescita dei ricoveri femminili, di quelli sottoposti a mandato penale e, dato che preoccupa, dei pazienti a beneficio della I. Se nel 2024 erano il 33%, adesso sono il 44%.
4: A noi arrivano in Villa Argentina pazienti che hanno appena 20 anni, ma hanno una rendita di invalidità. Ora a volte è discutibile, perché la rendita di invalidità a persone così giovani vuol dire che poi il resto della vita, a livello di reinserimento socio-professionale, è disincentivante, per cui il rischio è che poi ricadano ancora più facilmente nell'uso, abuso, dipendenza di droghe, eccetera, ma proprio perché la vita non ha un senso. Ci sono delle persone che approfittano, ci sono dei fannulloni, dei lazzaroni, dei parassiti che spingono a ottenere dei benefici dalla società, da chi lavora, da chi paga le imposte, e questo, per questa casistica, è disincentivante e non va bene.
24: L'obiettivo finale è quello di restituire i pazienti alla società. Il percorso terapeutico comprende attività di varia natura, interventi psicoeducativi, recupero scolastico, reinserimento socioprofessionale, attività manuali e all'aria aperta. Nel 2025 sono state 52 le persone che a Villa Argentina hanno combattuto contro la propria dipendenza.
4: Siamo in una situazione preoccupante rispetto al crack, ecco, non si era visto subito, perché era la cocaina da cui poi in derivativa arrivava il crack, un fenomeno che negli Stati Uniti si è pronunciato soprattutto negli anni 80 e 90, ed è un problema che è arrivato da noi molto ma molto tardi, ma adesso c'è, ecco, questo è un problema insieme alla politossicomania.
24: Concludiamo con un cambio al vertice. Il presidente dell'associazione Fulvio Pelli lascia dopo 4 decenni, lo sostituisce Ivana Petraglio, che ha ben chiaro quali siano le sfide principali.
5: Ci siamo resi conto che i vari uffici che si occupano delle persone tossicodipendenti non lavorano in rete, quindi non comunicano tra di loro, e questo per noi è un problema. Quindi a livello istituzionale, come presidente, mi sono fatta carico di favorire un dialogo approfondito con tutte le strutture esistenti nel cantone, che vanno dall'ufficio AI all'ufficio assistenza, all'ufficio stranieri, all'ufficio disoccupazione, per cercare di migliorare il più possibile la possibilità di reinserimento sociale delle persone che noi accogliamo.
7: Il Locarno Film Festival gode di buona salute e si prepara a vivere la sua 79esima edizione. Oggi la tradizionale assemblea generale, e mentre i numeri della scorsa edizione fanno sorridere gli organizzatori, non mancano i temi sul piatto per il prossimo futuro. Per noi a Locarno c'era Federico Marino.
8: 154.000 spettatori, 5.000 accrediti, 2.000 professionisti, sono cifre importanti, cifre che parlano della scorsa edizione del Festival del Film di Locarno. I numeri sono stati presentati oggi in occasione dell'assemblea del Locarno Film Festival, che si tiene qui a Palazzo Marcacci, nella sala del Consiglio Comunale alle mie spalle. Noi abbiamo raggiunto il CEO di Locarno Film Festival negli uffici dell'associazione per parlare di questo, ma anche di altri temi, come quello finanziario.
9: Prima degli aspetti finanziari c'è l'aspetto culturale del festival, perché dal punto di vista dei contenuti e anche di come ha reagito il pubblico, i media, la critica, è stato un anno molto positivo. Questa positività l'abbiamo vista anche sulle cifre, perché abbiamo chiuso l'anno con un lieve utile che finisce quindi nella nostra limitata riserva, che è meno del 10% di quello che spendiamo in un anno, e così possiamo andare avanti su basi lievemente più solide nel 26.
8: Possiamo avanzare magari dei fattori di questi che hanno portato a questi risultati soddisfacenti?
9: Un equilibrio tra quello che ci viene dato dal pubblico generoso che viene a seguire il festival, poi abbiamo i finanziamenti pubblici, ma soprattutto abbiamo visto una crescita dei finanziamenti privati, che la prima volta nella storia recente, o forse anche assoluta, del festival, hanno superato in proporzione i finanziamenti pubblici. Quindi abbiamo avuto un 39% di finanziamento privato a fronte di un 38% di finanziamento pubblico, questo soprattutto su nuove progettualità legate in particolare a quella che è la Locarno Factory, quindi le attività per i giovani creativi o per i più giovani ancora.
8: Ma non ci sono solo i temi legati a un bilancio della scorsa edizione, sono diversi infatti gli argomenti di discussione sul piatto per il prossimo futuro, a partire dall'edizione di quest'anno, specie per quanto riguarda le infrastrutture e le date del festival. Di nuovo Rafael Brunschwig.
9: Quello che facciamo oggi è di annunciare una carta che seguiremo, una carta interna, quindi un documento interno che ci indicherà come affrontare le sfide anche logistiche legate alle infrastrutture, perché abbiamo imparato sulla nostra pelle lo scorso anno che anche le decisioni operative non sono mai solo operative, ma hanno implicazioni più ampie, simboliche sul territorio, su come il festival viene percepito. Quindi ci faremo accompagnare in futuro in varie modalità, dipendenza del caso, da persone qualificate, in modo da avere una maggiore consapevolezza nell'affrontare anche queste questioni che sono all'ordine del giorno.
1: Possiamo rassicurare i più affezionati, lo schermo di Livio Vacchini torna al festival.
9: Assolutamente, come abbiamo già annunciato, tornerà e noi rimaniamo nelle date abituali e il festival rimane a Locarno.
1: Si è parlato di un possibile cambiamento di date, ci sono delle trattative in corso. A che punto siamo? Si possono dare delle informazioni in merito?
9: Per quest'anno e per il prossimo non cambierà nulla, mentre ovviamente adesso che sappiamo chi saranno i nostri interlocutori per quello che riguarda i concerti estivi di Moon and Stars, ci siederemo al tavolo con loro e con la città di Locarno per capire quali possono essere le migliori soluzioni per il periodo dal 2028 in poi.
7: È arrivato il momento di aprire la nostra tradizionale rubrica Click. Stasera è curata da Gianluca Albisetti, che parte da Berna, dove dall'anno prossimo ci saranno meno posti presso l'amministrazione federale.
2: Buonasera anche da parte mia. Sì, le spese per le attività di comunicazione del Consiglio federale, dunque anche dell'amministrazione, verranno ridotte di circa 9 milioni di franchi per il periodo dal 2027 al 2029. Dunque, l'organico sarà ridotto di oltre 60 posti, per lo più mediante fluttuazioni naturali, ma non sono esclusi anche i licenziamenti. Insieme a ulteriori misure, la Confederazione diminuirà così i suoi costi in questo ambito di ben 25 milioni di franchi rispetto al 2024, conformemente a quanto richiesto poi dal Parlamento. Sono diverse le modifiche organizzative che verranno attuate, come ristrutturazione e la centralizzazione di offerte informative. L'offerta di prestazioni sarà peraltro ridotta anche qui in modo mirato in alcuni ambiti, ad esempio attraverso una diminuzione della presenza sul web e sui social media.
7: Ancora dall'interno, con la Svizzera che non è più leader solitaria nella gestione dei patrimoni offshore.
2: Hong Kong ha raggiunto la Confederazione al primo posto per quanto riguarda la gestione patrimoniale appunto transfrontaliera. Lo vediamo allora magari dalla tabella che chiedo alla regia. Eccola qui, che si lega ad uno studio di Boston Consulting Group. Gli autori definiscono questa evoluzione un cambiamento storico. Cosa è successo? In sintesi, seppur nel 2025 la quota di ricchezze estere gestite dalla piazza elvetica sia cresciuta, l'ex colonia britannica non è rimasta a guardare, anzi ha raggiunto appunto la Confederazione grazie all'enorme afflusso di capitali cinesi. Secondo i ricercatori, malgrado la perdita del primato assoluto, la Svizzera mantiene tuttora un ruolo cruciale. Viene infatti percepita come un porto sicuro, specialmente con la situazione geopolitica attuale, attirando flussi consistenti soprattutto dal Medio Oriente e dall'Europa dell'Est. Chiudo citandovi la reazione dell'Associazione Svizzera dei Banchieri, che si è detta non stupita della crescita di Hong Kong e parlato di una tendenza che si profilava già da diversi anni.
7: Chiudiamo la rubrica Click stasera con un video diventato virale in rete, perché grazie ad una bravata negli Stati Uniti è tornato sotto i riflettori un noto alleato del presidente Donald Trump.
2: Stiamo parlando del segretario alla salute degli Stati Uniti, Robert Kennedy Jr. Lo vediamo in immagine. Kennedy afferra a mani nude, senza alcun motivo apparente o il bisogno di farlo, due serpenti. Appartengono alla specie Black Racer, molto diffusa in Florida, dove è stato girato questo video pubblicato nelle scorse ore dal diretto interessato. Un video diventato immediatamente virale, molto discusso sulle varie reti sociali. I serpenti non sono velenosi, ma come possiamo vedere da queste immagini, il gesto audace li costa poi, eccolo qua, alcuni morsi. Il noto politico repubblicano non mostra comunque segni di particolare preoccupazione mentre maneggia questi rettili. La voce femminile che sentiamo sotto il video è quella della moglie, stupita se non impaurita di quello che è accaduto.
12: E io concordo con la moglie. Grazie mille Gianluca Albisetti per questo giro di notizie in un click. Abbiamo parlato poco fa di una manifestazione legata al cinema, adesso ve ne presentiamo un'altra, una nuova edizione, questa volta legata alla musica, la 42esima edizione di Jazz Ascona, in programma dal 25 giugno al 4 luglio. Programma, organizzazione e un cambio di presidenza dopo 14 anni di guida Kasparis sono stati presentati ufficialmente questa mattina, e dopo i risultati positivi dell'anno scorso le aspettative sono particolarmente alte. Allora, per capire che cosa ci aspetta e farci dare qualche suggerimento utile sugli appuntamenti da non perdere, siamo collegati in diretta con il direttore artistico e operativo di Jazz Ascona, Nolan Quinn. Buonasera e grazie per essere collegato con noi.
10: Buonasera a voi, è un piacere. Buonasera anche a tutti gli ascoltatori.
12: Allora, è la sua seconda edizione ufficialmente alla guida di Jazz Ascona. Dicevo, appunto, l'esordio l'anno scorso è stato un successo. Allora, che cosa dobbiamo aspettarci quest'anno?
10: Quest'anno riproponiamo fondamentalmente le stesse linee di programmazione musicale che abbiamo seguito l'anno scorso. Come è stato detto, abbiamo chiuso con un festival assolutamente in modo positivo, con la partecipazione di artisti da tutto il mondo, soprattutto da New Orleans, la nostra città gemellata con Ascona. Quest'anno riproponiamo sia degli artisti che ritorneranno, che sono piaciuti molto al pubblico, quindi è giusto dare seguito anche alle richieste che ci vengono da parte del pubblico affezionato di Jazz Ascona, e ovviamente sempre in queste linee di programmazione che tengono in conto un po' tutte le stilistiche sotto il cappello, diciamo, della musica improvvisata, del jazz. Spaziamo veramente dal gypsy jazz a quello che può essere una brass band parade con la sonorità second line di New Orleans. Arriviamo agli stili tradizionali del jazz degli anni 20-30, spaziamo poi nel jazz un po' più elegante, moderno, nel hard pop, arriviamo agli anni 40-50 e via di seguito, fino a delle combinazioni che vanno dall'acid jazz fino al funk. Insomma, ne abbiamo di nuovo per tutti i gusti. Il programma è costruito in maniera similare, ma aggiungiamo quest'anno di nuovo tutti i concerti gratuiti, ne aggiungiamo per arrivare oltre i 200 concerti.
12: Ecco, proprio qui volevo arrivare, perché è un programma veramente per tutti i gusti e non solo per gli amanti del jazz tradizionale, e anche il fatto della gratuità viene molto apprezzato, lo rende proprio una manifestazione per tutti.
10: Sì, questo l'abbiamo visto col cambiamento che c'è stato, è una politica che si vuole perseguire soprattutto per rendere accessibile la cultura a un ampio pubblico, e qui di nuovo rientra anche quello che è questa bellissima cartolina panoramica che è Ascona, che ovviamente conta sul turismo come un po' tutto il nostro cantone, e qui è giusto dare seguito quindi a quello che ha funzionato e di volerlo riproporre.
12: A livello di programma sembra esserci un po' più di internazionalità rispetto forse alle passate edizioni. Sappiamo che comunque anche la musica svizzera è presente, però forse più musicisti internazionali.
10: Corretto, sì, la nostra lineup conta di nuovo una cinquantina di band, di cui una dozzina viene in visita proprio dalla città gemellata di New Orleans. Abbiamo anche una brass band che viene dalla Università dello Stato del Louisiana, quindi parliamo della capitale Baton Rouge, una novità quest'anno, è proprio la brass band che vediamo anche suonare i musicisti in campo, nel campo da football, insomma queste cerimonie molto colorate. Sicuramente quello che vogliamo fare noi è proporre un po' tutti i generi, ma anche rappresentati dagli artisti locali, svizzeri, internazionali, quindi europei ed oltreoceano. Io partirei a segnalare subito, per quello che riguarda la Svizzera, l'assegnazione del Swiss Jazz Award, che quest'anno noi consegniamo con molta gratitudine a Manon Müllener, che è una pianista che ci ha seguito nelle passate edizioni proprio nel programma dedicato ai giovani, Groovin' Up, e che sta facendo furore portando il suo gruppo anche fino in Cuba, fa tournée internazionali ed è giusto assegnare questo riconoscimento a un artista locale. È giusto, la presenza di artisti internazionali e europei è un po' dovuto proprio alla ricerca mia personale come direttore artistica di voler rappresentare proprio la crème de la crème di quello che è il nocciolo di jazz Ascona, che è sempre stato, è nato su questa base delle sonorità New Orleans del jazz tradizionale. E qui abbiamo scene ampie in Francia, a Parigi, a Berlino, in Germania, eccetera, dove quindi è giusto puntare un po' sulle scene internazionali.
12: Oggi, tra l'altro, avete anche annunciato per l'anno prossimo ufficialmente un cambio di presidenza. Dopo 14 anni Guido Kasparis cede il testimone al municipale Stefano Steiger.
10: Correttamente, sì, è ufficiale. Stamattina abbiamo avuto una bellissima conferenza stampa con la presenza, insomma, dei nostri partner più importanti. Il rapporto che ho avuto con Guido personalmente, gli voglio molto bene, è stato alla guida con un carattere forte. Lui ha guidato jazz Ascona per i passati 14 anni, le passate 14 edizioni, e l'ha fatto crescere anche prendendo delle decisioni non sempre del tutto semplici. Questo suo carattere forte è stata un segno di jazz Ascona, soprattutto per quello che riguarda il gemellaggio che poi Ascona è riuscita a siglare con New Orleans. La nuova presidente, Stefano Steiger, è una scelta direi perfetta, soprattutto per mantenere, insomma, il collegamento al territorio, qualcuno che gestisce addirittura la cultura nel comune di Ascona, e quindi un gran intenditore di quello che vuole essere il festival, di quello che è stato e di quello che possiamo costruire assieme in futuro.
12: Brevemente, prima di lasciarci, questione sicurezza. Sappiamo che dopo i tragici eventi di Capodanno di Cramontana, organizzare dei grandi eventi è diventato comunque un po' forse più complicato, sicuramente impegnativo. Quindi dal punto di vista della sicurezza avete cambiato qualcosa, avete fatto delle riflessioni particolari, come siete organizzati?
10: Necessariamente le riflessioni sono state fatte puntuali al momento debito, quando appunto sono subentrate questi eventi tragici. Caschiamo benissimo ad Ascona, per fortuna abbiamo degli appalti grossi con dei partner assolutamente competenti, e quindi insieme anche col sostegno ovviamente della polizia comunale e di tutti gli enti che regolano questi collaudi infrastrutturali, antincendio, eccetera, anche sulla proprio la scienza dei materiali, noi possiamo garantire proprio l'ultimo stato su tutte le certificazioni, ed è una riflessione necessaria che è toccata anche a noi. Caschiamo bene, abbiamo sempre avuto le soluzioni giuste al momento giusto, non ci sono grandi scombussolamenti, ritroverete veramente il villaggio allestito in modo similare, quindi con musica dal pranzo a notte fonda, a partire dal brunch col jazz fino alle jam session di notte. Ecco.
12: E allora ricordo, a partire dal 25 di giugno e fino al 4 di luglio, Ascona torna regina del jazz. Nolan Quinn, direttore artistico operativo di Jazz Ascona, grazie mille ancora e buon lavoro, buona fortuna per questa seconda edizione da direttore artistico.
10: Grazie mille, manca un mesetto al primo concerto, vi invito tutti a visitare il nostro sito, scegliervi le vostre chicche e ci vediamo ad Ascona il 25 giugno.
12: Grazie mille ancora e buona serata. È mercoledì. Grazie. Tra l'altro, come ogni mercoledì alle 19.30 torna Matrioska. Marco Bazzi è fermo in autostrada, ma confidiamo che arriverà per l'orario. Intanto vi anticipiamo noi ospiti e tema della puntata di questa sera. Si parlerà dello scontro con Berna. In studio insieme a Marco Bazzi ci saranno Simona Genini, deputata PLR, Paolo Beltraminelli, già consigliere di Stato del Centro, Paolo Pamini, consigliere nazionale UDC, Anna Biscossa, già deputata PS. Dunque l'appuntamento alle 19.30. Noi siamo agli sgoccioli. Prima di salutarci vi ricordo le tre notizie più importanti dell'edizione, quelle da ricordare. Instabilità geopolitica, sistema energetico sempre più complesso e innevamento sempre più scarso preoccupano l'azienda elettrica ticinese, che nel frattempo però celebra un risultato finanziario senza precedenti. Le prospettive future delineano tuttavia un contesto incerto, mettono in guardia i vertici di AET. Prolungata fino a domani sera l'allerta caldo, intanto il Ticino si è confrontato con le prime notti tropicali dell'anno. Per maggio si tratta di un evento molto raro, è la terza volta che avviene dagli anni 50. 50, ci spiegano da Locarno Monti, segno di una stagione estiva che si sta allungando. Semplificare un sistema troppo complesso che penalizza i proprietari di case, l'obiettivo del nuovo sistema di calcolo delle rette delle case per anziani. Per scongiurare abusi, introdotta però una franchigia sulla sostanza immobiliare, cantoni e comuni parlano di un primo passo in vista di una riforma più ampia. È davvero tutto, grazie per essere stati con noi, a tutti voi un'ottima serata.
11: Questa è Radio 3i, Telesuona, Radio 3i.
13: Audi A1 Air Limited Edition. La tua giornata, il tuo ritmo. Compatta, sicura di sé, pronta a tutto ciò che verrà. E ora con tasso di leasing a partire dallo 0,0%. Sali a bordo e parti subito. Da Amag vicino a te o su amag.ch/Audi. La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
14: Nevermind Music Fest presenta Gotthard in concerto a Bellinzona. Sabato 6 giugno, Gotthard Live.

0: È arrivata la primavera, è ora di rinnovare casa. Voglio una pergola nuova per il giardino. Rifacciamo anche la cucina.
1: Solo?
0: Ho pensato anche a nuove finestre e rolladen. Ho chiamato Pirmin Murer Falegnameria.
1: Perfetto, questa è la scelta migliore. Andiamo da Pirmin Murer Falegnameria.
2: A Camorino, Bedano e Mendrisio. Pirminmurer.ch.
3: La guida per il futuro è già arrivata. Venerdì 29 e sabato 30 maggio scopri da Di Leo Motors l'intera gamma XPeng. Vieni a vedere e provare la tecnologia delle auto del futuro. Sabato aperitivo offerto e pranzo in compagnia. Vi aspettiamo in via Chiasso 7 a Biasca. Iscrizione su dileomotors.ch.
4: Lara, dai, sono in ritardo, esci dal bagno!
5: Calmati, la bellezza richiede tempo.
6: Ragazzi, basta! Per fortuna sono stata da Sanitas Trish. Avremo un secondo bagno e finalmente ristrutturiamo anche la cucina con un'isola.
7: Bagni e cucine da sogno. Sanitas Trish, a Contone e Lamone. Venite a trovarci in showroom

0: spegni il giorno, accendi di sera, compatti.
1: Mi sa che questa sera accendere di sera è un po' complicato perché molti sono fermi lungo le nostre strade, in particolare l'autostrada. Beh, iniziamo con i saluti, mi sembra il minimo sindacale della buona educazione, quindi buon di sera a tutti voi. Questa è Radio 3, io sono la Patti Ascatti e resterete con me sino alle 22. Ci saranno tanti i temi che discuteremo insieme, i racconti che avrete modo di ascoltare, che ho preparato appositamente per voi, e poi dalle 21 alle 22 la musica particolarmente ricercata. Ma diamo uno sguardo alla situazione del traffico, perché sto vedendo che la nostra chat di WhatsApp è già molto attiva con richieste di informazioni. Quindi partiamo da Gravesano. Tra Gravesano e Ponte Tresa ci sono forti rallentamenti in questo momento, come pure Mendrisio e Stabio, il traffico è congestionato. Per quanto riguarda il distretto di Locarno, via San Gottardo tra Tenero e la 13 Minusio, il traffico è fortemente rallentato. Passiamo alla A2, infatti arrivano un sacco di domande sulla cosa sta succedendo in autostrada in direzione sud, appunto tra l'area di riposo di Piazzola di Sosta di Mendrisio e Mendrisio c'è la presenza di un mezzo pesante in avaria, quindi la corsia di destra in questo momento è chiusa ed è per quello che siete fermi, perché appunto c'è questo mezzo pesante, non una macchina, un mezzo pesante in avaria. Sulla A2 direzione sud tra Lugano Sud e la Galleria di Grancia il traffico è fortemente rallentato, e poi via Lugano direzione via Manzoni tra Breganzona e Lugano, anche qui il traffico è fortemente rallentato, quindi siamo messi malissimo da un punto di vista della viabilità. Infatti ci state scrivendo, per esempio Luca, un disastro il traffico, siamo fermi in autostrada da 2 ore, suppongo diretti verso sud, perché hai sentito che il grosso dei problemi per quanto concerne la viabilità sono concentrati verso sud. Comunque vi chiedo di fare le vedette del traffico e di tenere aggiornati per quanto possibile allo 079 449 95 37. Mi conferma Luca che i problemi maggiori sono verso sud. Dicevo, il numero della nostra chat di WhatsApp che ci serve per inviare informazioni in tempo reale a chi è fermo, chi sta per partire. Aspetti. Allora, qua scrivono: ho fatto tutta la colonna Bellinzona Mendrisio 2 ore 20, il mezzo pesante sulla corsia d'emergenza, ci sono i coni per 150 metri, non capisco questo totale blocco stradale. Poi Maurizio ci informa: forca di San Martino completamente intasata, nemmeno a passo d'uomo stiamo andando. Da Silvia: un delirio, sono in autostrada a macchina spenta. E c'è Costi che dice: 45 minuti per fare Lugano Nord, piantato lì fermo. Quindi abbiamo avuto aggiornamenti davvero in tempo reale.

e continueremo a farli grazie ai vostri messaggi. Quindi, visto che siete lì, magari aiutiamo chi ha intenzione di partire. Non partite, state dove siete, aspettate che vi diciamo che la situazione sia in via di miglioramento. Bevete un caffè.

0: Flash and Play.
1: Ha condotto l'edizione serale di Ticino News ed ora è con noi Laura Zucchetti. Buonasera.
2: Ciao Patti, buonasera.
1: Prima di entrare nel vivo del tema che vorremmo trattare insieme ai nostri ascoltatori, diciamo subito che dobbiamo avere occhi e orecchie molto attenti perché sono tutti bloccati in auto.
2: Ma infatti doveva arrivare Marco Bazzi in studio a lanciare gli ospiti di Matrioska e mi ha scritto: Laura, io sono fermo.
1: Eh sì.
2: Lui era fermo a Monteggio e mi ha detto che il navigatore gli dava un'ora e un quarto per arrivare a Melide. Un disastro.
1: È un disastro. Allora, innanzitutto,
2: ma mi dicevi che c'è un veicolo.
1: C'è un veicolo pesante in avaria, adesso se recupero la notizia, eccolo qua, direzione sud, il grosso dei problemi è in direzione sud, ma i problemi, qualcuno ci dice, partono già da Bellinzona o comunque da Lugano Nord. Chiasso tra l'area di riposo della piazzola di sosta di Mendrisio e Mendrisio, problemi di traffico, veicolo in avaria, ma è un mezzo pesante, quindi la corsia di destra è stata chiusa. Ascoltatori ci hanno detto che hanno in qualche modo messo in sicurezza la zona mettendo quei, come si chiamano, quei birilli che servono per restringere le corsie,
2: i coni,
1: esattamente,
2: birilli.
1: E vabbè, io non so come si chiama, i coni, e quindi tra l'altro anche Forca di San Martino è impraticabile, quindi ci sono veramente ascoltatori che vanno piano, fermi.
2: Ma infatti stavo leggendo adesso un po' di messaggi che sono arrivati in questi minuti, c'è Silvia ad esempio che dice: sono in autostrada a macchina spenta.
1: Sì, è pazzesco. Sentiamo la Nesu che cosa ha da dirci.
3: Buonasera, attenzione che ho appena visto un incidente sulla T21 direzione Locarno, proprio prima dell'uscita per andare a Minusio. Quindi attenzione, altezza Gordola.
1: Questa ci mancava.
3: Soprattutto fare attenzione perché sono nella corsia di sinistra in mezzo a strada e lì ci sono già attualmente dei lavori, quindi fate attenzione.
1: Grazie perché hai aggiunto notizia alla notizia, perché io ho letto tutto il papiro inviato da Via Swiss, ma effettivamente disagio si somma a disagio.
2: Oltretutto anche quello è un punto particolarmente denso di traffico, ecco. A quest'ora, da buona locarnese, lo conosco purtroppo molto bene, un incidente a quest'ora in quella direzione aiuto, però proviamo a farci una bella chiacchiera, cerchiamo di pensare a qualcos'altro che poi in realtà da disagio a disagio.
1: Che io onestamente, aspetta che ci scrivono, scusa Laura ma abbiamo un occhio attento, sì. 2 ore e 16 minuti da Bellinzona e sono sul ponte Diga.
2: Mamma mia.
1: Infatti se volete partire aspettate, ascoltateci, aspettate piuttosto, restate dove siete, bevetevi un caffè, non muovetevi adesso perché è un disastro. Lugano Nord Sud 1 ora e un quarto, Lugano Sud tutto bloccato. Aiuto. Ci scrive Daniela, quindi l'invito è: non partite. Se dovete partire da Nord, state lì, fate percorsi alternativi se li avete, ma non venite in giù,
2: o piuttosto, come dici tu, un caffè.
1: Aspettate
2: dentro in un locale con l'aria condizionata, perché il problema è che tu dici sono in macchina, perlomeno l'aria condizionata, ma se sei fermo.
1: Infatti vedo che qua sono tutte foto di auto che sono ferme in questo momento.
2: Solidarietà.
1: Assolutamente sì. Volevamo parlare in quella che noi oggi pomeriggio abbiamo ripetutamente definito la caldazza.
2: Esatto. Che mi viene un po' da ridere perché fa un po' tema che affronti, non lo so, io ci vedo noi due pensionate sotto l'ombra di un albero, con un tavolino, non so, di legno, giocando a carte. Sì. Io ti dico: mamma mia, Patti, hai sentito che caldo?
1: Ovviamente però, a burraco, perché mi hanno fatto una lezione di burraco. Sì,
2: no,
1: sì.
2: Però è quella cosa di cui parlano tutti, anche perché ci è arrivata addosso. Non è tanto fa caldo, sì, è un caldo veramente abbastanza straordinario, ma il problema è che fino a una settimana, noi siamo praticamente passate dall'autunno all'estate piena,
1: dai,
2: nel giro di un
1: gradi,
2: ciao.
1: Esattamente.
2: È quello, tu uscivi la settimana scorsa la mattina e c'erano 9 gradi, adesso io sono uscita stamattina ed erano le 6:15 e c'erano 20 gradi e mezzo, per quello le notti, dicevano che ci sono già state 2 notti tropicali, le notti tropicali sono quelle dove le minime non scendono sotto i 20 ed è per quello che tanti oggi erano nervosetti, perché quando boccheggi di notte e dormi male, comincia a non essere bellissimo. bellissimo.
1: Io non vorrei essere in controtendenza e fare un po' come abbiamo fatto Sasha Dal Colle e io ieri sera, ognuno su posizioni che diverse. Io ho dormito benissimo.
2: Io anche, cioè io ho quando devo dormire
1: benissimo.
2: Dormo.
1: Non ho sentito la caldazza, non ho sentito...
2: Ma hai qualche trucco? Perché
1: no.
2: In realtà noi volevamo anche capire come
1: Casa fresca. Ho la casa fresca, probabilmente è isolata bene, le pareti sono isolate bene, okay. E quindi quando io entro a casa sento il fresco, a differenza dell'entrare nell'ufficio di Sasha Dal Colle, che è una ghiacciaia, o nell'entrare...
2: Perché lui è uno di quelli che soffre molto il caldo.
1: E quindi devi entrare col cappotto nell'ufficio di Sasha Dal Colle o entrare qui dentro che è un frigorifero, quindi a seconda della discesa di aria io metto e tolgo il giubbino.
2: Oppure entrare in redazione ci sono 78 gradi, perché poi il problema degli spazi comuni è che giustamente
1: certo.
2: C'è chi ha la gola più delicata e quindi non vuole l'aria condizionata,
1: sì.
2: C'è chi e quindi vabbè, insomma ci si adatta. Però la notizia qual è? Che è stata prolungata questa prima sì. allerta canicola dell'anno fino almeno a domani sera, poi stiamo a vedere, però abbiamo visto le previsioni del tempo danno qualche temporale mm-hmm. possibile, perché poi sappiamo che quando carica molto l'AFA poi spesso sfoga così, quindi magari arriverà qualche temporale a darci tregua. Fino a domani sicuramente allerta canicola. La notizia è che tra l'altro non succedeva dagli anni 50 che in Ticino nel mese di maggio ci sono già state due notti tropicali a Locarno Monti, ce n'è stata una a Lugano, e da Locarno Monti ci spiegavano che è un fenomeno molto raro, proprio perché i 20 gradi di minima nel mese di maggio è una temperatura estremamente fuori dalla norma.
1: E tra l'altro dicevano appunto che, non mi ricordo più cosa volevo dire perché sono distratta da tutti i messaggi che arrivano sulla viabilità, perché se chiediamo questo incide sull'umore, ma lo chiediamo alle persone che ci stanno ascoltando in questo momento, sicuramente incide sull'umore, ma per loro incide sull'umore il traffico e la possibilità di non poter fare il percorso che vogliono fare per arrivare a destinazione. No, hanno detto mi è tornato in mente, Meteo Svizzera ha detto che l'estate si sta allungando, e questo mi fa pensare, ma allungando in che senso? Nel senso che adesso ormai è previsto che l'estate cominci a maggio?
2: E probabilmente sì, inizia prima e finisce più tardi, perché se tu pensi anche negli ultimi anni ci sono stati degli ottobri molto caldi. In realtà si va verso un riscaldamento,
1: certo,
2: lo sappiamo,
1: certo.
2: Quindi la stagione, che poi dal punto di vista turistico per un cantone come il nostro che punta sul turismo, soprattutto sul turismo estivo, può essere anche una cosa buona. Noi ieri tra l'altro abbiamo già fatto un primo servizio, Robert è andato in centro a Lugano sulla canicola e ha raccolto un po' di voce, ed era molto molto carino vedere come c'è chi dice sì, io posso anche essere di cattivo umore eccetera, però in realtà non posso scegliere, quindi affronto quel che viene. C'era gente che era già, hai in mente le classiche immagini delle persone che riempiono la bottiglia
1: sì.
2: D'acqua alla fontana, insomma, però c'è chi, come dicevi tu oggi, diceva che l'umore viene intaccato, perché anche chi regge bene il caldo, la canicola è un'altra cosa, perché c'è
1: certo.
2: questa cappa di umidità. Allora forse noi, chi lavora dentro in ufficio, in spazi chiusi, non se ne accorge così tanto. Io mi rendo conto che io non la soffro, ma perché noi dentro negli spazi comuni abbiamo comunque un minimo di aria condizionata. Oggi sono uscita per fare due passi e sono tornata indietro dopo due minuti grondavo, e veramente a me piace il caldo, ma questo caldo devo dire che
1: è troppo.
2: Non è che ti fa proprio voglia di stare a fare grandi cose.
1: Facciamo che ci prendiamo una pausa e dal caldo e dal traffico, ma vi invito ad utilizzare lo 079 449 95 37 non solo per il traffico, ma anche per dire la vostra su questo caldo anticipato che onestamente non ci aspettavamo. Infotraffico e poi di nuovo con voi.
0: Questa è Radio 3 Telesuona. Audi A1 AR Limited Edition. La tua giornata, il tuo ritmo. Compatta, sicura di sé, pronta a tutto ciò che verrà. E ora con tasso di leasing a partire dallo 0,0%. Sali a bordo e parti subito. Da Amag vicino a te o su amag.ch/Audi. La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
4: Hai del vecchio oro da vendere? Fai come me. Affidati a Oro Cash, il leader dei compro-oro supervaluta sempre i tuoi preziosi e ti paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino a te su orocash.it. A tua disposizione anche il cambio valuta. Uno per tutti.
5: Tutti per Oro Cash.
6: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
7: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità contatta MediaT. Informati su mediat.ch.
8: Amag Ticino presenta
9: Premio Permuta, massima valutazione dell'usato.
8: Non perderti Amag a prima vista. La tua auto vale di più. Cambiala ora. Innamorati nei nostri garage. Scegli il tuo su amag.ch/promo.
10: È alla fine che arriva il meglio? No, da IKEA arriva adesso. Scopri le nostre fantastiche novità, da soluzioni intelligenti a design che catturano e ispirano. Vieni e trova il tuo nuovo pezzo preferito, ora da IKEA.
11: La guida per il futuro è già arrivata. Venerdì 29 e sabato 30 maggio scopri da Dileo Motors l'intera gamma Xpeng. Vieni a vedere e provare la tecnologia delle auto del futuro. Sabato aperitivo offerto e pranzo in compagnia. Vi aspettiamo in via Chiasso 7 a Biasca. Iscrizione su dileomotors.ch.
12: Fratelli Albertolli, da oltre un secolo, la firma sulle recinzioni più belle del Ticino. Parapetti, ringhiere e cancelli, prodotti e posati con passione. Abbiamo recintato mezzo Ticino, fatti recintare anche tu. Fratelli Albertolli, sopralluogo e consulenze gratuiti. Ci trovi a Taverne.
13: Suzuki nel segno della primavera. Scopri la serie speciale Swift Sakura. Eleganza giapponese e vantaggi fino a 1700 franchi. Con 5 anni di garanzia e leasing a partire da 1,99%. La Swift Sakura ti aspetta nei garage Suzuki Ticino. Il credito non è consentito se causa eccessivo indebitamento.
1: 18:59.
14: L'infotraffico.
1: Veniamo di nuovo al lungo elenco dei disagi su strade e autostrade della nostra regione. Partiamo tra Gravesano e Ponte Tresa, dove il traffico in questo momento è fortemente rallentato. Parliamo della A2, direzione sud, tra l'area di riposo della piazzola di sosta di Mendrisio e Mendrisio. Problemi di traffico per il mezzo pesante in avaria. Ricordiamo che la corsia di destra è stata chiusa, quindi ci sono oggettivamente dei disagi che ancora non sono stati risolti. Sempre sulla A2, sempre in direzione sud, tra Lugano Sud e la Galleria di Grancia, il traffico in questo momento è congestionato. Via Lugano, direzione via Manzoni, tra Breganzona e Lugano, nello specifico, forti rallentamenti. Tra Tenero, Contra e Minusio, problemi di traffico, si aggiunge un veicolo in avaria. La corsia di sorpasso è bloccata.

0: messi bene,
1: prendi fiato.
0: Sì. No, di solito
1: entrare in apnea, povera Patti, era lunghissimo.
0: Sì, e non è tra l'altro tra i più lunghi, perché mi è capitato di peggio e ho chiesto poi l'aiuto da casa se passava qualche assistente medico a portare una bombola d'ossigeno, perché hanno cominciato a messaggiare i nostri ascoltatori. Per esempio Matt ti risponde: era ora che arrivasse il caldo, ma non me l'aspettavo a maggio, poi giugno, luglio e agosto, che è come dire che fa, nevica, comunque caldo top. Oggi ho messo ventilatore, anche se a casa la casa è fresca. A me stupisce che già girino le zanzare, e già sono stato morsicato da una zanzara. Quindi lo stupore è per quello che nel servizio avete detto, gli esperti riconoscono che sia anticipato questo,
1: esatto,
0: grande caldo.
1: Sì, sì, sì, un caldo anomalo, ma che purtroppo nella sua anomalia sta diventando la norma man mano che andiamo avanti. Anche, aspetta, c'è Sandra che non ama il caldo, dice: io non ci sto più dentro se continua così, e questo è solo l'anteprima dell'estate, io mi sento male. Ti ricordi tra l'altro che avevamo parlato del bug? Al quale,
0: sì,
1: il pupazzo,
0: sì,
1: al quale era scoppiato la testa in fretta, e se se dovesse andare avanti così vuol dire che in qualche modo ci aveva azzeccato. No, a me farebbe anche piacere sapere se ci sono dei trucchetti. Sai che abbiamo sempre, ognuno ha i suoi, no, trucchetti, sì, per riuscire a dormire di notte nonostante un caldo, sì, esagerato. Tu hai la fortuna di avere magari la casa
0: fresca.
1: C'è chi magari è. Io ad esempio qualche anno fa abitavo in una mansarda, ragazzi,
0: no,
1: era
0: mansarda,
1: un forno,
0: certo,
1: ecco. Però io cosa facevo? Aprivo tutti i lucernari, li fermavo e cercavo di fare
0: circolare l'aria,
1: esatto, e poi mettevo i fazzoletti di stoffa bagnati nel congelatore, e poi non lo so, me li
0: sui
1: mettevo
0: polsi, sulla
1: polsi, fronte eccetera. Dopo uno e nella poi vabbè, c'è chi ha la fortuna di avere l'aria condizionata, ma
0: chi fa questo lavoro detesta l'aria condizionata, perché se mi arriva una botta di aria condizionata in gola, il giorno dopo parlo come un uomo, lo dovresti, sì, ormai lo sai, no?
1: Certo, ma infatti dicevamo prima della condivisione degli spazi comuni, e c'è chi ha la gola delicata, era un chi generico, ma qui davanti a me ne,
0: infatti,
1: uno.
0: Quando oggi lei ha acceso l'aria condizionata, fa: Patti, accendo quello centrale, non ti,
1: sì,
0: preoccupare,
1: quello lontano da te, e se appena ti dà fastidio me lo dici che spengo.
0: Vabbè, non sono proprio così. C'è Schia che fa un po' aggiunge quello che appunto afferma quello che tu stavi effettivamente constatando. Estate che si sta allungando, non è magari il famoso effetto serra che fa capolino? Beh, sicuramente il cambiamento climatico ha una sua ragione d'essere in questo senso,
1: E anche perché lo vediamo adesso. Anche Copernicus continua a uscire con: è stato il mese di aprile più caldo degli ultimi, lo dice da diversi anni. Vediamo che comunque sia, anche chi magari ci crede di più, ci crede di meno, insomma, abbiamo delle prove, dati di fatto, che viviamo sulla nostra pelle, insomma.
0: Certo.
1: Caldo fa sempre più caldo. Adesso stavo leggendo il
0: messaggio
1: di Christian, e infatti oggi io guardavo, abbiamo dei lavori corso fuori dalla redazione, io guardavo questi poveri ragazzi che
0: a un certo punto sono andati e hanno fatto bene, perché quando superano una certa temperatura,
1: sì,
0: devono andare.
1: E si ho proprio questa immagine, ho guardato fuori e c'era uno che si buttava le bottigliette d'acqua in testa, perché mamma mia, dei coccoloni. E Christian ci racconta: io lavoro all'esterno in questi giorni, sto patendo le pene dell'inferno, anche perché non credo che ci siano grandi trucchi per combattere, cioè fa caldo e fa caldo.
0: Chiediamo ai nostri ascoltatori, poi adesso
1: magari
0: sentiamo Christian.
1: Sì. E dice: in questi giorni sto patendo le pene dell'inferno, già di mio odio il caldo, però il mio umore non cambia molto bene. La mia fortuna, già anni fa che ho messo l'aria condizionata in casa, e con un'app prima di arrivare posso farla partire da remoto.
0: Bello.
1: Forse è la miglior spesa che ho fatto, direi che leggendola così mi concordo. Ho una casa di 50 anni, poco isolata, col sole dalla mattina alla sera, magari quando vado in pensione direzione Nord America, Canada.
0: Guarda che in Canada quando gli piantano le nevicate non esci di casa,
1: sono... il problema è il contrario.
0: Esattamente, il contrario. E quando fa freddo di brutto.
1: Sì, bisogna dire che comunque concordo sul fatto che in queste giornate chi lavora all'esterno,
0: sì, chi fa soprattutto lavori di, nei cantieri, nell'edilizia, sta soffrendo davvero le pene dell'inferno. Tant'è vero, mi sembra che quando le temperature raggiungono un certo livello devono andarsene per non subire delle conseguenze a livello fisico. Sentiamo un po' i nostri ascoltatori che strategie, perché ne parlavi prima, hanno per combattere il grande caldo che può essere fastidioso. Tu avevi trovato, ci hai dato questo suggerimento che fa tanto rimedio della nonna, no?
1: Sì,
0: innocuo,
1: sì, sì,
0: cioè bagnare delle pezzuole, dei fazzoletti, metterli nel freezer, farli raffreddare e poi metterli nelle zone più sensibili, come per esempio i polsi o le tempie, che danno una sensazione al corpo immediatamente di fresco.
1: Esatto, che è una cosa molto spendibile, sì, un po' veramente retro. In questo caso mi sento un po'
0: ma
1: le pensionate di prima che giocavano a burraco. Esatto, però devo dire particolarmente efficace, costi zero, perché in realtà è vero, potersi mettere, dopo ci sono tutti gli affarini, adesso stavo dicendo la marca, non si può dire,
0: no,
1: non mi viene altra, un'altra parola rispetto
0: quelle
1: ad
0: cose che fanno i ventilatori,
1: ecco,
0: li voleva dire, ecco, ma senza dire o i climatizzatori, ecco.
1: Ecco, quello potrebbe essere sicuramente.
0: Okay.
1: Ragazzi, arrivano questa, hai visto la foto? Capo San Martino.
0: Aspetta che guardo.
1: Totalmente fermi.
0: Grazie per la compagnia, ma figurati, grazie a te per gli aggiornamenti. Sentiamo, sì, Alice che, sì, cosa ci dice.
2: Ciao a tutti. Io, da grande amante del caldo, mi rendo conto che in questi giorni è veramente invivibile la situazione. Si è passati da 12 gradi a 34, e essendo maestra delle elementari, nella nostra classe martedì abbiamo registrato ben 30 gradi e mezzo, quindi vi lascio immaginare come si stava là dentro con tutti gli allievi. Buona giornata.
0: Buona giornata a te, grazie per questa testimonianza. Tra l'altro l'avete detto anche voi nelle edizioni degli altri giorni e anche nelle edizioni informative radiofoniche, che i consigli sono innanzitutto non fare sforzi fisici,
1: poi nel, classici,
0: esattamente,
1: sì,
0: nelle ore più calde, le persone fragili a stare a casa e bere moltissimo per idratarsi, perché qua sudando con consumi acqua che devi reintegrare.
1: Sì, puoi tenere magari giù le tapparelle durante le ore più calde, in modo tale che non ti picchia dentro il sole attraverso il vetro, che fa un po' l'effetto il famoso effetto serra. Io devo dire che in questo lascio la finestra un po' aperta, ma con la tapparella chiusa.
0: È vero, è un ottimo.
1: Devo dire che ieri sono arrivata a casa, era freschino.
0: È un ottimo sistema, che adotto anch'io la notte, infatti dormo benissimo. Abbiamo anche i colleghi che ci messaggiano, per cui sentiamo.
3: Ciao Patti e ciao Laura. Allora, io sono a Lugano Conanto, siamo esattamente a Massagno, siamo praticamente fermi da 20 minuti e non so quando riusciremo a rientrare presso la nostra sede. Speremmo.
0: Eh sì, armiamoci di speranza. La cosa che vi diciamo è: non vi spostate adesso, perché sicuramente non è il momento più indicato. Intanto, mentre parliamo di tra una caldana e l'altra, no?
1: Lo stavo guardando, che tra l'altro, scusami,
0: sì?
1: Patti, perché segnala ancora quel famoso mezzo pesante,
0: sì?
1: In avaria in autostrada, che,
0: esatto,
1: poi blocca l'autostrada, tutti cercano le cantonali, le laterali,
0: che sono,
1: e si bloccano,
0: esatto,
1: anche quelli, è ancora lì. Quindi il problema probabilmente andrà ancora a lungo, perché poi, essendo un mezzo pesante, ci mettono anche,
0: esattamente, ci vuole più tempo.
1: Quindi Fabio e Anto, munitevi di grandissima pazienza.
0: No, soprattutto fate altro se potete, se non siete ancora partiti, aspettate un attimo e vi diamo noi il là, nel caso ci siano, insomma, miglioramenti per quanto riguarda la situazione del traffico. Dicevi però che sono previsti, ma non so quanto avete approfondito la cosa, dei temporali, ma saranno dei temporali selvaggi oppure...
1: Questo cioè, bisogna vederlo, perché abbiamo visto che una settimana fa eravamo in pieno ottobre,
0: 12
1: adesso
0: gradi.
1: Siamo finiti a metà agosto, sì. E hai visto anche quando ha fatto quelle piovute un paio di settimane, sì, fa, che poi non piove, non piove, non piove, quando piove grandine.
0: Infatti,
1: questo io me lo ricordo perché la prima grandinata l'ha fatta il giorno dopo in cui io avevo cambiato la macchina. Io la guardavo che fuori e
0: certo,
1: dico, no,
0: anni fa è successo anche a me, ecco. Macchina nuova grandinata, praticamente avevo il gruviera al posto, l'Emmental.
1: Quindi non l'Emmental. Lo so, dicevano possibili temporali nella notte, non stanotte ma domani, insomma.
0: Portiamo delle coperte.
1: Fino a domani sera la canicola c'è.
0: Va bene, portiamo
1: c'è
0: delle
1: il traffico e c'è la canicola, una gioia, ce la vogliamo portare a casa?
0: Non so come possiamo tramutare
1: una gioia.
0: Ecco, non so come possiamo tramutare tutte queste notizie in gioia.
1: Allora, io la vorrei dire che se regge fino a sabato e domenica,
0: sì,
1: e chi ha la fortuna di non dover lavorare, perché poi in realtà sabato e domenica c'è chi lavora, però si può, abbiamo lago, abbiamo i fiumi, abbiamo i lidi, eccetera. Allora, perché
0: non vorrei deluderti.
1: Caldo, no, ti prego, no.
0: Non
1: dirmelo neanche. No,
0: non vuoi?
1: No, lo so, perché lo stavo dicendo, perché c'è questa It's My Life, domenica ho una grigliata tutto il giorno e quindi sto monitorando, e domenica in teoria dovrebbe esserci un gran sole.
0: Sì, sì,
1: dimmi,
0: certo.
1: Che è cambiato?
0: Non ti dico niente. Hai detto
1: ma
0: che non vuoi,
1: detto.
0: Aspetta,
1: hai
0: detto che non vuoi sapere nulla. Io ego il messaggio di Sandra.
1: No, è bellissimo.
0: Sì. Aprile, ma febbraio e marzo vogliamo parlarne, scrive Sandra. Io ho già acceso il ventilatore e penso che questa sera accenderò il condizionatore. Sono chiusa in casa, scrive sempre Sandra, da lunedì. Esco la mattina presto col cane e alla sera tardi sempre col cane. Non è vita, e io faccio tutto quello che si consiglia, ma non è possibile davvero. Mi immagino chi deve uscire e lavorare senza aria condizionata. Sentito quella maestra in aula con alunni a 30 gradi, non si può, è ora di mettere l'aria condizionata nelle scuole o comunque di creare degli ambienti, se non proprio l'aria condizionata perché magari poi si ammalano tutti, cercare delle modalità per rinfrescare l'ambiente che siano il più sane possibile, insomma.
1: Sì, anche perché spesso poi le scuole sono in edifici
0: vecchi,
1: un po' datati, sì, quindi non sono isolati benissimo, e sappiamo che se già noi adulti rischiamo magari di rovinarci l'umore quando c'è troppo,
0: sì,
1: un bambino non è che riesce tanto a gestirla. Io non vorrei essere quella maestra lì, perché mi sa che la gestione diventa molto complicata.
0: Allora, per fortuna l'ascolta di te, quindi mi piglia meno male la colonna. Ciao ragazzi, è anche un po' ragazze, va?
1: Quindi, comunque è sempre ferma anche lei.
0: Sì, e quindi bravi chi hai notizie di colleghi che non riescono ad arrivare, a parte Fabio e Anto.
1: Non ho visto se è arrivato Marco Bazzi,
0: ecco,
1: perché il problema è che Bazzi alle 19:30 dovrebbe essere in diretta a Matrioska, però non ho più sue notizie in questo momento.
0: Sono le 19:13, noi speriamo che riesca ad arrivare, vediamo se hai notizie tu privatamente tramite il suo...
1: No, niente.
0: Ok. Va bene, allora noi direi che abbiamo sviscerato e l'argomento traffico e l'argomento caldo, quindi per chi proprio il caldo non lo sopporta si chiede ancora un giorno e una notte di pazienza, e poi staremo a vedere che cosa accade, se le temperature si assesteranno o se sarà una caldazza pazzesca per tutta l'estate.
1: È l'allerta caldazza, non è l'allerta,
0: è l'allerta caldazza, perché noi in redazione ormai l'abbiamo chiamata caldazza
1: e così ci piace.
0: Aspetta un attimo, Antonio scrive: un giorno che sarà aperto il secondo tunnel, come la metteranno con il traffico autostradale ticinese? Guarda, ci sta cuocendo già il cervello, non porci queste domande adesso, possiamo porci il problema quando saremo nella situazione?
1: Sì, mi sembra un'ottima
0: Direi che per oggi abbiamo già il problema di far arrivare i colleghi qua in sede, di resistere al passaggio da questo edificio alla macchina che avrà come minimo 80.000 gradi. Poi ci scrive Barbara che hanno attivato come se non bastasse i semafori alla rotonda di Melide, quindi ciaone, non uscire.
1: Guarda, quasi quasi mi fermo qua a fare due cose. Già comunque lo devo fare. No, ma non mi metto in macchina comunque.
0: No, non metterti in macchina adesso, perché se hai due, anche tre cose da fare, falle adesso.
1: Faccio tutto qua. Tra l'altro non c'è nessuno, pochi in redazione, quindi mi accendo la mia bella aria condizionata.
0: Sì, a manetta.
1: Mettiti bella, bella, comoda.
0: Scusa, ci chiedono dove c'è colonna. Sono in auto e devo andare da Lugano a Giubiasco. C'è colonna.
1: Aspetta, però vai in controcorrente anche in direzione nord, perché lei deve andare da Lugano verso Giubiasco.
0: Aspetta che guardo se Via Swiss ci ha dato informazioni verso nord. Allora, Chiasso, Lugano. Non abbiamo informazioni verso nord, perché tutti i problemi si stanno concentrando andando in giù, e quindi
1: forse potrebbe importante evitare il Locarnese, ma tanto se devi andare verso Giubiasco dovrebbe essere pulita da versione ufficiale di Via Swiss e da vedette del traffico di Radio 3i. Ecco, infatti,
0: ecco, ci confermano,
1: Antonella, tutto liscio verso nord. Che bella questa cosa, che ci diamo le informazioni in tempo reale.
0: Sì, sono bravissimi i nostri ascoltatori. Guarda, riescono. Sentiamo Alessia che aggiornamento ci fa.
4: Ciao Patti, torno ora da Giubiasco, nessuna colonna. Ciao.
0: Ok, questa è no verso nord, va via liscia. Bene. Buona serata da Davide. Sentiamo.
1: E poi c'è la Debbie che dice: sono partita da Bissone Cantonale verso Riva, era libera. Vedi che andare in su si va tranquilli.
0: Sì. Sentiamo il vocale di Petra.
5: Potete stare sereni, come tutte le sere, Lugano Giubiasco è una meraviglia. Si passa e si guardano le macchine ferme dalla parte opposta.
0: Quindi
5: dirle pure di prendere l'autostrada tranquillamente.
0: Ok, molto Petra, bene. Nel momento stesso in cui abbiamo fatto ascoltare il tuo messaggio, il messaggio è arrivato a destinazione. Grazie a Laura Zucchetti, che adesso va a fare i compiti in redazione.
1: In realtà,
0: perché
1: io devo andare verso nord, quindi posso
0: partire. Te ne vai. Ho capito.
1: Mi hanno appena dato la conferma che andare in su.
0: Allora, buon rientro.
1: Grazie, buona serata a tutti voi.
0: Grazie.

0: Stai ascoltando Di Sera,
1: Di Sera
0: con Patti.
2: È tempo di fare affari. Da Autostorelli Ascona e Auto Luserte Quartino sono arrivate le settimane dei grandi affari. Fai il tuo business. Ford Fiesta, Ford Focus, Ford Puma, Ford Kuga, Mustang Mach-E e i veicoli commerciali. Dal 26 maggio al 6 giugno, veicoli Ford chilometri zero in pronta consegna con forti ribassi o tasso leasing 0%. Passa da Autostorelli Ascona e Auto Luserte Quartino e trova il business giusto per te. Il credito è vietato se causa un eccessivo indebitamento.
3: Il tuo giardino merita il meglio. Scegli Husqvarna. Solo da Brico trovi tante promozioni da non perdere. Tosa Erba LC 137 IT Kit a 429 franchi e idropulitrice PV 240 a 179 franchi. Qualità e affidabilità per ogni esigenza del tuo giardino. Ti aspettiamo in negozio su bricoshop.ch.
4: Anche il pappagallo te lo ricorda, perché quando la carrozzeria è affidabile, la voce si sparge. Riparazioni di carrozzeria a regola d'arte. L'unica certificata Tesla, BMW e Cadillac nel Mendrisiotto. La nostra forza è il risultato. Fidati di chi ne parla. Gorla.ch.
5: Gorla.ch.
6: Fermati un attimo, Mazda sta facendo qualcosa di straordinario. Premi stock fino a 7.500 franchi sulle auto disponibili subito, cumulabili.

0: Autotriss a Lamone su mazda.ch/autotriss.
1: Torna il Lake Sound Park dal 9 al 26 luglio all'ex galoppatoio di Villa Erba a Cernobbio, sullo splendido lago di Como, sul palco Fiorella Mannoia, Davide Van de Sfrost, Riccardo Cocciante, Coez, Il Volo, Luca Carboni, l'icona britannica Morrissey, la festa scatenata Voglio Tornare negli anni 90 e molti altri ancora. Dal 9 al 26 luglio il Lake Sound Park ti aspetta a Cernobbio. Biglietti disponibili su Ticket One.
2: Occupato!
3: Ancora?
2: Sì, il nostro bagno sarà sempre occupato, almeno fino a quando non ci decideremo a chiamare Cabiezze Canalizzazioni a Quartino.
4: Sturamento scarichi WC, lavandini, vasche, pulizia tubazioni, vuotatura pozzi e separatori grassi.
5: Cabiezze il punto Swiss, ti scarica dai problemi nel momento del bisogno.
6: Ora siamo anche a Lugano Paradiso.

0: di sera ti racconta.
1: Accendiamo la nostra macchina del tempo e fermiamola al 1992. È l'anno in cui l'IBM presenta in America il primo smartphone della storia. Scoppia la moda del karaoke. Dal Giappone arriva in Europa e fa la fortuna di Fiorello. Viene inviato il primo SMS per fare gli auguri di Natale. Alle Olimpiadi del 1992, la Spagna si guadagna l'oro olimpico nel calcio battendo la Polonia. Ma nel 1992 c'è anche una canzone che ha un titolo brevissimo, ma che fu accompagnata da un acceso dibattito per stabilirne il vero significato.
2: I am totally computer functional thanks to this Simon PDA from Bell South and IBM. It's a really interesting PDA built around this cellular phone.
1: Il 23 novembre IBM presenta il primo smartphone della storia. Inviare e ricevere email e fax, aggiungere contatti, gestire file attraverso un file manager. Accanto ad opzioni come la calcolatrice, il blocco note e alcuni giochi, il tutto gestibile con un pennino direttamente sullo schermo touchscreen. Il termine smartphone a quell'epoca non era in uso, ma il Simon venne in seguito riconosciuto come il primo esempio di cellulare intelligente della storia.
3: Grazie ai nostri concorrenti, finalisti e tutti coloro che hanno partecipato e soprattutto voi che avete cantato con noi da casa, la sigla questa sera è Donne di Zucchero. A domani, ciao da karaoke!
1: Il 28 settembre scoppia la moda del karaoke. Un microfono, una base preregistrata e uno schermo su cui scorrono le parole della canzone. Arriva nella vicina penisola la moda del karaoke, nata in Giappone all'inizio degli anni 70 e diffusasi nel resto del continente asiatico nel decennio successivo. Questa forma di spettacolo decreterà il successo di Fiorello, portandolo dai villaggi turistici al piccolo schermo. Il 3 dicembre, primo SMS della storia. Merry Christmas era il contenuto del messaggio inviato dal computer dell'ingegnere inglese della Vodafone, Neil Papworth, al telefono cellulare di un collega. Un semplice augurio natalizio, fatto con largo anticipo, ricordato come il primo SMS inviato nella storia dei dispositivi elettronici.
4: Y va a conseguir la medalla de oro en los Juegos.
1: L'8 agosto alla Spagna va l'oro olimpico nel calcio. Accade alle Olimpiadi del 92 nel torneo di calcio al quale partecipano formazioni Under 23. La Spagna batte per 3-2 la Polonia nella finale giocata a Barcellona. Il risultato è fermo sul 2-2 quando al 90esimo segna Kiko, giocatore dell'Atletico Madrid, determinando la conquista dell'oro olimpico. Tra gli spagnoli, due giovani futuri allenatori, Luis Enrique e Guardiola. E veniamo alla storia della canzone One degli U2. Un lungo dibattito accompagnò le diverse interpretazioni del titolo. I tre videoclip usciti per la promozione del singolo danno tre diverse interpretazioni. Il primo, girato a Berlino, vede Bono confessare a suo padre che è stato affetto dal virus HIV. One sarebbe dunque un figlio gay. La seconda versione propone un panorama di fiori rigogliosi e bufali, su cui campeggia una pioggia di carte con scritto sopra la parola One in diverse lingue. Il terzo video mostra Bono seduto in un bar mentre beve birra e fuma un sigaro. Le angolazioni con cui fu ripreso, aggiunte alla luce soffusa, diedero adito alle critiche che videro nel video un'affinità con la pubblicità della Heineken. La versione più ovvia vede nel testo semplicemente una relazione difficile, una relazione amorosa, due persone che non riescono a mantenere stabile il rapporto per via di continui litigi. Un'intervista di Edge su Q Magazine sembra avvalorare questa tesi. Il chitarrista si sentiva spesso dire che la canzone veniva suonata ai matrimoni e, stupito, rispondeva: «Ma avete ascoltato il testo? Non è quel genere di canzone». Alcune interpretazioni vedono in One l'unicità in senso spirituale, altri tendono ad associare il testo alla riunificazione tedesca, visto il periodo trascorso dalla band in Germania. L'interpretazione più condivisa è comunque la versione che considera il testo parlare della vita passata assieme al padre da Bono, dopo che questi perse la madre all'età di 14 anni. Il testo pare riferirsi proprio alle difficoltà nel superare la perdita.

0: canzone dai tanti significati, avete sentito quanti ne ha avuti anche per colpa delle tante clip video che hanno accompagnato l'uscita di questo singolo, e poi di già detto ma mica parla di una storia d'amore felice, parla di tutt'altro, e quindi ha rimesso un po' la canzone entro la cornice in cui doveva essere messa. Vi ho lasciato un attimo per raccontarvi questa prima storia di questo mercoledì. Cominciamo sentendo il messaggio vocale di Catherine.
1: Ciao Patti, io sto tornando da Morbio Inferiore verso Lugano ed è tutto libero. Effettivamente nel lato opposto, da Capolago verso Chiasso, è libera, e dopo una colonna unica si vede ancora questo camion fermo con i soccorsi.
0: Grazie Catherine, sono informazioni preziosissime. Poi abbiamo The King of the Bicycle che dice: Patti, lavoro fino alla una, sarà libera per allora la strada? Spero di sì, ma spero proprio di sì, perché altrimenti. Poi c'è, vediamo un po', Andrei che scrive: a Camedo si sta bene, infatti sto guardando sul suo cruscotto, aspetta un attimo che lo ingrandisco, 23 gradi, e te credo, ma te credo che si sta bene. Poi c'è Tico che scrive: alle 18.45 sono entrato in autostrada a Mendrisio e ho visto il camion in panne con ruota anteriore destra a terra e il paraurti che toccava terra, ma c'erano già carro attrezzi, insomma tutte le misure tecniche avviate, i soccorsi avviati, e però sai, essendo un mezzo pesante non è come una macchina, forse c'è qualcosa di più. Grazie Barbara per questa notizia. Hanno spento i semafori a Melide e quindi si comincia a viaggiare. Poi sono fortunate queste due amiche, Lisa e Lidl, che questa sera si trovano al Lido di Milano e quindi cominciano a prendere il fresco. Ah, tra l'altro ho dimenticato di parlarne mentre c'era qua Laura Zucchetti, perché oggi arrivando qua in radio ho visto le prime persone a rinfrescarsi in un Lido qua vicino, no? Che si pucciavano già nel

0: Stai ascoltando Di Sera con Patti.
1: Tende, lamelle, pergole, tutto su misura, tutto installato da professionisti. Bredo Bau Curvotecnica, il partner ticinese per la protezione solare da oltre 50 anni. Affidabile, competente, vicino a te. Scopri di più su bredobau-curvotecnica.ch.
2: Fermati un attimo, Mazda sta facendo qualcosa di straordinario. Premi stock fino a 7.500 franchi sulle auto disponibili subito, cumulabili.

0: Autotris a Lamone su mazda.ch/autotris.
1: Aiella Arena, l'attesa è finita. Sabato 30 e domenica 31 maggio vivi l'inaugurazione della nuova casa dell'FC Lugano. Esplora la nuova Aiella Arena con un tour dedicato e divertiti nel Fan Village. Due giorni di festa per tutti, tra musica, giochi e tanto divertimento. Info e prenotazioni tour su fclugano.com/inaugurazione.
2: Se cerchi un'atmosfera esclusiva e

0: Vuoi respirare un clima di vacanze? A due passi da Lugano c'è il ristorante Vetta San Salvatore. Ogni venerdì e sabato aperto anche la sera. E se prenoti la cena, funicolare a soli 12 franchi. Ristorante Vetta San Salvatore. Dirsi buon appetito toccando il cielo con un dito.
1: Da Tognetti Auto, la tua nuova Skoda Fabia a soli 299 franchi al mese. Offerta valida senza acconto sulle Skoda Fabia disponibili in stock. Approfitta ora della promozione fino ad esaurimento scorte. Scopri la tua nuova Skoda da Tognetti Auto a Gordola. La concessione del credito è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
2: Skoda.
3: Hai visto quanti prodotti e quante offerte? Dove? Nelle farmacie Spazio Salute.
4: Cosa aspetti? Vai anche tu in una farmacia Spazio Salute. 23

0: L'acuto che per noi diventa un po' un acuto di disperazione, perché insomma si stanno più o meno sistemando le cose. È una parola grossa, sistemando, è un verbo grosso. Cominciamo a salutare Rocio, che è arrivata, e quindi ben arrivata a te. Barbara scrive: oggi massime 35, ora siamo a 27. Devo dire che sono cotta a puntino. La gattina Gioia ha dormito quasi tutto il giorno, ti voglio vedere questa notte. Mi sa che non ti fa dormire, se tanto mi dà tanto, se ha dormito di giorno c'ha il fuso orario sballato anzi. Diego scrive: Lugano Mendrisio, passando via Morcote e poi in cantonale 40 minuti, ognuno c'ha le sue strategie. Poi non so chi, perché non si firma, i camion devono andare sulle rotaie come ci hanno fatto credere, e in realtà i mezzi pesanti passano tranquillamente sull'autostrada. Vediamo Thomas, che mi ha mandato la foto del suo display, e vedo che segna 28 gradi, temperatura di tutto rispetto. Esther ha un messaggio vocale, sentiamo.
1: Stanno in questo momento rimuovendo i paletti a Mendrisio e spostando il camion. Beh dai, tutto sommato rapidi.
0: Sì, certo, dopo che qualcuno è stato 2 ore e passa in coda, rapidissimi. Tramonto con traffico intenso in via Besso, questo è l'aggiornamento della FRA, mentre l'aggiornamento di Barbara è questo, sentiamo.
2: La galleria Grande è stata riaperta.
0: Perché Barbara si lamentava perché c'erano i semafori nella galleria di Grancia, invece, e mi ha mandato anche la foto. Io dicevo: guarda che sicuramente stanno facendo il dosaggio del traffico, perché ci sono dei problemi rotolando verso sud. E adesso ci scrivono sempre, vediamo un attimo, vado a vedere Barbara, a Grancia tutto libero ma siamo bloccati a Melide, hai sentito che stanno rimuovendo il mezzo pesante, quindi suppongo che ci siano previsti dei tempi d'attesa per chi vuole continuare ad andare in giù.
3: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Mi sa che sulle auto ferme sono un po' tutti rock, altro che di buon umore. Tra poco vi aggiorno.
1: Questa è Radio 3, Radio 3. Radio 3.
2: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove l'acqua è il riflesso del benessere. IREZ incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
3: Dopo il successo dell'ultima edizione, torna Cervello e Cinema. Neurovisioni, esplorando traumi e trasformazioni. Grandi film e dibattiti insieme a neuroscienziati e studiosi della psiche. 12, 20, 27 maggio al Pala Cinema di Locarno. Ingresso gratuito dalle 20. Prenota su braincircolugano.ch con il sostegno di Banca Stato.
4: Tesoro, che fai?
5: Sto organizzando la prossima vacanza in camper, tra mare e montagna.
4: Che idea fantastica! Allora chiamo subito SCS Camper e Caravan di Cadenazzo per un controllo completo del camper.
5: Grande, vengo anch'io! E se troviamo un modello nuovo che ci piace, magari lo cambiamo, eh?
4: Esatto! Ci sono tutti gli ultimi modelli Jotty Line.
5: Non vedo l'ora di partire!
4: Visita scscamper.ch. La tua prossima vacanza inizia da qui.
6: Ottos. Per una spesa super ci vuole un super negozio con super prezzi. È la Ottos, ovviamente. Questa settimana trovi
7: barrette Twix al gusto di nocciola, 10 per 46 grammi, al prezzo IT di 5 franchi e 95.
6: Ottos, a Grancia 2, Morbio Inferiore, Viaggio, Camorino e Riazzino. Vasta scelta, sempre vantaggioso.
0: Sono le 20.
3: Questo appuntamento è offerto da Zurich, Agenzia Generale, Michele Panarelli, Bellinzona.
1: L'infotraffico.
0: Comincio con i comunicati ufficiali di Via Swiss e poi vi dico che cosa ci scrivono gli ascoltatori. Ovviamente si parla della A2 direzione sud tra l'area di riposo della piazzola di sosta Mendrisio e Mendrisio. Problemi di traffico, il veicolo, il mezzo pesante in avaria. Lo stanno portando via, quindi ci sono i mezzi di soccorso che in questo momento lo stanno spostando, quindi non è ancora finita, ci vuole il tempo d'attesa per lo spostamento di un mezzo pesante. Sempre sulla A2 direzione sud tra Lugano Sud e la galleria di Grancia c'è colonna, il traffico è congestionato. Adesso vado sui vostri messaggi e c'è per esempio Med che ci informa innanzitutto che dopo 56 minuti è arrivato Lugano Sud con partenza da Manno, sempre tutto bloccato, chissà perché ora riuscirà ad arrivare a Balerna. Arriva la foto, galleria del San Salvatore chiusa, infatti ci sono entrambi i semafori rossi. Poi vediamo, anche qui ci segnalano che verso sud ci sono ancora problemi con galleria del San Salvatore che effettivamente è chiusa, il semaforo rosso, probabilmente staranno facendo il dosaggio del traffico in attesa che il mezzo pesante venga portato via.

aspetta che cerchiamo di capire, perché altrimenti confondiamo trasporti eccezionali con mezzo in avaria che viene portato via, perché il trasporto eccezionale pare sia stato già avvistato da due nostre ascoltatrici e questo è tra l'altro fotografato, mi è stata mandata la foto, e quindi, se non vedo male, il trasporto eccezionale, che il mercoledì è sempre diretto verso nord, pensate un po' di che colore è? È di colore giallo, e non capisco però dalla foto se sta trasportando qualcosa di giallo o è la copertura di ciò che trasporta che è gialla. Comunque abbiamo anche un trasporto eccezionale, forse più di uno, diretto verso nord. Vediamo Maria che cosa scrive. Patti, abbiamo appena visto passare il carro attrezzi con camion che era in avaria. Ah, pure questo in direzione nord. Noi siamo in direzione sud appena dopo Lugano Nord, speriamo bene. Saluti da Mattia, da Maria e Valentino, teneteci aggiornati. C'è poi chi comincia a dire via libera si cammina, vuol dire che il mezzo pesante in avaria è stato spostato e quindi adesso si comincia a riossigenare le strade. Ecco, mi hanno già tolto, va bene lo stesso la copertura gialla, mi dicono che il trasporto eccezionale non porta materiale giallo, ma è la copertura del materiale che è gialla, ma va bene uguale. Parliamo di figli d'arte, parliamo di 13 Pietro, che è il figlio di Gianni Morandi e che ci canta Uomo che cade.

0: Noi abbiamo una grandissima fortuna, quella di avere vedette del traffico dislocate in tutto il territorio. Quindi è come se ci fossero mille occhi che stanno guardando e ci stanno aiutando. Per esempio Tati scrive: il trasporto è eccezionale, sta passando ora da Lugano Nord. Tati, è vero che è un po' giallo? Dammi almeno una soddisfazione in questa giornata, ma difficile, ma tanto difficile. In voce invece sentiamo le testimonianze, prima di Sandra.
1: Infatti comunque io adesso facevo Balerna Chiasso, sono venuto in negozio a chiudere, a far pulizia e chiudere. Ragazzi, ho costeggiato un pezzo l'autostrada prima della dogana, colonnona ferma, sono le 8:15, le 8 di sera, colonnona ferma, non so da dove arrivava. Ma è follia, ultimamente è follia.
0: È follia, ci sono quelle... sì, ultimo camion, confermato, copertura gialla. Sentiamo Rossio invece che ci aggiorna.
2: Infatti il camion che stanno trasportando è entrato appena a Lugano Nord e sta andando verso la rotonda della Viadeggio Casarate.
0: E non è il trasporto eccezionale, questo è il camion che stanno portando via.
2: La coda in autostrada comincia all'altezza di Gravesano verso su e sono fermi.
0: Che gioia, giornata molto difficile, quindi se non c'è la vostra voce è veramente impossibile, smettetela di prendermi in giro, metti in dubbio il colore della mia foto che ti ha mandato lì, assolutamente no, ho chiesto conferma semplicemente perché ero incuriosita, perché ho detto stanno portando oggetti gialli e invece mi avete detto che è la copertura, ma va bene uguale. Ci fosse una volta che saluta, è il trasporto eccezionale, mai. Vediamo se un po' s'addolcisce l'animo, così qualcuno gli dice qualcosa e dopo 19 anni a Radio 3i mi merito un saluto dal trasporto eccezionale. Facciamo

0: Meraviglia, bravo, non finiremo mai. Cosa c'è oltre bravo, bravissimo, bravissimissimo, grandioso, eccezionale, fantastico? Quanti aggettivi possiamo usare per Bruno Mars, che anche questa volta ha fatto un singolo meraviglioso? C'è Barbara che scrive: che bello, è arrivato il favonio, da 27 gradi adesso siamo a 28 e mezzo, mi butto sotto la doccia e fai bene. Poi c'è chi mi chiede qualcosa di Teddy Swims. Io devo assolutamente ringraziare Simo, che è ferma in macchina, ferma proprio ferma, e mi ha filmato il passaggio del trasporto eccezionale. Il trasporto eccezionale sono un sacco di camion, ma mi scrive: l'ultimo camion è giallo, e infatti ho visto tutto quanto, perché la carovana di trasporto eccezionale si chiude con una macchina della polizia, chiaramente, e quindi ottimo, sono scortati questi mezzi eccezionali, e l'ultimo è del mio colore preferito, chissà che cosa trasporta. Sentiamo invece Manuela, che ci aggiorna con un messaggio vocale.
1: Ciao Patti, ciao a tutti. Io sono entrata in autostrada in direzione sud a Melide, e forse perché la galleria del San Salvatore era chiusa, ma c'era pochissimo traffico. C'è stato un piccolo rallentamento prima di Capolago sull'autostrada, però erano due camion che poi si sono tirati fuori, e adesso sto uscendo a Chiasso, la prima uscita dove c'è Serfontana, è andato tutto benissimo. Oltre la galleria del San Salvatore non so come sia, ma da lì via si viaggia bene in direzione sud. Ciao, buona serata a tutti.
0: Grazie, ti sei mangiata il tutti, ma va bene, capisco l'entusiasmo dell'essere riuscita. Quindi abbiamo stiamo costruendo la situazione pezzettino per pezzettino.
2: Stai ascoltando Di Sera.
3: Hai visto quanti prodotti e quante offerte? Dove? Nelle farmacie Spazio Salute.
4: Cosa aspetti? Vai anche tu in una farmacia Spazio Salute.

0: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
1: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità contatta Mediaty, informati su mediaty.ch.
2: È arrivata la primavera, è ora di rinnovare casa. Voglio una pergola nuova per il giardino. Rifacciamo anche la cucina.
3: Solo?
2: Ho pensato anche a nuove finestre e rolladen. Ho chiamato Pirmin Murer Falegnameria.
3: Perfetto, questa è la scelta migliore. Andiamo da Pirmin Murer Falegnameria.
4: A Camorino, Vedano e Mendrisio. Pirminmurer.ch.
5: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove l'acqua è il riflesso del benessere. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.

0: di sera ti racconta.
1: Questo mercoledì sera abbiamo in qualche modo preso di mira gli anni 90, infatti ci fermiamo proprio alla cifra tonda, il 1990, l'anno in cui le due Germanie diventano una sola. È anche l'anno dei mondiali di calcio, delle cosiddette notti magiche, l'anno in cui il mondo del cinema perde l'icona Greta Garbo. Ma è anche l'anno che vede la nascita di un'attrice promettente, Kristen Stewart. Restiamo anche musicalmente nel 1990, perché vi porto alla scoperta della storia di una canzone in cui un uomo ha tentato di scoprire l'universo femminile.
2: From ABC, this is World News Tonight with Peter Jennings, reporting tonight from Berlin.
3: From the Berlin Wall specifically, take a look at them. They've been there since last night. They are here in the thousands. They are here in the tens of thousands. Occasionally they shout, Die Mauer muss weg, the wall must go. Thousands and thousands of West Germans come to make the point that the wall has suddenly become irrelevant. Something, as you can see, almost a party on. How do you measure such an astonishing moment in history?
1: Il 3 ottobre, a circa un anno dalla caduta del muro di Berlino, le due Germanie tornano ad essere una sola nazione. In questa data, i 5 Länder della Repubblica Democratica Tedesca firmano il Trattato di Unificazione, aderendo alla Repubblica Federale di Germania.
4: L'Alemania Federale si ha classificato campeón del mundo. Es el equipo que mejor ha jugado en este torneo. Es el conjunto que ha demostrado una gran dinámica, una gran potencia, un estupendo funcionamiento. Por eso entiendo que es absolutamente justo que Alemania Federal se haya clasificado como el mejor equipo de esta 14ª Copa del Mundo.
1: Dall'8 giugno all'8 luglio si svolgono i mondiali di calcio in Italia, che si concludono con la vittoria della Germania Ovest, che batté in finale l'Argentina per 1-0. Tra i campionati mondiali a 24 squadre, questo ha fatto registrare la più bassa media di gol, 115 gol in 52 incontri. Tale media risulta anche la più bassa tra tutte le edizioni del campionato del mondo disputate a tutto il 2010.

0: Alexei.
1: Sì, Anna.
0: Alexei, nel mondo c'è dolore. Ci sono lacrime.
1: Intorno a noi si sono dissolte.
0: Ho voglia di piangere. Voglia di piangere.
1: Perché?
0: Sono felice, troppo. Niente pensieri. Soltanto vivere. Soltanto amare.
2: Muore a Manhattan il 15 aprile un'icona universale della storia del cinema, Greta Garbo. Celebre per il fascino e la classe del suo modo di recitare che le fecero meritare l'appellativo di divina. Era nata a Stoccolma. Si trovò a 16 anni a passare dal lavoro di commessa a quella di comparsa di un film comico. Aveva debuttato nel 1924.
3: È la mia stanza, è decisamente la mia. Che succede? È entrata gente in casa. Che fanno? Ci chiudono dentro.
2: Il 9 aprile nasce Kristen Stewart. Dopo il bacio di un vampiro, a soli 20 anni, è diventata una delle attrici più pagate di Hollywood ed ora i migliori registi se la contendono. Fin da piccola prende confidenza con il set grazie anche al padre produttore televisivo e alla madre che è regista. A 12 anni recita da coprotagonista accanto a Jodie Foster nel thriller Panic Room. E veniamo alla storia della canzone di oggi, Piccola stella senza cielo. Con questa ballata, Luciano Ligabue prova a raccontare un aspetto dell'universo femminile. Piccola Stella è un'amica di Luciano, che paga lo scotto di vivere la vita e l'amore con troppa ingenuità. La canzone centra perfettamente un sentimento comune a molte ragazze, che vorrebbero permettersi il lusso di essere anche ingenue, e di poter credere nella potenza di un sentimento, cioè l'amore, senza doversi preoccupare della vulnerabilità che questo comporta.

quasi riconoscibili le loro voci, da tanto sono effettate. Elton John e Britney Spears con Hold Me Closer. Stanno arrivando i saluti di chi è giunto a destinazione, oppure chi si trova in una location favorevole proprio al di fuori del traffico, tant'è vero che arriva un saluto da parte di Lidl per tutto il nostro gruppo che rientra a casa. Buon viaggio in tua compagnia.

0: domani mi trovate lì.
1: Stai ascoltando Di Sera con Patty.
2: È arrivata la primavera, è ora di rinnovare casa. Voglio una pergola nuova per il giardino. Rifacciamo anche la cucina.
3: Solo?
2: Ho pensato anche a nuove finestre e rolladen. Ho chiamato Pirmin Murer Falegnameria.
3: Perfetto, questa è la scelta migliore. Andiamo da Pirmin Murer Falegnameria.
4: A Camorino, Bedano e Mendrisio. Pirminmurer.ch.
5: Ciao, sono Luisa di Locarno. E ogni giorno le mie mattine suonano così.
6: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino. Grazie a noi, ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori. Luisa inclusa, per la tua pubblicità, contatta Mediaty. Informati su mediaty.ch.
7: Suzuki nel segno della primavera. Scopri la serie speciale Swift Sakura. Eleganza giapponese e vantaggi fino a 1.700 franchi. Con 5 anni di garanzia e leasing a partire da 1,99%. La Swift Sakura ti aspetta nei garage Suzuki Ticino. Il credito non è consentito se causa eccessivo indebitamento.
8: Hai visto quanti prodotti e quante offerte? Dove? Nelle farmacie Spazio Salute.
9: Cosa aspetti? Vai anche tu in una farmacia Spazio Salute. 23

0: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove l'acqua è il riflesso del benessere. IREZ incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
1: Radio 3. Ogni emozione, solo tua.

e Jean è arrivato a destinazione o quasi, si trova a Clivio, mi ha mandato delle foto meravigliose di tramonti da tutte le angolazioni e giustamente dopo una giornata difficile da un punto di vista della viabilità come questo mi scrive: questa è la medicina dopo un lungo viaggio.

Oh, mi piace fino alla fine quando fa ta ta ta in battuta, così si chiude perfettamente la canzone. Facciamo altri saluti, per esempio Mariella, che è arrivata al volo dentro nella chat di WhatsApp scrivendo: finalmente sono arrivata anche oggi, fine giornata, doccia e nanna. E allora lì ho capito com'era l'andazzo e ho chiesto quanto hai impiegato. Tantissimo, soffro il caldo. Ancora domani, dopodomani, poi si parte destinazione Isola d'Elba, e dice: mi porto con me il nipotino per la prima volta da soli. E beh, ogni tanto queste esperienze bisogna farle, così si è più affini, più vicini e quant'altro. Sandra scrive, dopo che ha sentito che se trovo traffico devo fermarmi in radio a dormire sul divano, anche lei mi ha mandato le foto del suo posto di lavoro e dice: tutti dovrebbero avere un divano sul posto di lavoro. È vero, prendiamo atto. Tra poco comincia di sera Extra Large Coccole, quindi anche se è stata una giornata grrrr,

0: Noto con piacere che qualcuno è rientrato a casa in tempo proprio per le coccole. Allora possiamo ufficialmente cominciare. Sono le 21.
1: Su Radio 3 è il momento di sognare. È il momento dei grandi classici. Di sera. Compatti.
2: Di sera, di notte.
0: È stata una giornata pesante, è stata una giornata difficile, insomma, a giudicare dai messaggi che abbiamo ricevuto e da quanto siete rimasti fermi in autostrada, direi di sì. Adesso che le cose, insomma, si sono calmate, si sono sistemate e la vivabilità pare essere tornata alla normalità, possiamo goderci questa oretta insieme, questa oretta speciale di sera, dove la musica invita al relax, invita anche a emozionarci, invita a lasciarsi andare, buttar via i pensieri, quelli che comportano una riflessione troppo tortuosa. Va bene per il giorno, ma non va bene per la sera. La sera con calma, per favore, con calma. Se qualcuno vi fa troppe domande, rispondete con calma, e se mi chiedono perché, dite perché è colpa della Patty. Ecco, questa è la risposta da dare sempre in queste situazioni: è sempre colpa della Patty. Vedete che funziona tutto. Qualsiasi, ma è colpa della Patty. La Patty ha detto che a quest'ora bisogna stare tranquilli, quindi al limite si fa la doccia, ci si mette la cremina, poi si accende il ventilatore, chi ha l'aria condizionata, attenzione, non proprio sotto l'aria condizionata, altrimenti domani siete tutti senza voce. Però tranquilli, modalità relax, la accendiamo, oh yes. Avete ancora 9 secondi per farlo. 7, 6. Ci sono gli Winx, good night tonight.

0: Ho mai pianto in diretta con voi? Guardate che stasera ci andiamo vicini, uno dice cos'è successo Patti, qualcuno ha detto qualcosa di brutto, no, a me personalmente no, però sentiamo questo messaggio vocale, sentiamo un po'.
1: Ciao Patti, non è mica finita, siamo davanti alla galleria di Collina d'Oro, tutti in colonna, non so se stanno spostando un cantiere, c'è la polizia davanti alla galleria, tutto fermo. Va bene, buona serata, ciao ciao.
0: No no, non va bene, no no no no, non buona serata, mi sa veramente che mi troveranno domani mattina dormiente sul divano davanti alla macchinetta del caffè. Sì, a un certo punto cosa devo fare? Cioè, mica posso fare sfondamento, sono mica Arnold Schwarzenegger, cioè passo io. Eh no, mi fermo.

visto che io e Sil andiamo d'accordo, tutte e due la pensiamo nello stesso modo. Non posso proprio sopportare la pioggia, che è quello che cantava in questa canzone. Un altro giro saluti, abbiamo per esempio Nico che vive lassù sulle montagne e quindi dice: io sto bene al fresco sul mio monte. Saluti Carapatti da Nico. E beh, immagino che tu possa beneficiare del fresco visto dove vivi. Mentre si preoccupa per me The King of the Bicycle e ovviamente non vuole sentirmi piangere in diretta, quindi dice: non c'è problema Patti, ti passo a prendere io quando finisco alla una di notte in bici. Ovviamente mi ha mandato la foto di un tandem, non c'è problema assolutamente, sai che mi piace pedalare, poi ovviamente faccio finta di pedalare e lascio che pedali tu che stai davanti. Adesso faccio una domanda a tutti voi. Qualcuno di voi ha caldo questa sera? Non sopportate questo caldo serale? Scommettiamo che riesco a farvi venire i brividi? I have-

Mi che non vi penso, con canzoni che fanno venire il brivido, quindi vanno benissimo in queste situazioni in cui sono le prime sere calde e una persona non ha ancora abituato il proprio corpo ad abituarsi a queste temperature. Quindi anche a me, devo dire, quando hanno fatto poi l'acuto finale viene sempre il brivido, nonostante faccia da tantissimi anni questo lavoro, nella mia testa ci sia un sacco di musica. Fortunatamente, devo dire, ci sono ancora delle canzoni che provocano delle reazioni positive in me, tipo il brividino quando senti Freddie Mercury con la sua voce, le sue note altissime, e poi vabbè, il soprano Montserrat Caballé, se non sa fare se non sa prendere le note alte lei, chi volete che le prenda bene le note alte? Io?

0: fai bene a fischiettare, metti di buon umore anche questa canzone, questo brano, diciamo, perché dice solo The Hustle. Van McCoy, siamo, pensate, a esattamente a metà degli anni 70, 1975, le radio la suonavano, si può dire a manetta? Sì, sì, che si può dire. Sono stata un po' maleducata perché mi son dimenticata di dare coralmente il benvenuto a Deborah, che scrive: Patty, qui c'è qualcuno di accaldato insieme a noi. Dopo una giornata di lavoro e caldo, cenetta, poi siamo andati a gustarci un gelato. Adesso relax con te. Un abbraccio da Deborah. E poi scrive: sono la mamma di Aurora, che conosci perché ti scrive molto. E quindi benvenuta, Deborah. Ci fa, è un piacere averti qua col gattone che è ovviamente sdraiato sulla piastrella perché lì prende il fresco. Sandra ha fatto una cosa che io non avrei, cioè, ma come si può pensare? Vabbè, ma dice: ho trovato il coraggio di cucinare qualcosa. Non si può mangiare solo formaggi freschi e affettati, hai ragione, ma neanche cucinare quando fa così caldo. Insalate, insalate di riso, insalatone e voilà. Poi c'è Barbara che scrive: la figlia di mio marito, la figlia di mio marito, scusate un attimo, tolgo la base perché a quest'ora magari il caldo mi ha dato la testa. La figlia di mio marito, allora non è tua figlia, cioè è solo figlia di tuo marito. Tuo marito è tuo marito, ma aveva una figlia, giusto? Ho capito bene? Adesso posso riprendere la base. No, non è per farmi i fatti tuoi, è che dire queste cose a me alle 9:30 di sera mi manda un po' in confusione. La figlia di mio marito ha freddo anche con 30 gradi, io invece muoio. Per me vanno bene 22 gradi. L'ideale per Barbara sono 22 gradi. Ma io sto bene. Riesco ad avere un freddino anche a Ferragosto, lo sapete, no? Ogni tanto mi prende sta roba che ho un po' di freddino, non oso dire, no, dico semplicemente ho un po' di freddino. Mi guardano come se fossi impazzita, tipo Sasha Dal Col mi guarda con uno sguardo come dire: ma tu sei matta? E se è così, cosa posso fare? Io sono un altro esterno, dico, esprimo. Come fanno anche Tony Bennett e Amy Winehouse. Sentite che meraviglia.
1: My heart is sad and lonely. For you I sigh.

Lì va benissimo così. Mica penso che tu sia strana perché stai mangiando polenta e uova, che peraltro ti piacciono tantissimo. Oppure roast beef e tacchino tonnato e cose simili. Ma adesso questa padellata è tutta per te, ma fai benissimo. Goditela proprio. Ecco, la cosa bella è godersi a pieno il piacere di qualcosa che ci va davvero di, non so, ascoltare, oppure mangiare, oppure fare. Ecco, queste sono le cose fondamentali. Per questo è importante inserire la modalità relax. Chiudo gli occhi.

qua mi si conosce troppo bene. Erano Julie London con Gregory Porter, Fly Me to the Moon. Non importa quali voci cantino questa canzone, l'importante è che siano bravi, belle voci. C'è, tra l'altro, sentendo la canzone Fly Me to the Moon, Aurora che scrive: buonanotte dalla splendida luna vista da Taverne, che meraviglia. Poi stasera mangio cordon bleu e piselli, avanzo di lunedì sera che devo mangiare, ma li ho messi nel microonde così evito fornelli caldi. Sarà un po' gommoso il cordon bleu, però va bene uguale. E poi chi mi conosce bene scrive: presumo che neanche il tuo piede sia fermo, il mio sta effettuando il workout giornaliero, con questa musica vuoi che il piede possa stare fermo quando c'è Fly Me to the Moon. Ma non ci penso nemmeno, a parte che il mio piede non è mai fermo, tengo sempre il tempo qualsiasi canzone ci sia in onda, anche Jack Savoretti.

0: sentito anche lui che graffio ha nella voce? The King of the Bicycle, che sound stasera, grazie, mi fa molto piacere perché scelgo con molta attenzione le canzoni per voi. E sentiamo anche Stefano.
1: Buonasera Patti, sono il ragazzo che sta tornando al paesello, ma il paesello è caldo anche il paesello, nonostante tutto, nonostante sia molto più a nord di dove lavoro, ma è caldo anche il paesello. Vabbè, ce ne faremo una ragione. Comunque, musica spettacolare, come sempre. Grazie, buona serata, saluti e baci a tutti e buon divertimento. Ciao, ciao Patti.
0: Ma grazie, che carino, veramente gentilissimo. E poi vediamo Barbara che cosa aggiunge. Grazie per la compagnia, il termometro sembra stia diminuendo e infatti i gradi sono scesi a 26. Belli loro e cantano pure spagnolo, io li adoro, intendendo il volo che abbiamo ascoltato con grande amore, la canzone che ha consentito loro di vincere un festival di Sanremo qualche anno fa. Incognito con il loro creatore, la loro mente e la sua chitarra. C'è anche Bluey.

ragione, Sweet Sensations, questo è l'obiettivo che abbiamo tra i tanti, soprattutto dalle 21 alle 22 in Di Sera Extra Large Coccole, Sweet Sensations. Termina qui Di Sera, tra poco arriva Riccardo Pellegrini a tenervi compagnia sino a mezzanotte, proprio lì lì vicino alla nascita del nuovo giorno. Grazie a voi, perché è stata veramente una serata difficile per quanto riguarda il traffico, ma poi è stata una serata bellissima per quello che ci siamo raccontati e per il modo in cui siamo riusciti a stare insieme, nonostante tutto, inserendo la modalità relax, che è la cosa più importante, nonostante il trasporto eccezionale, nonostante il mezzo pesante che ha ostruito la strada per un sacchissimo di tempo. Un bel sospiro di sollievo, poi lo farete anche insieme a Riccardo, e mi piace perché, essendo mercoledì, io vi do appuntamento a domani. Vi lascio con gli Stadio, questo è Mercoledì.

0: su Radio 3 è il momento di sognare. È il momento dei grandi classici. Di notte, con Riccardo Pellegrini.
1: E sera di notte.
2: Di sera di notte presente con la sua parte notturna e le ultime due ore che passiamo insieme, le ultime due ore di questa giornata che va a consumarsi mercoledì 27 maggio. Oramai siamo nella direzione weekend e ci accingiamo ad ascoltare un po' di musica insieme, no? Come sempre capita a quest'ora. Le due versioni della mia giornata sono proprio questa: mezzogiorno facciamo un po' di casino con i tenori, la sera invece relax totale, che poi rispecchiano anche la giornata in generale di molti, perché durante il giorno vai, devi essere tutto fare tutte le tue cose, poi la sera magari tac, stacchi la spina e ti godi l'attimo, ti godi il momento. E allora accomodiamoci e mi piace immaginare qualcuno che magari ci sta ascoltando, visto anche queste belle serate che sono molto calde e anche lunghe, qualcuno che ci ascolta da un dondolo. Il dondolo che dondola, quello raccontato in questa canzone di Zucchero, ve la ricordate? Blu.

sere d'estate dimenticate col dondolo che dondola, Zucchero con Blu. Io legato a questa canzone e a quest'album ho un ricordo bellissimo di una lunga chiacchierata fatta con Zucchero a Zurigo per la presentazione appunto di questo disco. Mi ricordo che mi sono presentato con una bottiglia di Merlot e lui ha iniziato a raccontare della sua produzione di vino, Spirito Divino, se ricordo bene era il nome dell'etichetta, e niente, a un certo punto comunque mi ha detto: se vabbè, allora apriamola sta bottiglia, e chiacchierando la bottiglia in buona parte è andata. Poi alla fine lui era lì in albergo bello comodo, mentre io dovevo percorrere un tot di chilometri per rientrare a Lugano, e quindi mi sono fermato proprio in un angolo a riprendermi prima di intraprendere il viaggio. Vabbè, insomma, ricordi di momenti belli vissuti, perché è stata poi anche una bellissima chiacchierata. Abbiamo così aperto il nostro viaggio di questa notte. Blu, la canzone che abbiamo ascoltato, tra l'altro Blu è anche la serata dei ricordi, perché Blu è anche il titolo di una canzone di Irene Fornaciari, che è figlia di Zucchero, e anche lì c'è legato un ricordo di una bellissima serata con Irene Fornaciari ospite. Mi ricordo lo scenario perché era una sera d'estate, c'era questo castello con tutte le illuminazioni, presente quelle che quei faretti, no, che illuminano, ecco, il castello era proprio illuminato di blu mentre lei cantava questa canzone che guarda caso si chiama Blu.

estate 2016, blu, prima estate 1999, blu, siamo partiti all'insegna del blu e all'insegna dei ricordi di estati passate. E di questa estate che cosa ricorderemo? Io dico che sicuramente ricorderemo Bossa Nostra di Gaia, stupenda.

Bossa Nostra di Gaia. Sarà sicuramente una delle canzoni che ci accompagneranno in questa estate 2026. Del resto Gaia, la bossa, il Brasile ce l'ha nel sangue perché è di origine brasiliana. E questa cosa la si sente, l'aveva già dimostrata nel disco precedente, dove il sapore del Brasile veniva fuori in tantissime canzoni e anche in particolare in una collaborazione con Toquinho in questa canzone che si chiama Vento.

0: momento Gaia a Di Sera Di Notte, qui con Tochigno in Vento, brano che appare nel disco precedente di Gaia, adesso c'è fuori Bossa Nostra. E allora, per chiudere questo momento Bossa, rimaniamo sulle nuove pubblicazioni, dai. Questa è Brizza Morena di Bungaro.
1: Che

Questa è una delle canzoni più popolari dal repertorio dei Morcheeba, no? Canzone dedicata a Roma, trovata qui su Radio 3 nel nostro viaggio di questa notte con la musica tranquilla, la musica rilassante, la musica che magari ti consente di staccare un po' dalla frenesia. Stavo leggendo la storia di Mauro Morandi, soprannominato Robinson Crusoe, che nel 1989 arrivò sull'isola di Budelli, siamo in Sardegna, nell'arcipelago della Maddalena. Ci fu un guasto alla barca, doveva essere una tappa temporanea, restò lì per 33 anni. Scelse quindi una vita lontana dal traffico, dal rumore, dalla routine della città. Viveva quasi da solo, circondato dal mare, leggendo libri, osservando la natura, prendendosi cura di una delle spiagge più famose del Mediterraneo, chissà quanti l'hanno vista, la spiaggia rosa. Negli anni è diventato un po' un simbolo di isolamento volontario e di ritorno all'essenziale, perché nel frattempo, nell'Occidente, mi piace dire così, tutto cambiava. Tutto cambiava perché la tecnologia avanzava e invece lui stava lì tranquillo. Turisti e curiosi arrivavano da tutto il mondo e cercavano di incontrarlo per ascoltare il suo racconto. Nel 2021 ha lasciato Budelli dopo una lunga disputa con il Parco Nazionale della Maddalena, ma la sua storia continua a rappresentare per molti il desiderio di staccarsi dalla società veloce, rumorosa, che siamo oramai neanche abituati a conoscere, ne siamo parte, quindi il sogno dell'isoletta, me ne vado a vivere, no? Lui l'ha fatto per tantissimi anni e poi ad impedirglielo non è stato un cambiamento di idee, ma sono state proprio quelle robe lì, il business. Gli hanno detto: adesso qua te ne devi andare perché dobbiamo fare altro. E così la vita di Robinson Crusoe nei suoi ultimi anni è diversa rispetto a quello che è stato durante tutto questo lungo periodo. La storia di questa persona che è decisamente affascinante, ci faranno magari un film. Di sera o di notte, adesso con Camel.

artista molto particolare, Camiel per essere preciso, e lo sto scoprendo in questo periodo con i suoi album. Continuo a dire che i primi due sono i più belli secondo me, però poi tutto, c'è tutta un'evoluzione di ricerca musicale, insomma ambienti perfetti per le notti insieme qui su Radio 3 i, tra un genere musicale e l'altro va molto molto bene. Lunedì è stata la giornata mondiale dedicata all'Africa, ogni 25 maggio c'è questa ricorrenza in occasione dell'anniversario della fondazione dell'Organizzazione dell'Unità Africana, fondata appunto il 25 maggio del 1963, e in vari stati ci sono state manifestazioni, concerti e quant'altro. E allora, visto che lunedì non eravamo in onda, entriamo in questo momento, questa notte, per ricordare l'Africa, la sua musica, e in questo caso reggeggiante, perché c'è questo pezzo di Peter Tosh dedicato proprio a Mama.

Mamma Africa, Peter Tosh, per inabissarci in questo momento dedicato a musiche che riportano all'Africa. Lunedì è stata la giornata mondiale dedicata all'Africa e noi non c'eravamo in onda perché lunedì era giorno festivo, e allora rimediamo questa sera. Se io penso all'Africa musicalmente parlando, beh, insomma, ci sono tantissimi nomi, no? Però mi vengono in mente i Toure Kounda, e in particolare un disco dal vivo bellissimo dove veramente l'Africa viene fuori nota dopo nota. Vi faccio ascoltare Africa Lally.

la Svizzera italiana, dove si respirerà un po' questa atmosfera, no? Mi viene in mente Festate, rassegna che da oltre 30 anni anima le vie e le piazze di Chiasso e che quest'anno va in scena dal 12 e 13 giugno, un festival veramente multiculturale dove si respira sempre un'aria anche molto molto Africa, no? E poi mi piace segnalare la serata dell'8 luglio invece a Bellinzona al Parco Urbano. Sarà una serata molto reggae perché ci sarà Alfa Blondie, ci sarà Julia Marley, insomma ci sarà tanta musica reggae. Ma questo momento così africano lo chiudiamo con un altro mito della musica africana, Youssou N'Dour.

From the Start. Mi piace come chiude con questa tonalità From the Start. Lei è Lofey con questo brano del 2023. Abbiamo ascoltato qualcosa di nuovo anche qualche mese fa. Artista molto molto interessante, un po' di nicchia forse, perché ci sono un paio di pezzi che girano, però di album, io ho provato ad ascoltare l'album di Lofey ed è in effetti un po' proprio da amanti della musica jazz, ma quella proprio un po' pesantina, anche se vogliamo. Lei è bravissima. Radio 3 di sera di notte, così apriamo un'altra parentesi con Lofey, le nuove voci, ecco, le nuove voci che negli ultimi anni si sono affacciate alla musica e ci hanno conquistato. E allora Tyla, sicuramente un'altra voce che a livello internazionale si è creata il suo spazio. Vi faccio ascoltare Water, che è una delle sue canzoni più famose, però in una versione remix di Travis Scott. Maybe.

0: Sahara.
1: Water, versione remix di Travis Scott per il brano di Tyla, prima Lofey. Adesso andiamo in Giamaica, eh? C'è Lila Ike.

Lilla Ike con il featuring di R in questo brano che di sera di notte abbiamo promosso a pieni voti ed è entrato a far parte della nostra playlist dei classici di sera di notte. E rimanendo in Giamaica per chiudere questo momento dedicato alle voci femminili, ci mettiamo anche Sia qui in questo brano con Damian Marley.

by what I'm told. From the latest hit to the wisdom

My Secret Life, nella mia vita segreta. È proprio qualche giorno fa, con i tenori, si era tirato fuori questo argomento, perché c'era una delle solite ricerche, dei soliti studi, che sostiene che ognuno di noi ha almeno 5 cose che non confida a nessuno, 5 segreti. 5 segreti che anche alla persona più vicina non dici, perché sono roba tua. Magari sono cose anche banali, però perché per forza non è che un segreto deve essere una roba per forza chissà che cosa. Magari provate a pensarci: avete delle cose, dei segreti nella vostra vita che non confidate proprio a nemmeno alla persona della quale vi fidate di più in assoluto? Ecco, secondo questa ricerca ognuno di noi ne avrebbe 5. Io qualcuno l'ho individuato, però non ve lo dico, perché altrimenti non rimane più un segreto, scusa, quindi non si dice. Provate ad immaginare, però vedete che magari ci sono quelli che ne hanno anche di più, no? In My Secret Life, ognuno di noi ha 5 segreti nella vita. In questa notte d'estate, perché oramai siamo nell'estate, ecco una versione bellissima di una canzone dove si dice odio l'estate, perché questa canzone praticamente racconta di un amore finito d'estate, iniziato e finito d'estate, e quindi quando arriva l'estate i ricordi ti fanno odiare l'estate. Capita anche questo nella vita. La canzone è in questo caso nella versione dei La Cruz, Di sera, di notte.

0: Musica per sognare. I grandi classici della storia della musica.
1: Della storia della musica.
0: Di sera, di notte.
1: Di sera, di notte.

Io per un'ora d'amore venderei anche il cuore. Antonella Ruggero con i Subsonica in questa versione di Per un'ora d'amore. Prima invece la versione di Estate, brano di Bruno Martino, era fatta dai La Cruz, e quindi due grandi classici in versioni diverse dall'originale. Ci capita spesso, no? Poi si torna anche negli originali. Ad esempio, adesso siamo nel mondo Mattia Bazar e entriamo nella immensa discografia dei Mattia Bazar, quelli veri però, quelli della formazione originale, la prima formazione. Io ho un ricordo bellissimo di quando in classifica nella Hit Parade c'era questa canzone qua.

camminando per la calle, camminando per la strada, ti ho vista e sono rimasto fulminato. Questo è il succo della canzone che abbiamo ascoltato dai Gypsy King. Anche loro fanno molto estate, no? Gypsy King è proprio un suono gitano che ti porta a ricordi legati all'estate, ma già la musica in sé è estiva. Estate 2026, ancora in giro con i loro live. Se vi capita di incrociarli, non perdeteli perché sono veramente contagiosi. Gli Incognito, e questo è il loro nuovo singolo.

sempre spaziali gli Incognito, anche in questo nuovo singolo che si avvale anche del featuring di Joy Rose, si chiama It's About Time, tramandano tantissima energia, l'energia funky. E allora, momento funky con, beh, in questo caso le radici della Casey and the Sunshine Band.

Keep It Come in Love, KC and the Sunshine Band, con questo che è uno dei primi grandi classiconi. Poi sono arrivati tutti gli altri, da That's the Way a Get Down on It. La lista è davvero lunghissima. Adesso, beh, insomma, nella musica funk ci sono anche i grandi lenti, no? E tra i grandi lenti che arrivano da quel mondo lì, andiamo a pescare Penny Lover, bellissima ballata di Lionel Richie.

ballatona di Freddie Mercury qui in versione solista, The Great Pretender, ad aprire l'ultimo spazio del nostro viaggio di questa notte, viaggio che come sempre ci ha portato ad assaggiare cose diverse, no? Perché siamo partiti con le canzoni dell'estate legate a Zucchero fino ad arrivare a quelle dei giorni nostri con alcune produzioni per l'estate 2026, ma abbiamo avuto anche il momento dedicato all'Africa, quello dedicato alle nuove voci femminili e poi i grandi classici dell'estate di sempre, proprio partendo da Estate di Bruno Martino rivisitato dai La Cruz fino a Per un'ora d'amore nella versione però dei Subsonica, la musica funk e adesso i grandi classici con Freddie Mercury che ti riporta ai Queen, quindi a veramente i gruppi storici della musica in generale. E allora, ho detto Queen, mi viene spontaneo dire anche Dire Straits.

È sempre un brano che ti mette in difficoltà, questo dei Dire Straits, Saltan on Swing, no? Perché tu entri sulla sfumatura di questo assolo strepitoso e ogni volta che vai in onda puntualmente arrivano i messaggini che dicono non toccate il finale, non toccate il finale, però il disannuncio va fatto. Saltan on Swing dei Dire Straits, prima c'era Freddie Mercury, tra poco il disco Buonanotte che chiude il nostro viaggio, ma siccome è un disco davvero speciale quello di questa notte, dobbiamo preparare il terreno con un brano degno. E allora eccola qua, la storia della musica riassunta in un brano. Wish You Were Here, Pink Floyd, era il 1975.

stanotte ci siamo fatti perdonare da quelli che ieri sera, ascoltando la versione reggae degli Alpha Blondy di Wish You Were Here, hanno avuto qualche capello bianco in più, perché come dicevamo ieri sera, i fan dei Pink Floyd, quelli veri, no, risentendo un capolavoro come questo in versione reggaeggiante, possono avere una reazione diversa da chi magari lo apprezza proprio per la solarità che viene data ad un brano, perché certi brani così sacri non si toccano, e sono in molti a pensarla così. Siamo arrivati alla fine del nostro viaggio, e allora qui io vi saluto. Noi ci ritroveremo naturalmente domani, come sempre due volte, con i tenori a mezzogiorno fino alle 2, e poi domani sera nuovo viaggio nella notte di Radio 3. Disco Buonanotte degno, perché dopo Freddie Mercury, dopo i Dire Straits, dopo i Pink Floyd, i Led Zeppelin ci stanno bene, e siccome certi brani o li fai ascoltare per intero o eviti, lo facciamo ascoltare proprio fino all'ultima nota, questa Stairway to Heaven, brano dissacrante se vogliamo per molti, ma sicuramente anche qui troviamo un pezzo della storia della musica. Grazie per essere stati con me anche soltanto per un attimo, e che sia una bella notte per tutti.

0: way to heaven.
1: Avete ascoltato Di Sera Di Notte.
2: Di Sera Di Notte.
1: La musica per sognare con Riccardo Pellegrini. Buonanotte e appuntamento a domani.

parte l'assenza, ma appunto per il Giro d'Italia ero a Cari, tra l'altro esperienza molto molto bella, questo grande carrozzone rosa, devo dire super mega rodato, e anche chi ci gravita attorno, un bellissimo ambiente, è stato molto molto bello. Magari qualcuno di voi si è spostato appunto in quel di Cari per scoprire l'arrivo, oppure da Bellinzona dove c'è stata la partenza. Bello, molto molto bello vedere tanto rosa, tra l'altro incontrarvi di persona in un'occasione così è stato molto molto piacevole. Allora cominciamo bene la trasmissione che dà il via alle trasmissioni delle trasmissioni qui su Radio 3. Ovviamente io sono Maxi B, al microfono per le prossime due ore ci faremo accompagnare come sempre dalla bella musica, quella scelta proprio da Valerio Ventura per creare una sinergia insieme a voi, tra l'altro passando da un genere all'altro, ed è questo il bello. E poi quelle informazioni, quelle notizie che ci fanno viaggiare per il mondo restando lì dove siamo. Partiamo? Dai, benvenuti, Maxi B al microfono, questa è Radio 3, cominciamo bene.

sempre piaciuta questa canzone dedicata a Ray Charles di Chic Bang, bella perché è divertente, perché è solare e ogni tanto ci sta anche in questi orari. Abbiamo passato da pochi minuti la mezzanotte, cominciamo bene, Maxi B al microfono, Radio 3i, queste sono le coordinate, ma entriamo subito nel vivo delle varie notizie sparse qua e là, alcune in realtà molto serie, molto belle, anche perché ultimamente stavo parlando con un mio amico e collega, non farò il nome, però insomma lo conoscete benissimo anche voi, problema al ginocchio, dovrà operarsi a luglio, e diceva cavoli, non si riesce a trovare una soluzione perché cartilagine è andata e niente, l'operazione è lì imminente, quindi la preoccupazione cos'era? Era quella di un'estate passata un po' così, e capisco molto bene, visto che sono due estati che anch'io le passo un po' così, spero che questa sia un po' diversa. Beh, in Germania gli scienziati hanno sviluppato un idrogel iniettabile progettato per aiutare a rigenerare la cartilagine danneggiata nelle articolazioni, offrendo una possibile alternativa futura agli interventi chirurgici al ginocchio e alle protesi soprattutto. Il gel funziona creando una sorta di impalcatura all'interno dell'articolazione che stimola le cellule del corpo a ricostruire gradualmente il tessuto cartilagineo. Studi iniziali hanno mostrato risultati promettenti nel trattamento dell'osteoartrite e della degenerazione articolare. Guarda che sono solo agli inizi, ma queste sono quelle notizie dove la scienza ti dà un po' di speranza. Speriamo ovviamente che il processo creativo finale di questo gel, ecco, non sia tra 20 anni, insomma, che si riesca magari a usufruirne il prima possibile. Speriamo, bravi tedeschi, continuate così. Noi invece abbiamo Madonna con la sua Cherish, poi abbiamo i Four Hero, molto bella, Morning Child, e poi Kungs con Clap Your Hands, vedi? Generi diversi che però qui su Radio 3 trovano il loro terreno più fertile.

un amico a quattro zampe, ma spesso e volentieri non riuscite a capire che cosa voglia dirvi con i suoi o miagolii o versetti o piccoli abbai, non lo so. Beh, attenzione, perché dalla Cina arriva una startup che lascio a voi poi il giudizio finale, come sempre il vostro, però è una notizia ufficiale ed è una startup cinese chiamata Meng Xiaowi, così si chiama, ha attirato enorme attenzione nel settore tech dopo aver lanciato sul mercato un collare con intelligenza artificiale presentato come capace di interpretare il linguaggio e emozioni degli animali domestici con una presunta accuratezza del 95%. Ora non so se i cani devono essere per forza cinesi, questo non ne ho idea, non so come sia con le lingue e se i cani abbiano lingue diverse, cioè il cane cinese abbaia in modo diverso da quello svizzero, questo non lo so. Comunque, secondo quanto riportato, il dispositivo, venduto intorno ai 120 franchi, avrebbe già raccolto circa 10.000 preordini, segno di un interesse fortissimo verso la possibilità di interpretare quello che gli animali, insomma, vogliono dirci. Il sistema si basa su sensori integrati nel collare e modelli di intelligenza artificiale che analizzano movimenti, vocalizzazioni e schemi comportamentali del vostro cane o del gatto per trasformarli in interpretazioni comprensibili dal proprietario. Va bene. L'entusiasmo però si scontra, ovviamente, direi, con una realtà molto più complessa. Diversi dubbi sono arrivati dal mondo scientifico. La startup non avrebbe infatti pubblicato studi che danno, cioè, il fatto, come puoi dire che è un'accuratezza del 95%, capisci? Se non c'è uno studio dietro, come fai a dirlo? Vabbè, questo dettaglio solleva dubbi importanti sulla solidità delle affermazioni. Esperti di comportamento animale sottolineano che emozioni e intenzioni dei pet, cioè gli animali, non sono facilmente traducibili in categorie rigide come il linguaggio umano. Ma sai che stavolta mi trova d'accordo? Però 10.000 preordini, e non solo dalla Cina, sono arrivati, quindi c'è un interesse incredibile. Poi salta fuori che è così davvero, staremo a vedere, allora potremo parlare anche con i nostri animali.

cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

parliamo anche di cose che stanno a côté della musica, anche se ovviamente diciamo il principale ospite è un artista, e cioè Bad Bunny, che tanto successo sta facendo negli ultimi anni. Lui portoricano, davvero ha spopolato in tutto il mondo, c'è chi lo critica, chi no, ma questo ovviamente è parte del nostro mondo ormai, no? Tutti devono dire la propria, anche quando non ne sanno, perché è il mio gusto e allora lo faccio sapere al mondo, ma va bene così. Però Bad Bunny, che se ne frega di tutto questo, va avanti per la sua, si è ufficialmente unito al cast di Toy Story 5. Pixar ha annunciato che la star portoricana presenterà la voce ad un nuovissimo personaggio, cioè tra quelli già noti di Toy Story, grandissima saga, devo dire, della Pixar, c'è un nuovo personaggio che si chiama Pizza with Sunglasses, cioè una fetta di pizza praticamente da un trancio, sai il triangolo famoso, con gli occhiali da sole. I sunglasses sono quelli, sono gli occhiali da sole. Per il momento c'è solamente una risata, se volete ve la faccio sentire, ma è poca roba, devo dire la verità, quindi potrebbe essere di Bad Bunny, come no, però la risata di Pizza with Sunglasses è questa qua, te la faccio sentire. Senti. Hai sentito? Basta, c'è solo quello. Vabbè, staremo a vedere. Io sono un amante.

Hold My Hand, questo è il titolo di questa canzone firmata dalla bravissima, secondo me, Lady Gaga. Questa è Radio 3i, cominciamo bene, Maxi B al microfono, grazie di essere dei nostri. Se vi siete appena affacciati su questo cortile che parte da mezzanotte alle 2 da martedì a sabato, beh, siete ovviamente i benvenuti. Immaginatevi di essere in un cortile classico parigino. Parigi, città meravigliosa, se non l'avete mai visitata fatelo, perché davvero ci sono degli scorci incredibili, ma anche i bistrò, si mangia sui marciapiedi, è bello, e poi c'è tantissima storia. Sentite questo: Parigi vuole colpire duramente le case lasciate vuote. Ne parlavamo un po' di notti fa, ci sono troppe case vuote e diciamo che tutti quelli che sono i senza tetto, senza casa, in realtà potrebbero averla, ma ovviamente poi bisogna pagare anche un affitto. E per farlo, visto che vuole colpire duramente chi lascia le case sfitte, per farlo è pronta quasi a raddoppiare la tassa sugli appartamenti sfitti, nel tentativo di spingere i proprietari a rimetterli sul mercato degli affitti. La misura rientra in una nuova strategia abitativa del comune guidato dai socialisti e resa possibile dalla legge di bilancio francese 2026. L'obiettivo dichiarato è molto chiaro: costringere migliaia di proprietari a rimettere sul mercato abitazioni oggi vuote in una città che vive una delle peggiori crisi abitative d'Europa. La nuova tassa entrerà pienamente in vigore nel 2027 e dovrebbe aiutare a riportare sul mercato circa 20.000 appartamenti. Insomma, andiamo anche in Francia e vediamo anche i loro problemi, non parliamo solo dei nostri, no? Ci mancherebbe. C'è un giorno bellissimo, sì, è un giorno bellissimo, soprattutto se canta.

What's Your Flavor, uno dei suoi singoli più noti, io non l'ho adorato di più. All'inizio degli anni 2000 Craig David davvero mi mandava fuori di testa perché aveva questo misto di R&B, musica urban, poi non arrivava dagli Stati Uniti ma dall'Inghilterra, quindi aveva un approccio diverso, insomma mi è sempre piaciuto. Noi siamo arrivati al termine della prima ora di Cominciamo Bene, lo dico sempre, ne abbiamo due da passare insieme, quindi ancora tre canzoni e poi ci tuffiamo proprio nella seconda ora, dove abbiamo anche altre cosine da raccontare, giriamo per altri posti. Allora partiamo dagli anni 80 con Christopher Cross, poi andiamo a una canzone molto vicina a noi del 2026 con Tim Impala e Jenny, e poi Zucchero con Bacco per

Ogni tanto si dice, no? Devi inventarti il lavoro, rubarlo un po'. È una cosa che spesso mi è stata detta, poi l'ho presa in realtà proprio a cuore questa affermazione, perché ogni tanto è vero, te la devi anche un po' inventare. Non sempre facile, per carità. Però, si dice che negli Stati Uniti esista un servizio reale decisamente insolito chiamato Dark Secret, cioè segreto, beh, nero, sì, segreto scuro, ecco. Per la cifra di $500, che ora non so quanto sia in franchi, ma più o meno facciamo uno a uno, dai, così ci capiamo, una misteriosa donna vestita completamente di nero si presenta al tuo funerale. Tu non lo sai, ma si presenta. Con l'unico scopo di piangerti disperatamente. Tra l'altro ci sono le foto, sembra Morticia Adams. L'avete presente? Così avete bene in mente com'è la donna. Magari è stata uno dei funerali in cui siete stati negli Stati Uniti, non lo so. L'intera scena sembra uscita direttamente da un film hollywoodiano. All'improvviso, sul più bello della cerimonia, arriva una limousine nera lucida. Dalla vettura scende una figura enigmatica, tacchi a spillo, occhiali da sole scuri e un elegante abito da lutto. Si posiziona in un angolo isolato, in silenzio, iniziando a versare lacrime, a mostrare una sofferenza profonda, come se avesse appena perso il più grande e tormentato amore della propria vita. Provate solo a immaginare la scena, ok? Visualizzate i vostri familiari, gli amici di una vita e i parenti più stretti che nel mezzo del dolore si guardano intorno completamente confusi, chica lei che sta qui, perché poi uno secondo me pensa, guardala qui, un'altra che si attacca all'eredità, perché sicuro, guarda, passeranno il resto dei loro giorni a tormentarsi cercando di capire chi fosse quella donna, quale segreto inconfessabile vi steste portando nella tomba e soprattutto quale doppia vita nascondevate quando eravate con loro. Insomma, un modo decisamente indimenticabile per lasciare tutti con un ultimo grandioso punto di domanda. Questa becca $500 per mettere in crisi famiglie poverine che già stanno soffrendo. Guarda, ti dirò, spero che dalle nostre parti sta cosa non prenda piede. Negli Stati Uniti va fortissimo. C'è una ragazza che ci dice arrivare da Rio, si chiama Anitta, poi abbiamo Timbaland con Katy Perry. Questa è la musica firmata Radio 3.

Le stranezze di un uomo, di un produttore magnifico come Timbaland. Dico magnifico perché è lo scopritore o comunque uno dei grandi produttori di Justin Timberlake, di Missy Elliott, di Katy Perry anche, come abbiamo appena sentito in If We Ever Meet Again. Insomma, un grande produttore che poi è diventato anche DJ, accompagnando in tour l'amico Jay-Z. Ma insomma, uno di quelli grandi, no? Che ha fatto tanto. Ora però, stranamente, perché quando uno fa musica poi arriva l'intelligenza artificiale, un po' si spaventa. Sicuramente si può usare, ma non promuovere più di tot. Invece lui è proprio un promotore della musica con l'intelligenza artificiale, quasi a rubare a se stesso il lavoro, no? Ma non lo so, però insomma è diventato coproprietario di una intelligenza artificiale su uno che aiuta tanto nella musica. Però ecco, è strano che sia proprio un produttore a farlo, o forse è proprio un produttore che dovrebbe farlo, non ne ho idea. Però ecco, mi fa sempre strano parlare di lui, perché ho sempre provato una grandissima stima a livello lavorativo e poi ti salta fuori con queste cose strane. Chi non credo abbia mai usato l'intelligenza artificiale, anzi ne sono sicuro, sono i Simple Minds con Alive and Kicking, era il 1985. Poi lo abbiniamo a Richard Hawley con The Ocean e poi al Monday con Can Slow Down. Radio 3i, cominciamo bene, al microfono Maxi B. Yeah.

Manca poco, all'inizio dei mondiali 2026. Noi tra l'altro come Radio 3 saremo presenti anche nel Morning Show, il sottoscritto insieme alla Marche con l'aggiunta di Michael, così condurremo Sombrero, che sarà questo nuovo Morning Show legato ai mondiali. Non si parlerà solo di mondiali e se ne parlerà ovviamente in modo divertente e divertito, perché va bene il calcio, ci sta, i risultati e quant'altro, però insomma è tutto quello che gravita attorno. E una delle cose che gravita attorno è il pallone. Sicuramente il pallone dei mondiali 2026 va ricaricato prima di ogni gara. Il motivo? L'Adidas Trionfa, diciamo che propone questo pallone molto particolare perché ha un sensore da 14 grammi che raccoglie dati 500 volte al secondo sulla velocità, la traiettoria, l'effetto del pallone, per quanto deve essere ricaricato prima di ogni partita. E va ricaricato prima di ogni partita perché sennò tutti questi dati vanno persi. I dati del pallone vengono inviati alle telecamere dello stadio per creare un modello 3D in tempo reale che segue giocatori e pallone. La tecnologia aiuta il VAR, fuorigioco e goal line technology, con aggiornamenti sino a 500 volte al secondo. Quindi insomma, margine d'errore lo vogliono quasi eliminare, no? Se sei un appassionato di calcio ovviamente può essere un quid in più e sicuramente può aiutare. Ci sono state, non so, ricordo mondiali del 66 in Inghilterra, dove una palla che rimbalzava sulla traversa andava sì e no sulla linea, non si sa, ecco, in un caso così questo pallone avrebbe così tolto qualsiasi dubbio. Insomma, una delle piccole chicche che ci aspettano per questi mondiali che si giocheranno negli Stati Uniti, in Canada e in Messico. L'Iran poi alla fine andrà o non andrà? Io ancora sono in attesa, mica ho capito.

Visto che amo il cinema e mi piace comunque citare cose importanti che si sono scritte per il cinema, perché poi dietro ci sono sceneggiature incredibili, voglio elencarvi 5 frasi, 5 citazioni di film che in realtà sono ottimi consigli di vita. Poi starete voi, deciderete voi se è così o no. Andiamo a Rocky Balboa. Non conta quanto forte colpisci, diceva Rocky, conta quanto sai resistere ai colpi e continuare ad andare avanti. Sembra una frase fatta, però è motivazionale e secondo me è anche vera. Andiamo a Chef Gustave, andiamo a Ratatouille, l'avete mai visto? Film d'animazione bellissimo. Se continui a concentrarti su ciò che hai lasciato indietro, come puoi vedere ciò che ti aspetta davanti? Oh, un film d'animazione, il mio preferito in assoluto, Ratatouille. Poi, il Re Leone, oh sì, il passato può fare male, ma puoi scegliere se scappare da lui oppure imparare da lui. Era Rafiki che parlava, no? Al re, bellissimo. Poi, film meraviglioso, Andy Dufresne, questo carcerato, in un film, devo dire, non spettacolare, di più. Anzi, voglio vedere se qualcuno si ricorda il film. Alla fine si riduce.

c'è una semplice scelta: iniziare davvero a vivere oppure lasciarsi morire. Questa è una citazione, devo dire, spettacolare, spettacolare. Poi andiamo a vedere, ce n'è ancora una? Forse sì, sì, sì, sì, sì, sì. Questa è di Leonardo DiCaprio, no? L'unica cosa che si frappone fra te e il tuo obiettivo è la stupida storia che continui a raccontarti sul perché non puoi raggiungerlo. E qui si parla di Wall Street, un film anche qui veramente incredibile. Vediamo se qualcuno azzecca la penultima citazione. Alla fine si riduce a una semplice scelta: iniziare davvero a vivere oppure lasciarsi morire. Uno dei film più belli della storia del cinema, emozionante, ha tutto, ha tutti gli ingredienti. Vediamo se qualcuno, prima di salutarci, lo becca.

che canzone stupenda, mi piace proprio. Bravi, non so se avete cercato su Google, beh, qualcuno ha detto Il Miglio Verde, altro film meraviglioso, ma non era tratta da lì la citazione, ma da Le Ali della Libertà con Tim Robbins. Fatelo, guarda, fatevi questo piacere, ormai ha i suoi anni, ma magari qualcuno giustamente se l'è perso, fatelo, però non perdetevi il regalo musicale prima dei saluti. Abbiamo Zaz con Champs-Élysées del 2015, che io davvero ho ascoltato moltissimo, forse perché erano i primi anni di radio e allora sai, mangiavo in modo vorticoso musica su musica e lei mi era piaciuta molto. La abbiniamo a uno stupido hotel, e quando dico stupido hotel sicuramente c'è il comandante qui su Radio 3, Vasco Rossi. Questo è il mio regalo musicale, Maxi B al microfono. Dai, due canzoni e poi ci salutiamo in modo ufficiale.